0: diciamo, ma di roba da aggiornare, perché cambia tutto un sistema. Poi magari non è per niente, però.
1: No, comunque io sostengo che il passaggio a 2-4 sia vitale.
2: Cioè,
1: non possiamo predicare e poi non attuare. Se lo dico da un
0: po' di tanto, dipende quello che dobbiamo fare.
1: E lo so,
0: 2-2-25 è sicuro, perché è vitale.
1: Ma vedi, il 2-2 è una serie di Kerner che ha troppo problematico, secondo me oramai, è troppo lento. Soprattutto l'attenzione della gente tipo Alan Cox oramai si è spostata verso 2-4, capito? Quindi
0: appunto
1: producono più qua sul 2-4.
0: Lo so, però producono.
1: Quindi il 2 diventa di sicuro paradossalmente.
0: Perché nessuno lo usa più.
1: No, comunque va bene, bisognerebbe passare al 2-4, però il fatto è complicato.
0: Cioè, le scelte sono due, o decidiamo di prendere Midlab e aggiornarlo, con un'analisi massiccia di quello che va aggiornato. Oppure prendere un nuovo hard disk e installarlo da capo e rimettere da zero proprio.
3: Il problema è che
0: siccome
3: prendiamo un servizio, si può mantenere la continuità,
0: sì.
3: Cioè la trasparenza. Questo lo fanno un altro.
0: A meno di non aggiornare Midlab piano piano partendo dal kernel. Cioè cosa serve per passare dal 2224? C'è un documento che lo spiega?
1: Ma io farei innanzitutto una cosa.
0: Non è che non lo facciamo per l'estivo, quando uscì il primo 2.4 ufficiale, sicuramente ti dicevano che per passare dal 2.2 al 2.4 dovevi aggiornare delle cose. Ma questi abbiamo tutti fatti.
3: Guarda, passando dal 2.2 al 2.4, io penso che l'unica cosa che veramente è aggiornato qua sono le lingue C, che sempre il cambio. Cioè, perché cambia il kernel, cambia la lingua di C, penso, no? Che la cosa del mio naturale è il BC6 aggiornare.
1: Allora scusate, spazio in questo momento qui di Midlab
0: c'è un giga e tre.
1: Ma scusate, io ce l'ho, immagine, ho il TargZ completo del 2.4.20. Scarichiamo una giga e vediamo nel sito
0: succede. Sì, la possiamo tirare in 5 secondi,
1: ecco, io 90k. Vabbè, voglio dire, io ce l'ho completo, dico. Cioè, vediamo nel sito cosa succede.
3: Vediamo
0: combinarlo.
3: Vabbè, se succede danno,
0: compilarlo,
3: si torna con 2-2,
1: vediamo cosa succede.
0: Io devo ancora provare il 2-2-25 che ho appena compilato. Potremmo fare questa prova.
3: Ma scusa, io credo che quando io sto compilando il 2-4, se fai cose bene, non è che tipo rischi di dire che si non per la
0: no,
3: il problema è non ce n'è, perché non lo vuoi fare, non fai nessun danno. Quindi il problema non ce ne sono.
1: Proviamolo allora.
3: Sì, sarebbe.
0: Perché blocchiamo lo stream, stavo streamando, lo deserve. Vabbè. Nel frattempo compriamo il 2-4, dopodiché facciamo partire il
3: sistema.
1: Dammi un cavo diretto, ti vedo
0: in guarda, c'è un cavo diretto che arriva lì sul tavolo, accanto al terminale. Così puoi metterti lì. La sedia questa è instabile,
1: quella là non va bene, Gabriele, quella là non va bene,
0: questa è ce l'abbiamo, no, questa è instabile per me, cioè io la sfondo, ma no. Ma lei matica, tu matichi di informatica, dai, non è vero,
1: l'altra volta te devo dire.
0: E stai tutto il giorno sulla chat, non puoi essere bianca, no?
4: No, bianca veramente, lo giuro.
1: Io mi pare che ne avevo chiesto, io ho niente male, su PS ne ero in crisi, mi avevo chiesto un DP o DCP, e ne detto meglio il secondo, insomma come?
0: Ti hai indovinato! Si fa così! Si chiama social engineering, quando non sai cosa rispondere.
1: No, non so di più, il suo non è meglio, ma come il suo è meglio?
0: Sì, hai un Sony Vaio?
1: No, ho un Asus.
0: Orfeus se compra del Vaio.
1: Vorrei avere un Sony.
0: Questo è il Vaio, quello più costoso di tutti, 4.000 euro. Bestiale, quindi Morteus è uno dei nostri della club palazzo.
1: Sì, però secondo me è troppo
0: sembra già messo lino. Ma guarda, ci fa di tutto, è tranquillo per una vita.
3: Ma chi?
0: Morteus, si è preso il Vario l'ultimo
1: anno. 4.000 euro
3: di volta. Dire, però...
0: Vabbè, lui lavora in 12 rate e se lo paga tutto, tranquillamente.
3: Quindi 4.000 euro,
0: quindi 8 milioni.
3: Io vedo
1: 2100. Quindi
3: Powerbook,
1: qua è tosto.
3: Ma che Powerbook?
0: 21.4 a non so quanto, con masterizzatore, c'è l'interno di roba, Firewire, tre porte USB, c'è l'inferno delle porte. È bello, comunque è bello.
1: E qual è la mia password su...
0: Ma io che ne so.
3: Ma che ci ha fatto male?
1: Che i diritti ci sono qui?
0: Io sono una fattura che posso 78 dovrei sapere, se vuoi ti copri la tua macchina di
3: così
0: non rimane. Tu che cosa usi?
1: Io la 58
0: 1 noi siamo...
3: Ti va in giro usando la 1?
1: Prendo uno cosa, quali sono i più?
0: Uno quello che vuoi.
1: Quali sono i più occupati?
0: Qua, un bordello.
3: Te lo dire.
0: Prendi il 222 credo che ci sia già. C'è l'R222. E per quello? E per il messaggio di Ita, ma credo che sia già occupato.
1: Quali ci sono di me?
3: Aspetta.
0: Chi è questo ciccio che è entrato? Appostati, chi è questo ciccio? Ah, è entrato e uscito, niente.
3: E io trovo scritto arrivi meno B understand, praticamente. Pu, pu,
0: prendi il 148.
3: No, vabbè.
1: Il 148?
4: Sì.
3: Ma perché io non lo capisco?
0: 192.168.1.148. Poi dobbiamo parlare di una cosa.
3: Ma
1: andiamo a vedere
3: perché?
1: Anche 10 di
3: segue,
1: l'1 che
3: è fatto.
1: Ma cosa
3: perché Come vedete stiamo lavorando, stiamo, almeno stiamo facendo finta di lavorare.
0: Amanda, ancora sto facendo una cosa.
4: Mi toccava tipo la fatta così da pensare, sono traumatizzata. Ma è vero che bello mio figlio.
3: Vedo.
4: Che cazzo male se non niente?
1: No, infatti mi
4: sembra. Vabbè, sai come avevo fatto con voi, questo.
1: Ma chi è questo qua?
3: È un mio amico
0: negro,
3: cioè,
0: di colore.
1: Quando parli di me cosa dici? Che è un coglione.
4: No, vabbè.
3: Vabbè, ma è che è un tizio troppo strano.
4: Beh, io sono bambino.
3: Sì, io cerco di farlo originale.
0: Ma chi?
3: Un mio amico, un mio vicino di
4: casa.
0: Negro.
4: Minchia, la curiosità è gioco,
3: vero?
1: La curiosità è hacker.
3: Sì,
1: sì.
3: Questo tizio, vero?
0: Ram, porco di un dio, dammi l'IP di commercialista. Sto mandando messaggi. Spero che non ti diano fastidio.
4: Cazzo,
0: no, veramente che cazzo.
4: Quando esci di rompi il collo.
0: Sì, a quest'ora me lo sarei rotto anche quella volta. Poi vedi lì, la Bibbia. cioè, ho sempre con noi il cuore. Gesù Cristo è ok. In realtà siamo molto più religiosi noi.
4: Ah, vabbè,
0: già. C'è Jeremy che sta ascoltando. Oggi Lobo ha fatto la gran figata di fingersi un Axor Dorzor Crew e entrare su Media Lab e bucare Media Lab, e quindi poi ha cambiato l'ISO. Ora noi siamo andati nel panico per almeno mezz'ora e poi Lobo ha scritto: sì, sono stato io, siete delle teste di cazzo che non aggiornate il kernel. E ha ragione. La birra e il salame? Perché c'è il whisky dentro questa birra, è buonissima, è buona. Mi ricordo che era buono, io non bevo più. No, non bevo più alcol. Esattamente. No, in realtà non li posso bere, mi fanno male, per cui... Ma che ne
4: fai?
0: Ho smesso da 2 anni e passo, completamente. Oltresessuale, logicamente. Un saluto a tutti gli oltresessuali in ascolto.
1: Ha dato l'appoggio totale a CD, come cazzo si chiama, CD Blast. C'è il DVD più, non il DVD
3: F. Perciò dice che
1: Mario sarà l'appoggio totale, eccetera, che da che mondo hanno Mario sarà l'appoggio diventa standard. C'è poco che fa. C'è che spacchio fa, che cosa dico? Io volevo prenderlo, poi alla fine ho visto, sono 700.000 lire e sono solo diversi. E preferisco spendere $1,000, ho visto un alimentatore da 550 watt cromato in oro. È bellissimo, lo fa la Enermax, 550 watt controllo digitale dell'erogazione di potenza, 2 ventole, una sopra e una sotto, termoregolate, è bellissimo, 550 watt.
3: E quanto costa?
1: €68. Lo voglio comprare.
0: Io con €68
3: ci campo un mese.
0: Ci faccio la spesa per un mese con €68 a palazzolo e mangiando pane e cipolla.
4: Ah, vabbè.
0: E anche olive.
3: Tu cosa dici?
4: Vabbè, ma tu sei troppo...
3: Ti sei comprato?
4: Ma sei cattivo,
3: no,
4: dai!
3: No,
4: vaffanculo,
3: no, ma vaffanculo! Giusto.
4: Non è che sei normale, uno ti fa fare, dice,
3: Allora, e lui mi fa, no, ma che cazzo dici, non è una spesa destra? Senti, per me è una spesa destra, che cosa vuoi? Niente, bravo, devi essere un malmato. Cioè, vedi che cazzo di discussioni sono queste persone? Ti ingatto perché gli dicono quello che penso, ma che dico? Cioè, per me è un deficiente,
4: Dai, però
3: sono detto, dopo 8 anni che ci va da spesso, ci dice quindi
4: fare. Cioè, a me fra 8 anni dico, ti ho fatto male, non fa un culo! Se batti, mora di nuovo, io va bene,
3: io fa tu. Io, ma perché non sei meglio mora?
4: Ma
3: mica dico vaffanculo se non ti fai male.
4: No, fra 8 anni te lo dirai però. Perché non lo
3: capisco. Questa era una minchiata, questa è questione sua, bizarra.
4: Ma sì.
3: E appena smuoiono i suoi, loro rimangono perso.
0: Ma chi?
3: Totalmente perso.
0: Ma che state a dire?
1: Non so di niente, non ne so convinto, anche io ho visto. Sono anche convinto che lei sta meglio di me.
0: Ma perché in neri non ho capito? Secondo me sta meglio così.
3: No. Perché tu non l'avevi vista quella che viene.
4: Sì, però uno dobbiamo capire. Ma in realtà la cosa.
0: Secondo me dovresti lasciarli naturali.
3: È una minchia.
4: È una minchia.
0: In realtà,
3: secondo me sembri così.
0: Saresti meglio arrivata a zero con un tatuaggio così con vaffanculo.
1: Ma motivo?
3: Non lo so.
4: No,
3: ma perché è meglio che lo vedi dentro?
4: No,
3: un po' di meno.
4: famiglia, ma non è io sto positivo.
2: Mi sto leggendo la posta.
4: Che cazzo, ma da lontani ma vicino?
2: Nessuno. Cioè, ti stavo dicendo che secondo me... Lazzo, la sei me così, no?
0: Se lo sapete, si è nel... Ma io ho parlato. E no.
2: Capito?
4: Tanto io sono bella adesso.
2: Nessuno mi ha detto che c'ho di
0: vicino. Oh, c'è Tripz, vai con i moduli del Tripz.
2: Ok. No, mi secco.
0: No?
2: No, non mi va, non mi va.
0: Dai, metti un tetto a fondo, tanto noi non li capiamo nemmeno.
2: Hai sentito questi moduli?
0: Ah, Balboa. Hai sentito? Mica, non hai sentito? Fagli sentire da Pain.
1: Ah, mi dà, è uscito su internet.
0: Aspetta, prima devi sentire questo. Adesso i moduli di Tripz della Zorzor Crew.
3: Aspetta un momento.
0: Questi... che poi non sono moduli, io li chiamo moduli, ma ha fatto un MP3, ha fatto gli MP3 veri e propri.
1: Ah, dei moduli.
0: Con i testi e tutto, dei tutti cantati. No, MP3. Il trip. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci

0: 뭐 하겠나 내가 그냥 그냥 이거 드릴게 맞아 스테인 씨가 미안 야 이 선생님 왜 비스
1: tu ieri
0: che ci va che ci vai
1: che c'ho la conferenza
0: ah
1: e questo vuole
0: su security
1: no
0: e su cosa
1: su
0: criptografia ah ho visto ma il programma è quello che c'è ci sono già i seminari sono quelli che
1: c'è i seminari però sono una micelina per ora
0: infatti www.come si va che c'è lì ah ho capito io mi sono iscritto a quei seminari
1: veramente
0: ovviamente mi faccio questi seminari devi che sono per seminari sulle
1: pittografie
0: vero? Io
1: mi ricordo
0: ah come sono difficili da capire da capire c'è matematica stai?
1: No siamo le basi
0: algebriniare
1: un po' di matrici e teoria del calcolo differenziale per fare la resistenza.
2: Insomma, io
0: sono
2: arrivata in matematica. Ora, ma io
0: sono arrivata
2: in matematica. Ora lo so.
0: Io ero al classico.
2: Ora lo so.
0: Io ero al classico.
2: Aspetta.
0: Ah, vabbè.
2: Geometria analitica.
0: Ah?
2: Geometria analitica.
0: Ma che è? Per classico,
3: guarda, non muoio. No. Salutiamo anche Trumepal che ci ascolta. Siamo in tanti. Qui stiamo lavorando su Media Lab. E si parla del più e del meno, ma anche del diviso del per a volte.
0: Ma guarda che si sta sbagliando.
2: Guarda
0: caso.
2: Ma perché non ci capisco una mazza di
0: matematica? Ma perché non perché le attivo male tu non la vuoi capire.
2: Volevo
0: io. Se magari sia così, magari su non è che io la volevo capire. Poi ci sono messo e l'ho capita. E sono ragionamenti logici che tu non puoi non vedere.
1: Analisi ora a parte lo scherzo. Cioè, non ti parlo con il senno di poi uno che si è laureato, cosa, però dico sia analisi 1, analisi 2, analisi 3, sono cazzato. Cioè, non è quella la matematica pesante.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ovvio che sì.
1: Si può fare, cioè, sì. Come dici tu sopra, cioè sì.
0: Ci sono passati codici
3: e poi voglio 420
0: poi c'è la persona
1: il 420 è quello di oggi
2: ma io
1: lo stavo facendo
2: no
3: perché ieri Alan Corte ha rilasciato la patch ufficiale per questo problema con cui ci ha buttato la bocca qui dobbiamo
1: intanto esci di 420 compato non serve
3: e poi facciamo le patch
1: intanto proviamo a compilare vediamo che succede
3: no ma di compilare io penso che lo compili. Il problema è per funzionare quello di cui hai bisogno. Questo è il vero problema, quello. Nirvana arriva con torta e Coca-Cola.
2: Ma ti metti torta?
3: Ah, non lo so.
0: Va bene, può mangiare.
2: Ma che cosa vuol dire? Oh, sei di principio. No, sei di principio. E poi ti metti. Che cosa,
0: Aldo?
1: Che manda in casa, sono i
0: aspetta, se
3: sei su... Cioè, guardate che mi sia partito il download!
0: Ti sei ricordato di chi c'è?
1: Ah?
0: Ti sei ricordato?
1: No, è il mio schermo remoto.
3: No, non c'ho niente in funzione di Lobster, purtroppo.
1: Ah, per metterti così?
0: No, per mettermi. Per, capita che siamo tre, già, possiamo... C'ho qualcuno che c'ha una macchina online... Amica, no?
3: Io, beh.
0: Sì. Ma tu che cosa c'hai di tipo come fai a fare il tuo schermo così?
1: Come faccio?
0: A fare il tuo schermo tipo così intendi c'è il schermo
3: sanno anche cazzi suoni
0: o screen? No screen
1: è chiaro lo schermo virtuale ma non trovo tutto dell'acci
0: ah
1: ora quando dico te fai screen non è perché mi pisci un tuo schermo te lo ritirato il tuo guanto io faccio la posta quando fa app e c'ho la posta di casa mia è bellissimo lo sanno
0: ma io
1: all'università
0: lo rifaccio ma io lo lascio più cioè faccio il 60 normalmente non si non lo lascio per più male faccio il 60 che poi
1: no da questo qui è nata l'idea di pesce da come funziona scritta
3: oddio mio allarme rosso Jaromir mi sta aggiornando il kernel su Ishtar
1: come?
3: Allarme rosso
2: l'ho visto che si muore
3: i coder non devono amministrare sistemi allarme rosso
0: si può staccare il registro
2: ma secondo me è la misura tipo che è sbaglia
3: allarme rosso telefoniamo al lobo a Shining qualcuno fermi Jaromir fermatelo Allarme,
4: allarme, allarme, signora mi con la console di rotto.
0: Sta qualificando il
1: remoto. Era mi piacendo al 117, no? Vado in detaccio dallo screen e mi arriva, guardo la posta e c'erano qualcosa come 30-40 messaggi di spamming.
0: Minchia, ma a me va
1: large your penis, questo me ne sono fatto uno io, guarda cosa ho fatto.
0: C'è poco fitto, fitto da Eric Raymond, è ok, eh?
1: Ma io me ne sono fatto uno.
0: Con l'ultimo manzolo da Stadino, lo ritengo.
1: Ah, lui si è fatto da Stadino addirittura?
0: È ok, veramente ok, funziona benissimo. Le chiesi 500 di mega di spamming un po' più solo. Te, mangia, istruisciti. Praticamente non sbaglio un colpo. Sbaglio qualcosa, cioè, passano le email spam fatte bene, no? Quello è tutto testo, con pochissimi sulle schermate di queste cose qua, però basta che tu dici, con Matt, mi sono fatto delle regole, dei comandi, che gli dicono praticamente, quando passa un messaggio, mi passa sulla inbox un messaggio, io faccio con Unix e Shift X, e lui mi chiama il comando poco fit, meno SQL, e gli dice che dipende dalle email, togliere la database di whitelist, la whitelist e mettere nella blacklist. Quindi anche da Matt stesso, quando una mail mi passa, ed è spam, secondo Shift X, e lui me lo ha, cioè si
1: dipende.
0: Capita, non mi è capitato mai di ricevere, di essere classificato come spam una mail che non era spam, e questa è l'importante, la cosa più importante. Cioè, è più importante che i messaggi veri non siano considerati come spam, che i messaggi spam che passano.
1: Io ho fatto una cosa un po' in pratica, non so, mi sono fatto una lista. Ho fatto una lista di black wall.
0: Sì, ma
1: esatto. In pratica lui cosa fa? Comincia, ho fatto un problemino e comincia a contare. Quando trovo un massimo di occorrenze di questo tipo.
0: Va bene, dai, la chiama boh, spammicità. Calcola, cioè, lui calcola praticamente una specie di percentuale, un tipo settato di livello, a partire dal quale tipo la mail, se supera un certo livello di tipo positivo, la chiama lui una sentiente. Che è qualche chiamo di nuovo filtro, quindi la struttura
1: non è un problema. Poi approcci mail,
0: no? Sì,
1: la discussione approcci mail, ma lui da approcci mail.
0: Approcci mail poi ti saluto, lui modifica un item della posta
1: e i passi
0: e tutto il leader fa il controllo dopo. Cioè, perciò se posso vedere come ho fatto il tuo, c'è una regola che fa una pipe a
1: aprire.
3: Scusa, ma che minchia ci serve mettere i 2.4.20?
1: Perché un kernel bellissimo.
0: Vedi?
1: Non so, aspetta, non so se si vede Blackware 9.
3: Ah sì, è già uscita?
1: 2.4.20.
3: Ma è già uscita o no?
1: 3.9.3.
3: Ah vabbè, C3 non è uscita.
1: 10 giorni uscirà.
3: Dicono tutti così.
2: Basta, mi dà a parlare. Porco Dio, me l'ho fatto dire.
0: Meno 0 è stato TV, se esce un poco di più, meno 1, meno N, ok, ok. E qua viene passata la bolla. Poi quando esce,
1: quindi tu passi la pipe.
0: Con queste opzioni qua che mi sto chiedendo una cosa, voglio dire, comunque sono queste cose che guardi poi. Ma perché? Questa cosa qua non mi ricordo perché l'ho messa, è la consiglia
3: adesso. Ah, ecco, mi dicono il 2.4.20 ha problemi con NTFS. Ma che c'entra NTFS? Ma che cazzo ce ne porti di NTFS?
0: Ragazzi, poi vedi, controllo i leader, sono cose. Se c'è scritto yes, se questo leader non
1: è aggiungi un leader del messaggio.
0: Esatto,
1: ok. Capito.
0: Non si aggiunge un leader.
1: Dopodiché, su. E poi te lo processi per i cazzi.
0: Poi Matt,
1: poi te lo processi
0: okay, per i cazzi. Ok, poi quello che succede è questo. Poi mi sono fatto delle macro che praticamente ovviano a tipo combattere le macchine. Cioè, se una mail arriva, cioè se uno spam fit non riesce più, cioè non viene filtrato il mail sulla inbox, io faccio
1: Dio
0: X maiuscolo e lui mi chiama sto comando con meno Instagram. Se tu devi mandare un poco filter, praticamente.
1: Come si chiama?
0: Poco filter.
1: Se tu non lo scriviamo.
0: Sì. Vedi, meno S option, tells, poco filter, ma esiste the next present.
1: Ma ti avvia la console per apprendere come funziona.
0: Tu, la prima volta che lo installa, lui è bianco totale.
1: E da
0: prendi una mailbox, tutto spam.
1: Tutto un file di.
0: Oppure mi pare che c'è l'opzione anche per vedere la mail di fumato mail di, non me lo ricordo, come posso vedere. Ti dai poco filter, meno S piccolo, con la direttrice con l'operatore, e gli mandi e gli dai una mailbox, ok? Lui prende e si impara. E si istruisce.
3: Che palle!
1: Scriviamone uno.
0: Ma non
1: perché
0: possono
1: fare che scrivere? Perché
0: lo facciamo meglio? Funziona.
3: Ma non possono fare il kernel con un'unica enorme opzione con X che gli dice fai tutto tu.
5: premi X e fa tutto lui buttare via.
1: Configuriamo.
5: Ma ci sono 40.000 opzioni.
1: Metti nella prima.
5: Se gli metto. Se gli metto quello vecchio, lui perlomeno le cose vecchie già comunque se le cade,
1: non credo. È il cammino del branching.
5: Mamma. Cioè le branchi.
1: Le branche del cane.
5: Cosa vuol dire le branche del cane?
1: Rimettiti dall'inizio, eh.
5: Vabbè, vabbè, questo sì. Questo sì. Processore, ci siamo. Cos'è questo multi quad annual?
1: No, allora perché queste qua sono cose nuove.
5: No, non è andato
1: il 2418.
5: Notte, è andato.
1: IBM Sequent Numa Multi Quad Box.
2: Non c'è il nonno.
5: Questo non penso.
1: No, no, no, vai avanti, lascia tutto così. Ma noi non abbiamo più di CPU. Sì, ma questo qua ti va in emulazione, poi lascialo stare così, ascolta.
5: Ancora. Che cazzo sta facendo?
2: Dove
5: la tua? Ah, è qua.
2: Shutter, perfetto. Ah. Sto morendo, ma.
5: Va bene, allora andiamo avanti. Stai attento. Anche.
2: Poi,
5: Anche io,
2: sta
5: mandando la schiena,
2: un grido pazzesco.
5: Ah, no, pensavo dolori di schiena.
2: No,
5: guarda
2: Lori.
5: Vai, io sto crepando di dolori. Vai. Network, PCI, ISA, PCI.
1: Ancora?
5: Ah. Il CMC a nome
1: a piano, toglielo.
2: Cosa pure?
5: Il CMC plug non ce n'è. System file
1: 10% di
5: stacco.
1: Anche non lo so. Per il supporto che scendi.
5: Già, ma non c'era, non tolto fino a...
1: Power management lo lasciamo.
5: La CPI in manco per la terza. Tiene, glielo mettiamo e mettiamo soltanto il...
0: Ah, che mi fa voce, mi sa.
1: Metti i usi del mondo, credo, per andare in power off di mettere su...
5: Media
0: la perché vabbè
2: di andare
1: di basta di così secondo me
2: c'è cioè, lo scrivo sei traffico
5: questo non c'entra sta del porto
2: sciolto non è
5: vero pao qua questo se c'è questo no questo è quello nuovo
1: ok
5: metto come modulo
1: plug and play lascialo, non rompe, tanto non rompe quelli
2: no,
5: come allora, normal,
1: metti come moduli, metti loopback, network e RAM. Non si sa mai.
5: Sì. Non ne ho idea.
1: Per me puoi anche uscire, secondo me.
5: Le partizioni, le statistiche.
1: Non ho mai abilitato questa roba qua.
5: Sì,
1: non
5: ti devo stare. C'è roba che non abbiamo.
2: Andiamo.
5: Multi-device ride non ne abbiamo. Magari un giorno ci faremo.
1: Ma è bellissimo. Qua sono Floyd, lasci.
5: No, no, no.
1: Chi sta a cazzo?
2: Qua?
1: Allora. Attacca i network packet filter. Network packet filter, debugging attacker. Socket filtering anche. Ok, scendi. Fa da router questa macchina?
5: Per il nodo della rete centrale
1: a domanda di numeri sì.
5: E qua?
1: Questa roba qua io metterei su antitos come metterei abilità su antitos
5: antitos serve
1: leggere per il resto io non li uso mai
5: multi 4 non ce ne frega niente stai sicuro che non mi ricordo cos'è?
1: Io non l'abilito mai sinceramente non mi ricordo se puoi provare a letto vedi cosa finisce
2: mani
1: allora questa parte della trasmissione sentite la configuriamo insieme a Media Lab piano piano capraro capraro merita allora qui vado avanti Kernel level auto configuration da evitare.
5: No, evitare, sì.
1: Kernel ci potrebbe servire.
5: Kernel in video, lo mettilo come modulo.
1: Grazie con gli altri.
5: Multicastro
1: video. Video il multicastro
5: video. Questo no? Questo no?
1: No.
5: Ping run number one.
1: Anzi, togli il multicastro video per ora.
5: Ah, scusa.
1: Demo. No, ci sei, però è sperimentale, guarda. È un supporto demo sperimentale, io evito.
5: Ma detto sempre.
1: Abilito, io non lo uso mai, quindi non.
5: Ma anche non è per il boot da
1: macchina sì, remoto?
5: Sì, ma qua c'è l'hard drive, no, l'hard da kernel.
1: Esatto,
5: via. Explicit congestion notification support?
1: No, scendi.
5: Sync cookies?
1: No.
5: Perché scusa, per il sync cookies? Sono le cose di sicurezza.
1: Sì, no? Ok, però quelle là potete controllare.
5: Controllo di attacco.
3: Vai, ok, abite. Abite, abite.
5: Lavora trasparentemente, se sei bloodato la source viene filtrata automaticamente, io non capisco perché non lo abilitano automaticamente. No, di solito abbiamo sempre messo effettivamente.
3: Okay, filter,
5: mamma mia, nel filter.
3: Vai, non ti preoccupare, posso? Questo non c'è niente da fare. Si fa così. Tutto, a tappeto,
5: sì, metti tu.
3: On the tappet. Non c'è niente da fare. Ma cadere smatch addirittura.
5: Fanno tutto,
3: ragazzi. Sì, il problema è che potevo fare un modulo unico.
5: Sì, però
3: se anche ricordare come si chiama il modulo per il Grey Tunnel Overpin. Porca puttana, un inferno, Ho fatto il modulo per ogni minchiata. Masquerade, Redirect, Basic, Rocket Mangling, un nome orrendo.
5: È bello, ma c'è la funziona bene. Vedi, questa è la Stable Super. I piccelli la abilitiamo, no?
3: Per compatibilità? Se funziona, sì. Il PS1 è ancora vecchia compatibilità. Beh, non esageriamo con la compatibilità.
5: Il PDC lo vuoi mettere?
3: No, anche se sarebbe bello giocarci, ma non su miliardo. Quello no.
5: 802.1
3: no, assolutamente. Paul Talk nemmeno. Decknet sarebbe carino abilitarlo, ma magari quando viene Raul. One Router non ce ne fotto niente. Fast Twitch me ne fotto. Ma
5: dovete abilitare quel Mangle, roba varia, qualità di servizio, banda bandwidth, roba varia,
3: limitare la banda eccetera.
5: Quel cost.
3: Mamma mia.
5: Il merchio lo mettiamo anche
3: qua. Quality of service.
5: Green table anche.
3: Che no, che no. Cercherà la morte.
5: Graphic policing, mettiamo. Network testing, no.
3: Cos'è sta roba? Un generatore di pacchetti!
5: Esatto.
3: Carinissimo. Ma questa c'è già nel...
5: Sì. Messo, infatti per questo non metto niente.
0: Io questo non l'ho mai fatto.
5: No,
0: non l'ho mai
5: provato.
3: Puoi generare pacchetti della morte. Cioè, un aiuto ai flood.
5: Linux Telephone Support, no?
3: No, non è più.
5: IDE, IDE?
3: Cos'è? IDE, abbiamo gli hard disk, CD-ROM.
5: CD-ROM non lo mettiamo con le nuove scati?
3: Devi metterlo come modulo, suppongo.
5: Ma come scati lo vuoi mettere?
3: Sì.
5: Ok,
3: ma allora... Ma quindi devi toglierlo.
5: Devi mettere questo. Cosa c'è come chipset?
3: Bisogna guardare. C'è una root qua, guarda. È un cat pro che si chiude. Vabbè, no, aspetta.
5: Nell'altro PCI dovrebbe andare, no?
3: Sì.
5: Via.
3: Chipset via.
5: Per il vitamine non serve. Questa è bella.
0: Questa è troppo bella.
3: Esci, porco Dio! Guarda che sei di qui,
5: Di tutto te la metto nella modula, no?
3: Sì, non si sa mai. Ma non so cosa c'è, non abbiamo il posto scarico in realtà.
5: Vabbè, se potessi attaccare modi e Bavaria, cioè il telefono, insomma.
3: Non abbiamo USB.
5: Allora possiamo giocare.
3: Non abbiamo. Non mi può insegnare nessuno. Grazie. Mamma mia. Abbiamo 235.109, ma... Fai un... Sono pizzai in effetti.
5: Che cazzo sono?
3: Le seide.
5: No. Cosa sono, Isa?
3: Una è una 35509, una non Western Digital, esatto. Sono due 35509.
5: Western Digital non ho idea di quale sia il supporto.
3: C'è il Western supporto. Digital SMC.
5: Ok.
3: La mettiamo come modulo o la mettiamo nel...
5: Io la metto sempre come modulo, però se vuoi metterla nel kernel, ok.
0: Bello.
5: Ma cosa?
0: Non
5: vuole mettere.
0: E lo so, devo togliere la
5: Metto pure queste tre generiche.
3: Ok. Sì, metterei anche la Real, questa è la N2000, eh?
5: Sì, sì.
3: Non si sa mai.
5: Metto sempre. Questa MC Ultra la metto perché ne abbiamo le diverse.
3: Dove stanno? Other is a car. Sì. Devi mettere scendi. Realtek 8130. No, di qua. Anche il Plus metti tu di solito?
5: Ok, il Plus è tu, no?
3: Ma no, no, io non ho mai visto queste schede. Io non ho mai visto queste schede qua.
5: No, è la PCI N2000, è la N2000 standard?
3: Credo che però è quella lì come N2000. Ah no, eccola là. Puoi uscire. Ah, ne va in giro che si è plagiato il supporto van? Con due togli? No, ok.
5: Questo non ne abbiamo, mille miliardi di mega.
3: Ma è avanti tu o no?
5: Lo mettiamo,
3: lui te l'ha usato?
5: Mai.
3: Metti solamente il tutto di quelli di tutti?
5: Certo, ci vuole, ma
3: il filtering, il deflate,
5: giusto,
3: e la reperless,
5: giusto, di compri,
3: e la
5: reperless,
3: no, o la reperless è indispensabile, altrimenti non usciamo per tutto.
5: No, no, da qui no, noi abbiamo avuto qui, siamo tranquilli, quindi lo vediamo,
3: puoi uscire allora,
5: tocchiamo il nome.
3: Ma che Shepard non lo metti?
5: Perché?
3: È in pratica ti controlla tutto lo shaping dei pacchetti, appunto. Cioè in pratica è come se avessi una roba tipo un disco di lusso, no? Su cui sposti tutto quanto.
5: Ah, ma non mai usato comunque.
3: No, mi dichiamo.
5: Radio Matron.
3: No, e
5: io non abbiamo.
3: Io che non abbiamo. E un SRAM, no?
5: Input core.
3: Hai roba USB?
5: No,
3: però sta caratteristica che va bene tutto così. Io non tocco mai niente, a meno di cose particolari, tipo qua, però non, tu non hai roba nuova, no? Tipo io 840, roba per la vita e random number
5: generator.
3: Sì, metti la di RAM. Togli 340, roba, togli, lascia come te 10, scendi i generi, togli gli ali. Direct rendering, non lo so, cioè lo vuoi lasciare? Lasciamo il V-Ray. Il V-Ray è per l'accelerazione video.
5: Per il 4.0 il streaming, sì, che non abbiamo qua.
3: Ok, allora intanto me.
5: Tra i face non abbiamo.
3: Non
5: abbiamo, una bugia.
3: Ok, allora togli tu. Dai exit.
5: A questo punto anche il direct rendering.
3: Sì, infatti togli. Dai exit.
5: Ultimo video
3: non l'ho mai abilitato. Quota non lo letti?
5: Sì, abbiamo il quota noi.
3: C'è nell'automount il mail.
5: Lo mettiamo.
3: Ah, se lo metti, mettilo infatti come dentro schermo.
5: Laser effect, se lo mettiamo come modulo.
3: X3. Io consiglio X3 anche.
5: No, no, ma l'automount non c'è bisogno, è già in versione 4.
3: Io infatti dico, se lo metti, mettilo come comunque integrato.
5: C'è già questo?
3: Sì,
5: vuoi mettere questo?
3: No, no.
5: Credo.
3: Sì, ok, quello là, è compatibile, è il senso e il recetto.
5: No, non credo perché ci sono tutti e due.
3: Beh, ci sono da una vita, Scendi su X3.
5: Da chi lo sta facendo?
3: Guarda che mi sono comprato.
6: Un pezzo neo di tutte le vestigine di un lampo in verde, un pezzo cantino lì con tutti e due black, sono potenziometri, no, sono utilizzo di potenziometri di Lorenzo, 8 potenziometri in black con i led dati in uno strap blu sotto.
3: Ma però qui la mia macchina ve la farò vedere quando diventerà il blu, adattere il blu,
5: metto la falsita e cazzo mette, ne fai
3: la no, tanto io lo metto, voi avete dischi fatti, no, allora non lo metto.
5: NCP?
3: No.
5: Hardware?
3: No, no, no, no, no.
5: Partition type?
3: No.
5: Non serve un
3: cazzo. Perché ho scritto di Floyd?
6: Perché...
3: non lo so.
5: Non è più tipo...
3: immaginativi?
5: questo native language sta perché non mi
7: importa. No, non toccare niente, lascia io il 88.59, basta. Di GTX console da più per te.
5: Sound non ne abbiamo su Midila, giusto?
6: È bello
5: perché? USB non ne abbiamo. Bluetooth non ne abbiamo. Se ne lighting avrei su TreQuest. C'è come Stack Overflow? Hai visto che bello?
2: No,
5: secondo te? Funziona?
7: Non l'avevo visto.
5: Non l'avevo visto. Il lock the bug non ce ne fate un caso. Frame point.
7: Frame point è anche lì con il momento frame point da quando compri i mobili, capito?
5: Però lo ingrandisce e lo rallenta, eh?
7: E allora lascia.

0: so quante cose ci sono in testa. E come ricordarli, facendo il commerciale? Che mi ha fatto il
1: commerciale?
0: Che è? Io!
1: Con quei!
0: Che mi ha fatto? Non c'è fatto.
1: No?
0: Non c'è fatto niente, io lo
1: saprai fare.
0: Ha una condizione, non lo dico, ha una condizione.
1: Sì, ho capito, però...
2: Ma perché? Ma tu devi essere
0: contigua.
2: Dai,
1: in vero, un po' più. Ti capisco. No, dai, non è
0: questo. È la prima cosa che mi ha detto.
1: Ah, pure.
0: No, non è vero.
3: Come dicevo che qualcuno l'ha amerata per questo qua, lo dico io.
1: No,
3: è ok.
0: Perché c'è un parere di d'accordo, dico.
1: Perché tu hai fatto il break? Non lo so, non lo so. Appunto, per essere tirato forte.
3: Ma se la vede lui, io non ero da due settimane, non viene più neanche in palestra.
1: Il break.
3: No, meglio, perché questo almeno sai che sta basso, non è che c'è.
0: Ma che
3: fare, non
0: c'è
3: che
0: fare.
1: Che mi fatto scendere? Mi dà errori interno sul match deck. Linux.h? Certo, perché non c'era di essere Linux. Tantissimo padre di merda. Dai,
0: anche questo,
3: ma io no, non mi
1: Non lo so. Trattala come tutti noi maschietti.
3: Penso che non canterebbe.
1: Non canterebbe molto.
0: Vabbè, non è che mi sono un po'
1: delicato in generale. Sta make the fund.
3: Sì. Questa è una nuova era.
1: Sì, ma il problema è...
3: Ma cioè, è su media
1: valutare questo caso.
3: È su media
1: ragionare mai di rotta.
3: È su media. Ecco perché non sta facendo un cazzo.
1: Ah, ok. Perché? Ma perché ah, io aspetta, non... Non capisco. Perché questa non è una slacker 8, media rotta. Scusa, è una slacker... Quindi c'è una 7.
3: Ma quali sono i tabù principali?
1: Le libecci la scarichiamo. Le libecci, le binutils.
3: Forse le binute.
1: Le i vari PS, la barra proc, la gestione della proc, eccetera, quindi V, PS, questi comandi qua.
3: Credi non siano
1: tutti. È un po' di cosette strane sue. Io credo che ci siano dei problemi. Io lessi un. Lessi qualcosa, diceva di stare molto attenti nel saggio. Nirvana. Sai fare il massaggio alla schiena tu?
0: Allora,
1: faccio diventare fai. No. Ti vuole la
3: pasta? Oh, no.
1: No, io da chiunque, basta che.
3: Ma dove cazzo sta?
1: Che mi spacchino le vette. Ah, ora nel bar, mi fa la schiena.
3: Ma dove? Ah, c'è nel bar.
0: C'è
1: gente
0: che
1: lascia
0: la chiacchiera di Cristo.
1: Mica io mi sono confuso. Tu non hai palle pazzo. A proposito, vorrei un cazzo che va a strisciare da solo, cioè che si stacca da me e striscia fino al cesto per i cazzi tuoi. Sarebbe giusto. E poi torna da me.

0: 面的粉丝啊。
1: 嗯，
0: 面大粉丝。
1: 哦，算你办
2: 了。
1: 我不要你了吧？
3: 你看哈，
1: 这么老忘了。
2: 什么？

0: quando l'avevo fatto?
1: Ok, tu uccidi,
2: non
1: guardare
2: la nostra testa
1: che
2: stia. Vabbè, mi vede tutto, me l'ha detto
1: a me. Ma che vuol dire? Ma la sera vita?
2: Io non lo sapevo.
3: Pronto?
2: No, non mi ricordavo.
3: Oh!
1: Pronto.
3: Oh! Sì, sì, sto sopravvivendo, qua. No, no, siamo qua in... siamo qua in 5, stiamo lavorando su Media Lab.
2: Stiamo vedendo niente.
3: Ah, arrivati i computer e noi da un tempo io qua ridicolo. Computer voltati? Ho capito. E c'è roba interessante?
2: Ma io
3: stavo caricando il stesso. Ah, stavo caricando il web, la posta. Ho capito.
1: Non mi dite niente, ah,
2: ci vuole questa cosa.
3: Domani mattina non lo so. Però
1: sta mica il comando.
3: Va bene, ti faccio un colpo di telefono nel caso.
2: Sì, solamente io.
3: Chi c'è lì?
4: Quelli che fanno spam.
1: Ma perché dice
3: sì, ciao, ciao.
1: Quello candolino?
2: Sì.
3: Ehi.
2: Quello candolino, come lì?
3: Chi sei? Ah, ciao, siamo qua in 4-5, stiamo lavorando su Media, abbiamo avuto un piccolo problema di sicurezza. Te ne ho parlato.
2: Un piccolo problema di sicurezza.
3: No, non
1: è niente. Abbiamo beccato l'intrusore. Quello scemo, perché? Sai già? Sì, quell'intrusore, quello che ha bucato la figlia, si chiama Lobo. Ma che cazzo male, cioè?
3: E lo ha fatto per...
1: Ma
3: cosa
1: c'è il contratto?
3: In nottata ti manda delle modifiche. E lui giustamente dice me. Entro domani devi stappare tutto.
2: Vai anche a fare fotocopie.
3: Ma quando devo fare? Ma quando devi fare?
2: Ma se già sono quelle che abbiamo.
3: Sono anche su vecchio.
1: Ma non glielo passare, eh? E non grigliare, te lo giuro!
2: Abbiamo 5 dispense, noi.
3: Abbiamo 5 dispense.
2: Però posso stampare un paio di fotocopie di quelle nuove.
0: in effetti non c'è fretta di
5: fare. Guarda, giuro.
0: Sì, sì. Secondo te c'è fretta? Non so, dobbiamo farla.
6: Anche perché domani io sono te lo dispongo. Domani
0: mattina. Sì, i conti sono ok, praticamente risulta. Ma se vuoi farne un paio di più?
6: Domani ne faccio due.
0: Ne fa due comunque. Per esempio io non ce l'ho.
6: Ma tu che cazzo devi sistemare tutto con
0: io? Va bene, ok. Ciao. Ciao.
6: Scusa,
0: mi sono fatto malissimo la mano per tenere il cellulare, non si può essere così rincoglioniti. Questo qui è il ring dei pinzei che non mai fatto. Ma tu aspetta che fai il campo, ma non è un segnale.
6: Sì, come sta?
0: Questo è una gamba, si può.
6: Ehi, ma che ti fai? Lo dico, se vuoi un segnale.
7: Eh sì, direi che inizia il delirio. Lo stiamo cercando. Ma cos'è questa busta?
6: No, ma gli esseri, cose che...
7: No! God bless Unix! Le magliette!
6: God bless Unix!
7: Ma sotto è spullato?
6: Sì, era perché... per far vedere che avevamo bisogno, quindi...
7: Vabbè, ok. Una gran minchia.
6: Molto.
7: Nirvana, che cosa sei venuto a fare questa sera alla AX Night, tanto per cambiare?
8: Una cosa di nuovo, la AX Night.
7: Cioè?
8: Non troveremo a installare questo cazzo di AX32.
7: Ancora?
8: Su questo cazzo di... Ma finalmente abbiamo Scavus bonus.
7: Ah, il problema secondo te è il cavo di re, dello
8: sì,
7: Scavi.
8: Sì, sì, sì, secondo me era il cavo che non era terminato. Per cui due periferiche...
7: Ma questo è terminabile o sterminabile a piacere?
8: Esattamente. È double tipo quelle originali IBM con doppio cursore laterale.
7: Non vedo bene questo portatile Valve messo in bilico sulla testa. La...
6: Ma quando la faccio la puoi appoggiare? Non...
7: Nessuno no, attaccato sulla superficie.
8: Questa no, cioè. Tutto mezzo, muore.
7: Mi date da mangiare a questa che si lamenta, per favore? Grazie. Senti, c'ho fame.
0: No, no, sto dicendo, quella che canta. Che urla, certo, un mal di pancia pazzesco.
9: Era di cercare Frank Zappa, che prima c'era quello che parlava con il diavolo, ma non si vedeva. Il diavolo veniva da...
6: Tu stai
9: insultando.
6: Sta
9: picchiando una donna.
0: Capisci l'inglese?
9: No, ma spiegatemi.
0: Ah, ma... Sì, l'inglese per capire da Frank Zappa.
6: Ma si capisco.
0: Ti devi sentire se vorrei
6: con
0: secoli.
6: Come
0: attento al capo,
8: attento al capo, attento al capo.
10: Ma guarda che ti puoi mettere, io ho una forza
8: con due voci diverse.
0: Non sapevi, no, mai finita questa voce. Va bene,
8: va bene.
0: Ah, ma io infatti dovrei ritrarmi il microfono qua.
6: Sarebbe molto meglio.
0: Questo è l'affare del microfono, ritraibile. Così rompe le balle.
9: No,
0: è un pezzo di legno.
6: È una geniale.
0: Qua e c'è il microfono.
6: Vabbè,
0: c'è
6: la... anche quella minchia di Lost.
0: No, Lobo non c'è. No, che cazzo è Lost? No, sono in coda. Sono in coda per 46 dischi di Zappa.
10: Tutto Zappa.
0: No, basta, questa minchia di canzone, basta! Mamma mia! Scusa, ma perché non entri in proprio da me e ti succhi un giga e pasta di stronzate che mi sono preso?
6: E poi,
0: cosa te ne senti? Eh?
6: Ma poi me lo scarico!
0: Dai, ti passo più due cam, che è pazzesco!
6: Vuoi? Vedi, c'ho un gioco che ti piace a te!
9: Che cazzo li dà? Perché mi piacciono?
0: Come Lobo qui?
9: Hai accontentato certa gente.
6: E aspetta, mica, pazienza.
9: Oh, ma mangerò. Ma hai picchiato fino alla morte?
0: Alla morte.
8: Morte.
0: Fino alla morte.
9: Non ci credo. Grazie così.
6: Non ci sono, ecco, facendo gli esperimenti col Kevin nel cuore succede. Ci sono giocato
9: Perché
7: quella che dicevo sono forte.
6: Che
7: quella è notevole veramente.
9: Ma c'è
7: del cazzo. Sì, la mix song. Sì, vabbè, il video a me non me ne impippa niente.
10: No.
7: Io la musica la sento, mica la guardo.
10: Ma sentirla e guardarla.
7: Ah.
6: Mi metto una canzone di qua che mi piace un casino, che ti sto qua. La canzone che ho compiuto è che è questa. Dove?
9: Ma che è? C'è? Ah, aspetta, io vado da qua.
10: Ehi, qua.
6: No, vedi cosa ti sei tirato?
7: Che cosa, un zappa?
6: Sì. Fammi un LS morto.
7: Allora, intanto c'ho questi che mi sono tirati stanotte.
6: Ma sono interi?
7: Interi, questi sono interi.
6: Sull'album?
7: Sì, sì.
6: Vediamo poi altro.
7: Ah, ho scagliato il
6: poi... 200 motels.
7: E poi questi.
6: E me perdo, l'ho detto.
7: E poi questi.
8: Full album.
6: Ho scaricato 20
7: Quando il video?
6: E me perdo. Ciò si può fare.
7: Che ci aspetti a passare?
6: Prima me la devi
7: scaricare. Vabbè, andiamo di là però, scusami.
9: Che cazzo è successo? Ho premuto una cosa che...
7: Il problema è che io non ho più spazio sul disco. C'ho 200... C'ho 600 megalibri.
6: È un checking in prodotto.
7: Tutto pieno di zappa.
6: Ma che coletta automatico, va.
9: Yeah. Bene,
6: basta. Fa.
10: Non lo sapevi per i cascati.
7: Ah, ma certo, c'ho la cazzo di immagine di Apollo 13 ancora in mezzo alle palle. Oh, mamma mia.

0: meglio di compilare.
1: Piano.
0: Questo è proprio difficile. Perché non installiamo.
1: No, sto facendo il make banana.
2: Cosa sto facendo?
1: Make banana.
2: Vedere image?
1: Sì, poi devo fare i moduli, poi devo fare il modulo install, poi devo toccare il nido
2: e poi dobbiamo decidere se fare il reboot della macchina. Comunque io sto streamando, per cui non so. Piano piano, piano piano. Tanto devo farmi spazio sul disco.
3: Muovi il mouse e di che cazzo io fatti qua? Qua? A 3 ore lo schiere, guarda, parole stupissime.
2: Oh, ma dannagli!
3: Ma sì, perché non è vero, praticamente muovo il mouse, di che ti ho fatto qua?
2: Metto le mani sopra il mouse.
0: Ma Lobster se l'hai avviato in locale su Media Lab?
1: Ah, tira via il tumore! Via! VMware! Via! Brucio io, non ti preoccupare, brucio io. Ora come per incanto e per magia ho un giga 8 libero.
0: Come si sa bene a
2: vai che
0: 8 2 non
2: ecco fa ce l'ho il segnale, lo vedo io. No, 8 2 sì, ho segnale la pace, cioè ho segnale 8 2 più pace, però ho segnale la ho non sei? Allora ho fatto ritratto con accesso al disco operazione di fatto la fattoria di connessione mi batte il Linux, mi batte il Linux, ferma, aspetta, e mi dice mi scegli fra Linux, quello che ho della macchina e Windows, ok? Scelgo Windows, ok. Vedete subito, prima di invio mi appare errore in italiano, sintomo che è Windows che sta parlando, errore addirittura dal disco per buttare la macchina. Ho cercato su Google.
1: La morte è l'unica soluzione.
2: È un problema
4: di BIOS.
0: Quindi vediamo di cosa provocare la morte.
1: non lo uso più, questo è subito.
5: Perché?
1: Perché è una...
0: La macchina sta macinando, sta facendo il setti a Tom. Vabbè, setti a Tom è fermo ora come ora.
1: Questo lo mantetta con te, la mia non si
0: è un po'.
1: Ehi, se sta bene,

0: No, desde
1: 207.
2: A ver, 207.
1: Chi sbracò?
2: No.
1: Un po'. Cioè, tra le spone, voglio dire, maltrattamenti vari. Vabbè, un po' sbagliato, dai. Avete mezzo di locomozione per un occhiaino?
3: No. Non lo so, mi spiegare che riesco.

0: Ma che spacco vuol dire? Mica la faccio più.
1: Per i risultati sono no critici di più.
2: Cosa
1: è il
2: problema? Mia madre. Che buona. Isola. Me lo dico. È buona. Okay. È bello. Io ho intirato
3: il video. Hai fatto bene. È giusto. Oh, il...
4: Coltello. Cucchiaini, coltelli, roba di questo tipo.
3: No, purtroppo no. Il coltello con cui ho ucciso. Occhio che taglia come dieci, così sto comanda, eh?
1: Dai, io molaste?
3: Sì, io lo molo sempre. Taglia la carta.
1: Allora,
4: io non ne ho olio, non ne mangio.
0: Tu non hai capito che qua il peggio, perché non sto capendo che cazzo là, ma affanculo, ho via tutto.
2: Come?
0: Tutto.
2: Ma poi ci andiamo?
0: Sì, sì, non ci andiamo.
1: Fallo, tu lo vuoi?
0: No, io no, grazie, non ce la faccio.
2: Ma gli hai dovuto fare anche in torta, non lo vuoi?
1: Tu lo vuoi?
2: No,
1: non lo vuoi. Tu l'altro no?
3: Allora. Senti,
1: non leccare il coltello prima che rimani senza vita.
3: C'è tutto un modo. Serve ancora il coltello?
1: No.
2: Ah, non è vero.
0: Il bambino. Ok.
1: A poco giorno si dice che non è la
3: vorrebbe. Io mi ricordavo delle forchette.
1: Dai,
3: le ho buttate.
1: Madonna!
3: Ma sei un malato di mente! Ora appiccicheremo ovunque noi. Va bene, stai pensando alla bestemmia giusta da dire?
1: Te sto dicendo, tutte in mano.
3: Ah, poi le puoi dire se vuoi.
1: Non so quello che posso dire.
3: Vuoi che le dica io per te?
1: No, sulla X, bastardo! No. Vai pure, aspetto.
3: Gesù Cristo birichino? Ci vuole qualcosa per...
2: No, non c'è nulla.
3: E il mozzo di leda sta sotto. Nella stantino accanto al bagno. Oh mio Dio.
2: Acqua.
3: Piano, piano, che fai?
1: Lo facci 07.
3: Qual è il problema? L'X?
0: Errore, che cazzo significa?
3: Punto 76? Non si capisce perché tu puoi usare una cosa del genere lì?
0: Ma lui
3: non si faccia i cazzi suoi, no? Ma porca madonna!
0: Non capisco dov'è, capito, queste cose del cazzo.
3: Salva e rilancia, salva e ripiglia, a volte funziona.
2: A volte funziona.
3: Ma sì, poi a volte... No, una forchetta perfettamente pulita secondo le norme ISO 9001.
2: Era quella che aveva messo la pasta, ovviamente, no?
3: Sì, sì, infatti.
2: Ah, gli toffi?
3: Sì, sì, cadono pezzi intanto alla... è arrivato Lobo. Cosa è successo da Ishtar? Ecco, lo sapevo!
2: Sì, chi lo guarda? Sembra che quelli che gli danno così.
0: Minchia.
3: Il Rasta
0: non più qua perché non mi
3: è riuscito a danneggiare Ishtar!
2: Ma sai come
3: lo sapevo! Io lo sapevo!
2: C'è un errore, non mi fai pesare!
3: Io gliel'avevo detto!
2: Io lo sembra mia nonna, io gliel'avevo detto.
3: Io avevo detto, avevo scritto esattamente, dunque io rileggo il, avevo detto, ecco, allarme rosso, i coder non devono amministrare sistemi, allarme rosso, appena Jarmel mi ha scritto, sto aggiornando il kernel su Ishtar, e ora Ishtar non risponde più. Ishtar non risponde più. Siamo fottuti.
0: Io non lo uso più.
3: Aspetta, è un problema di rete, dai.
0: Non userò mai più questo programma in vita mia.
2: No, dai, è colpa mia, non di essere azzerato.
0: No, non è questo.
2: Ah, ecco.
0: Che cazzo di sta fottuto?
3: A me risponde Ishtar.
2: Prima di tutto a destra, dall'altro, come mai?
3: Ok, ci siamo, ci siamo.
0: Io giù, non lo so. Guarda. Item understand Vigos 4 byte, tenti figure, auto, while, vedo. E sto cercando proprio questa cosa su item. Oh, come faccio a cercare questa. Così lo cerca?
1: Ma lo devi cercare?
0: Dove troverà? Questo sarà qualcosa di
1: meglio item. Item understand.
2: Impazzito,
1: che te lo scopo? Pensavo che era un item 64.
0: Sì. C'è quello che c'è con il 64.
1: Sì, non lo vai di
0: divisione. Questo va, questo va.
1: Cos'è che c'è qui item 64?
3: Questa torta è spettacolare. Mi ci farei fare una bara con questa torta.
0: Io ho cominciato con questo. Buono sto scavendo. Cioè tu per dire un bambino schifo, ma devo usare prima. E quella la prima volta.
1: È spettacolare, guarda che mi sono fatto con l'X.
0: Sì, per favore, non è proprio un cazzo. Ma però che non lo faceva prima?
1: Aspetta qua.
0: Mica, se tu meglio che non lo togli di casa, lo scivo.
3: Chi è sto coglione?
1: Non
3: ti stiamo la... eri tu. No, e l'hai preso tu.
0: Tanto mi dice che è qua, però.
4: Attenzione, no. Attenzione, signore, signore.
3: No, qual è il problema? Cosa
4: no,
3: succede?
4: Non c'è un problema. Anzi, non si presenta il problema.
3: Cioè? Funziona?
4: Apparentemente.
3: Ha visto la disk?
4: Quello lo vedeva quando era attaccato da solo, ma mai quando era attaccato col tape. Ora non è che ha fatto no hard disk, not found, bastard, dove devo installare.
1: Quindi
0: potrebbe
2: star partendo.
4: Ma
1: no, visto che dice
4: di
1: fare di male.
4: Allineamento
1: più più.
4: C'è la
1: allora,
4: RMT0 e
1: allora,
4: sono
1: non
4: è
1: di conclusione minchia
4: così.
1: Ma
4: non per me,
1: no?
4: Allora
1: si cerca.
4: Installa.
1: Allora, quell'errore lì è localizzato.
0: Lo sai cos'è? Questo metodo di programma. Dice che tutto ok, tutto ok, non è che mi dice qualche cosa, anche un errore, tipo mi hai messo un po' sbagliato. Quando cerco di fare il postscript, allora lui mi dice questa cosa qua. Ci sono stati gli errori durante un errore, dovessi tentare di correre. Quando ho detto queste cose, solo è questa zona qua che è tipo da problemi, no? Ci sa qualche cosa qua, però questo è l'inizio e facciamo tutto, è errore di Linux.
1: Ah, mi capitava anche a me tipo quando ho fatto quelle cose, levavo tipo quei tag che
0: sì, ma qua che cosa non all'inizio, cosa c'è prima? Non c'è un cazzo.
1: Elimino l'errore, puoi fare anche nulla l'errore, ignora l'errore.
0: E come fai?
1: C'è.
0: Dove?
1: Non mi ricordo dove c'è, ma c'è ignora l'errore.
4: No, se arriva un calmo dell'errore.
3: Santo padre di merda.
0: Se tu vuoi un ego nazionale, il rimedio è semplice. Just life. No.
4: No, di. Questo tizio è un tizio che aveva fatto questo guida, buttato su html.it, dove praticamente o ti stampi pagina per pagina, oppure tre salti in html, fai copia e incolla e ti passa il tempo come ho fatto io con l'X, ho fatto le dispense di PDF. O in posto.
0: Beh, cos'è? Questo pannellato. Puoi prendere questo X e lo raffamillato. Dopodiché prende l'Alex in tubi e posti e converte in posti, capito? Quindi lui sarà che si prende il suo X e lo tramuta in l'Alex. Non so se lo mette in qualche cartella del volante.
3: Ma il fatto che ti dà errore prima di corso introduttivo vuol dire che è prima.
0: Tu dici.
3: No, io sto chiedendo. E
0: no, non lo so. Non lo so, non c'è niente di, certo. Non lo so. Aspetta, forse c'è dentro slash tempo e ci abbiamo qualche file.
3: Lo apri?
0: Dici che è quello. E salvi?
2: No, guarda.
0: Ah, che bello.
2: Mi fa
3: chiedere.
0: Cadigi, cadigi. Non me lo posso.
4: E se lo cancelli?
0: Cosa, questo?
3: Che succede?
0: Sai che fa spasso nel testo, ma che dimenticato. Ma che spacchio ne sono? Non lo so.
4: Italiano,
0: questo terminale, perché non so quale parte. Di quando il mignone sto programma, potrebbe anche essere che siccome in mezzo al fuori c'è qua, in mezzo a c'è qualche mignone, non lo sanno, la scuola lo stesso, capito?
4: Hai un idea che fosse invece localizzato.
0: Ma che cazzo ne so, non lo so. Minchia, no? Non posso mettermi a vestire con tutto quanto, facendo copia in colla, vedendo tipo Nicola in colla quando faccio. Cioè non lo so, ora mi ha caso.
3: System.map sarà rimasto lo stesso?
4: Ok.
3: La macchina non cambia.
0: No, perché se no chiamare il sistema.
3: Come facciamo a usare due system.map diversi? Con il Lilo? Non mi ricordo come ninja si fa.
4: Beh, la cosa più semplice, ti salvi quello vecchio, intanto metti quello nuovo e parti.
3: E con quello vecchio, quando parto con quello vecchio?
2: Però sul corpo.
3: Come si fa? Mettere due kernel con due punto mappa diversi, io non mi ricordo più. Di solito metti due kernel, metti i moduli in una sua destra, metti il tempo punto mappa. Non è che non ce ne sbattiamo, facciamo come hai detto tu.
4: Salverei,
3: è molto professionale.
4: Io salverei il system.map,
3: certo,
4: system.map,
3: certo.
4: Ovvio. Dopodiché proviamo.
0: Non sono a casa, non lo so.
4: Noi qua sta installando.
0: Tu ti rendi conto che mi merda?
3: Stai installando?
4: Ma perso in serio?
0: Se gli sporco arrivati.
4: Ma il GPS non esce?
0: No, non esce mai. Ho spostato il lato.
4: Proprio di Antonio.
0: Ha scritto il VBI, X VBI, si spende, devo dire, secondo il VBI.
4: Non ho idea,
0: ma io me lo tolgo così. Forse l'ho capito. Sai che cos'è? Sai che cos'è? Questo, guarda.
3: Tua sorella.
0: Guarda che cos'è. Guarda. Praticamente.
2: Lo sapevo io.
0: Il comando per. Che processo non è quello giusto. Allora. Vedi queste cose qua? Sono indici. Perché indici? I BUS alla fine sono tutti i valori chiave con indici. immagino questa cosa qua. Scommetti che se io la tolgo, che magia funziona.
4: Togli anche lei.
0: No, è no, perché non è un altro. Non è dai che lei.
3: Ma qual è il problema?
0: Sono un pazzo.
3: Ma cos'era?
4: Allora,
5: situazione.
3: Ma puoi dire tranquillamente.
0: Tranquillamente.
2: Ma ecco, bastardo, io prima andare per me.
3: Non indicizziamo.
0: Indicizziamo tutte le varie domande. Così tipo quando vedono la pizza della luce.
3: Ma l'ha fatto lui?
0: Ma perché sì? E qua. Con le nostre carte particolari si rifiuta.
3: Non rompere ciò che non è rotto, non ciò che non è rotto, questo è
0: meno posto.
3: Niente indici, ma indici,
0: ma indici ci sono.
3: Ma là che serve indicizzare, come diceva lui?
0: Questo significa.
3: Significa?
0: Bello. Wix non fa gli indici. Cioè, eh? Aspetta, questo l'ho messo qua, ecco, l'indice analitico, vedi?
3: Ah, bello, però lo fa.
0: Sì, io tipo ai comandi e ti c'è.
3: C'è pure l'indice analitico, adesso c'è.
0: Sì, adesso c'è. Allora vorrei commerciare l'indice analitico, va a fanculo.
4: Ah, con quella specie di tagli lì, rientra le parole che hai.
0: Tu metti. Fai index, keyword, gli metti una parola per indicizzare, che c'hai l'indice. Poco fa con tu.
4: Meglio di Word.
0: Allora, è meglio di Word, sicuro. È una cacca. No, no, a mano lo sono. Io no, dai, devo e basta.
4: Sì, tu mi metti in testa, mi destra con lì, tolta la palla al palco.
3: Ma aspetta, mi dai un passaggio, no?
0: Sì, sì, sì, sì. Aspetta che c'ho la posta in uso spesso.
3: Ah, voi ve ne andate proprio?
4: Lui mi dà un passaggio
0: proprio. Sì, dai, me ne vado, che lo sento.
4: Sì, poi sta creando oggi dal volume a tempesta.
6: No, ma quindi, cioè, stasera noi installeremo io e te. Esattamente. Cioè, tu mi installerai, io mi farò i cazzi miei con il kernel nuovo. Sto mettendo tutti i kernel di questo mondo, ma è stato pulito, no?
4: Sì, l'ho lavato.
6: E si avvicina un po'. Pazzesco. Quindi era un problema di caldo.
4: Ma stasera la mettete online questa macchina?
0: Io ci credo anche
4: il VNC.
6: Ah, il VNC non metterà la rete IBM.
4: Alla fine i tech sono da 104 mega.
6: Da 104?
4: Sì, ah, ti come per i periodi di installazione anche di installo proprio 104 megabyte state.
6: Potete fare un'immagine di te.
0: Lo sapevo.
4: A quel punto potremmo montargli anche l'altro hard disk, sì, che si scatti quello tuo di Palazzoli.
3: L'altro?
4: Anche l'altro. Una volta che senza anche il giorno che l'ho installato.
3: E che ci facciamo? L'immagine del disco?
2: Un freddo cane.
4: Possiamo provare il mirror.
2: O anche la gomma.
4: Possiamo provare il RAI.
3: Ma che ne so io? Possiamo provare quello che ci pare.
2: Però non posso più solo. Sì. Solo che rideva.
3: Ma perché il dev mod mi ha dato errore?
4: Ma su Vietnam non c'è nessuno dei ragazzi haitiani?
0: No, si sono aiutati. Iron ci ha parlato, cioè io non c'ero, sento devo online, però non c'è un film
4: così.
0: Dov'è che
4: l'avevo posto?
2: Non so,
4: allora, ma c'era la macchina fotografica qua?
0: Ma c'era il boss. facciamo pure un fake.
4: Oh, abbiamo installato a X,
1: un fake.
0: Che c'è?
2: Stavo
1: dicendo che mi
2: stavo scherzando.
4: Ragazzi, allora domani riunione vista da Salvo? Io prima non ce la faccio, ragazzi, veramente.
0: Salvo, domani c'è lezione. Domani come ce la dobbiamo combinare? Minchia.
4: Allora, ragazzi, cercate di venire tutti quanti, dai, già qui. Gabriele, cerca di esserci, dai.
0: Se vuoi venire,
2: dopo ci sono.
0: Ovvio,
2: non
4: ci sveglia Gabriele, di esserci domani.
3: A presto.
2: Sì, posso più
3: tardi?
2: No,
3: no, non ti quelli in più. Ma ciao, no, Angioletto.
4: Non più.
0: Ciao. No,
3: sì, io spero. Spero di esserci domani più che altro. Comunque ci becchiamo queste dopo.
0: Giuseppe, andiamo presto. Perché non so se io posso. Cioè io non vorrei venire. Cioè,
3: lo so.
4: No, domani dovete venire.
0: No.
3: No, c'è la prima lezione.
0: Non può fare lezione, lo fai io.
3: Non posso fare manco lezione,
4: perché sì. Purtroppo no, prima non potrò venire, però a Giovanni ci sarò sicuramente.
3: Ci vediamo tra un po', ok, online.
0: Ciao, ciao.
3: Dammi vita.
0: Ma potete stare qua.
4: No, non
0: mi piace. La
4: ci siamo fissati?
3: Ok, ok.
4: Ogni tanto vinca per fare un occhio al padre, perché io quando ero più
3: va bene.
1: Sto infognando.
3: Sì, fai.

0: sarebbe un'altra persona. Mentre alla quinta settimana da solo mi hanno lasciato solo.
1: La radio cybernet diventa delirio sitario indipendente. Questa sera si è rimasti in due. Vogliono la patch? Ecco la patch, gliela butto sul canale. A costo di cadere, di entrare in... Vabbè, non mi lascio di buttare tutta sul canale a loro perché manda... Ti posto le prime righe, va.

0: L'uomo si sta rompendo il cazzo. Senti, è rimasta torta, vero?
1: Senti, come dici, sì, sì, sempre sotto.
0: Oh, qua stai installando, Pazzesco. Fa DMP OM. Te la senti poi di scrivere un documento su come sei riuscito a installare questa macchina?
1: Sì, molto volentieri, devo dire.
0: Andrebbe fatto proprio passo passo. Prendo questo, collegato, serve un cavo così, si collega così, poi metto questo.
1: Ok,
0: premo, mi dai il codice tocca, allora metto
1: questo. Non giunge tutti i colpi di errore, bene o male, un po' tutte le paranoie che mi ha dato durante l'installazione. Ci vuole, ci vuole.

0: Cioè,
1: dice per
0: suca.
1: Suca, no?
0: Suca, suca, molto.
1: Il fuco?
0: Il suco, il fuco del petto.
1: Salve, sono Alan Fox e ho in testa un'idea meravigliosa.
0: Farò un po' per scherzare. Ma la differenza sostanziale fra il kernel di Alan Cox e quello di Linus Torvald? Quali sono?
1: Non ne ho la minima idea, non sono, ma non me ne fotte un cazzo. Allora, siccome io non mi ricordo chi è Tuckery, io lo butto fuori.
0: Guarda che canale. Frisbee.
1: Ho la testa piena di cazzi, suppongo. Piena di di merda! Il concorso...

0: Adesso vediamo se i nostri ascoltatori rispondono a questo delirio. Installare il nuovo kernel senza ributtare la macchina.
1: Con un DD fatto nell'area di memoria
0: dove c'è il vecchio kernel, tu riscrivi.
2: Io mi astengo.
0: Io me la tengo più che altro. Deve essere un vero inferno. Lobo dice che c'è un sistema per cui si può fare. Sarebbe carino, eh? Oh, ma intanto lì sta installando tranquillamente. Cioè, stasera ci volevano le foto. Invece abbiamo solo una memoria storica audio. L'installazione di AX è finalmente giunta a buon fine, una fase carina. Ma Nirvana, vuoi aggiornare tu i nostri ascoltatori?
2: Ma in questo momento sta creando tutti i volume group, volume manager, logical volume, ha creato il system user su home, su root,
0: su dove cazzo vuole.
2: MP sta creando sostanzialmente i suoi file system proprietari, probabilmente, anzi senza probabilmente. Aspettando che mi chiede il secondo tape di 9 solamente. Comunque,
0: che speriamo sia qualcosa di umano.
2: Esatto. Anzi, se propongo, se hanno idee per servizi, se qualcuno vuole idee da proporre, soprattutto su dei servizi da mettere su macchina.
0: Server IRC.
2: Server IRC.
0: Ma siamo 5 ascoltatori? Interessante, 5 ascoltatori a quest'ora della notte sparando unicamente cazzate, non è niente male.

0: ti piacciono gli Earth, Wind and Fire? Ah, sbaglio. Ti piacciono gli Earth, Wind and Fire?
1: Diciamo che non è che me ne sta poi tanto di questi froci che piangono.

0: è quasi la una, le una di notte.
1: È quasi l'una.
0: Già.
2: Lì ancora si sta creando.
0: Speriamo che vada avanti.
3: Sì, ma penso che si sta
2: Succa. Il tape fornisce.
0: Fornisce il materiale per il gran succo.
2: Per cui.
0: Come si chiama tua mamma?
2: Gea o Giacinta.
0: Potremmo chiamarlo Gea, visto che è il compleanno.
2: Molto volentieri, mi sento onorato di questa tua proposta. Mi sento bene. Che modo. La fine ci ha portato fortuna, quindi
0: già che ti venderà un sacco di bestemmi, quindi
2: non lo so.
0: Non so quanto ti...
2: Va bene, alla fine so che il computer non è sempre. Allora si crea ben 4 logical volume, un page logical volume, un book logical volume, un dump logical volume, un log logical volume, addirittura
1: si crea solamente una partizione un logical volume per il log,
2: si deve alloggare una quantità infinita di log.

Aspetta, guarda gli architetti di merda su questo cazzo di portale. No, Valvo è rientrato e... No, gli è fermo.

0: ペットキッチンはもうガタガタで戻ったら
1: くさぁ、
2: ちゃんとないよ。俺もこれ気持ちいいっすよ。いいっすよ、いいね。あ、どうね。え、ケディちゃん。で、キャロミットだ、キャロミット。あ、え。あ、そっち。あ、まじだと。
0: Spegniti, puttana madonna, spegniti, sto premendo no, spegniti, Dio cane, cellulare di merda, che non ho più una lira, Cristo santo, quanto minchia mi è rimasto. Xante, Xante glielo devi dire a tua sorella, il credito è 0,21 centesimi, ma vaffanculo. Sì? Ehi! Ciao!
1: Ma vado in culo, come va?
2: Qua sta installando la X, sai? Qui dice placing file in root file system, copying device special files for RAM to hard disk, copying OVM from RAM to hard disk, installing mandatory updates. E ora boh, ma non si sa cos'è, ma suona bene, quindi ok.
1: Infatti
2: ho tanto detto strada. È vero, è vero. Ah sì? Anche io non ho dormito, ne sono un po'. Tiro avanti con la Coca-Cola della droga.
1: Con lo sniffolo.
0: Con lo sniffolo.
2: Come fai?
1: Cos'è?
2: Non ci sono. Comunque va bene,

0: ma noi ci dovremmo inventare.
1: Oh, senti, ma che cosa?
0: Oh, che figlio di puttana. Infatti, infatti, e scoparli in gola dopo. Vabbè, va. È troppo. Proponi di quelli che hai trovato sui becchi. Ah, come lo dico? Faceva le autopsie sul furgone. Sei diventata gran troia. Che fanno? Puttana.
1: Esatto, quindi il polvere se ne è fatto.

0: Sì?
1: Ah sì, coniglie e papere, me la ricordo questa cosa.
0: Me ne hai parlato?
1: Non dico che forse ce l'ho, però non mi è nuovo. Coniglie, ma sì, quello giapponese si chiamava Carnival. Kaoshi Carnival. Sì, sì, ho visto il soggetto. C'è una schedina che si compra e si mette sulle riserpone. Cioè, materiale a quel che vuoi, su internet. No, direttamente?
0: Madonna.
1: Beh, il progetto del Combo 64 lì su scheda a TX l'hai visto, no? Ma ne passano tutti lì.
0: È una cagata.
1: Ma io ho detto no, che è un lab proprio.
0: Ah, ecco, non è...
1: Sì. Ma il bello sarebbe tirare fuori dei progetti con una schiena di comodo, è vero, cioè...
0: E se lo monti tu volendo,
1: certo, doppia faccia non so...
0: Beh, era doppia faccia, doppia...
1: Doppia faccia, come si chiama?
0: Sì.
1: Era doppia faccia il CD del 64, non mi ricordo. Attenzione, qui dice, attenzione, premere enter per ristartare e rebootare il system. Make sure your social media deve rimuovere gli installati on media.
0: Quindi è il dischetto.
1: Lo X.
0: E anche il 6.
1: Oh, la X. Avemus la X. Togliere tape, dischetti, eccetera. Allora, il tape è tolto, il dischetto, togliere eccetera adesso.
0: Il fan mi guarda stranissimo. No,
2: no, no. Oh, esiste anche tu,
0: no, no, eccetera.
1: Ma qua non c'è entro, c'è solo invio. Extended material, property of IBM. Mamma mia. Copyright Summit Edition, Silicon Valley, Regio University of California, Massachusetts Institute of Technology, Open Software, Knowledge Set Operation, Eastern Inc., Mentat Inc., AT&T, Graphic Software System Incorporated, International Digital Machine, US Government. Cioè, partita?
0: Vabbè,
1: è partita. Prendiamo una macchina con un X. Ma io non ho capito poi se Emanuele la vuole lasciare qua questa macchina o no. Portarsela a casa. Che sarebbe drammatico, e la brasi, ci metto Linux. Qui c'è il rebooting.
0: Esattamente.
1: Non capite il rebooting, è un sacco l'alimentazione se non fai il rebooting. Abbiamo una fila di 8 nastri imballati con la Linux. Come?
2: La criticità del...
1: Un IBM RISC System 6000. Sì, sono quello che sono settimane che provano a installare. Ora finalmente Nirvana ci è riuscito lui solo. Siamo qui io e lui.
2: L'artista è suca, fuca.
1: L'artista è piccola. Non so, ti sento, mi sento. Puoi fare due cose secondo me. O andare a dormire subito, facendo cadere la linea del telefono proprio, tu. Oppure rimanere altre 4 ore su RC a delirare. Caduta la linea.
0: Su Pietra non c'è nessuno, non ti sappi, è strano. Anzi, sarei su 107.000 danni.

0: Ah, oh, molti user ahí. Consolo Gine. Attenzione, attenzione. Aspetta, consolo Gine. Chi mi devo mettere io qua, secondo te?
1: Minchia, minchia, da login.
0: Io premo invio.
1: Consolo Gine.
0: Root. Vladiru.
1: Ecco qui.
0: Yes, I. E vai.
1: Ti sei loggato, colpo di culo, porca madonna, mi siamo distrutto l'anca.
0: Abbiamo anche l'S, no, se non più Echo Star.
1: Non si fa più Echo Star, ma è l'S. Echo asterisco non si usa più. E adesso mi chiedono a viva voce di attaccare la webcam, mi chiede Lobo. Il problema è che la webcam non si vede un cazzo. Allora io ci provo con la webcam, però i risultati sono scarsulli. Che manuale, scusami?
2: No, per...
1: No, penso no, lo so,
0: sui Wiz, non bianco più Wiz, voglio di...
1: Ma perché? Devo ruttare il mio orgoglio di vittoria!
0: Non abbiamo il completamento automatico, vediamo se sono
1: espressi. Allora, vediamo se riesco a far partire questa minchia di cam.
0: Vediamo che binava. Quanti bin che ha?
1: Sì, il fuco vedo.
0: Mattampa, Upli, Fosbo. Allora, ci serve qualche programmino proprietario per installare gli altri corsi, gli altri test.
1: Allora, vediamo se la webcam funziona.

0: come al solito si vede scuro come la Madonna, ma perché si vede scuro col webcam? Dio porco.
1: Ci sarebbe una luce puntata contro la

0: c'è anche il DI. Che però sai che qua mi sa che è il DI, proprio quello che intendevi tu, proprio.
1: Che è vero DI?
0: Perché visual lo chiama. Visual è il vero DI, il primo DI?
2: Non lo so, io adesso devo fare qualche inquadratura.

0: che è partito. Ora la pista, scusa, bisogna tenerlo esterno o si può montare internamente? In questa macchina, dico. Non ce l'ha la disca interno lei di suo, sta buttana?
1: No, ma per me la disca che ha, il fatto è questo, spesso quando proviamo a mettergli qualunque periferica all'interno non vede più nulla.
0: Non la vede proprio, però c'è un problema di terminazione all'interno. Probabilmente c'è un problema all'interno, all'inferno. Oh, vediamo se con la webcam messa così come si vede.
2: Ma scusa, ma lì abbiamo altri 47 nastri.
1: Esatto, il programma.
2: Visual sta per Visual Mode, non per VI, mi dicono.
1: Ah.
2: Vabbè, ma che cazzo me ne incula?
1: Ma Visual scritto con la V maiuscola, non lo Visual Needs.
2: Allora, ecco, se accendo la telecamera con Xiao TV, lei si sono un attimino, mette a fuoco... Andiamo a cercare le carte, però.
1: Ma lì c'è la zombra, aspetta un attimo.
2: Non c'è la zombra, la zona della minchia. Comunque, ok, così. Così si vede. Poi esco da XOTZ, lancio webcam. E si vede la fava di Fuca. Niente, si vede scuro come il cadavere ambulante.

0: Da questa webcam non si vede praticamente una minchia, c'è un'ombra gobba su un terminale AX.
1: Gobba per modo di dire, dai.

0: Ci vuole cavo di rete adesso. Mica esce solo col BNC sta roba.
1: O se no.
0: O se no la Sega. Ma
1: seriale. Una seriale molto strana, diciamo.
0: Ha messo che sia una seriale.
1: È scritto seriale, però è una seriale sua tipo terminale. Vorrebbe un'altra cosa tipo queste qua, i riduttori.

0: 솔직히 이 밥 배달을 내가
1: 굳이 입고 오면
0: 아
1: e il terminale porno
0: vedi?
1: Ma con quale comando? Cos'è?
0: Terminale.
1: Fai un export term uguale compu color.
0: Come sta dicendo?

Facciamo il tedesco. Allgemeine Bildung Startauer Drucker Funktionen. In francese, in inglese. Dicendo.

0: il nulla, il grande nulla. Questa sera su Radio Cybernet il niente. Su Radio Cybernet dall'una e mezza in poi il niente. Ascoltate meravigliosi rumori di fondo di gente che non vi caca. Ascolterete il niente. Solo Radio Cybernet vi può dare il piacere del niente. Ascoltare il niente. Gente che non fa assolutamente niente e che non vi dirà mai niente se non farsi i cazzi suoi. Bene, sono le 1 e 30 minuti e ascoltiamo insieme il niente. Pregherei Nibana di togliere la
1: Beh, addirittura non esageriamo.
0: Il niente completo.

E adesso ascolterete come bere Coca-Cola. Corso pratico di deglutizione di sostanze gassate. E con voi come si beve la Coca-Cola.

0: la morte, la morte. Vorrei cogliere l'occasione per vorrei cogliere l'occasione per mostrarvi la meravigliosa nuova pagina di Radio Cybernet con dove, come dice Jaromil, la pagina di Radio Cybernet è pazzesca. Non c'è scritto più niente. Ed è esatto. E poi Jaromil dice che coglione succamelo. E questo è normale.
1: Ho ritornato alla pensiera umana. Noi creiamo intanto la foto Luther, forse che su. Noi diamo il nome su questo caso di

Bene, io direi che dovremmo festeggiare mangiando un po' di torta insieme. Rigurgitandocela all'alto addosso.

0: proprio essenza non ha fatto una sola altra pagina sotto, esce questo, sono caratteri di escape stranissimi, poco importa.
1: Non capisco quello che tu dici, ma sicuramente avrai ragione. Voilà! Allele! Mi stavo rigurgitando il fegato.
0: Addirittura qua una cartella X11.
1: No, c'è pure X.
0: No, non esageriamo, però secondo me si può configurare. Allora, le due difese, il brigo, si muore. Non sei gratis.

0: Lebih mirip le Australia.
1: Oh. Fagli un'utenza qui, vabbè, gli altri fagli un'utenza qui.
0: Ma che horror,
1: se ne fotte, se ne sbatte le palle.
0: No, astendo sta muovere il mouse e sta cliccare due volte su un icono. Penso un po' così, faccio un utente, che cosa? Telnet, che cosa?

0: sto descrivendo a Hot Chili che ci sta ascoltando quello che faccio con Ciupi quando ogni tanto vede gli altri cani che siamo in campagna, no? Allora allora praticamente mi ricordo questa scena che c'era Ciupi che aveva visto dei cani in campagna in lontananza che continuavano a rompere il cazzo, abbaiavano, erano tre o quattro di quelli di mandria perché okay. C'erano delle pecore per sopra, uh-huh. Quindi cani grossi, uh-huh. E Ciupi ne aveva visti, io l'ho bloccato subito, l'ho sbattuto a terra e Ciupi cominciano a ballargli i nervi, no? Tipo tenete sì, con le orecchie tese, la lingua di fuori per terra, a un certo punto mentre lui non se ne aspetta che lo sta tenendo gli do una gran botta sul culo e gli dico uccidi! E lui capisce il comando uccidi!
1: E comincia proprio a correre,
0: no, lui cani. Parte proprio a comincia a correre a 20 cm da terra con le zampe tutte tirate
1: ballo,
0: verso questi cani. Poi lì davanti magari non fa un cazzo, però li caccia, cioè caccia gli altri cani, che è una cosa pazzesca.
1: Wow.
0: Solo che ora Ciupi ha capito il comando uccidi. Anche quando siamo con gli altri cani, no? Con Bilù, e allora giocando gli dico Ciupi, uccidi! E lui comincia a partire facendo i saltelli verso Bilù, no? Allora a farlo. Il comando uccidi è bellissimo. E ogni tanto quando glielo dico che siamo per strada, no? Incontro gli amici, ah no, Ciupi è benissimo, Ciupi uccidi! Lui parte, ma non so dove stare. Quindi parte, tira il bricaglio, poi si ferma, si guarda intorno e mi guarda.
1: Ti uccido.
0: Così, sì, tipo. Tipo il cane di Quake, non so se tu lo ricordi. Cujo, quel cane che compariva quando giocavi con Quake.
1: No,
0: Quake no. 2, non mi ricordo, cos'era, Quake 3. Boh. Comunque era una sballa veramente, il comando uccidi.
1: È il cane del film di Stephen King, del libro di Stephen King. San Bernardo, quello cattivissimo.
0: Credo di sì. Uccidi.

0: Beh, questa torta sta da finire.
1: Ma scusa, questa era tutta la torta nella spatola, no? Un pezzo che hai messo nel piatto.
2: Per no, non
0: c'è niente, quanto cazzo è la torta, una bestia così.
3: Dai, mangiamola assieme.
2: No, veramente questo, a parte che a me non è che mi faccio impazzire il limone. Mangiato già un pezzettino.
3: No, ne mangio un po' e l'altro me la mangio domani mattina.
2: Per colazione,
3: a questo punto. Poi invece c'è Pilù, la piccola, che sta cominciando a capire, capisce i nomi. Nel senso che quando parliamo tra di noi con i miei genitori e scappa, che so, Giulia oppure Ciupi, lei corre verso la porta e comincia a saltare sulla porta perché pensa che stia arrivando o Giulio o Ciupi. Poi adesso capisce anche Armando che è Ram, che mi viene a prendere a Siracusa quando andiamo a Palazzolo.

0: Pilù capisce la frase pulisciti i piedini, che tutti i miei prima di salire mi fanno pulire i piedi su un tappetino.
1: Pulisci
0: i piedini e ritorna, va sul tappeto, fa quattro scodinzolamenti sul tappeto e poi risale. Ma secondo me è il parlargli sempre il cane.
1: Alla fine
0: che gli fa capire le cose. Gli parlo sempre, cioè gli spiego le cose, devi fare così, perché qua, perché là, gli dico la pappa, gli do le cose in mano, gliele faccio vedere, gli dico che cosa sono. Certo. Quando incontro gli amici, questo è lo zio Paolo, e lo zio Paolo prima si spaventa e poi adesso non si spaventa più.
1: Cane della mia ragazza è così, io ci faccio. Alla fine farò sguardo. Lo guardi più negli occhi, proprio niente, ti capisco, non ci sono carte che tengo.
0: L'uomo mi dice parla, parla i cani, come i vecchi pazzi. Sì, e porterò le briciole di pane ai piccioni alla villa comunale di Palzolo un giorno. Però collegato in wireless col portatile.
1: Ti ho beccato l'amico in crisi esistenziale che è a Melbourne e non vuole più tornare a Milano perché gli fa cagare.
0: Ah, e infatti perché non resta a Melbourne?
1: Infatti ti sta pensando seriamente.
0: Ce l'hai il lavoro lì?
1: Lo sto trovando, la ragazza è lì che lavora.
2: No, per Melbourne? Sì. Allora chi cazzo gli devo fare di tornare?
1: Poi a Milano.
2: Fatelo dire da me che c'è un fratello in mezzo.
1: Ti vengo io a trovarti.
2: Sposato, devi dire la moglie.

0: le più belle soddisfazioni dell'uomo è scorreggiare pisciando.
1: No, ma ci stanno nella pepana, ma perché?

0: Así es, claro, pero no se va.
1: Más que me diría esto, prima.
0: Termo, cuadro, dirigente. Se crea la variable.
2: ¿Mm?
0: Com'è che mi vedeste prima per fare il VT100 per metterlo?
2: Export, set termo uguale VT100, punto set, virgola, set, export termo. Set spazio termo uguale.
0: Set spazio termo uguale VT100. Export termo.
2: Sì, è il merdoso termianale.

anch'io le suonavo queste qua con la chitarra, porco Dio. Io ho adorato i Queen, li adoro anche adesso, di nascosto però, li odoro più che altro, ho un bordello di dischi dei Queen. Sì, sì, tutto vinile. Ne avrò 6 o 7.

0: sta descrivendo Ciupi quando si catapulta di schiena dentro nel merda di mucca. Sport preferito, sì, ma molti cani lo fanno. Tra una questione di odori. Cioè, gira con la merda di mucca e poi porta punfre e comincia a strofinarci, sì. Che ne so? Che cazzo ne so?
1: Provate a spiegarglielo che non si può fare.
0: Mm-hmm.

0: lo schermo, o meglio così. Aspetta.
1: Qui aspettavo la musica dei Queen.
0: Meglio nero con scritte bianche o bianche con scritte nero in particolare. Così o così?
1: Così.

0: Quindi che vuoi, quante volte l'ho suonata? No, no, no, io sono vecchio. Poi, una piccola cosa in realtà.
1: Non è pure. Ti chiedo amico di me lo presti. Sono ancora io.
0: Ma si fa qui.
1: Ora sono uno che dovrete fare, lo presti.
0: Su camicia di Dio.
1: Puglia.
0: Dio bastardo. La Madonna puttana e il suo Dio. Bastardo Gesù Cristo. Quel minchione del Dio cane porco Dio. La Madonna puttana. Porco di Gesù Cristo. Porco di Gesù. Quel porco di Gesù. Tra mettere nel culo un negro da un Niger, dagli free, non c'è free, vero?
1: Free?
0: Free, sì.
1: No.
0: Mem. Sator are potenet over rotas.
1: Il quadrato magico, no? Ti immagini? Ti dà la memoria. Di poema, secondo me, su canto.
0: Ma...
1: Allora... Ma dai, è che non ha manco...

succami la minchia e vai a fare in culo, succami la minchia.

0: stai cambiando di quello?
1: Sì, il sistema.
0: Ho cercato di capire come installare il resto.
2: Pensavo al più classico setup.
0: Appunto, non c'è.
2: Non esiste.
0: Install.
1: Ma install è per il file. È per installare i file. Scusami, i tech non dicono nulla. E questo...
2: Questo qua è un sistema di Antonio, che era completamente diverso, alla fine è
1: sai.
2: Le guide, non lo so, le guide, non dico ormai.

0: Cucazzo è Aiace. Dice che l'installazione complimenti in Nirvana, l'installazione ti vale il titolo di Aiace. E Nirvana
1: fa piacere. Aiace, chi era Aiace?
0: È la forma arcaica per dire adacireale. Adacireale.
1: Ma se mi vuoi dire catano, io la ringrazio notevolmente.

0: Iwe, tenang-tenang saja itu.
1: Nah, sudah. Nah.
2: Vedi, no, finalmente ho vedete di un po' un cazzo.

0: piace, ad esempio, i segni diagnostici che
1: abbiamo scoperto questo.
0: Cioè, i diagnostici, cioè, non mi ha fatto un cazzo.
2: Non hai niente di Billy Joel?
0: No, solamente questi qua che sono il backup quando ho fatto tutte quelle cose incredibili. Ah, poi ho risolto il problema che avevo sul fisso della Slackware che diceva che avevo troppe partizioni. Mi diceva 3 di partizioni.
2: Hai formattato tutto.
0: Ho fatto delle cose che oggi quando ti ha detto Iron è sconvolto. Praticamente ho cancellato la tabella delle partizioni. Mi sono ricordato, cioè, ho segnato i numeri di vettori e cilindri della partizione fatta 32, l'ho ricreata da zero partendo dalla partition table, nuda e cruda, dicendo la prima partizione è questa e finisce qui e non ho perso nemmeno un dato.
2: Ah, è vero,
0: l'ho ricreata ex novo e poi comunque
2: non ha perso niente.
0: Nonostante mi continuava a dire che avevo troppo partizione, alla fine delle cose strane. Allora, la virus, anche l'antivirus, però non hai un cazzo.

0: tanto nessuno che ha un minimo di
1: secondo me rimane dei programmi. Non saprei. Ancora cercare sulla rete delle reti?
0: Sulla rete delle reti?

0: Aleluya.
1: E finisce qui lo stream, ciao!
2: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
3: Che vuoi dire, Federico?
2: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
4: Ordinalo subito via internet. www.istitutodiobbedienzaanimale.com.
2: Siamo andati a trovare Federico al suo posto di lavoro. Federico, perché tanti manager, anche se dotati di un eccellente curriculum, sono assolutamente inefficaci? Cos'è che manca loro?
5: Lo spirito.
2: È giusto. E come si può ritrovare la volontà e la determinazione del leader? Bisogna credere in qualcosa.
5: La religione non serve. Istituto di obbedienza animale. Questa è l'unica risposta.
2: Adesso puoi ordinare il libro del nulla ed il libro del comando ad un prezzo speciale, ma solo fino al 31 marzo. www.ioa.com.
6: Thank you.

0: into the sick morning.
1: Malattia, malattia, malan.

mi sono rotto i coglioni, mi sono spaccato i coglioni adesso, mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni.

Mi sono rotto i coglioni. Dove cazzo la trovo questa libpng adesso?

lezioni di Steve Apache. Porco Dio, la morte nera. Comunque, essendo qui con questo microfono in mano, a trasmettere per due mentecatti, ma in un certo senso sentirei il dovere di dire qualcosa, ma ma mi sono svegliato con la morte. La collezione di Apache. Che bello!

Grand Mile 8.12.6 contained a Trojan Horse from September 28 to October 6. Che bello! I very like much, so much Grand Mile. Allora, vediamo un po'. C'è, oh, NIST, che c'entra il NIST? Ah, niente, c'entra un cazzo. Sony vai, oh, vaffanculo. Basta, sono finite le notizie, mi dispiace molto, ma oh, che bello. Che bello vivere.

0: Bene, adesso metterò le mani sui PC confiscati. Abbiamo deciso di usarli. Ecco, avvicinerò il microfono. Penso che prima o poi creperò. Stacchiamo pure il ventilatore che mi ha rotto il cazzo. Ecco qua.
1: Bene. Allotron ha lasciato un casino. Ha fatto un casino pazzesco. Che altro è quello che vorrei?
0: Vediamo un po' i medicinali disponibili per il mal di testa. Questo no, questo no. Porca puttana, non ho niente per il mal di testa. Aiuto, lo Zerinol. Lo Zerinol è indicato per il mal di testa.

ma Dio porco però. A me non me ne fotte se fa male, voglio sapere se cura il mal di testa.

di Ocani. Sì, sì, boicottiamo tutto. Sì, boicottiamo anche noi stessi. Io mi boicotto.

Ora Darkseran verrà prostituito e asservito agli scopi del Nihilan. Questa macchina sequestrata sarà nostra e non ci sono cazzi. Useremo violenza su questa macchina, la violenza selvaggia che contraddistingue tutto ciò che facciamo. Questa mattina malata.

Va bene. Guarda, questa macchina dispone di un hard disk nullo che metteremo da parte, nuddu mescato con mente. Adesso verrà inserita una Sound Blaster diventando così a tutti gli effetti

0: soprattutto fecale, fecal anal semen per gummi pini.
1: Roto Buddha Surkiladen.
0: Merda. È necessario a questo punto attivare la webcam. Che Dio maledica il progettista del connettore USB. Che Dio lo maledica. Sia maledetto mia terra.

bene, che è bello. Bello fottere il dissipatore di pallo tronco.

vediamo se e come parte. Bene. Si sente odore di fumo, la macchina è partita.

0: Bene, Dark Sun vive.
1: È addirittura dotato di lettore CD ROM.
0: UCD ROM.
1: La macchina Linux fa pure il boot.
0: Bene. E parte tranquillamente. Ok.

いいよ。

0: Friends, puoi un attimo quella ieri? Con quello che vedo già assemblato.
1: Siamo scacchiati fino alle 3 di notte e poi alla fine non funzionava il monitor.
0: Perché?
1: Perché non funzionava il monitor?
0: Non ci sembrava
1: che... Che ne so, ci sembrava che non funzionasse il computer invece del monitor. Guarda.
0: Non è un
1: inferno.

0: Olá.
1: Olá. Questo è il vostro lato?
0: Ma sì, diciamo la sala macchine dove...
1: Dove no?
0: Dove sistemiamo il computer.
1: Te li va?
0: Sì.
1: Grazie.
0: Abbiamo una mortalità molto alta.

0: Non è che avete qualcosa per il mal di testa?
1: C'è un accento.
0: No, ma no, che non fa molto bene.
1: Però poi è delirio.
0: Ah, così dico.
2: Non puoi dire che fa qua, non lo so.
0: Vabbè, dai.
1: Vieni.

Va bene, qua è inutile che esprimo il silenzio, quindi se entro 3 minuti qualcuno non mi dice no, lascia lo stream, io lo interromperò.

c'è, non c'è,

un applauso al processo. È bello streamare il silenzio.

0: Ciao.
1: Come va?
2: Tu sei qui proprio nell'isolamento, tu non ti senti che sotto voci.
0: Ciao. Non sento niente, perché?
2: Perché
0: cercavi?
2: Sì, anche Angelo li cercava.
0: Angelo chi?
2: Angelo Battaglia.
0: Angelo. E lo sa che sono qua sotto. Forse non è salito, non è salito a chiamare, stavo sistemando un po' di cose qua. Più che altro questa macchina.
1: Come va?
2: Insomma, avrei bisogno di dormire un pochino.
0: Anch'io. Io stavo per decidermi di andare a prendere un caffè.
2: Mi sono di faccia compagnia perché non pensi di fatto, cioè. Cioè non so, non riesco in questa parte.
0: Io non ho dormito.
2: Avevo esami. Tu non hai dormito qui?
0: Sì, perché sennò non c'è, cioè, rimasto qua però. Un pacco di cose stanno. Vabbè.
2: Io lo so, no, io lo so, alla fine l'ho fatto in 2 giorni, no? Perché non ci riesco più a studiare, cioè, non riesco a seguire, leggo altre cose, no? Cioè, non viene la passione di leggere altre cose, però
0: sì,
2: quando
0: sì, sì, è complicato.
2: È una situazione difficile a spiegare, è proprio 2 giorni di prolungamento. Posso chiudere il cartaceo perché c'ho uno sponsor e la copertina.
0: Puoi chiudere?
2: Sì, perché c'è lo sponsor della copertina che sono nella casa di posto elettronico.
0: E allora?
2: E allora lo scarico. Però per l'inizio il prezzo non c'è sotto.
0: Ah no? Ah no, davvero, l'abbiamo tolto perché non fanno il lavoro qua. Ti puoi attaccare qua?
2: Poi tu il progetto del rigore, poi hai inventato qualcosa?
0: No, io non saprei, noi per ora stiamo mettendo sul serio, per cui stiamo pensando a quella, diamo anche un po' di problemi perché le macchine

0: no, ci sono nel computer, però se c'è una interattività diversa rispetto a quella un libro che legge, no? Se hai l'esame da fare, tutto domani, tutto domani. E poi alla fine sono delle minchiate, no? Sai che sono scritti in filosofia? Uno si scrive in filosofia ormai ha delle misopensi, no? La facoltà di filosofia come sarà?
1: Sì. E poi invece no? Poi invece dici diverso?
0: Sì, sì. Beh, anche lì, cioè, nel sistema della... cioè, di fare tu una bella produzione.
1: Sì, sì.
0: Nella maggior percentuale questo non dice così.
1: Boh, io devo andare a prendere il mio caffè. Tu fai come è stato tuo?
0: Sì, tu marchi?
1: Sì, sì.
0: Io non dico nient'altro, solo
1: sicuro.
0: Un po' se c'è.
1: Ormai fumano tutti tranne me. Io ho smesso.
0: Io ho smesso. Ma io ho pensato per chiudere il portale, però non ho capito bene come...
1: Ma se abbiamo avuto un'idea spettacolare alla fine per renderci semplici le cose, il portale lo facciamo qui, su una macchina che terremo qui. Per ora va benissimo. Nel momento in cui sarò da spostare perché non ce la facciamo più con la banda, mettiamo da qualche parte, però ora che dobbiamo metterlo su lo mettiamo qui. Per cui sto aggiornando Apache, PHP, tutto quanto su Media Lab. Quindi lo mettiamo lo stesso. Come?
0: Tutti...
1: Quindi vieni qua via rete, sei già in locale.
0: Sei in locale, però è il...
1: Poi direttamente col dischetto e si aggiorna. Così è molto più comodo.
0: Per esempio, c'è un software via browser, si chiama Control Panel, che è su piattaforma Linux.
1: Per
0: gestire via remoto la...
1: questo
0: c'è tutto con FTP.
1: Sì,
0: sì, però devi fare il pitch mod, non so, devi fare tutte le liste, oppure non io ne uso di file manager, anche per gestire le main list.
1: Le main list sono tutta un'altra cosa.
0: Sì, io nel server che ho per le Bonia, c'è un file manager che mi consente di fare
1: tutte queste cose.
0: Sì, sì, è un programma in GPL.
1: Ma questo non lo sapevo.
0: È bello. Uff, cioè non so.
1: L'ho distrutto. Poi ho rimontato questo, però mi dà problemi.
0: Ma quello cos'è?
1: Il PDP è un aspetto storico.
2: Ma non mi dire.
1: Ma non mi dire, ma non c'è per mi cercare, ma tu se non sali qua come fai a trovare?
2: Ma non perché non ci credevo, ho detto, beh no, cioè l'avrei visto se.
1: Ma non ci credevi, sono rimasto qua stanotte.
2: E che rimanevi, lo sapevo, però pensavo che oggi già fosse andato via.
1: No.
2: Tu l'ho scritto proprio oggi. Ma no, ora ti ho risposto in mail per la cosa della di radio. Ho detto grazie per avermi tirato dentro.
1: Non ho preso
2: mi piace. Io sono andato via, non ho ancora un altro miliardo di cose, poi dobbiamo andare a lavoro. Fino a quando adesso qua?
1: Stasera. Stasera.
2: Stasera.
1: No, stasera.
2: Stasera.
1: Se esci così.
2: Stasera poi
1: vai a uscire con un programma.
0: È messo in automatico,
1: eh?
0: Che cioè che gli indirizzi prima dalla
1: no. Il P è quello che vieni io, sto
0: dentro.
1: Sì. Quello che c'è il gateway è quello da è l'111
0: 1168
1: 1213 è 1213 tu tutto qua.
2: Ma oh, c'è Paolo,
1: lui qua sta lavorando, io vado e torno, ti porto qualcosa. Che piede caffè,
0: non c'è
1: piede.
0: Ciao,
1: ci vediamo. Voi
2: siete
1: discute nell'ultimo giorno, si è parlato del problema di
0: Angelo.
1: Ma senti, mi ha telefonato Riccardo Rioles. Sì. Che vuole che gli telefoniamo in questa situazione?
2: Il numero verde te l'ha mandato?
1: No, veramente il numero verde.
2: Ma
1: ha un numero verde.
2: Ah, il numero verde ci ha

0: Se non ha detto Rocco,
1: come può essere?
0: Che non lo so che cosa gli passano, un centro immigrati o qualcosa che gli rispondono sempre per stare per passaggi, sono un po' strani. Quindi,
1: ma lui lavora lì?
0: Non lo so cosa
1: è lì.
0: Ma io gli ho chiesto, poi ha dato un numero verde di solito, di voglio. Ci sono degli orari in cui lo trovo, oppure anche lui fa 24 ore su 24. Ma non si sa, lo trovo. Ha detto, ma prima di telefonarti,
1: esatto.
0: Il numero verde.
1: Comunque, no, ma telefonate, guarda, io non lo so se questa cosa ci deve essere, ci deve, perché non mi telefonate mai, non mi verso per niente.
0: No, no, cioè vuole essere telefonato ogni 15 giorni da tutti.
1: Ma telefoniamo,
0: telefoniamo
1: a un certo punto. Non cioè, a me fa piacere, se non troverò mai ora. Dice che lunedì no, la prossima riunione ci sarà. Martedì,
0: vero?
1: Non mi ricordo. Sì.
0: Ah, una cosa, l'altro io ho scritto in mail perché allora
1: dice che
0: ho pubblicato questa cosa, cioè, il fatto che Anna intanto ci chiede ogni volta che facciamo le riunioni, ne fissiamo un'altra, di dirglielo a loro in modo da sapere se c'è il salone libero o meno e di scriverlo lì, c'è cioè, la bacheca, questo l'ho comunicato in lista. E poi ho detto un saluto a Riccardo in particolare, ma Riccardo c'è scritto nella lista?
1: Nella mailing list?
0: Sì, certo. Nei territori, sì. Ah, sì. Perché diciamo in caso tipo aggiungerlo, perché non è sotto dubbio. Non ce l'ho ora, non so dove c'ho.
1: Sì, dice che vada a Parrocco.
0: Sì, sì, sì, lui l'ha detto, fatallo a qualcuno. E dallo a tutti, veramente, l'ha detto. No, non ce l'ho, ho gli altri di cose, non ho proprio quello. Ma te lo mando via email, allora, più presto. Oggi, anzi, tu sei qua.
2: Mandalo in lista, così. Ma non il telefono da mio. Non lo
1: vedo.
0: No, no,
1: il lista. Ma chi è se l'avevo visto in lista?
0: Ce l'ha a casa.
1: Ma, non lo so, poi vediamo.
0: Io più tardi torno, quindi...
1: Va bene?
3: Io
1: scendo e vado a prendere un caffè.
2: Ciao,
1: ci vediamo
2: martedì. Ma poco. Sì, sì, sì. Credo
1: che potrebbe
2: riavviare,
1: no, quello che
2: c'è il palestra, no? Sì, sì, sì. Uno, due, uno, due. Ok, sì.

0: sono distrutto al mal di testa.
1: Dio mio. Ho dimenticato. Volevi il caffè?
2: No,
1: grazie. Allora non l'ho dimenticato.
2: Io invece ancora sono rimasto bloccato qui.
0: Non c'è la rete?
2: No, perché era 213.
0: Sì. Non so, c'è anche forse l'etichetta di tutto il cavo.
2: C'era lì.
0: Comunque 213.
2: 213.
0: Tu lo agganci anche ad altre reti?
2: Io lo aggancio di solito alla... alla red che con gli acquisitivi.
0: Ah, fanno collegare chi vuole?
2: Non proprio. Io ho detto...
0: Ah, ok.
2: Io l'ho detto con tua presa. Questo mi chiedevo sempre lo sponsor per... però forse non mi chiave,
0: cioè?
2: Che non bisogna più, ho disabilitato la rete, no, non è grazie a tutti i bambini. Secondo me non voglio, dovrei fare un'attività. Una brutta, un brutto convinto.
0: No, non ti so...
2: Io non so dove cazzo si mette la rete.
0: Non ti so aiutare, sia per me, per i problemi di Windows, sia perché... veramente non riesco a connettere questo. Penso che dopo mi andrò a mal di testa. Proverò a curarmi con questo ventilatore puntato in faccia.
2: Vabbè, però non... tu mi hai staccato. Tipo, te lo dire un po' se lo spegni. Aspetti. Adesso vedo che
0: hai staccato.
2: Figurati, sono stato stamattina all'università. Sono sceso da... da così, su quel letto, insomma,

0: Il gruppo di lavoro è meglio, migliorando, e poi non c'è il gruppo di lavoro con me.
1: No, non abbiamo un gruppo di lavoro.
0: Vedi, invia ma non riceve.
1: Dove invia?
0: I pacchetti. Non ho la connessione, non esce. Vedi qua, invia, però non riceve. Quindi non esce.
2: Pure strano.

0: erroneo.freakness.org anywhere, cioè ci sei, cioè puoi andare ovunque, però non ti vedo un attimo. Ping 168 1 2 12 2 13,
1: sì.
0: 1 no, non ti vedo.
1: 1 2 1 0 8
0: 212, no?
1: 213.
0: E qui sei il 212, allora è il 212.
1: Che forse è il 212?
0: Se è quello.

0: 2 11 8 1 212 danno maschio 205 205 205 0
1: sì.
0: E poi è 1 2 1 0 1

0: No, mi devo dire mai perché si era attaccato con gli HCP, cioè l'indirizzo molto male. E quello lì, ora ci sono. Ci sono. Vediamo. Cioè, ormai sono arrivato a un livello di... che ho bisogno di internet, come chiamo.
1: Comunque io ci sono da diversi anni a questo livello. Però riesco a farne a meno per molto tempo, ho questa tranquillità, cioè so che quando poi ricomincio ho 2000 messaggi da leggere, però vabbè.
0: Molto tempo, quanti pigliavo? 2 settimane, 1 mese?
1: No, 1 mese no, mai. Perché arrivo al primo cybercaffè e mi collego per vedere come vanno le cose. Cioè, poi vabbè, ho un portatile per cui è sempre con me, bene o male.

0: Empiezan a buscar se la convertía en el cuerpo. Che, una larga pesada, seis meses, simplemente me responde, che, yo no sé, se siento bien en estar, ya mandalo mal.
1: Loro ci sei e ti vedo.
0: Sì, speriamo. Ok, ma non è un
1: virus. Beh, ah, vabbè, questo è Windows, se ci puoi fare.
0: Vabbè, io non c'ho...
1: Se non...
0: Due virus. Due infezioni in questo messaggio di mail, che ho mandato. Mail di virus. Ma ci sono dei programmi che ti fanno mandare la posta con altri account, eh? Anonymous, cose del genere. Perché non è arrivata la posta. Mi sono arrivati i messaggi di risposta automatica, di Storace. Francesco Storace, Tortola, F. Storace, Tortola, Regione Lazio, sempre io. Che ho mandato un virus. E lui, l'antivirus gliel'ha scoperto e mi ha mandato indietro di cosa. Se manda il virus. Ma è bene, non capisco, non esiste. Veramente. E lì sono dei bastardi, eh? Perché lui di solito i messaggi mail, i video di chi sono gli altri.

0: mi ricordo più cosa dovevo fare. Vabbè.
1: Oddio mio. Quindi tocca, cioè, tocca aspettare che ti liberi bene o male da questi esami. Cominciare a mettere sul sito, va. Io l'avevo accennato di caso che eri incasinato con gli esami, le studi.
2: Sì, perché il sito, io penso di sfruttare a te, sfruttare la struttura del PHP e poi ci tenere le belle, tutte le cose che c'hanno, e poi disegnarcelo.
1: Sì.
2: Sembra
1: una cosa abbastanza.
2: E chiamare le funzioni, non tanto capire quali sono le funzioni che chiamano, cosa del bene.
1: Io non conosco il PHP, non mi occupo di.
2: Ma guarda, io non lo conosco nemmeno, però ho capito come.
1: Mi hanno detto che è facile, però non mi sono mai occupato di queste cose.
2: C'è cosa, Antonello Mangano.
1: Che,
2: però mi chiedo se fanno, non so come c'è Messina.
1: Non lo so. L'ho visto in persona in rarissime occasioni.
2: No, io non l'ho visto mai, per esempio.
1: Ah. È una ragazza di capelli lucidi, insomma. No, un bago di cose. Porca puttana, non funziona.
2: Quindi, non c'è un po'. Ma questa è una testa che mi chiedono, dai.
1: Sì.
2: Ma veramente. Ma che cazzo, senti, non l'ha mandato, forse.
1: Cioè, cosa ti aspettavi?
2: Via, la copertina, cazzo, io ho chiesto, cioè, 3-4 giorni fa, io ho chiesto. Dica, non si può. È la copertina, dica, non c'è.
1: Oh, falla tu, fai volo. Tra mani estremi, estrema sinistra.
2: Ma lo so. C'è lì. Sponsor. È arrivato il nord del team. Ma io sono in grazia di andare in mangi. Cioè, la gente non ha. Non lo so che cazzo. Cioè,
1: vabbè, bisogna vedere se sei incasinato come noi, perché io per esempio questi giorni sono stato proprio.
2: Vabbè, sì, però,
1: inferno, però aperto, cioè
2: in quattro
1: problemi.
2: In quattro giorni, che ci vuole? Quindi lo devo andare alla copertina, mi sa che devo stare i giornali di così. Ok. Che poi tra l'altro era un disegno che ha fatto Alessio Spadaro. Che la scandalizzazione nel suo computer là è stata la disgrazia. Perché ora adesso è a Roma, io come cazzo.
1: L'unica persona che ce l'ha
2: è lei, questa ragazza, che c'è queste cose.

0: porta puttana. Sembrava.
1: Beh, capendo sono le due. Magari di mattina si sveglia tardi e manderà dopo.
0: È mattina presto ancora.

0: progetto, questo progetto del Roy, come si dovrebbe chiamare?
1: Io non lo so.
0: Una volta mi viene in mente una cosa, motoreimmobile.it, cioè la palla,
2: appunto. Ma il punto info non mi piace, ma non è per me.
0: Perché sai che sono i punto orgo, come...
2: Non saprei.
0: Dici tanti il punto orgo. Però, cioè, sono un bel po' il punto orgo, magari sono tutti i nomi... Un dominio grandissimo è autistici.org, oppure bellissimo, sì, no. Cioè, che poi quando quelli autistici sono due quelli che tipo si vanno in autismo, cioè non è di nano. Ma che rischio, ma la domanda è giusta,
2: non mi rispondi. Certo, sì? Come no? Sì. La posso fare pure io.
0: Lo farò tu? Mi ha il muscolo, no, non mi prendo.
2: Non c'è problema.
0: Per esempio, sono i server come H&M, che secondo me erano, cioè, saranno grossi, non è vero?
2: No, ma macchina non è.
0: Cioè, gestiscono solamente liste, no vabbè, poi hanno anche, ci sono anche questi siti. Hai un righello? Sponsor, e facciamo la ricevuta che loro possono generare delle cose
2: come
0: la cosa assurda, sì. La cosa assurda è che non deve fare gli sponsor, cioè fare gli sponsor è un bordello,
2: cioè
0: che devi lavorarci tu tipo 10-15 giorni ogni giorno usando di tutti i posti, cioè in questo momento ci sono 11-12 sponsor. Gli fai il posto solo che gli finisce fuori la sommeria, no?
2: Sì.
0: Perché mi è troppo difficile che ti fanno lo sponsor.
2: Perché non...
0: Poi perché nel numero questo qua ce ne sono solo 4 sponsor.
2: Ma perché non gli va proprio di...
0: Allora uno ha detto, no io non me lo faccio perché sono troppo comunisti, uno che fa tatuaggi, cioè che c'è una lista di tatuaggi.
2: Uno che fa tatuaggi?
0: E poi c'è la Queen, di fronte alla Queen, c'è quel posto da tuo. Dove c'è la pizzeria del centro?
2: Sì, dove c'è il pizzico, cos'è?
0: No, prima, mi dite nella versione dietro, non prima di perspettiva. Come si attraversa sulla destra viene di perspettiva. E là c'è quello che fa tatuaggi in... Dice, ma siete troppo comunisti.
2: Ma non ci sarà.
0: Però un righello
2: Alessio è veramente bravo, eh?
0: Sì. Alessio è c'ha 25 anni da fare.
2: Come?
0: C'era un ragazzo, c'era di 24 anni.
2: Io mi ricordo che c'erano i suoi disegni appesi all'auto, come è, bellissimi. Molto vecchi.
0: Poi in questo numero ci sono due fumetti per alcuni vigneti su. Sì, è bravo, perché sai disegnare, c'ha un ottimo senso della corona, della fase. Tu non l'hai visto le cose? La mossa di fumetti che messo da fare solo in questo momento?
2: No, non ho
0: potuto. Lui ha portato due fumetti. Che è troppo buono.
2: Ah, sì.
0: Bellissimo.
2: Me l'ha raccontato Matteo questa cosa.
0: No, troppo buono, infatti a Palazzolo c'era lo stampo, anche a Scordia c'era San Rocco. C'era le famiglie, vedevano i bambini e troppo ingenuo. Io guarda che io non ti posso. Tertullia ha fatto una sua serata, un suo pomeriggio letterario,
2: sì.
0: Non proprio con questo. Se adesso vieni a giocare, non sono lo sponsor, perché uno come il Tertullia che si aggiunge una figura del genere, che già ti vuole andare nel cadavere, c'è scritto il ciclo applicativo con Tertullia, che non ce lo farà mai lo sponsor, perché questa è la cosa di più. Però è anche bella
2: questa. Ma ci spendete tanto per la stampa?
0: Ma sì, ci spendete per
2: te. Devi recuperare le spese.
0: Molto di
2: più. Per esempio vende il giornale. È distribuito nelle edicole.
0: È distribuito male, dico, perché sono povere persone che si in questo. Cioè veramente la gente ha fatto più di essere legale.
2: È bello perché poi a tante pagine c'è un sacco di hobby.
0: E c'è.
2: Questo dovrebbe essere più largo.
0: Ma più largo, io non sono più largo.
2: Cioè tipo giornale.
0: Tipo giornale. Ed è grande così, cioè è un po' la voglia. Però se la posso dire, questo formato, una questione di maggiore, qua anche per cambiare taglio. Cioè non fare il giornale classico, ma fare una cosa diversa. Capitava un po' perché c'erano il primo numero delle donne, per esempio, uscito di biografia. È uscito a gennaio del 2002 e poi subito dopo è uscito l'Isola Possibile,
2: sì.
0: Il primo numero, che era praticamente uguale,
2: ah, sì?
0: come contenuti, perché tra l'altro sono Marco, per esempio, che è responsabile di uno e dell'altro giornale, quindi si trovi a fare due giornali che potevano fare un discorso simile, no? Però alla stessa maniera più o meno. C'è loro più l'impostazione da quotidiano, no? Da rivista proprio sul fogliettone, da rivista, tantino, sul fogliettone. E anche per questo poi.
2: Il giorno possibile devo dire che non mi è piaciuta molto quando l'ho visto. Non so. Forse la scelta grafica non.
0: Il giorno possibile è tipo cioè vedi un manifesto fatto, cioè provo a fare il manifesto, una cosa del genere.

0: E poi tra l'altro sono gente che hanno veramente, ti ricordi, è stata forse la prima o la seconda riunione, questo è il battibecco con The Shining e Giampiero,
1: non c'era,
0: non c'era, sulla questione dell'età, no? Che effettivamente
1: la questione dell'età,
0: sì, che lui diceva che i ragazzi, quelli che hanno più o meno la nostra età, possono rischiare di fare questa cosa, no? Da uno che è più grande ha meno tempo da perdere.
1: E chi l'ha detto?
0: E là c'era una cosa, infatti
1: io ce n'ho di tempo da perdere. Io ce n'ho 34.
0: Tu c'hai 34 anni?
1: Sì. Con Dio. Bene, bene. L'informatica rende giovani.
0: Speravo 29.

0: cercando di regolare lo streaming.
1: Oh, si minchia, Radio Cyber.
2: Lo metti il jingle male in apertura.
0: Avendolo.
2: Non ce l'hai?
0: Sì, sì, ce l'ho, ma non ho tempo adesso, non mi rompere i coglioni.
1: Minchia, Radio Cyber.
2: Ce la concordo.
3: È mala sorte, oserei dire, è morte a caso. Morte a caso, decisamente morte a caso, sì. È la morte a caso. Aggiustare e sistemare le finestre sopra questo cazzo di desktop è veramente un'impresa da morte a caso. La morte a caso, morte. L'altro giorno per strada ho letto una scritta su un muro e diceva morte a caso, ma in realtà avevo solamente sbagliato a leggere. Non c'era scritto morte a caso, ma io ho letto morte a caso. Morte a caso. Ma il mio stesso stream non mi arriva più? No, mi arriva. Vuol dire che sta andando, vorrei capire. Soltanto se quello stronzo di una rasta checca di merda mi sta ascoltando, quello stupratore di Lamù, se mi sta ascoltando. Quella pistola ambulante, ho qui con me un caffè che ora berrò. Questo è Radio Cybernet. Radio Cybernet. Oggi dedicato alla morte a caso. Ho una gigantesca tazza di caffè. La morte a caso. Morte a caso. Morte. A caso. Purtroppo, ecco, abbiamo anche una webcam che può darsi che funzioni. Si trova su discofrigido.moov.net/tildeasbesto, se non ricordo male. Allora, discofrigido.moov.net, se non sapete come scriverlo sono cazzi vostri. Poiché è morte a caso, è mala sorte, ti carbonizzino braci.
4: Dietro salame.
3: Sì, nella webcam ci sono io. Ci sono io nel mio ambiente di trasmissione in diretta. La diretta della morte a caso. Io Chen terrorizza l'Occidente, ma il nostro amico Rasta se ne fotte di noi, se ne sbatte, se ne strasbatte le palle. Purtroppo non gli possiamo neanche mandare, non lo so, dei beep, qualcosa per risvegliare la sua frocezza. Fondamentalmente è quella che andrebbe risvegliata in lui, quella sua voglia di morte a caso. La morte a caso, chiamatelo tutti il nostro amico pederasta, direi quasi piede rasta, lo scatologico assertore della morte a caso. Niente, non c'è. Lui veramente se ne sbatte, entra, dice: ah, ma sì, stream di qua, stream di là, ti ascolto qui, ti ascolto lì. Poi se ne sbatte i coglioni e se ne va. Sto mangiando la spugnetta del microfono. Ai ai ai, veramente questo microfono, questo sound blaster, non lo so, c'è qualcosa che non va, non amplifica come dovrebbe in realtà. Alleluia. In realtà non amplifica come dovrebbe, il microfono ha un guadagno di merda. Potrei provare a fare l'esperimento. Allora, vediamo un po'. Io adesso apro una shell, mi apro la shell, ecco, metto in background questa roba, e poi faccio sb, cos'è? Dov'era? Dov'era? Punto bar sb 16agc, lo metto a on, e vediamo un po' se adesso è cambiato qualcosa nel guadagno. Vediamo un po'. Non è cambiato un cazzo di niente. Mi sono riascoltato. E devo dire che questa cosa del guadagno, del controllo automatico del guadagno, non funziona. Ma io non ho parole. Tra la Sound Blaster che mi prende per il culo e il nostro programmatore razza di merda che non ci sa, io veramente non ho più parole. Non c'è, direi quasi che non c'è salvezza per l'Italia. Io intanto spargo il verbo attraverso tutti i canali a mia disposizione. Il sonno della morte genera morte. Ecco il mio proverbio preferito. Non è il sonno della ragione genera mostri, ma è bensì il sonno della morte genera morte. E finalmente il cazzone rasta merdone di merda, rasta merda del buco del culo, rasta schifo, Cristo rasta, rasta cazzo, rasta minchia. Ah, rasta da minchia. Finalmente tu granzo da minchia do rasta. Mi stai sentendo? Pezzi di rasta di merda. Rasta minchia. Basta che c'ha dread lui e si sente tutto rasta, ma in realtà quello che conta per lui non è il rasta, ma è la rasta. Io ora finalmente posso salutarlo come si conviene. Vediamo un po' se effettivamente gradirete, gradirospo questo mio stream.

adesso è il momento in cui ascoltiate qualcosa e effettivamente il momento in cui ancora sentite. Vi farò ascoltare una serie di pezzi di un gruppo siracusano.

limpia en el culo. Fatti la mettere nel culo. Fa un monaco sordo.

0: Si cambia disco, signori. Si cambia disco. Si cambia musica.
1: Eh già. Visto che ormai abbiamo pigliato la discesa.

la discesa abbiamo preso. Vediamo com'è quest'altro disco dei Van Halen, che promette bene.

Devo cambiare disco, devo girare il lato.

0: Ninguém.
1: C'ho questo del 79, Van Halen 2. Questo deve essere pure ok. Minchia, i dischi sono intonsi, ma io li tratto benissimo. Dischi perfetti.

Wow. Finito anche questo lato 2. Mannaggia. I dischi finiscono presto.

Va bene. Ora. Ora è finita. Ora andiamo. Andiamo con Ozzy Osbourne. Album dal vivo. Che si chiama Tribute. È un album postumo dedicato al chitarrista che state per ascoltare, si chiama Randy Rhoads.

0: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
1: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici, nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada.
1: Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com

0: grande masturbo. L'enorme masturbo. Il gigantesco masturbazzone. L'enorme masturbo. Masturbo del Papa. Santo masturbo, re. I volumi bassi. Mi domando come fai a sentirmi con i volumi bassi. Me la senti? Sentite il masturbo? Il masturbazzo. Masturbo. Masturbo. Abbiate pazienza. Questa voce del cazzo vi intratterrà per almeno un po' di tempo, grazie al masturbo. Farò come Timothy Leary, che streamerà la sua morte, anzi ha già streamato. Invece io streammo il vagare per casa, toccando oggetti e facendovi sentire, ad esempio, la televisione. Ma vaffanculo, porco Dio. La televisione è il bene. A me le televendite.
1: Ecco qua.
0: Ecco
1: questo
0: qua.
1: Un altro del famoso Uzbekistan, 1,80 per 1,90, 1,80 per 1,90, 1000 euro questo, 1000.
2: 700 euro cash.
0: Va bene, vaffanculo, allora perché dici 1000 euro, testa di minchia?
3: Di modellistica, fanno ricerca tutto l'anno.
0: Sì, sì, sono lì tutto l'anno che cercano. Mettiamo la radio, la TV dei comunisti. E ora ho messo la tastiera qui, dove una volta c'era una pila di immondizia. Ho posizionato la tastiera e il porco Dio di registratore a bobine del masturbo di Dio, ovviamente.

è proprio il momento di fare bordello, però. Potrei ricevere vicini maleodoranti. Il canale 36 si popola di stronzi. In questo momento però non c'è nessuno.

Invece su 18 arrivano catanesi che parlano in FM. È una bella cosa. Vabbè, me ne fotto le palle. Cosa posso farvi sentire di anale? Non lo so. Mi sentite? Qualcuno mi sente?

0: Federico, che cosa stai facendo?
1: Sto legando il mulo.
0: Federico, la nostra è una società di massa, in cui è sempre più difficile affermare la propria individualità.
1: Sì, è proprio così.
0: E allora?
1: Allora? Istituto di obbedienza animale.
0: Ordina subito il libro del nulla. www.ioa.com

0: fanculo.
1: La sucalora della buttana cagna. E devo ogni volta tenere la porta aperta, Dio cane. Fanculo.

Ma porco Dio! Lo sterco secco! Sterco secco! Porco Dio! Ditelo che si sente, Dio il cane di un porco Dio cane, del Gesù Cristo scolopendra di merda. Il Signore è il mio pastore tedesco. La maledizione del porco di Yahweh. Porco di... Il Gesù Cristo scolopendra. Non nominare il nome di Cristo invano. Non nominate il nome di Gesù Cristo invano.

Va bene, ho appena deciso. Va bene, questo disco lo copio. Va bene, copiamo questo disco. Mettiamo il CD, apriamo un pacco. Apriamo il pacchio. Il pacchio di CD nuovi. Ecco qua. I Verbatim Pastel del Pastello del Cristo. E eseguiamo l'ennesima copia di CD audio. Copia, copia. Mentre noi ascolteremo. Ah, sì, vi faccio sentire i Watchtower. Vi faccio sentire i Watchtower. E c'ho solo la cassetta, se non ricordo male, di questi coglioni. Devo portare indietro per il porco di Yahweh. Pilù? Pilù, vieni qua. Vieni, Pilù, che ti torturo in diretta. Sì, piccolino, sì. Vieni qua. Bellissima sei. Mamma mia. Mamma mia. Come siamo stupidi, eh? Stupidi. Come siamo stupidi. Oh, che stupidaggine questo cagnetto stupido. Come si stupida, eh? Stupida. Ma rosicchi, ma rosicchi. Perché sei un animale stupido. Sì, sta a fugo. Vieni qua, cagna bastarda. Sì, poverino. Raspiamola. Ma sì. Ma queste orecchie stupide. Cosa sei, un incrocio con un coniglietto, vero? Ammettilo. Ammettilo, un coniglietto. Ammettilo. Cerchi da rosicarmi, eh? Oh, stupida! Vai, corri! A chi? Pilù? Chi è? Pilù ha visto il gatto e si incazzò. E adesso ci ascolteremo i Watchtower, un pugno di maledetti castrati polidattili che suonano questo heavy metal techno.

0: l'eco, eco, eco.
1: L'eco, eco, eco.
0: Eco, tantissimo eco.
1: Eco, eco, eco. Eco, tantissimo eco.
0: Porco Dio.
1: Eco, tantissimo eco. Porco Dio.
0: Il Dio merda bastardo. Cristo Madonna.
1: Dio merda bastardo.
0: Puttana di Gesù.
1: Cristo Madonna. Dio merda.
0: Dio sterco. Arriva, arriva!
1: Dio sterco!
0: E arriva!
1: Arriva, arriva!
0: È arrivato, mentre qui trema tutto!
1: È arrivato, mentre qui trema tutto!
0: È incredibile!
1: È incredibile!
0: Va bene, basta con l'eco, vi faccio sentire... Mi faccio sentire la seconda merda, va.

Yahvé, il porco di Yahvé. Yahvé maledetto, ma fa freddo. Con due F, fa freddo. Anzi, fa freddo.

0: tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.
2: Il pompino nel confessionale. Il pompino nel confessionale. Il pompino nel
3: consiglio parte da una domanda che paragona i crimini di Saddam Hussein a quelli del Duce. Questi abbiamo sentito la risposta del Presidente del Consiglio in uno dei tanti passaggi dell'intervista che torna anche ad affrontare il capitolo dei rapporti con
2: il capitolo del pompino nel confessionale.
3: Come quelle di Milano e Palermo, afferma Berlusconi, che non fanno altro che inventare teoremi contro di me.
2: Beh, scenderò giù. Tanto sono wireless. Mi metto il portatile così sotto braccio e scendo giù e vediamo se funziona questo stream in wireless del pompino nel confessionale. Il pompino nel confessionale. Ah, eccomi qua. Beh, posso benissimo rimanere qua in camera da letto con il pompino nel confessionale. Direi che funziona bene questo meno fili, questo filo meno.

0: raccontarci questo.
1: Porco Gesù, finalmente. Che palle.
2: Non c'è se sacca?
3: Sacca vuoi?
2: C'è internet? E come faccio a fare il mount?
4: Prendi di due fascicoli.
2: Ho capito, fai il mount.
4: Sono interessanti.
3: I file stanno in MNT dati in chiave.
2: No, Pirù, non si mangia.
5: Piccolino, piccolino, non mi immagino.
4: Sì, lei se le mangia le bette.
2: Ancora
4: si mangia spesso la marietaria. Va bene per lo stomaco.
5: Sì, ma lui va.
4: Lei. Beh, sì.
5: Bella, è un bacione.
2: Che pazzerella.
5: Così bello.
2: No, non si mangia più.
4: Non è cosa di mangiare.
5: Non è mai.
4: No, non ci sto abbastanza attento, cioè non gli do le schifezze.
2: Piangi,
4: sei un cane.
2: Che
4: fai male? Se non la trovavo crepava, per cui la sua vita adesso è mia. Che bello che sei.
3: Mettiamo che c'è SC.
4: Non ho che si tira i cani, dai.
3: SC.
4: SC.
3: Mattiamo.
4: Io devo lanciargli qualche maledizione. Se non è venuto.
3: Questo è possibile.
5: Che vuoi? Che vuoi? Che c'è?
2: Hai capito qua cosa è tutto giallo?
1: No.
2: Come farlo funzionare a dire poi?
4: Sì, sì, la patch, dice che è già affacciato. E il frame buffer che non va.
2: Di solito sono minchiato, vai.
4: Il motore che non
2: ha fatto. Dopo un po' cade la scelta su questo sfumo prima.
4: È una mandrake, devi capire. Non è un limite.
2: Aspetta, non ci sta qua. No, la faccio un po' male.
4: Ma c'è il carotto, non c'è neanche collegato.
2: Prego, no, manco più visi. No, tra l'altro non mi funziona più l'acceso. Ma che è la rete?
3: Ma gli vedere Shine.
4: Eh?
2: Dopo un po' con questo.
4: No, non so.
2: Ma è staccato la rete? Non dica più.
3: Fatto nulla.
2: Un po' wild.
3: Non ho fatto nulla, il FTP non è aperto. Non ho fatto nulla.
4: Io sto streamando regolarmente.
3: No, vabbè, questo è ritende.
2: Oh, che bello che stai.
4: Orecchiette. Chi Le tagliamo queste orecchiette? Le tagliamo? Tagliamo il collino. Digidi! Ah, come da rabbi, come da rabbi.
3: No, ma tu la conosci la tava per
4: quello che tu vispo?
3: No, se non chiaro. No, no, scusa,
4: che c'è Iron?
3: Cos'hai?
4: C'è un caffè. Buon motivo per cominciare. Sarebbe anche ora.
5: Hai una certa età, ma...
4: So.
5: Un litro di Coca-Cola è la stessa quantità di caffeina.
4: No. Dici? Di meno? Un po' di più? Non so quale. Allora, un po' di
2: cioè, non si è capito niente, schermo di wifi che si blocca, non c'è scambio. Io
4: sono la... Pensa che sia lui che non ce la fa. A me cadeva la linea, mi si disconnetteva il modem, mi si disconnette tuttora il modem con questa macchina quando tiro roba in rete locale a 100 MB.
2: Da qua si 111 K al secondo.
4: Ma si è bloccato la CPU è al 100%.
2: No, quella no. Sopra. Però si è bloccato di nuovo. Ma perché però?
4: Non lo so. Ma da dove stai tirando?
2: Da Moffen.
4: FTP?
2: Sì.
3: Cioè, ma ora incominciate a fare.
2: Niente, si spaceva, ma si è
4: finito. Ma di fare cosa?
3: Non lo so. Ciao porco.
4: No, scrivi pezzo di merda che non sei venuto. No, digli Gabriele, c'è rimasto male che non sei venuto.
3: Perché?
2: Però esistono, cioè ci può attaccare anche delle schede
4: normali. Quello la fa anche da voi.
2: Ah, ecco.
3: C'è una distribuzione leggera.
4: Perché si vede mentre scrive, no?
3: Sì, non è la volta che
4: mi dispiace, ma già ve l'ho detto.
3: Non partecipo a inserire poi a telefonare
2: niente, non funziona.
4: Bene, allora è certificato ufficialmente che è coglione. Se prima avevo dei dubbi, ebbene ora non ne ho più. SC è un coglione.
3: Ma
4: mi dispiace, ma
3: sono veramente tutti io.
2: Sai che mi succede? Mentre sfrisco a palla non mi so più.
4: Leggi.
2: Non posso dire le cose.
4: Tra un po' lo cambi quel portafoglio, non ti preoccupare. La troviamo un'occasione su eBay, Andrea.
2: Non c'è più, guarda, senza
4: problemi. Un trasferimento.
2: Ma non scrivi più.
4: Aspetta, dagli tempo. Ma quando è così, prova a scippargli la scheda di rete.
2: Sì, vedi, ma come faccio? Devo scippargli la scheda.
4: Tiravi la scheda e vedi se si ripiglia.
2: Il mouse c'è.
4: Il mouse c'è, vedi, è strano. A meno che non sia un problema di X. La console funziona, però vedi la CPU che
2: fa. No, quella non è quella.
4: E quale spacchio è? Quella faceva.
2: E i tasti sono, quando gli dai i tasti.
3: Sì, si può scaricare la versione shareware
2: con la
3: 32. Sì, ma lo
4: è quanto strano.
3: Wine però non è
2: molto bollente.
0: Tocca un pacchetto di installazione che ci
4: non si scaldano.
2: Devo buttare. Ma cosa? Io non.
4: Mi dispiace dirgli. Problema tuo.
0: Bene, io devo scrivere.
4: No, no, non scrivete niente, buono. Addio. Per me quando vuole può venire comunque. Solo che lui è fatto così e che dobbiamo fare.
0: Sì, ma funziona direttamente. Quando
4: chiedo se quanto mi piace Google in giapponese. Ma quanto mi piace, proprio bello. Tanto funziona lo stesso.
0: È lento, veramente.
2: Ti stai ribellando col problema? È sempre stato ribellato.
4: Ma gli hai fatto il bad block quando hai installato? Non ne ha trovati?
3: È arrivato a dirti
4: e gliel'hai segnato in quei system check.
2: Io gliel'ho fatto.
4: Una pagina
2: meravigliosa. Mamma. Però io sono un modo.
4: Minchia, non la carica?
2: No, non è che c'era un altro.
4: Qualcosa mi dice che la stanno cancellando. Ma quella è di Paperino. Ma sta caricando.
2: Però AMD.
4: No, non c'è la grafica.
2: Scaldano di più forse i fissi. I fissi intanto. Lui vorrebbe utilizzare il supporto.
4: Tra l'altro adesso non c'è la tecnologia più. C'è un tradotto. E allora state
2: fare un altro. Gli è
4: capito un bagliotto. Sborra. No, quelle con i piedi nella sborra. Che vita di merda. Il titolo non so perché non lo ca. Ah, eccolo qua. Paperino divoratore di cani. Ah, porco Dio, sto colore nuovo fa sembrare la casa come al dentro di un orecchio. Geniale. No,
5: cioè, vabbè, gli AMD hanno preferenze di immagine, però la critica
4: Sì, sì, è testa di carta, te pesa il culo, vieni a rispondere al telefono,
5: perché
4: zio Lerto.
5: Perché gli AMD hanno preferenze il basso, preferenze più alte. Raga, così, io non lo so, mi ricordo che era questo.
4: Trovare ste cose veramente allucinanti.
5: E fagli la situazione di Andy Fuller.
4: A volte non me le dico.
5: Fagli perché è un boss. Non lo so.
4: Porco Dio. Con la faccia. Tu l'hai visto sto smetto?
2: Non ci sono arrivato.
4: Sì, mamma mia.
2: Ma è italiano?
4: È italiano, sì, sì.
2: Ah, ma è quello della quella pazzesco, sì, sì. Lo stavo pensando che.
5: Io sai faccio questo, adesso come muoio allora ovviamente con X, ah, torna, tanto.

0: Ma cosa è sono
1: un mangiare
2: vabbè quello pure
3: mamma
1: i dati
3: mia
1: non costano niente
2: vabbè dati tu magari
1: ah vabbè ma io poi vado a fare alla fine si diventano
3: io ho
1: letto ma se pegano i portate che
2: no quello sì cioè questo vuol dire no
0: no che fa
1: non comprerò mai più compagno
2: perché
1: non mi sono detto
2: io non comprerò mai più monitor più in 08 adesso devo mandare anzi
3: 19
2: pollici a Staron
3: ma dai a Staron no?
2: Perché l'ho mandato in tanti posti è giusto una tastiera fusa
3: membership suspended
2: cosa?
3: Ah no vabbè
2: mi ha detto che niente posso andare sulla Saronno perché
3: quello ecco di nuovo
2: non mi anche i ricambi cioè se io lo sanno che il componente quello era il rotto la Philips non era male cioè hanno
1: perché non lo prendo non lo so
3: perché Angel Fire fa cagare
1: cioè quando lo scrivo si vede
2: cosa vuoi fare
1: questa non funziona
0: questa
1: non è
0: Sandero
2: infatti si è stato
0: questa cosa
2: non ti può con quelle che sono
1: niente si blocca quando fa rete a palla wifi
3: si piano
0: ma chi è che
3: è una pagina web di un malato di me
1: ha fatto wifi no vabbè c'è quella che vuoi
3: Gesù Fulmine
1: qui era la Mirenna
3: la Sacra Sin
1: la piazza
3: ce n'è ancora che hai visto è un inferno questa pagina c'è gente veramente che mi supera
2: ma questo qua è cioè avere una scheda ancora
1: questo qua è più tutto l'enzai
2: però è vero pure che si mette parecchio più frenzato
3: pulitevi i piedi prima di entrare la Sacra Sin sulla Sacra Sin
2: perché in fondo io
1: la rosti io c'è
3: una vabbè bestemmi fondamentalmente che ci deve essere l'elenco dei fumetti ce n'è di notevoli veramente
1: oh Enzo sta muovendo quasi quasi ce ne andiamo
3: vabbè esplicita capito
1: ma che sta succedendo
3: questo
1: cazzo di qua facciamo una
3: fortuna è una forma di religione alla fine non lo so
2: poi se puoi disoccupare
3: no lo stava caricando
1: ah dov'è?
3: Stava buscando ma questi sono disegnati sono così ma sulla terra non ci caga più nessuno porco dio ma non era figa la Groia madonna merda era passata di moda
0: ah capisco
3: no ho deciso di trasformerò in maiale è vivo porco dio sei forte papà beh ancora?
2: Si può
1: non so se è scherzo non so se è scherzo
0: ha avuto problemi con la combinazione del
3: tempo non credo proprio che sia la
1: scherzo come l'ha pesato che ne so non funziona
3: devi provarla su qualche altro computer.

0: Addirittura sul film.
1: Ma sono minchia, belli sono questi due.
0: Sì.
1: Solo che si deve fare un apparecchio tecnologico. No, no, eccolo qua.
2: Perché zio Corleone fa voce tecnologica?
1: Non lo so.
2: Porco di Dio!
1: Ma poi con gli stessi caratteri hanno fatto
2: pare vero, stanze nel comics,
1: non lo so però è preciso. Sono 20 pagine,
0: te lo sei fatto tu quello di solito,
1: sì, sì, un po' di legno.
0: Un milione di negri.
2: Ah? Oh, vediamo. Armando, il palaio ho una combinata. A chi che togli?
3: Daniele, ma che avete preso?
2: Abbiamo preso 4 panini e una birra. Ah? Sì, no.
3: Penso io.
2: No, no. Non mi scasino questo coso, guarda. Sicuro? Proccio. Va bene? Ah. Mi devo regalare una cosa.
1: Che cosa? Quello di Zappa?
2: Sì, ne sto andando.
1: Adesso?
2: Perché la soldi.
0: Aspetta, bella, come si fa?
1: Beh, te lo farò avere, insomma.
2: Che cosa le dice?
1: Dice che non riesce a caricare la pagina. Che si associare le facce a quello che c'è scritto è
0: pazzesco. Dov'è lì?
1: Porco Dio. Ah, ma dov'è? Virgola, porco il Dio. Angelfire.com/nb/.
0: Angel.
1: Cos'è? No, che ne direste se prima di andare al fanculo puntassi un po' di calore a dare allo zione? Ci sono dei pazzi che hanno modificato i fumetti di un topolino.
2: Ma troppo bello, ma dove sono?
1: È pazzesco. Vabbè, ma ti manderò il link in privato. Poi sì. C'è sta mio zio. Sì, ma non fate casino.
2: Che tipo atto di forza.
1: Bella zio. Romanaccio. Mannaggia San Pietro, non ci ha nemmeno visto. Stamparlo con la stampante a colori.
2: Mi strado stasera stesso, perché sennò domani non ce la faccio a fare il mercato. Come andiamo a fare il mercato? Io le
1: rotocalco proprio. Vieni di pronto, porco. Hanno tradotto tutto. Ah,
0: che viste?
1: Le magliette del Freak, le magliette mutande del Freaknet.
2: Sempre che la sto camminando con le mutande. L'ho visto, ma sei tu quello? Sì. Ma per questo per affio. Per me
1: sì. Ah, ma questo è diverso. Ah, questo è forse secondo voi.
2: Cos'è?
1: Altre pagine.
2: Vediamo se riesco
1: a fare. Cosa c'è? Un pacchetto di pagine, non la posso vedere. Mi stai sudando tutta la banda per.
3: fai un giro.
4: Per ora è
2: quello. Chi è? Non ho provato la mutanda.
1: Questo?
2: Vado qua. Guarda.
5: Qua c'è il Mighetto,
1: ma tu scusi anche
4: con
5: la visto? Di nuovo, 7 non scaglia più, non lo muore. Io non lo so, ma so se non cambia. Quando ci c'è, quando ci c'è, non funziona mai niente.
4: Mentre le altre volte mi fa la versione.
1: Dopo devi partire con quindi siamo vecchio ha tirato. Io bello che io questo momento qua ce l'ho l'originale. Questa storia me la ricordo bene. Ma chi vi si trae in cura? Questo è un caso anale. Allora chiamo il dottor De Froci. Questa busta dei piscio gli farà bene.
4: Gabriele,
1: non so,
4: mi ci porta il
1: cammellino, non lo so. Non ho capito. No, lascia stare perché sennò poi non me lo ricarica più qua. Troppo stucaggio di banda. Diventa omosessuale. Cazzate! Io sto una crema. Le pillole o le supposte? Io le supposte, visto che è diventato omosessuale. È grave, dottore? No, ma è più proprio lui de Rob Alford, non sappiamo chi è Rob Alford.
5: Peccato che non avevo corretto. Cosa sono rimasto in portata?
2: Quindi vedi se sono quel corso di gratis.
5: No, sì. Ma sai che avevo le correzioni fatte da che Shining mi ha fatto una testa andata come per 2 settimane e non ce l'avevo pagato. Ce l'avevo sul portale.
1: Perdute? No, ma io infatti ho notato con gioia che nell'indice dove c'è la lezione sul finger c'è il dito medio ben teso. La lezione sul finger, il capitolo si chiama così.
5: E niente, ma dipende.
1: A me va benissimo così. Vabbè, in italiano, allora, ascoltami, in italiano non c'era nulla di errato. Solo forma secondo Shining.
5: Però siccome lui
1: poi lui usa le accentate, io no, per cui io l'avevo fatto tutto senza accentate alla NASA.
5: La posta me l'aveva dato
1: regalato. Il portatile è comunitario, il portatile è della comunità,
5: in effetti sì. Cosa me l'hanno donato?
1: È un portatile, come dire, sì, di servizio più o meno nostro, stava in Austria, lo usavano degli amici nostri, e però poi alla fine i portatili già ce l'hanno, per cui quando li hanno rubato a lui subito ci siamo attivati. Jaromir, e questa era di Lobo, che poi l'ha passata a Jaromir, che poi l'ha passata a un altro. Ah, è stato lì, vero? Lui con questo ha registrato.
2: Aspetta, cosa
5: fa? Registrato?
1: Sì, ha registrato gli OG della Palestina. Ha fatto un lavoro con i bambini di strada lì in Palestina. La tua lì a registrare i bambini che giocavano, a registrare i loro racconti, i sogni, queste cose qua.
2: Un bel lavoro, si chiama questa ciabatta.
1: Sì, è andato a farsi sparare fondamentalmente.
5: Questa ciabatta bianca. Ci ha battuto il muro.
1: Quanto bene, adesso è mia.
5: Laura
1: Corsi non c'è più.
5: Vabbè.
1: Vabbè. Coccia, tu sei forza. Io continuo a leggere qua.
6: Si deve
1: prendere d'altronde dove si trova. Rocker Punk. Dio maiale.
5: Vabbè, io vi saluto.
1: Super raga culo.
5: Niente, ci vediamo allora. No. Ti manderò un'email.
6: Oh, te ne sto lavorando, eh.
3: Lui è il capo.
6: Ma me ne sto parlando?
5: Sì.
3: Ma c'è il
1: capo? Oh, ci becchiamo in rete. Ci becchiamo in rete dopo magari.
5: Sì. 10 minuti
1: noi sentiamoci per radio qualche volta,
6: Sì, io a casa ci sono spesso e mal poco
1: e malvolentieri. Ma portatelo in ufficio. Ah, è che il problema è il tetto.
6: Dove io c'ho una cingottale,
1: vedi il palo e lo azzicchi a 45 gradi sulla ringhiera.
6: Io abito a 6 km da Catania, se abbasso l'antenna dopo un
5: po'.
6: C'ho 7,40
5: metri,
6: sì, dai,
5: dai, poi mi mando dire.
1: 11 metri.
5: Te la mangio.
6: Va bene, ok.
1: Giustamente.
6: Quelli che servono, giusto?
3: Sto per staccare il cane.
1: Ah, stacchi il cane?
3: Me lo devo portare.
1: Quindi io non uscirò mai più.
6: Vabbè, lascialo.
5: Ti do un cavo io,
1: Lo lasci, scusa.
6: Attaccagli un cavo, mettiti un cavo.
5: Scusa, se vuoi lo usa.
1: Quel cavo è dritto?
3: È fondo.
6: No, quello è errore.
1: Vieni. È una gran cosa.
6: Oh. Io c'ho tanti di quegli apparati che...
1: Anche se mi girano i coglioni che... Qua c'è scritto 144 e superiore. La legge dice 30 MHz e superiori.
6: No, in speciale va da 50.
1: 30
6: è la banda considerata fine di HF.
1: 30, l'ho verificato. Ministero Comunicazioni Sicilia.it. A me interessa che abbassino fino alla CB, porca puttana.
6: La CB non capisco è la perché. Concessione di 7,50 euro.
1: Sì, ma se sono radioamatore perché devo farmi la concessione CB? Che senso ha?
6: Teoricamente dovresti essere radioamatore ordinario e lavori da zero all'infinito.
1: E farmi l'esame del Morse che fra 2 anni lo aboliscono?
6: Lo aboliscono e comunque non serve un cazzo, perché ormai si va in telegrafia, ma comunque con tutto quello che... Cioè io il Morse lo so a memoria, però ad ascoltarlo da quei pazzi che fanno 90 battute al minuto, ma tiene l'esaurimento puro.
1: Ma lì è questione di esercizio.
6: Sì, fuori da ogni dubbio, però già uno c'è con gli anni rotti di scuola, e si deve mettere a studiare pure il Morse, che ti vendono le cassette all'anima. Le cassette, mare, ti ascolti.
1: Ho trovato un corso online con i WAV delle cassette, forse.
6: Sì, ce n'è parecchio.

0: Arrivano durante il sonno. Sono centinaia. Sono venuti a prenderti.
1: Svegliati e respira a fondo. Richiedi subito il catalogo di Thanatos Multimedia. Armi da fuoco per tutti gli utilizzi.

grosso mattoio appena fuori città. Riforniva una grande catena americana di fast foods. Quando scoprì che i maiali venivano ammazzati utilizzando corrente elettrica a 380 volts, ho avuto qualche esitazione. Ma grazie al mio spirito altamente dinamico, mi sono abituato e ho fatto carriera. Oggi il mattatoio è mio. Col lavoro che facciamo, nel prossimo mese arriveremo a servire più di 1 milione di clienti. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, terza parte. John Howard. Sai cos'è? John Howard è un gioco semplice ma avvincente. John Howard. Se hai polso fermo, fai vedere di cosa sei capace. Dagli stessi ideatori della Nave dei Dannati, John Howard, un prodotto Ecstasy International.

0: le bombe.
1: Hai creato il net bus di H1?
2: Sì.
1: E allora è quello. Io non so voi, ma intanto stringo il bordo. Qual è perciò il motivo di queste bombe, secondo te?
2: Non c'è la tua puttana. In chiesa.
1: Nella chiesa. Gli occhiali.
3: Due fa cagare. Oddio.
4: Ma posso due?
3: Sì, l'hanno fatto così complicato, ma così complicato.
4: Tira sull'altra parte.
3: No, te lo voglio capire.
1: Vedi?
3: Oddio, oddio.
1: Vedi, Armando,
3: c'è tutti le parci del mondo che hanno diritto nostro sul file conf. No, lui no, capito? Lui te lo devi andare a mettere e poi tu gli devi andare a mettere in conf, però non ti funziona lo stesso.
1: Oddio. Non è che devi tirare su un modulo o qualcosa, un modulo di Apache intendo.
2: No, no, non è una cosa di...

0: ま、
1: あ、あ、prova il succo。
2: Beh, orinerò.
0: Osineso.
3: Vado a fare l'osino.

0: più sti fichi su camiglia. Oddio.
1: Affanculo.

0: Ciao, cazzo, cosa di qui.
1: Non capisco, riprova e controlla, eh?
0: Ci troviamo quella merda di file, quindi la modifico da
1: montare. Guarda su... Aspetta, ti posto una URL sul canale. Vai a leggere lì che ho messo su un piccolo autu. Ho fatto un autu al volo. Su sballami il cazzo. Beh, se sei su Freaknet... Ah, non sei da nessuna parte proprio. Ram, oppa, ragazzi, sul canale. Su Freaknet, che ci stiamo perdendo l'op.
2: Non lo so, non lo so come si oppa.
1: Barra op asbesto. Porco Dio. Virgola porco Dio, anzi. La bottano dove minchia è finita, io vorrei capire.
2: Bottano a lui.
1: Eh?
2: Bottano a lui.
1: Allora, CT. Come? Andiamo Mozilla.

uccidesse. Dio scagasotto, del cagasotto.

0: Dio cespite al 3%. Allora, Emerge CVS, che mi serve.
1: Ci rinuncio, non ce lo voglio più sapere, basta per quel Dio.
0: Qual è il problema?
1: Ma quando succede questi giorni, queste cose che due giorni...
0: Ci devi dormire.
1: E due giorni c'è un mattino rosa, la basta, devi mettere
0: basta. Infatti ti ho detto, emerge la Apache e l'altro, basta. Tira fuori l'altro Apache e vaffanculo.
1: Porco Dio.
0: Che cosa?
1: Ti ho seguito io.
0: C'è più lui che ti salta addosso, ti rendi conto? No. Ti tiene con le zampette.
1: Porco Dio.
0: Come così va? Così va cosa? Senza il virtual host?
1: No, io capisco il fatto che il virtual host non mi funzioni, d'accordo.
0: Filù.
1: Carico. Ma forse rimando?
0: Ha fatto sentire
1: le super bombe
0: e le sta facendo sentire.
1: Carico il virtual host, vado sul sito tranquillamente e mi dà Forbidden. Perché? Glielo metto, glielo levo tranquillo.
0: Forse Lobo che sta ascoltando ti sa dire qualcosa. Diglielo. Chiedigli aiuto su Apache 2.
1: No.
0: Ma io credo che nessuno stia usando questo Apache.
1: No, certo.
0: Nessuno.
1: Io mi sono scaricato con Gentoo, ho fatto emerge Apache.
0: No, e deve andare emerge.
1: Ma perché lo volevo... barra, sì, ma perché lo volevo provare, capito?
0: Mi sta chiedendo cosa? No, non so che è Apache 2. Non lo sa. Chiedi a Jaromil. No, ma non esiste. RTFM. Poi lo sai, pilucchia. Cacchiappo.
1: Porco Dio!
0: Venga subito!
1: Vabbè, comunque me ne foto.
0: Festa codino! Frasta camping!
1: Guarda che questo tipo mi fa morire.
0: Chi è questo tipo?
1: Questo.
0: Agghiacciante.
1: OSC. No, non ho settato quel bastardo. Coglione.
0: Ma cosa?
1: Il fatto dei TP, non mi piace da questo tipo. Lo fanno.
0: Pesta codino! A fuoco! Vieni qui subito.

0: però più due è una palla. Questo fatto che devi per forza leggere l'ultima cosa della giornata è una palla, capito?
1: No, non devi per forza leggere l'ultima.
0: No, per forza. Sì, vabbè, per forza no. Però cazzo. Cioè, mi chiedi di culo, non la voglio, porco Dio. Voglio una macchina.
1: Pestacodino, pestacodino.

0: Vieni, stupida. Vieni qua.
1: No.
0: Ti acchiappo, non acchiappo.
2: Ah, che bel castello con il mio ondello.

0: coniglio pazzo. Coniglio pazzo. Il coniglio pazzo. È pazza. È pazza. L'ho acchiappata. È una coniglietta pazza. Oh, che cosa c'è, piccolino? Cosa c'è? Piccola. Quello. Cagnolino piccolo. Ma sei un coniglio o sei un cane? O un caniglio?
1: Sì, un caniglio.
0: È un caniglio, è vero? Vero, Pilù? Con questa orecchia pazza! Questa orecchia pazza! Bastarda! Bastarda!

0: Io ho registrato i fuochi artificiali di poco fa e adesso ve li faccio sentire con il registratore analogico, così capirete cosa è successo poc'anzi.
1: You down by, Mike?

Milú, vení qua. Milú. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, qui.

0: Pilù. Pilù.
1: Te la tira una scatola, eh?

Che c'è?

0: qualcuno mi accompagna o dobbiamo fare come ieri?
1: No, io non sono a casa, no, sono a casa tutta.
0: Non hai la macchina?
1: No.
0: Che vuol dire non hai la macchina?
1: Non ho la macchina.
0: E allora come facciamo? Ci devi accompagnare Nico?
1: Yes, sì.
0: Nico.
2: È bello.
0: Che bello cosa, io sto crepando di morte.
3: Alleluia.
4: Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro. Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu! Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee.
5: Oh, non lo so, ma abbiamo messo tutti, siamo in Paylead.

Ma alla fine comincia un Radio Cybernet che, come spesso accade, e abbiamo una novità. E la novità è che a Palazzola credo contenti, perché finalmente la sti modem del cazzo. Ma se mi si sente oppure no? E soprattutto se mi si sente bene oppure no? Mentre nel frattempo cerco per l'ennesima volta di caricare la pagina di Indie Media senza riuscirci. Ora mi sta caricando un totale di 360k di roba. Ah, ecco, è arrivata la pagina. Madonna, quanta roba dentro. Ci sono un mare di notizie su Indie Media.

Le notizie sono tante. Nel Salento ci sarà un No Border Camp, campeggio internazionale antirazzista, ed è una bella cosa, andateci. E il resto delle notizie sono su Indie Media, per cui leggetevele, la nostra rassegna stampa finisce qui. È stata una rassegna stampa molto veloce, non so neanche se mi si sente.

Mentre c'è una cosa strana sul canale Kernel P. C'è una crew che ha cercato di fare il takeover del canale e questa cosa è estremamente divertente.

comunque direi di incominciare con quello che è il radioascolto. E oggi io non dirò praticamente un cazzo, voi ascolterete rumori e la trasmissione di Radio Cybernet andrà avanti così. Per cui rassegnatevi, perché è così. Arrivederci.

ci siamo messi sulla frequenza dei 4 MHz sulle onde corte e andremo avanti a passi di 5 kHz e finora siamo arrivati sui 4,78 MHz, 4780 kHz e la trasmissione andrà avanti così, insomma, buon ascolto, chissà cosa troveremo. Giusto una nota sul radioascolto, il radioascolto oggi è praticamente libero, non c'è bisogno più di alcuna autorizzazione, una volta serviva una licenza particolare che si chiamava SVL. Oggi il radioascolto è libero sulle bande di frequenza libere, insomma, noi in questo momento stiamo ascoltando le bande di frequenza broadcasting, quindi quelle usate dalle radio vere e proprie, insomma, quelle dei paesi esteri, per cui stiamo ascoltando frequenze del tutto regolari e sono quelle che ascolterete anche voi. Buon ascolto.

Questa è una telescrivente, uno dei tanti esempi di segnali digitali che scorrono sulle onde radio. Sono due frequenze, una frequenza per il segnale, per il bit 0, e una frequenza per il bit 1. E un apposito programmino per Sound Blaster può decodificare questo flusso di dati e scrivere a video le informazioni. Spesso queste telescriventi sono criptate. La velocità generalmente si aggira tra i 45 baud e i 110 baud. Qui dovremmo essere sui 75, se non ricordo male, a orecchio.

0: Ciò faceva sorgere due difficoltà. Occorreva lasciar dietro di sé molto di quello che è prezioso nella vita, e il futuro era avvolto nel mistero. La seconda viene messa in rilievo dall'autore e partì.
1: Allora, mi chiedono un piccolo riassunto per i ritardatari. Questa trasmissione è dedicata a radioascolto, per cui io mi metterò, diciamo, a girare la manopola del mio ricevitore radio dai 4 MHz in su, le onde corte, e voi ascolterete insieme a me tutte queste frequenze che io andrò a cercare a passi di 5 kHz. E man mano, magari, se mi viene in mente qualcosa, spiegherò quello che stiamo ascoltando. Questa è una normalissima radio italiana, credo. Poco fa abbiamo ascoltato una telescrivente criptata e ce ne sono altre in giro. Comunque, man mano che ascoltiamo, io cercherò di dare qualche spiegazione. Il radioascolto, come dicevo, oggi è libero, non serve più la famosa autorizzazione SVL che si richiedeva alle poste, ma per ascoltare sulle frequenze appunto libere, perché è importante, si può ascoltare solo le frequenze libere, non c'è più bisogno di autorizzazione, quindi è possibile per chiunque comprare e detenere un radioscanner. Buon ascolto.
0: Vivere nella propria terra come una apparteneva ad un altro.
2: Alla défense et à la sécurité, ainsi qu'avec la délégation bulgare auprès de l'Assemblée parlementaire et eux. L'entretien de travail sur la
3: recognize what kind of intervention is necessary, when it should happen, who should do it, who should make decisions. I had gone through a period of Rwanda and Srebrenica and Kosovo and East Timor when there had been a lot of ad hoc decision making and none of them satisfactory, some of them deadly by the neglect that was shown. And after Kosovo, I felt that it was time to put some rules in place and to.
4: Τώρα τελευταία μπροστά στον οργανισμό ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη προέκυψε το καθήκον να αναπτύξει τη γενική στρατηγική αντιμετώπιση. Οι χώρες μέλη διεξάγουν στη Βιέννη εντατικό διάλογο για το θέμα αυτό και καταρτίζεται έγγραφο που θα ψηφιστεί στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η στρατηγική θα διατυπώσει όχι μόνο τις γενικές πλευρές, αλλά και τις ιδιομορφίες τέτοιων προκλήσεων, όπως είναι η τρομοκρατία, η παράνομη διακίνηση όπλων και ανθρώπων κτλ. Τώρα όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλυθούν συγκεκριμένα.
5: Ηλεκτρικά. Μηχανικά.

ma qui il codice morte, il codice morse è sempre uguale, e questo in realtà è un radiofaro. Un radiofaro vuol dire che praticamente continua a trasmettere in continuazione questo segnale e serve a fare studi sulla propagazione delle onde radio, appunto, sapendo che questo radiofaro trasmette una determinata potenza tutto il giorno, e si può capire da come viene ricevuto nelle varie parti del mondo come si propagano le onde radio, insomma, è a scopo di studio, sono delle stronzate praticamente.

0: Allora, questo vabbè, questa è una comunicazione radio tra due persone, però spesso sulle onde corte c'è un servizio radio che viene molto usato ed è appunto, diciamo, viene usata la radio per le comunicazioni telefoniche tra terra e le navi, per cui molto spesso i marinai parlano con casa attraverso questi servizi. Ce n'è uno famoso a Cipro che si chiama Cyprus Radio, e può darsi che dopo riusciamo anche a beccarlo. Quindi, verosimilmente, questi potrebbero essere un marinaio e la sua famiglia che stanno parlando, non lo so io. Comunque è un'ipotesi, alla fine me ne fotto. Pazzi vostri.
1: Понятно. Это все, что в том, что... Или картошка, или зерно.

0: κάνει κάτι παρακόρο.
1: Με τη λίγη του, αλλά είπα αυτό.

0: demokratisk proces i gang nu, i og med, at man fik indsat et såkaldt regerende råd, der bestående af repræsentanter for de mange forskellige etniske og religiøse.
1: Finalmente una delle cosiddette spy station. Cercate con Google spy station e capirete che cos'è questa roba qua. Più che spy station si chiamano number station e c'è una quantità di link sulle number station, c'è addirittura un www.numberstation.com che ne parla. Ah no, è un'altra troiata. Internet number station, no, number station, spynumbers.com. ah, eccolo qua, spynumbers.com. Intanto la nostra Spy Station è sparita. Vabbè, comunque, fanculo.

они не работают. Объясни, они не работают.

Radio Station in Kentucky.

Tocca. Thank you.

здесь, мистер, заведи шарманку.

0: Ángel. Sí. Yo soy de Pesca Socialista, Carmen.
1: ¿Papi?
0: Sí.
1: ¿Qué
2: te gusta? فضلك تحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
3: Con questo muezzin la trasmissione di Radio Cybernet si conclude qui. Grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet dedicata a Radio Ascolto. Siamo arrivati all'incirca sui 15 MHz. Abbiamo quindi ascoltato una decina di MHz, trovando una marea di stazioni. Qui mi dicono di non andare via. Ma io c'ho da fare, c'ho una vita. Ho una vita davanti a me. Non posso restare sempre. Ma vediamo, va. Comunque, intanto la trasmissione la chiudo qua con i saluti. Poi vediamo se stacco. Ciao.

Qui abbiamo attraversato una banda di frequenze vuota, non c'è quasi niente. E oltrepassato un certo limite delle onde corte non rimane più molto. Ci avviciniamo verso la banda CB, ma la banda CB a quest'ora è abbastanza silenziosa.

0: Avete ascoltato Radio Cybernet? Vi ringraziamo per averci ascoltato. Il nostro sito è http://www.kiutz.org /radio cybernet. Scusate, ma stiamo facendo la traduzione simultanea. L'appuntamento è per martedì prossimo alle ore 22 ore italiana. Ore 20 UTC. Grazie per averci ascoltato e a martedì prossimo. Forse. Vaffanculo.
1: Tirreno meridionale.
0: Adesso pretendo di sapere come si sente. È una cosa che pretendo. Pretendo di sapere cosa si sente. Lo pretendo.

Io, come dicevamo, a causa della stanchezza assurda e veramente assurda che ci accompagna oggi in questi viaggi, vorrei dire viaggi anali, questi viaggi anali che non so a cosa bene si riferisce questa terminologia, questa frase dei viaggi anali. Però sono viaggi anali. Interrompiamo con tappa perché abbiamo da compiere un dovere. Ci ha scritto una casa discografica che ci segue molto spesso e che ci manda in anteprima le ultime novità. La cosa che ci hanno mandato oggi è uno split disc, un disco con 4 brani. È la Red Led Records e ci manda i brani del gruppo che si chiama AD, Antagonismo Disobbediente, e di un altro gruppo che si chiama Neuro Disney, e quindi noi adesso vi faremo ascoltare questi due brani. Praticamente uno split riunisce in un progetto discografico realtà artistiche già note, come appunto gli Antagonismo Disobbediente, che insomma hanno già pubblicato un album di cui abbiamo già parlato che si chiama Dritto al Volto. E insomma è una bella cosa, questi due pezzi sono veramente belli perché dalla batteria loro sono passati al campionatore e dal campionatore sono usciti suoni manipolati, rumori, elettronica, e ci sono queste due tracce che sono veramente belle, chitarra tosta, adesso sentirete. E poi ci stanno i Neuro Disney che fanno crossover vecchio stile, insomma sono canzoni molto belle, insomma guardano un immaginario di strada e avremo questi due brani che ascolteremo. Per cui loro hanno fatto un mini CD che si chiama Contatto, che non conosciamo, ma li abbiamo conosciuti con questi due brani e quindi abbiamo due brani degli Antagonismi Disobbediente e due brani dei Neuro Disney. Io adesso li mando. Il sito ufficiale degli Antagonismo Disobbediente si chiama www.adcombatcore.com, combat con la K, adcombatcore.com, e Neuro Disney è www.neurodisney.com. E adesso buon ascolto, insomma, speriamo che si senta anche bene. Se non si sente bene, dovremmo attrezzarci con un piccolo mixer che non abbiamo. Diteci se si sente bene.

Allora, per il microfono, a quanto ho capito, rompe il cazzo. Nel microfono rompe il cazzo. Non è che c'è il

0: cazzo.
1: Ecco, Dio porco. Dio porco. Alla prova. Veramente, qua va tutto in distorsione, non si capisce. Prova. Prova.
0: Così diventa un problema. Vediamo un po' come si sente ora la musica.

Io metto su un classico e sono cazzi vostri se vi piace o no, perché è una cosa bella. Da vinile.

possano domani svegliarsi alle 6 per andare a lavorare di muratura. Sì, lo so, si sentirà molto piano, però... non c'è molto da fare. Mi ci vorrebbe un vero e proprio mixer, che non ho. Purtroppo non avere un mixer è un vero problema. Già. Il problema della mancanza del mixer si riflette poi su tutta la trasmissione, perché purtroppo non è possibile fare nient'altro che usare questo microfono per streamare. E non c'è niente da fare per questo. L'unica cosa sarebbe veramente un mixer, però in questo momento attorno a me vedo solo ciarpame, un po' privo di senso, e un mixer qui non ce l'ho, o meglio, avrei un mixer, ma è enorme. E sinceramente non saprei dove metterlo, un mixer così grosso. Non ho assolutamente modo di ovviare a questo dramma della trasmissione impossibile, perché non posso far altro che streamare così. Per ora posso mandare giusto un altro brano, ma veramente in sottofondo. E se non sentite, mi dispiace, ma non sono cazzi miei. E sono sempre gli antagonismo disobbediente per voi.

rispetto, zero tolleranza, zero compromessi. Ho scelto la disobbedienza agli uomini di partito, a scelte di mercato, a guerra e potere, reati di pensiero. Ho scelto di essere invisibile.

Bene, adesso un po' di notizie. La notizia viene da attivissimo.net. Buongiorno.it mi ha confermato la sua estraneità al messaggio che si spaccia per una edizione del loro notiziario New Media e lancia un allarme apposito di Google che spia i propri visitatori e della presenza di virus informatici nel famoso motore di ricerca. Il messaggio è un falso e dice solo scemenze. Ignoratelo. Continua attivissimo. Nel frattempo ho scoperto che la notizia della retata fra gli utenti dei circuiti di scambio peer-to-peer lanciata da Repubblica.it è una bufala. Ho parlato direttamente con il capitano della Guardia di Finanza che coordina l'indagine, che mi ha confermato che gli utenti peer-to-peer non c'entrano assolutamente. È già uscito un mio articoletto in proposito su The Register. E l'articoletto lo trovate come link sul sito www.attivissimo.net. E noi adesso magari lo andiamo a vedere, sarà in inglese, magari adesso diamo un'occhiata a questo articolo. Intanto ascoltiamo cosa succede sulle bande CB.

0: Ok, leggiamo questo articolo sperando che si senta bene. Italian Police Raiding Peer-to-Peer Users. Not by Paolo Attivissimo. Dice, gli utenti della rete in Italia sono in panico dopo che un famoso giornale e un website di Repubblica.it ha pubblicizzato un articolo l'altra settimana dicendo che la Guardia di Finanza stia proseguendo oltre 3.000 utenti peer-to-peer per condivisione illegale di file illegali con un raid massivo, diciamo. L'articolo è stato ripreso da tutti i media nazionali, inclusi le TV. Questo ha, diciamo, evocato visioni generali di orde di giovani ragazzi incarcerati e, insomma, che stronzate del genere a causa del download dell'ultima traccia di Eminem, cazzo del genere. Le solite voci di regime fascista si stanno spargendo nei newsgroup italiani, alimentate dalla recente approvazione di una versione italiana del controverso European Copyright Directive, di cui Repubblica.it sostiene che sia la base per questo spettacolare crackdown. Mantenendo le tradizioni locali, molti politici hanno provato a fare qualcosa che non riesco a tradurvi. E insomma, a quanto pare i giornalisti hanno dimenticato di controllare i fatti prima di parlare di questa notizia. Infatti la intera notizia di Repubblica.it è infatti semplicemente falsa. L'articolo di Repubblica.it ha decine di indicazioni dell'essere stato scritto da qualcosa che non riesco a tradurre. Una definizione ridondanti, per esempio, sostiene che la polizia italiana abbia chiuso il sito chiave del traffico illegale. Questo mi dà un certo dubbio, in quanto i circuiti di peer-to-peer per definizione sono decentralizzati, quindi sembra una stronzata. Così che ho telefonato al capitano Mauro Piccinni, che incarica la parte di polizia milanese che ha lanciato questo presunto raid, e gli ho chiesto dei dettagli. È venuto fuori che non c'è stato un raid alla su larga scala. Praticamente hanno semplicemente perseguito contro un gruppo di circa 200 utenti italiani che semplicemente vendevano e compravano CD pirata contenente software, musica e film, che è logicamente un crimine. Da quanto dicono loro, non profit peer-to-peer sharing non è un crimine. Questo mi sembra strano. Comunque, Piccinini nega qualsiasi coinvolgimento di ordinari utenti peer-to-peer in questa investigazione. Il peer-to-peer è stato menzionato in Repubblica soltanto perché il materiale illegato è stato originariamente scaricato from Kazaa non si capisce un cazzo, io non riesco a tradurlo, mi dispiace, faccio cagare con le traduzioni. Comunque, a quanto pare, sembra tutta una grandissima stronzata. Sembrerebbe una gran stronzata. Una stronzata, una stronzata, una stronzata. Questo articolo uscirà su Apogee Online. L'articolo è del 3 giugno 2003. Quindi, insomma, vi sto dando una bella notizia. Il peer-to-peer è ok. Spero che ci stiano ascoltando un po' in tanti. Io non so chi ci sta ascoltando. Chi la sa, se la sente, chi se la suona, se la mette nel chakra. E a proposito di chakra, ascoltiamo giusto in sottofondo un brano dei Neuro Disney, va.
1: Come va, Boris?
2: Giovanni, vecchio mio, come stai?
1: È un pezzo che non ci vediamo.
2: Oh, quanto è che sei fuori?
1: Ah, no,
2: è stato molto duro, vero?
1: Sì.
2: Molto.
1: È stato uno
2: male. Il male è vero. dei gangsteri e artisti sono uguali per gli dei. Sono ammirati, adorati, ma c'è sempre chi si dà grande affare per distruggerli e da niente altro.

Beh, Neuro Disney resta un'altra traccia, ma ce la sentiremo dopo. Io adesso vorrei dare spazio alla vostra voce, vorrei che mi faceste delle richieste e io cercherò in qualche modo di aiutarvi. Questa è la nuova rubrica intitolata L'aiuto di Radio Cybernet, per cui se avete delle richieste che pensate, magari richieste musicali, che pensate possiamo soddisfare, poi chiedete e è probabile che vi sarà dato. Mentre mando i miei saluti a Grizzly, che va a dormire, beato lui. E quindi così, vedremo un po' se ci arriva qualche richiesta. Mi chiedono degli ascolti, ma ci sono, come dire, ci sono cose che voi umani non possono capire. Ora mi chiedono Zap e mi chiedono anche diorave.mod, ma io non ho molta voglia di mandare né l'uno né l'altro, anche perché, come vi ho già detto, il volume deve rimanere molto basso questa sera. E quindi potrei andare di là e fare un po' di zapping satellitare, farvi sentire qualcosa. Ora cerco qualcosa di zappa, ma cosa potrei mettere di zappa? Non lo so. Vediamo. Madonna puttana. Se non si fosse capito. Ecco qua. Allora, zappa. Zappa. Il primo disco di Zappa si chiama Freak Out. E vi farò sentire una canzone molto interessante che si chiama Who Are the Brain Police. Visto che volete musica di Zappa, a voi 1965, Frank Zappa.

sticks all melted and the chrome is

Adesso mi dispiace, ma sperimenterò dei collegamenti audio per vedere di ovviare al microfono, perché forse diventa fattibile. Per fare questo spengo l'amplificatore e proverò a fare i collegamenti necessari. Allora, vediamo un po'. Intanto devo... Allora, qua devo uscire, attirare sul mixer. Bene. Prova? Sì, facciamo fischiare un po' il microfono. Ok, ora io stacco il microfono, voi forse adesso non sentirete niente. Però una prova che devo fare.

And hold you over.

0: Beh, dichiaro ufficialmente la mia morte male a causa del sonno e delle fatiche oggi effettuate. Quindi mi vedo costretto, a causa della mancanza di un piccolo mixer del cazzo, a dover chiudere qui questa trasmissione. Avrei proprio bisogno di un mixer con una doppia uscita, una che vada all'amplificatore e una che vada al computer. In effetti non dovrei streamare col portatile, dovrei streamare col fisso qua, con NORAD. Ed è una cosa che non ho ancora fatto perché sono fondamentalmente un miscredente testa di cazzo. E purtroppo questo è un grave problema, ma purtroppo non mi è possibile proseguire oltre questa trasmissione. Non c'è niente da fare ormai, sono costretto a chiudere. Porco Dio, Nirvana rompe i coglioni. Nirvana oggi non era con noi a caricare roba sulla macchina. Porco Dio di Nirvana, era a farsi i cazzi suoi a pigreco mezzi a casa sua, Nirvana. Invece ero lì a fare lo schiavo, a caricare la macchina come un negro e a farmi 150 chilometri con la roba del Freaknet nella macchina io. Porca Madonna, ma il vero problema è che stamattina, Dio bastardo, mi sono dovuto svegliare con i canti sacri della chiesa di San Paolo di merda. Porca puttana, e ho pure l'allergia e si sente perché parlo come un coglione, perché forse sono un coglione. No, la verità è che sono stanco morto. E quindi anche Ram è stanco morto, perché in effetti eravamo insieme oggi. E siamo distrutti entrambi. Abbiamo caricato e scaricato. E basta, e non c'è salvezza per l'Italia. Non c'è salvezza per l'Italia. È una devastazione, non c'è niente da fare, ci pensa io, ora ci pensa io, è atroce, è davvero atroce, ma devo chiudere, mi dispiace. La trasmissione di Radio Cybernet, molto sperimentale, finisce qui, io cercherò di fare in modo per le prossime trasmissioni qui da Palazzolo di organizzarmi meglio con il fisso.
1: Alleluia.
0: Con il fisso, fesso, in modo da... Serve un microfono fisso, serve un mixerino, oppure comunque un collegamento migliore. Signori e signori, grazie per aver ascoltato Radio Cybernet. E a risentirci a martedì prossimo, come sempre alle ore 22, ora italiana, alle ore 20 GMT. E adesso andate a fanculo tutti quanti, che non me ne frega un cazzo di niente.
2: Ciao, che cos'hai dentro la valigetta? Fammi vedere. È un fucile. E che te ne fai? Tu non vai a caccia.
3: E che vuol dire? A me piacciono i fucili. Che c'è di male?
4: Federico ha ragione. Che c'è di male? Oggi avere un fucile è molto importante. Thanatos Multimedia, dal 1871, specializzati in archi e balestre, arti marziali, survival, mine antiuomo.
2: Federico ha ragione.

Yeah.
Lining at 1350, 3, 3, 1,
Temperature 1, 2, 3.
Thank you.

0: Five number 8, temperature 0.15,
1: Temperature 0 degrees, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,

Okay.
Coming through at 1, 4, 5,

Thank you.

1 1 2 3 6 7 8 1 5 6

0: Noah.
1: Che cazzo? C'è un bordello stavolta, perché questo è uno di tutto il mondo.
0: Bene, pregare gli utenti.
1: Io non mi ricordo ma cosa cazzo c'ho io.
0: Infatti, allora ciao. Vuol dire che non era importante.
1: Sì, me ne prego, perché cominciamo a fregarci degli utenti?
0: La nostra policy finora è sempre stata che gli utenti non avevano alcun diritto.
1: Però cominciamo a fregarmi perché c'avevo
0: possiamo cambiare a partire da adesso.
1: Ma se io non hai cercato ancora di vedere se puoi recuperare qualcosa.
0: No, intanto sto facendo il dump e ci metterà un po'. Una volta fatto il dump possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo.
1: Che se riuscissimo a recuperare qualcosa cioè a rimettere su un sistema non c'è un cazzo, gli sbattiamo di nuovo tutti i dati sopra. Vabbè, fammi sapere, ma poi
2: scrivi in lista passo passo, perché stanno tenendo il telefono, capito?

Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Allora vediamo se Dio cane si sente adesso. Io vorrei capire per quale minchia di motivo. Ora dovrebbe
1: Direi che
0: sentirsi.
1: possiamo anche andare adesso. Bene.

La Sucalora, la enorme Sucalora.

0: questo è professionismo. Già, siamo dei veri professionisti, non c'è niente da fare. Eh? Non c'è niente. Un cazzo da fare.
1: Qua, in mani, in milioni.
2: Ma sono un testa di minchia.
0: Mi dispiace per te. Mi dispiace veramente tanto. Sei fottuto, fottuto.
3: Radio Ciber.
0: Ufficialmente partiamo tra un minuto.
4: Non mi sono cancellato tutta la directory dove ho scaricato un sacco di film bellissimi.
0: Mi... come mai?
4: Sbagliato.
2: Chiamo dove fare undo con MC.
0: Con MC Andù? Andù di cosa?
2: Di un move.
0: Di un move? Lo riprendi il...
2: Mi fai spazio per te che sbagliato.
0: No.
2: Vabbè.
0: Finivo a caffè?
2: No. Va bene, niente. E vabbè, allora. 1, 2, 3, 4 se ne vanno.
1: Allora, mi pinga Miglia, ma non l'hai fatto uscire?
2: No. Aspetta, niente. Ma multitasking.
1: Che tu fai?
0: La figa.
2: Non sto ascoltando.
1: Di fuga. Ah, direi che Nirvana la pizza la sta facendo a mano lui.
0: No, Nirvana se la sta facendo a mano.
2: Com'è che ti chiami tu? Evermine?
0: Esci!
2: Evermine. Oh, così.
1: Ah, no,
0: so. Ma c'è nell'host come Evernine?
2: Ok,
0: io sto prendendo l'abitudine di mettere con oltre al nome del portatile il nome della persona, okay. Così ci viene più facile.
2: No, come host.
0: Quindi se non ti ricordi come si chiama il portatile come LPT, fai sì. E io fai guardo. Esci a LPT. Capito?
2: No,
0: sì. Per comodità.
1: Ma io qua non ho l'host Evernight, perché la Knopfix.
2: No, non c'è. Mediab che deve conoscere te come Evernight. Tranquillo. Il boss ti fa il chiedo.
1: E l'ho fatto, però non è.
2: E devi salutare il nome, ce l'hai configurato?
1: Eh?
2: Che fai, ping google.it?
1: Se faccio ping 192, non è ping.
2: Ma io so tcresolve.com cosa c'è?
1: C'ho 212, 212.
2: Non funziona?
1: No.
0: Vorrei capire se si sente, se qualcuno ci sta ascoltando, se ce lo dice ci fa un favore.
1: Però
0: un favore grosso così.
1: Io ho fatto acqua, lui.
0: Io gesticolo, ma in realtà non si vede.
4: Dovresti fare con lo gnome music.
0: Ma poi non è più radio. E quante volte ci abbiamo pensato a far TV?
2: Pinga 216, 239, 39,
1: 212, punto
2: 216, punto 239, punto 39 punto 100.
1: Ti togli
2: il punto di sì.
1: Vedi che esci. E allora
2: Cristo?
1: No, risolvi,
2: no.
1: E allora perché?
2: E il posto è
1: qua. Ma poi devo riavviare, fare no.
2: E qua non è che non esci, tu esci, ma non esci. Ma risolvi, no, non è sbagliato. Vai su media, rapporto. Voca di su media, rapporto. E secondo voi di essere il ticino sono di meno? Allora,
1: questa è una cosa molto bella che hai detto, ma se si apre, no?
2: Certo. Allora, poi un po' per questo non mi fa. Allora.
1: Devo fare Medilab di BNS.
0: No. Se ti fa piacere, sì.
1: Faccio diverso l'IP direttamente, no?
0: Beh, insomma, è barbaro mettere l'IP. È una cosa barbara. Radio Sebener questa sera inizia con il microfono in leggera oscillazione, a quanto pare. Iniziamo con un minimo di delirio. Cosa sta succedendo, Pallotron? Eh?
2: Che sta succedendo?
0: Che ne so, ti vedo in preda a convulsioni.
2: Sto leggendo la posta di uno. Le mail.
0: Ah, quindi ti stai facendo un po' i cazzi tuoi.
2: No, i cazzi del fic.
0: Vabbè,
2: so. Questa è la domanda, ma intendo seguire il vostro posto per chiarirmi le idee. Sono anche interessato al PHP da cui sto avendo diretta di installazione insieme a Windows e Windows. Ma chi è Paolo Fidel?
0: Ma che spacchio ne so?
2: Che caso ho?
0: Iscriversi al nostro corso. Sì, è una bella cosa.
2: E poi rispondo. Allora. Che ha fatto scritto?
3: Oh.
2: Esci? Non è questa FDNS di merda?

0: case di PC e con la tromba di tubo, nonché con altri simpatici strumenti che inventeremo giusto per infastidire Pallotron mentre cerca di concentrarsi.
1: Ecco io.
0: No, l'idea è quella di fare anche dei concerti dal vivo, è giusto, è il momento di uscire dalla monotonia delle AX Night in cui si sentono solo bestemmie verso il RISC 6000, che è lì.
1: Ok, vediamo.
0: Non so neanche chi ci sta ascoltando e perché.
1: Vedi, dove fai? Non so, ci fai quello che fai.

0: perché abbiamo messo su tutto di costa.
1: Vediamo se devo provare. Oh, c'è Nancy House, l'amica tua, Angelo.
2: Sì. Che
1: c'è, perché questa è una bassa. Nancy Sucout?
3: Maffeo sta in su su Pola.
2: Che cazzo siamo pazzi. Ah. Allora.
1: Sento l'umore di Nirvana che fa le scale con in mano 47 pizze. E invece no, è Trishan, il nostro... è Sclair, porca madonna, perché sbaglio sempre tra voi due, non lo so. Ma no, Trishan, che cazzo è? Joseph Ascensore.
4: Ma l'hai visto?
1: La morte del legno, il legno male della morte male.
4: Bellissimo.
1: Come cazzo ho fatto? Come cazzo ho fatto? Con un culo così, guarda il floppy. Bellissimo. E lo so.
3: No, come si chiamano i campi mondiali?
1: Il vero case modding.
2: Più questo di legno.
3: Tu sai il chat?
2: Io no.
4: Ah, ascolti, poi dovrei qui.
3: No, si fa dei caratteri.
4: Tutto quanto ce l'ha fatto
3: di una voce, non si legge. Trova di sempre che sta. Puro compensato.
1: Cosa sta succedendo? Qualcuno ci ascolta? Lo scopriremo subito.
4: Dobbiamo andare all'ascensore, ormai è deciso. Vado ad esserci perché...
2: Le mangocce di birra, no?
1: No, qualcuno è in ascolto.
3: Per cambiare i fonts? No, c'è un po' non c'ho. Dobbiamo non messo no, se vado dove... Però non è tipo 60 ore.
4: Questo è il buon.
3: No.
4: Passi dall'altro così.
2: Ah, posso scegliere fa uno dell'altro come vuoi.
1: Ma saranno anche cazzi suoi.
4: È anche giusto.
3: Però quello è il 52.
1: Bene, 10 ascoltatori, io ve la saluto a questo punto.
2: Sì, sì, andate a fanculo.
1: Oggi parleremo di musica moderna.
2: Sì. Musica moderna.
0: Che caduto il...
1: Musica moderna fatta con un Motorola. Come cazzo si chiama?
2: Fatto con un Motorola.
1: Ma lo spacchi.
2: Ma cioè, non serve più.
1: Ma come non serve
2: chiamata
1: più?
2: Chiamata una risposta. Inserire sì.
1: E grazie, lo tratti così.
2: La sim se no non te lo dico.
1: Ecco. Siamo in attesa del gran pizzone, dopodiché...
3: La morte male.
1: Vediamo se riusciamo a trovare... qualche stronzata.
2: Allora, che cazzo stai facendo?
1: C'è una sorpresa per voi.
4: La mega prolunga.
1: Oh. E se non dovesse bastarvi?
2: Una mega prolunga.
1: L'albero di Natale. No. Anzi, l'astronave di Capitan Harlock fatta con le prese e le spine. Praticamente, ah, e là dietro ce ne sono altre due, vedo. Ho fatto la spesa, finalmente, così non

0: abbiamo più problemi. C'eravamo rotti i coglioni di non sapere dove mettere. No.
1: Ma qua c'è per uscire un filo.
0: Sì, infatti è da costruire questa. No, perfetto. Quella è costruita e pronta.
2: Qual è per far arrivare?
1: Come siamo combinati? Ma Nirvana non viene a
0: uccidere. Sì, sì. Viene, viene.
2: Facendo forse sta.
0: Sta andando a prendere le pizze.
1: Perché non va? Non va. Perché? Oggi voglio
3: fare qualcosa, vieni qua
0: e succa. Si monterà una macchina stasera.
2: L'ho portato per gli estini 3.3.
0: C'è un. Allora vi spiego.
1: Io c'ho anche. Ma non è quello che posso
2: morire. Cioè, qua ci sono i disk MFM di una macchina che si chiamava Xenix 386, che avevamo al Midera, che montava Scope Xenix, che abbiamo originale. Con 2G, originale, con tutte le licenze, tutte le chiavi di attivazione. La macchina crepò, era una livella ed è giù per sera, te la ricordi? Quella che c'era la Laura. Quindi, siccome qua c'è adesso che stiamo per dire del cazzo, se un po' c'è il suo controller, la potremmo. Sì, era una specie di tower, un piccolo, stava accanto a quella.
4: Sì.
2: Quella su cui sbatteva la porta quando si entrava nella stanza. E così. Sarebbe bello rimontarla, per cui bisogna che non sono qualcosa serio.
1: Ma qua c'è un cilindro.
2: Sì, abbiamo sistemato, abbiamo cercato di sistemare la roba che c'era lì.
1: Questa è una struttura.
2: Sì, sì, abbiamo un po' di hardware da provare.
1: E io provavo.
2: Stamattina mi sono passato il tempo a installare Linux su questi hard disk che sono già praticamente dei sistemi pronti. Linux prefabbricato, Movistar Lanza,
1: prefabbricato.
2: E questa l'ho già installata e si chiama.
0: Qua dicono asbesto, leggi la query, leggi ora, prepa e Cristo di un Dio. Oh, il porco di LeChuck, vediamo. Mi chiedono se hai un certo Trittico, un ragazzo che t'ha sentito guerra con il cugino di Xant. Trittico de che? Trittico. Allora, da Xant con inquilino, io questo Trittico proprio non me lo ricordo, ma. Trittico di cosa? Non capisco. Musica classica? Trittico. Dio Trittico.
2: Sento dei bassi.
4: Cosa essere questo?
0: Io, lui mi dice boh, ma io che cazzo ti devo dire? Dico bah. La Yentu.
1: Io, qua no. Tribestive, mi devo spiegare come cazzo installare il Tribestive se la macchina non funziona.
0: E io che spacchio ne so.
2: Io portavo Socio OpenBSD 3.3 che è l'ultimo.
1: Ma il problema è che quelli che lo hanno
0: comunque veramente stabile, è un po'
1: a me fino alla settimana fa era 3.1.
2: Oggi Quest diceva che 3.3 è quanto più ci possa essere di bene. O sbaglio, Angelo?
4: Avevi sentito che Quest non ha la
1: condizione. E ce l'abbiamo un hard disk per installare questa roba per
4: sentire. Che malato.
2: Ma Nirvana.
0: Che bello questo pezzo.
2: Ma non ci salì a questo che cos'è?
0: Tu sei un testa di cazzo. Io ti piglio un po' culo, no? Un testa di cazzo.
1: Io che si va?
2: Asbesto, cosa è il Midi-Lab? Guarda tu quello.
0: Chi sono questi gruppo? Sono i Karate? Che dicevate?
2: No, ma te lo voglio dire in quelli.
0: Che mi dici in quelli?
2: Questa macchina è del Midi-Lab.
0: No, questa macchina è di Grizzly e ce l'ha prestata per lavorarci sul Midi-Lab nuovo. Quindi non potrà essere usata se non per provare gli hard disk temporaneamente, come stavo facendo. Avevo una mezza idea anche di installare NetBSD su quei due hard disk da 50 mega.
2: Perché ne saremo con BSD che ce l'ho qua.
0: Vedo che sei d'accordo con il rigurgito.
2: E saremo per BSD che ce l'ho qua, ho masterizzato.
0: E ci sta 50 mega?
2: No, non lo so.
0: Una installazione minima, dico.
2: Forse sì.
1: Sì, si assicura il centro.
4: Vabbè, ci dipende come puoi installare perché.
2: Possiamo provare. A minimo, proviamo.
1: Da lì abbiamo perso solo te.
2: Tanto.
1: Ma è un occhio più grande che ci sono.
2: Io avevo portato qui un culo. Io avevo portato qui una pista da 850 mega.
0: Chi se lo ricordo dov'è?
2: Hai già fatto questa? Fabbrica per gli SD.
1: Me la fai prendere poi un colpo la distribuzione? Ce l'hai?
4: Vuoi prendere un colpo?
0: Ce l'ho a casa io la distribuzione. Lo posso passare e poi sono 280 metri. Sì.
4: Potresti fare?
0: Devi fare, poi devi fare il CD con MK ISO FS. Io già ho fatto la ISO.
1: Fai la ISO e fare la masterizia?
0: No. Sì, ma devi fare la ISO perché se no, cioè se fai la ISO semplicemente ci vuoi mettere il comando quello del boot con il CD,
1: che si chiama butta...
0: Torito, è il Torito là, che
2: vabbè forse non scarichi l'ISO, scarichi,
0: scarichi i pacchetti e poi devi
2: pacchetti e poi devi fare l'ISO,
1: butta,
2: devi fare
0: sì l'ISO. Sì, no, io ho fatto il CD.
1: Senti, come hai fatto? L'hai staccato sul portatile?
4: Tutto portatile?
1: Sì.
4: Ma io sarei morto.
2: Ma è... cioè,
1: so, è la partizione dei 5 giga così dedicata a qualunque.
0: No, proviamo, se io tanto oggi non lo potrei stare sul mio portatile avrei...
1: Ah, ma portate anche la telecamera del cazzo, così faccio vedere i piselli al mondo. Però dovete stare per configurare, io non ci sono riuscito. È una delle volte più strane del mondo.
0: Madonna. Cioè, ah, io... interessante questo bug della Secure Shell.
1: Ah,
0: se SSH? Yeah.
4: Non lo so, vediamo.
1: Se non c'è più
4: facile.
0: Ma ecco, diamo lo exploit.
4: Questo...
0: No, non c'è bisogno di exploit, è una...
4: Ah, un guy?
0: È un security advisory del 30 aprile.
4: Stato, tu?
0: E parla della Secure Shell.
1: Ah,
0: ti permette di identificare gli utenti. Perché quando ti loghi su una macchina in Secure Shell e l'utente esiste, sbagli la password, lui aspetta 2 secondi e ti dice password sbagliata. Se gli metti un utente che non esiste, gli dai la password a cazzo, te lo dice subito che l'utente non è, che la password è sbagliata. Manca il ritardo di 2 secondi, quindi tu lo puoi usare per trovare quali utenti esistono e quali no.
2: Se dici cosa?
0: Se dici merda come password, se dici una password qualsiasi.
2: Ah, e invece senza buggata aspetta comunque.
0: No, non so se è stata facciata questa cosa. Però se l'utente esiste ci sta 2 secondi. Se non esiste ti risa subito lo stesso errore di prima.
2: Ah, potresti capire.
0: Quindi dal delay capisci?
4: Ma me lo spiegate perché fa così? Non batte in me come voi, io ho compilato con la stessa buggata e poi faccio così.
0: Ah, io non ho mai usato quella GUI. Command line forever. Comunque vi abbiamo dato questa notiziola che viene da dalle fonti anali ed ecco Nirvana con le pizze, un applauso per Nirvana con le pizze.
1: La morte di
4: peccato che non lo ordino
0: 4
2: ce la dividiamo dai che non
1: la
2: quello
0: solo 4 come 4
1: 4
0: vabbè dai mangia possiamo dirlo ah ma lui non mangia
1: prego
0: ma sono tutti uguali allora
1: 4 mozzarelle di bufala.
4: Ma io non ce l'ho sto fare con quello, non c'è bisogno.
2: È quello il...
0: Che la mozzarella di bufala sia con voi.
4: Come devo toccare?
0: Ma tu non l'avevi visto ancora.
1: No, l'avevo ancora visto. Ma perché?
0: È per... Perché sono un malato di mente fondamentalmente.
1: Ma devi fare questo, rifini tu però.
2: Bello,
0: lo so.
1: Ciao,
0: non è niente male, eh?
4: Non è niente male, eh? Niente
1: spesso è andato in fondo. Spesso è andato in fondo, vabbè.
4: Ok, mi mangio una pizza. Ecco come mi mangio una pizza.
0: Ma che stai facendo? Hai massacrato una pizza.
1: Ma anche il
0: sì.
4: Dai il coltello
1: dipinto.
0: Sì, flacking per imbarcazione.
1: Questo mi sa che è il suo.
2: Ma Matteus,
1: mi mangio la pizza con il calzone?
2: Si fatta, ma...
1: Hai capito?
2: Dice che alle 8 stava bene, io
1: sto piando.
4: Ma che
1: tu? Ieri ci siamo fatti un culo così, assistono a tutte le schede, io...
2: Le
1: avete ordinate in categoria? All'inizio sì, le schede video.
2: All'inizio sì, poi...
4: Entropia!
0: Oh, ma la live cam! C'è la live cam!
4: Non è fisso tanto, ma...
1: La cam c'è, se la fai
2: No, no, no, perché...
0: Raga, un coltello, siamo... Siamo una razza civilizzata!
2: Gabriele... La live cam è attiva?
0: Sì, credo di sì.
1: Beh, chi è che vede?
2: facciamo vedere
0: la webcam.
4: No, no.
3: Asbesto.
0: È lì. Ah, la webcam sta sulla mia pagina web.
3: Asbesto.
1: Asbesto, lo posso vedere?
0: Da remoto ci si entra, da lì la sega.
3: Va lento o veloce?
0: Veloce, veloce, normale, ma tranquillo.
2: Che
0: cosa c'è?
2: Io da remoto ci sono entrato. Ma la faccio vedere, dovrebbe cambiare per ma certo lo sto muovendo,
0: mangiare. Dalla pagina web del freaknet.org/asbesto potrete vedere la live webcam sul Freaknet Media Lab dove ci stiamo ingozzando di pizza come dei porci.

0: sei dalla portata.
1: Ma quindi non abbiamo neanche acqua da bere.
0: Passa la cresta. Però il mio calcio nuovo in

0: porco, porco,
1: Pinocchio.
0: Sintetica al punto giusto.
2: Hai toglio di carta?
0: Toglio di carta? Si muove, cammina. Te lo apro?
2: Messaggio?
0: Messaggio, sì. No, sto mangiando. Prendo i tovaglioli.

0: io, voglio io.
1: A me, a me in 4-8-6.
2: Bisogna fare cose che non si sanno fare, no?
1: Però mi sembra molto
2: obiettivo. Allora, se no come si

0: ecco, per questo ti sto dicendo, no, leggiamolo tu.
1: Tu anzi, sì,
0: è molto importante. Perché io ho acchizzato una
2: distrazione di.
3: Ma qua c'è io con
0: il secondo d'oro.
2: No, per dirti, qui, c'è un italiano.
4: Falco per me si dice che sì.
3: Diciamo di rete ce l'ho lunghissimo, ma come lo faccio passare?
2: Sì. Come cazzo ti pare?
3: Ma dove il cazzo deve arrivare? Guarda,
4: ma c'è il cavo di rete?
3: No, ce l'ho uno di 800 km oggi a
2: porta. Ma c'è il mio, non è chi è che ha dato un messaggio?
4: Minchia, tu sei quello che
0: io no.
2: Minchia, io odio questi cazzo. Io li odio. Si fottuti cellulari.
4: Ma sera ti avrei dovuto mandare un messaggio?
2: Non si capisce, cazzo!
0: Ma ti spagherisci!
2: Ma che cazzo stiamo mandando un sms e non ti dice il nome?
0: Hai un telefono di merda? Anch'io ho il telefono di merda. Vi prego solamente ragazzi di fare attenzione a quella presa lì.
2: No, infatti
3: è la vita. Mi porto la ciabatta nuova, che così
4: non dimmi che quella con le

0: esatto, 50 euro.
1: Gruppo di continuità.
2: Cioè, però buono, 50 euro praticamente è 60 la luce.
1: Un gruppo di discontinuità.
3: Allora,
1: il gruppo è 50 euro, quello che dura 2 secondi, che fa.
2: Oh, eccolo qua. No. Non mi sembrava questa macchina partita.
0: Capito? È permettabile. È permettabile.
2: Ah, gli sono drammatici.
0: Ma già, ma già. Sono della casa.
3: Noi continuiamo il periodo
0: terminale. Mmm. Occhio, ragazzi.
1: Buona la pizza, comunque.
2: Buono sto posto?
1: Mm-hmm.
2: Ragazzi, non sto da Napoli.
1: Buona veramente.
2: No, la deve essere solito mosca.
0: No, la deve corona.
3: Era buona la bevo,
2: dai. Io devo dire che a Roma ho mangiato pizza plastica.
0: Esatto,
2: ho ordinato la margherita e mi hanno portato plastica.
0: Cos'è la Roma il primo mangio?
2: Secondo me ci sono
0: le più la Roma. Il bordello.
2: Non è tra la secondina?
0: No, con cui fa?
3: Ho fatto questo un messaggio qua di
2: solito.
3: Beh, non andare lì. In modo che reggesse.
2: Io spesso ho indotto senza grande errore. Un mio amico è andata a Cucinetti che dopo
0: c'è stato un giorno
2: ma è andato sì. Ma ricordo quello che doveva salire perché il treno non scendeva, non è che c'erano soltanto quelli di Catania che salivano, c'erano quelli che scendevano da Roma in giù, per cui c'era Napoli, Salerno, Calabria.
0: Per caso grimpato cavo sotto?
3: Ecco, c'ho la sala di tutti.
0: Mai per caso
1: cosa c'è?
2: Troppa finezza direi questa.
1: Ma io sono fino. Anch'io.
0: Sono fino. Hai grimpato.
1: Cosa mi hai succato?
0: Sotto?
1: Un pezzo di mozzarella? Cosa sugaminchia vuoi?
0: Hai grimpato cavo sotto?
1: Ma che in cazzo delle cose?
4: Ma parla italiano! Hai grimpato cavo sotto! Io ti
1: credo. Passa potabile!
0: Mi
1: chiami
0: un
1: po' voi.
0: Ma sai che sei il figlio di
1: Napoli? Imparate il siciliano ascoltando Radio Cyber.
4: È grave, sono lanciato.
2: Però siccome la slacca è qua, non si sbaglia niente, non lo proviamo.
4: È grave.
1: Mi fai il boot out boot error o per BSD?
2: Penso di sì.
1: Dai,
2: Giuseppe,
1: con quella non funziona. Vabbè. E Bernine, mi dai il boot out boot error o per BSD?
2: Cioè?
1: Quanto è grande su CD?
2: 288 mega.
1: 288 mega. 227. La legge del coglione.
2: Ah, sì, 227, giusto lui.
1: No, 228.
2: No, no. Perché?
1: Perché?
2: Allora io l'ho provato e buttava, mi arrivava fino al punto, dice prendi invio per installare, poi non l'ho fatto perché ovviamente
1: perché fa. Sei frocio, perché?
2: No.
1: Dov'è la custodia?
2: Perché non ti funziona?
1: No, no, ma proviamo con questo input out per che dov'è?
2: Beh, mettilo da qualche parte, perché io lascio le mani. Con amore.
1: Ah.
4: Allora, ridocumentazione.
5: L'angelo sembra di paglia se lo vedi in webcam.
4: Perché di paglia?
5: Ma sembra imbagliato, non si muove mai.
4: Che dopo?
3: Ha funzionato.
5: Uh-huh.
3: Io fu.
4: Perché?
3: Bastardo.
2: Ho compilare qualcosa.
3: Funziona, funziona. Cioè,
5: ma quando
2: vai?
5: Ma dove? Ma dove? Ma dove? Ma io? Ma quando mai?
3: Ma
5: come? Mi dite? Mi dite?
3: Ho detto, ma vediamo se
5: non solo per
3: ahi.
0: No, il
5: tifusette è... Se chiedi una scella vampire, trovi l'inferno della morte male su qualsiasi sistema operativo assurdo. Tipo DOS 1.1
0: mi concederà una scelta.
5: È probabile. Per intercezione del sottoscritto.
0: La succhi al fuco. Ma questa serie infinita di prese, sfide, doppie prese, ah, la, la prese.
2: Questa è una paradigma.
3: Non esiste dal negozio.
0: Dove è nata?
5: È nata dal negozio dove sono andato a comprarle stamattina. Con gli occhi ballati a pensare. Ma
2: sentino? Ma sono
5: 9.
3: Cioè,
5: io domani dopo c'è Eva.
0: Che ti ha svegliato?
5: Oh.
0: Il caldo?
5: Mi doveva svegliare.
0: Quindi a questo luogo si sta rivelando fondamentalmente piccolo.
4: Schifo non ti fa, però ci siamo.
2: Guarda. Poi dopo. E ne metti però la cazzo.
4: Devo prendere metti di tutti gli schifi.
0: Non so, avete anche schede PCMCI? Cioè, possiamo creare una sottorete. Siccome mi ha portato io lo metterò qua, visto che
2: sì. Io
0: sto anche la rete. Cavolo, no, mi metto al posto, devo quel posto lì. È un scienziato anche.
2: Ma è trasportabile che dice?
3: Voglio trovare
4: una sedia.
2: Madonna. Ma non ho messo fra 10 sedie.
4: Perché ho bisogno dell'altezza.
2: Sappiamo che sei basso, però. Senti, ma questa cosa che non mi parte.
4: Ma non è che non mi parte, mi copio il CD e poi alla fine mi fai il
2: punto. Ma che sarebbe stato?
4: Che trovo un errore di ingresso uscita.
5: L'errore di ingresso uscita.
4: Ti sto sudando, mi sudano le chiappe in un modo impressionante.
5: Con queste sedie c'è.
2: Non ce n'è una, ce n'è un'altra ancora? C'è un altro mio,
0: c'è
2: qua.
4: No, te l'ho dato, questo è mio.
2: Ce ne hanno 4.
4: Sì, 4, due me ne date.
2: No, ma io ne ho
4: 3.
2: Non so fare. Esatto. Ah, certo, abbiamo
6: ecco, per esempio, provare a mettere uno del tuo. Ci avete provato?
0: L'ho montato.
2: Come la custodia ce l'hai? Hai fatto un pantaloncino di lei.
5: Mm-hmm.
2: Non è ancora un po' l'altro.
5: Che ha? Ci sono le colle giuste. Tipo la colla artiglio per incollare l'impellacciatore di legno qua, Vinavil per la struttura di supporto, no, più che altro il Vinavil, se incolli il legno col Vinavil mischiato con acqua diventa roccia il Vinavil, però deve stare sotto presta e spiegare almeno 8 ore.
2: Ti ricordi è sul ferro, non faceva
5: già.
2: Ballo trovi, esci fuori di spazio. Ma è animato con spazio, non ci dà qualche meno space.
5: No, no.
2: Quando che funziona se vediamo che
6: c'è un altro cinescati. Quello è di Tower.
2: Ah, ora comunque non ci trova.
4: Va bene, vuoi uscire, provo a uscire su Twitch. Adesso vai. Magari che non lo fai tutto scherzo. Poi devo ti scherzo, che da qua c'è
0: perché la
4: computer no, perché se devi dire mattina più spesso
2: no,
4: ma poi a fare il giro così c'è da uno due volte
2: adesso da un cane, guarda che forse
4: c'è un cane, poi devo dire

0: mentre mangiavamo la pizza qui al Media Lab, stavamo seguendo un interessante dibattito sul canale Indie Media di irc.autistici.org, dove si parla in generale di... si sta parlando in generale di carcere, insomma, di società, di come fare per cambiare le cose. Che cos'è questo, guarda, questo disco messo a piedi piedi? Vai via?
1: 1-1 il Real Madrid.
0: Ciao.
2: Parate.
0: Alla Juventus ha perso?
2: Roberto,
0: ma sta perdendo la Juventus, questo è molto bello.
2: Cosa vuoi sapere?
3: Perché è molto bello?
2: Cosa vuoi sapere?
3: Non niente del calcio.
4: Mi dispiace molto.
5: Devo prenderla per lungo.
3: Però un attimo, io faccio
0: una giornata. Forse sì, non lo so. Allora, un attimo, devo collegare. E devo collegare DJ Oser.
2: Le vie anali del Signore sono infinite. E mo?
6: Dove è cambiato il file?
7: No, vabbè, questo è come questo surreale. Ho staccato il mio portatile. Oh, mamma mia! Oh, non ho la corrente. Oh, ho le batterie che funzionano.
2: Finalmente.
8: Non è la batteria a 12 volt?
2: No, no.
8: Del motorino?
2: Ah, le vere batterie?
7: Cambiato.
2: Si è acceso?
7: È un altro portatile.
6: Voglio 15 volt.
2: No, così.
3: E 15 senza plastica, che
2: si è acceso o no?
3: È sempre 14. Più che altro è passato dal 1024 al
2: 768
3: reale.
2: Mi
3: sto spostando.
8: Mi si racconti questo portatile da dove proviene?
2: Proviene da 4 pezzi di PC portatili comprati da San Filippo, presi a colpi di piccone dalla parte di Sigonella, di cui ne ho montato uno sano. Con risultature, cambi di pezzi, eccetera. Però era praticamente privo del guscio esterno.
8: Solo questo? Cioè, ma com'è?
2: Allora mi sono messo lì e ho detto, ma facciamo il guscio esterno.
7: Ma non è il tuo portatile,
8: però quindi.
7: Ma che culo, ti sei fatto un altro portatile?
8: E appunto questo dico, trovare. Cioè,
7: ho avuto il culo che era arrivato sto camion che scaricava i pezzi da San Filippo. Cioè, non sono portatili.
2: Ma Roma, l'hai capito?
8: San Filippo non te li fa provare, e tu non puoi provarli.
7: Infatti, non li ho provati, li ho presi 4.
8: Ne presi 4?
7: 100 euro, guardi, ho 100 euro, me li fa prendere sti pezzi. Cioè, alcuni erano strappati, questo display qua era stato strappato da un portatile.
8: Ma c'era qualche
7: cosa. Gli altri erano rotti, però li ho presi a petto perché c'era il pezzettino qua, era spaccato, sotto c'è un circuito dell'alimentazione, e l'ho preso un altro portatile. Uno aveva la tastiera rotta, però aveva la scheda di sotto buona, l'altro aveva la scheda spaccata. Erano
8: 4 uguali allora, 4 portatili.
7: Però
8: uguali.
7: Il processore è buono. Sì, erano
8: 4 uguali, quindi hai preso i pezzi che funzionavano tutti, erano 4 diversi, non potevi. Certo.
7: Non ho trovato i tasti di questa parte del mouse.
8: I tasti? C'erano tasti,
7: sono altri due tasti. Speculare di
6: questo.
8: Che bellissima
7: la cosa, bella di questo, tipo di portatile,
2: ah, anche no, assieme a piacere,
7: ha tutta una armatura di metallo interna,
8: quindi,
7: a cui si imbullona anche in cui lui starebbe sano senza il legno.
8: Ma tu dovevi sapere già bene come funzionava, cioè per essere più puro il mio
7: fratello. Io ho preso i pezzi,
8: abbiamo avuto smontato. No, a parte il case, volevo dire, insomma, non so, per esempio il monitor.
7: Noi sì, ho visto che si poteva riparare, c'era il flat tagliato, però io le so fare le microsaldature.
8: Tu sai fare le microsaldature?
7: Ti saldi più in basso, usi un filo molto simile a quello con le pugliette.
8: Ho capito. Ho un aspetto nuovo, che ha la tastiera.
7: Minchia. Quelli sono bellissimi lì.
3: K6.
8: No, era
3: praticamente non mi riconosceva l'USB
7: connettore del cuore,
3: anche se non si sentiva.
7: Io ho usato
3: le cose, però la CPI.
7: Io ho capito perché
3: sono impazzito, perché prima di trovarlo non c'era niente.
7: Quando non vede più la CPI, il problema è il connettore che entra qua dietro.
2: Quello
7: di solo quello.
2: Ma cos'è quello?
3: Ma dici qual è il problema?
7: No.
4: Vabbè, non funziona.
3: Filippone.
9: Cosa? Lei,
4: tutto cosa.
0: Oh, santo pater. Ah, prova. Sì, siamo sempre qui.
3: No, in generale, in inglese.
0: Non so esattamente chi ci ascolta.
4: Io lo seguo da un tempo
3: normale. Io da un tempo normale, se non le seguo da un tempo. Non mi riconosce, vedi? Error dure durante il fase, parte di top. Error dure durante il PCI list, perché non hai il PCI operation not permitted. Lo vedi? Se lo fai da root, va tra un po'.
8: È male, lo so, però è così. Non è male, ma con me non è così.
3: Dipende dal tipo di scheda che hai, la scheda video che hai.
4: Ma non dipende da questo.
3: No, la scheda video.
0: Abbiamo una webcam alla url www.freaknet.org/festo/live.html. Oh, sì, ci potrebbe servire aperto effettivamente, se dobbiamo. Ma non c'è più nessuno? E il ristorante è aperto? Va bene.
8: Va bene.
0: Un po' di musica adesso, dai.

0: Allora,
1: poi, basta, ma non c'è in
2: nessun
0: modo.
2: Questo è
1: tutto il partito?
2: No,
3: ma
2: questo è il
3: Zappa. Ma questo è il
2: Zappa. Ah, quello è
3: Grigio.
2: No, lui è Grigio.
0: Perché a me se lo
2: cortometraggi.
0: Io STDL,
1: vabbè,
0: per gli STDL,
1: non è
0: ma non mi piace,
1: non c'è la madre,
0: non lo so, però
1: non
0: ha la madre, però li dà.

Thank you.

0: sono 5
1: va bene.
0: E 50, no, che pago una bottiglia d'acqua, dai. Ah, okay. Così paghiamo fuori l'acqua, ma io ti devo fare una pizza a te. 2,7, 1,8, 2,4.
2: Che spesso non ti sente euro e 50.
1: Va bene, va bene.
0: 4 euro.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: E questi teniamo di per i 7 euro che ci serviranno.
1: No, no, non è euro perché.

0: Il delirio al Media Lab prosegue. Il Rebuttana di Eva. Facciamo un giro per il Media Lab con il nostro microfono estensibile Wiremore, cioè a cavo, con più cavo. Lo scienziato cosa sta facendo in questo momento?
1: Niente, io sto cercando di installare nel mio portatile un server X commerciale.
0: Il mio portatile è incredibile.
1: Perché è incredibile?
0: Ma sembra anzianissimo.
1: È solo di un anno e mezzo fa.
0: Ma ha uno stile veramente strano. Il Windows Manager devo dire che è pazzesco.
1: È pazzescamente...
0: ASVM è pazzesco.
1: È vero, non è niente di... È la nullità. La nullità del Windows Manager. Del resto a me gioca solo...
2: Cos'è Windows?
1: No, è ASVM. A me gioca tanto... A me gioca avere semplicemente qualche console, perciò...
0: Potete fare come Grizzly che lancia Xterm come Windows Manager.
1: Lancia Xterm come Windows Manager.
0: Sì.
1: Mi gioca anche poterle spostare almeno.
0: Va bene, effettivamente. E tu che Windows Manager usi Evernine, giocatore di scacchi che più tardi ci parlerà di come si gioca a scacchi con Linux. E come si caricano i database delle partite con
2: quelli,
0: Linux.
2: Quelli sì, abbiamo un sacco, c'ho
0: per lo studio e l'analisi.
2: C'è un sacco di buoni programmi per Linux.
0: Sì?
2: Sì, sì.
0: Compatibili con il famoso Fritz?
2: Purtroppo no.
0: Però come hai superato,
2: Con lo standard, diciamo, PGN, che è la notazione per le partite. Ed è SHID, che è SHIDSourceForge.net, ed è praticamente un database, permette di analizzare le partite, vedere le partite, fare ricerche, statistiche, sciucare i fuchi
0: e farsela mettere nel chakra.
2: Anche.
0: Ho capito, molto interessante questo.
2: Qua come Windows Manager abbiamo KDE perché è Knoppix, così
0: perché ti piace la comodità. Ah, stai usando la Knoppix così.
2: Sì, io ho messo un CD tanto per...
0: Ma tu che cos'hai come sistema?
3: Slack. Slack.
0: Nudo, Evernight. Dai, stai provando la Knoppix, fategliela provare.
2: Ora poi...
0: E invece tu, nonno Rick, che cosa usi sul tuo portatile?
4: Boh.
0: Come boh? Ah, KDE. Qui KDE...
4: È una Slack con il KDE.
0: Tutti Slacker qui, eh?
3: Io Debian, ammazzate.
0: Abbiamo un Debianista.
3: Due Debianisti. E ho anche KDE 3.1.
0: C'è una Lentoo effettivamente su questo portatile che deve essere invidiabile, immagino, o no? O fa cagare pure questa Lentoo? Insomma, va bene la Lentoo, merita
2: molto bene,
0: merita questo Emerge
3: World
0: solo perché è cool. Come Emerge World? Ti suca tutte cose?
2: Tutto, ti emergia tutto.
0: Sì?
2: Dimmi un programma.
0: No, Emerge Muse.
2: Emerge, già l'ho installato Muse.
0: E quindi lo emerge?
2: Allora vai, sei SHID. Come si scrive?
0: Sì, ma cioè lui lo scarica, lo compila e te lo installa?
2: No, è...
0: Ma te la suca pure?
2: Te lo scarica, te lo compila e in base alle us variabile che gli dai tu,
0: alle
2: us variabile, non so come si dice, sono delle variabili che in pratica gli danno l'opzione tipo di usare alza, di non usare alza.
0: Ah,
2: come l'opzione di compilazione che gli dai tu.
0: Wow. E invece se vuoi metterci le mani a mano puoi comunque farlo?
2: Sì.
0: Cioè la domanda è simile a Slackware?
2: Sì. Se non fosse, no.
0: A parte gli RC punto cazzo che saranno sicuramente stile BSD, no?
2: Sì, diciamo di sì.
0: RC0.D sì, sì. Con,
2: no, c'è in pratica, c'è il...
0: con tutti i cazzi e mazzi.
2: C'è una parte di configurazione e una parte del file di avvio.
5: Chiedono la richiesta di dire pavo piede di porco.
0: Ah, e dillo.
4: No, ditelo voi.
0: No, dillo tu.
4: No, perché poi pare che io ce l'ho con lui.
0: Ma suona bene se lo dici tu. Dai, a nome dei presenti qui in trasmissione,
4: Paolo è un piede di porco.
0: Bene, torniamo alla discussione sulla Yentu, che ma graficamente l'ambiente grafico, ma detto tutti che è fighissimo.
2: Puoi usare quello che vuoi, io sto usando KDE.
0: E com'è il KDE di Yentu?
2: KDE di Yentu è la versione l'ultima, perché è sempre aggiornato. Quindi
0: 3.1. Io avevo visto una gnome pazzesca su Yentu.
2: Sì, perché in pratica ti puoi scaricare quello che cazzo vuoi. Tutti qua si parla di Yentus, Claire.
0: Sì, stiamo parlando di Yentus, Claire.
2: Claire, tu che sei l'esperto di Yentus.
0: Yentu alla le persone che ci stanno ascoltando.
6: Io non sono esperto di niente.
0: Ma non è vero, dai. È bella comunque.
6: È perfetto. È la migliore.
0: Scarica il sorgente di compila.
6: Esatto. Quindi. Può scaricare anche il binario, come Debian. Però in cuore potenza. 24
0: Puoi tipo scaricarti e installarti un TargZ di Slackware, cioè questa compatibilità tra i pacchetti o no?
6: Sì, anche con gli RPM. Mm. Però gli e-build ci sono di tutto e se non c'è niente scrivono e-build, si sì, anche solo.
0: È arrivata l'acqua da bere.
7: Nirvana, mi stai chiamando? Ti rispondo?
8: Non mi sembra il caso.
0: Io direi di metterli in frigo, eh?
8: Un attimo.
0: No, no, subito.
8: Un attimo.
6: Cos'è questo qua? La qua la
0: no,
6: no.
0: No, no, no, c'ho la pescata, c'ho la ribottiglia.
7: E se è stato fortunato che il display funzionava. Perché
8: non avrei no, no. Ma non è 50 fa 6.
7: A Piero.
2: Ma chi è? Questo
0: è Perfetto. Chi è chi? Suca, suca!
7: Il fuoco! Oh, dobbiamo...
0: Ma non ce n'è neanche una fredda, quella mi sembra...
7: C'è una fredda. Questa è fredda, le altre...
0: A me fredda! Dammi quella fredda che la apro!
7: Ma mi fate impazzire, posso queste cose in dico, mi libero!
0: Del mentecazzo. Allora, ragioniamo un po' su questa cosa, dai, vediamo cosa montare. Volete montare una macchina BSD?
2: Sì.
0: Per il firewall?
8: Bravo.
0: Sì, ma abbiamo la macchina adatta?
8: Sì, tu sai, Rix. C'è 33.
0: Ah, perfetto, ma l'hard disk?
2: Sembra che passi
6: via. L'hard disk è più piccolo, perché non deve montare niente.
0: Ma quelli sono 40 mega di merda.
6: Questo quant'è?
0: 40.
2: X
0: ci fai le fave di culo con 40 mega. Che ci fai un fare?
8: Se ti vuole un floppino, io ci sono un floppino e internet. Scarichi i pdefos perché alla fine sono il pacchetto IP
0: Defos. Ma ti serve la rete, i driver delle schede di rete, ti serve di compilare il kernel, quindi ti serve GCC.
8: Perché ti serve di compilare il kernel?
2: Ma scusa, io che c'ho il CD. Ah, ma poi non butterebbe la CD.
8: Facciamo i pacchetti. Ah. Facciamo i pacchetti oppure lo facciamo da locale sul CD.
6: E questo è
8: il
6: vantaggio.
8: Ma in realtà la confiscasi? Questo da quant'è?
0: Questo è sfasciato.
2: Lo sai che quello è passato una mano mia, quella disca preso.
8: Non è scarsa.
0: No, no, quella disca me l'ha dato Voyager.
2: Quello risale
0: scamato
2: alla kit quello.
8: Ma questo è da
2: 540. L'ho scamato alla kit.
0: A Catania?
8: Infatti, vediamo se
0: a Catania. E io l'avevo portato da Voyager da lì.
2: Io lo scamai alla kit, lo trovai c'ho messo.
0: Lo usasti per un po' e poi tornò al mio.
6: Bene,
0: e poi sono andato via.
2: È rimasto là, io mica lo sono buttato.
0: Ah, l'hai usato lì? Sì. Ma era già morto lui.
2: No,
0: poi gli me l'ha dato come qua.
2: Funzionava più o meno.
0: Ma la kit giustamente secondo me è girato hardware a destra e a sinistra.
2: Sì, sì, ma non c'ero appunto la mia prima scheda di rete a casa.
6: Tu non ce l'hai mai! Però all'ingresso uscita.
2: Che bello.
0: Mi ghiacciano i denti.
2: Due schede di rete. È una cosa.
6: Ma di Slackware, di default.
0: Nella Slackware,
6: di default. Può accedere al servizio se non vedo questo.
0: Tipo qua, c'è un'applicazione che mi dice che è not connected to X7. È ovvio. Sei root? Hai fatto SU dalla shell, devi dargli export display uguale.
6: Scusa, questo qua non lo fa io.
0: No, devi fare export display uguale nome della macchina 2.0.0.
8: Ma dove sei? satellite, non è questo?
2: No, uguale. Nome della macchina 2.0.0.
3: Lo fa il butta.
2: Aspetta, e non basta.
1: Exhaust più.
2: Devi farlo da utente normale, exhaust più, eccetera. Exhaust più nome della macchina. Così te la apri. Ok. Ora lancia.
1: Che palle.
2: Io?
9: Scusa, io qua ho premuto proprio reset.
2: Bravo, me stesso.
8: Questi artisti qua che hanno dentro la macchina di Cristi.
2: Allora quello
8: che hanno dentro la macchina di Cristi sono, visto che non hai a posto.
2: Allora, i due uguali sono da 52 mega. Quello che hai nella mano lì invece è da 1 giga e 2, ma ho avuto problemi. Provatelo. Quello è bad. Lo puoi buttare a terra. Adesso trasmetteremo il rumore di un hard disk che cade per terra.
8: Stoppato col piede.
2: No, senza stoppato.
8: Si rompe la mattonella.
2: E fatto cadere un po' di piatto, vai.
1: Ma perché?
6: Ma no!
1: No!
6: No!
1: No!
6: No!
1: No!
6: No! No! No! No! No! No!
9: No! No! No! No!
6: No!
9: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
2: Ma che surprise!
6: Ecco la sorpresa.
9: Può creare il progetto con Linux e copiare.
2: Vediamo come rotola dalle scale?
6: Sì.
8: No, ci sono meglio l'up3, ci sono
2: qualcosa. No, non ti preoccupare.
8: Io ti salvo.
2: No, ti devi togliere.
8: Ti salvo. Ti faccio da qui.
9: Ci appeggio. Un gancio che è un tranquillamente.
6: Va bene.
8: No,
6: già
8: le sorprese sì, sono molti bravi.
2: Continua. Continua ancora.
6: A fare il mongo?
2: E per forza, qua ci mette 10 secondi a rifare. Ecco, perfetto. Sei di meglio.
8: È inutile continuare a fare queste minchiate del lancio della disc. È un nuovo spot.
9: Ma guarda che... contro il portatile di asbest.
8: Cos'è tutto? Il lancio della disc.
6: Ah,
9: lo mangiamo, sto per questo. Allora, c'è quello del CD-ROM, okay. No? Anche il lancio del CD-ROM.
1: Scaricate di nuovo.
2: Aspetta, discobolo proprio.
1: Scaricate di nuovo.
8: Bloccobolo.
9: Vabbè.
1: Minchia, ma dai, questa cosa valla! Scarica di nuovo, no. Aspetta, faccio
8: questo.
9: Basta, installiamo.
8: Dai,
9: ma manca la villa del... non ricorderà mai.
8: La cash, ma la cash l'abbiamo.
9: Manca la cash.
4: Il capello di Nirvana immortalato.
2: Ma poi le metti su web?
6: Ma qua comunque c'è una cash.
2: Sì,
9: minimo.
2: Dici un po', questa birra Bavaria fa baviare. Ti fa bavariare veramente. Allora, vediamo un po' se c'è qualche novità.
6: Che caffè?
9: Passate, facciamo
6: un po'. No, guarda, qua c'è
2: un po'. Oh, pedofilia e internet arresti in tutta Italia.
9: Brutti pedofili.
2: Tanto per cambiare.
6: La 2,
1: sì. La 2.
9: Parlando seriamente, io sono un sito pedofilo. Proporrei un Night Strike.
2: Andiamo un po', mega traffico di immagini. Scaricate dal PC di uffici pubblici, maestri di scuole elementari, studenti professionisti, banda di pedofili finanziata da un sacerdote, procura di Venezia, 11 siti illeciti oscurati, detenzione e scambio di immagini, sfruttamento sessuale dei minori, 200 persone come dei sequestrati, migliaia di floppy CD e nastri audiovisivi. Inquirenti hanno esaminato almeno 3 milioni di indizi telematici, cybertrap, eccetera eccetera, club veri e propri, fenomeno, ha detto Diego Buso della Polizia Postale Veneto, e devo dire che Buso è veramente un nome interessante. Il fenomeno è molto diffuso e coinvolge ogni ceto sociale, in vari casi anche... Mi fate vedere quella foto?
1: No, non devo far vedere.
8: Però cos'è per la piastra del montarlo, no?
0: Che cos'è?
4: Sì, no,
0: è vero?
4: Aspetta, come cazzo si
0: fa? Ah, io non lo so, io non le so programmare queste cose. No, ma funziona proprio.
8: Oppure ci mettiamo un bel case di questi qua adesso.
0: Ah? L'ho fatta una, insomma.
8: Aspetta, io direi firewall sul case desktop.
0: Il muro di fuoco? La capivetra dovrebbe essere già un PC funzionante. Sì, è già una bella macchinetta, è un 486 anale. Potrebbe già essere lui.
9: Che cazzo vuoi?
0: System Sega?
8: No, come si chiama?
0: Ah, quello per lo scopo. E come ce li fai entrare i due hard disk MFM lì dentro? A calci in culo. Sì, sì. A calci nel case.
9: Propongo la costruzione di un sito pedofilo.
0: Quale?
9: La conoscenza.
0: È veramente. Ma non si sa che cazzo fare alla fine.
8: Cosa?
0: No, si parla qua di indagine pedofilia. Procura di Chiavari, guarda caso. Un'altra industria.
9: Distruggere i pedofili. Il problema è prendere i pedofili. Ma che
8: una sola,
0: la Juve ha perso.
9: Quando ha perso?
0: Pare 2-1.
8: 2-1.
0: Si fa male Ronaldo, ma cazzo, è fatto di merda quel giocatore.
9: Si fa male,
0: che spacchio ne so, si rompe per ogni minchiata. Ma fanculo, non hai le palle, ritirati.

0: È un gran bordello.
1: No, no, ma non pizza. Poi metto in
0: pure. Due addirittura? No, aspetta, questa non riuscirete mai, se ci riuscite. No, no, questa è una scheda Olivetti, non sono mai riuscito a usarla. Se ci riuscite è grandioso.
2: Sono per te stica, non ho mai montato un
0: vendiamo. Provate, provate.
3: Questa
2: è una Wimbledon, qua ci vuole il nero.
0: Questa va bene.
2: Sì. Sì, sì, quello è perfetto.
3: Riconosciamo col cuore da solo, senza mettere moduli e niente.
1: Ma lui è.
2: Ma questa qua è la Lance. Forse io la
0: sto sbagliando. Questa è una Lance.
2: Io ce l'ho, è una Lance.
0: Atlantic?
1: È un po' di storia.
0: Forse. Provala, provala. Provatela. Allora, non riusciamo a trovare i siti che parlano del Gabon.
1: No, ma l'acqua l'avete aperta, porco di quel...
0: Salsa! Vediamo nel... Vediamo nell'esoto cosa sta succedendo.
1: Pasta con la salsa. Pasta con la salsa.
2: Dov'è?

0: Allora, in Lesotho c'è stato uno scandalo di corruzione all'Università Nazionale del Lesotho. Ovviamente nel Lesotho, il sito è www.publiceye.co.ls, quindi LS è il dominio del Lesotho.
1: Sono rimasto lungo.
0: Sei rimasto impigliato con le magliette praticamente. Non lo so, il Lesotho radioattivo. Dicevo che su questo sito ci sono pubblicità di fotocopiatrici Olivetti, forse solo lì riescono a vendere ancora la Olivetti senza fallire.
2: Non capire perché la batteria c'è solo su quella cazzo di destra. Come solo non c'è.
0: Il sito è veramente incredibile. Lettere, opinioni, ma le notizie dove sono? Fingerprint will be used. Vogliono usare le impronte digitali nell'esoto per qualcosa, per registrare il voto delle persone, ecco. Due metodi che coinvolgeranno l'uso di impronte digitali e inchiostro indelebile. Ecco, che il cui inchiostro rimarrà sul dito per molto tempo dopo la registrazione del voto. Secondo me la fingerprint viene presa, eccetera, eccetera, in un database e tutte queste cose qua. L'articolo sembrerebbe interessante, un paese molto interessante, l'esoto, da quello che stiamo leggendo qui. L'articolo di Thulo Hoeane. C'è gente nei villaggi che si uccide l'un l'altro. Sono cose molto... così, sono cose che accadono, devo dire. Sport.

con un articolo. Un articolo di un po' Mahula su una partita di calcio e non si capisce. A Sars de Pomodoro. La pasta che ha Sars. No, non stiamo ascoltando Zappa comunque. Stiamo ascoltando i Karate. Per il Gertino, intercessione di sua santità Pallotron, che ogni tanto ci porta questa musica.

0: Minchia. Ma da dove minchia ti rifi? Ah vabbè, già, non ho capito, te li sei scaricati e li sentite dal vivo loro. Qui a Catania.
1: Se l'è ricordato! Se l'è ricordato!
0: Sì, mi sono ricordato! Che cos'è che mi sono ricordato?
2: Non lo so.
0: Allora, vediamo un po'. Adesso a questo punto apriamo lo spazio alle dediche, intese come: volete notizie particolari da un paese particolare? Chiedetecelo e vi sarà dato. Vi faremo la rassegna stampa di quel paese.
3: Non era questo l'articolo.
0: Trasmettiamo adesso la rassegna stampa di quel paese. Chiedete un paese e vi sarà data la sua rassegna stampa.

0: una telefonata. Ok? Poi
1: intratterrò questa sera
2: mentre asbesto parla al telefono con non so chi. Sono di Stefanzo.
0: Ma quando ho pensato di scheda video. Audio non ci ha fatto un cazzo. Vedere un attimo.
2: Ma cosa stai facendo?
3: Stiamo montando, assemblando una macchina che fungerà da firewall per l'intera rete del MediLab, sul quale installeremo OpenBSD 3.3.
2: Ok, e la suca? Ma la quanta gamma?
3: 32 DIM. Penso siano sufficienti.
2: E questa che cos'è?
4: Una cacche
2: di primo livello.
3: Una cacche di primo livello. Stiamo applicando gli appositi distanziatori per la scheda madre.
2: Stiamo sui piolini di gomma?
3: No, sul basso.
2: Minchia, tu ogni volta a tagliare a cominciare le discussioni con te la posso chiedere una.
5: Ma sogno di montare due schede di rete, ne basta una. E montiamo due interfacce sulla stessa scheda.
2: Oh no, puttanate, non ce ne fa.
5: E tanto ne abbiamo una sola, quindi
2: no, questo no, ce ne di schede.
5: Piglimi di una.
2: Anche io so quasi
5: poco. Ma no, BNC, no, ne ricevo la
2: decisione. Doppia. Qua ce n'è una.
5: Però non funziona.
2: Ah, ne una sola.
5: Se sono una scheda di rete, funziona.
0: Come la fai?
5: Che io lo faccio?
2: Ah, mi sei parato.
0: No, non hai capito.
2: Mi dispiace, ma devo andare open office per nonno Rick.
5: Abbiamo una scheda, ma vogliamo anche questo per il futuro, mi pare che io mando una macchina di Linux, perché i dischi l'abbiamo preparato.

0: qua, ma dai. Ma non avete la celebrazione del video Firewall?
1: Come fai a farlo? Adesso
2: vediamo.
1: Mi posso fare questo esperimento? Non posso ricreare.
2: Quando ti riprende al disco,
1: vediamo un ottimo appoggio. Cosa la macchina lì?
2: Cosa?
1: Discutiamo quando ti d'appoggio.
2: Non vedo che
1: c'è. No, il discorso è che tu fai la tua vita, no,
2: creativa. Tu vuoi andare a
1: sedia?

0: ma sì, non bisogno della vendita.
1: Come devo fare? No, no, prima che rovino qualcosa.
2: Ora gli applichiamo il fuoco.
0: Io ne avevo uno, un 2100 che era senza.
1: Vedi che non è.
3: Ma ci fa stare installato lì.
2: Guarda dove, ma libera
0: quella cosa lì e ti metti là. Alla fine sono
4: io. Che cazzo è? Perché non faccio sì? Un David.
0: Ne serve un altro, sì. Un altro.
1: Ora la spazzatura c'è qua.
0: Ora io sto con la lana. Guarda, dopo sta con la che cosa hai scaricato? Quella che ho scaricato è da capo, 10 mega, la morte. Serverino commerciale. Subito delle isolate in della
3: secondo il tempo che fai è molto più veloce senza con rispettivo accelerazione.
1: Vabbè, ma qui non c'è una scheda di rete, ora la faccio partire, tipo che c'è. Poi si manda scheda di rete.
0: Scheda di rete, perché ne hanno BNC pochi.
2: Mentre invece paragone con me in
0: San Diego, con la rete BNC ci
1: manca.
3: Paragone con il
0: NA, perché non ha l'accelerazione.
3: E' coperto,
0: è
3: coperto.
0: Perché Ryzen Cyberblade non ha l'accelerazione 3D.
3: Non è tutto.
0: Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade. Cyberblade.

Vai che ti sono messo da CRC.

0: sono vedere venire a me è un po' che non sta questo ce l'ha
1: quel pezzo lì
0: non mi sa che lì
1: intanto vedi se parte. Vedi se parte. Siamo? Sì. Scusa.
2: Questa.
1: Ma andrebbe.
3: Qui c'è anche l'attrezzatore.
4: Che è stato montato un po' un
1: tenuto.
2: Madonna sacrosanta dell'altare
4: di
3: Cristo.
1: Chi
3: è questa cosa?
1: Allora ragazzi, se è nera con la scritta che è seria.
5: Hai intrattenuto?
3: Ma veramente, posso essere contento?
1: Sì, anche mi c'è il portale.
6: Guarda, guarda.

0: Dico, penso che sono la unica italiana. Porco
1: Dio!
0: No?
1: Porco Dio! Che bello, ho l'eco!
2: Tutto sto bordello per me lei sta facendo?
0: No, sto installando le Open Office.
2: Cosa stai installando?
0: Open Office.
2: Eccomi, devo andare.
0: Io sono una volta che sto installando Open Office, io ci sarò.
2: Angelo, se

0: La suca in quantità incommensurabile.
1: Sto parlando, non hai come domani mattina, sto qui a decidere di un po' che quello, sto fermo, ho appena office a lui.
0: Sei un multitasking con due multitasking così.
1: Ci manca la faccia per il preemptive.
0: se ti giri ti metto il preemptive. Ma cos'è questo pacco di CD qua? Qualcosa del genere, basta. Data Rex, sono belli ma sicuramente non durano un cazzo.
2: Questo?
0: Professional.
2: Io lo proverei. Ma io lascio volare con.
0: Ci si vede attraverso il che è male.
1: Me ne foto, posso?
2: Di
3: BSD.
1: Allora. Sì. Ma io l'ho installato, non so se la tua cara configurazione,
3: non
1: ci siamo.
3: Per far partire X,
1: il cazzo
3: della
1: X.
3: Ma
1: non c'è.
3: Ma non c'è, sai quello che vuole fare. Sto scagando, ragione.

0: Cantone.
1: Ah, la Rona,
2: qui.
1: La Rona.
2: E lui è quello rosso, no?
1: Sì.
2: Quindi dovrebbe essere così.
3: Brigantroioni. Tu mi hai copiato questi MP3?
1: Sì.
3: Sei Cronos.
1: No, non mi dai un cazzo.
3: Con il risucchio, mica, devo ricominciare a farti quelle di Zappa. Tu non è che mi porti i CD però, eh?
1: Tu non è che mi garantisci però, eh?
3: Ah, devi avere i soldi per comprarli, puttana miseria. Mi devo scrivere a Dennis.
2: Oh, c'è bravo.
3: Ma tu giochi a Dennis?
2: Giocavo.
3: Ma la settimana prossima ce la facciamo una partita?
2: Catania ovviamente, però non so dove poter giocare.
4: Se trovi qualcuno che ha un tesserino del CUS, ai campi del CUS dove venire.
3: Ah, oppure ai campi dove ho giocato con Boio, con Boio Zero.
2: A Boio?
0: Sì, Zero, Zero.
3: Con lui ho giocato.
0: Ci vediamo.
3: Là sopra.
0: Al CUS. Ora non faccio il tesserino.
2: Oppure facciamo un doppio.
0: Con 2 euro.
3: Doppio?
0: Fare.
3: Volendo, sì. Si corre di meno, rischio di non morire in fatta.
2: Io diciamo a Boio.
0: Avemus luce anche qua,
3: sì, con la sega e le fave di fuca. Con prostituzione, sì, grazie per spararmela in faccia.
2: Allora, prostituzione anale, c'è luce.
3: Mi hai rimesso il braccio completamente diverso. Da questo qua con la palla qua e questo con niente.
2: Un altro amico gli si è diventato là.
3: Come è successa questa cosa meravigliosa?
5: Sei stato tu, Evernight, che gli hai diventato.
3: Che fortunato! Emanuele, impazzisce scontarci. Non è possibile.
4: Per definizione carico KPI3.
0: No.
2: Cosa, in cosa ti posso aiutare?
0: Non mi divertere l'altro.
1: C'è al Media Lab, non c'è all'Arch.
3: Al Media Lab?
0: Cazzo
3: di cosa
0: per mettere un
3: posto
0: con
3: Merdoglio.
0: Bella
3: sta cassa, minchia, qua a tempi non si sciala. Con questi colpi di gran cassa. Mi sembra di sì. Facciamo dei colpi di gran cassa che Emily sta rigria.
1: Perché io abbasso le casse? Le casse alzate, che io abbasso un po'.
3: Perché? Perché non si sentono tutti e due. Ok, ok. No. Ok.
2: Ma non c'è un'altra vettorina?
3: Quella si sente?
2: No.
3: Troppi bassi però. Poi distorci.
0: Componenti vari CPU.
3: La minchia del papà.
2: La mia mamma si sente sola. Sono rimasto solo a casa.
3: Hai finito la trasmissione on the fly?
2: Mi ha detto sono rimasto solo a casa. Mi corrigo, vediamo se mi riesco ad addormentare. Gli manco. Che cazzo
1: ne so?
2: Poi, Sunday Song.

Hai deglutito.

0: codare allora.
1: Sì, codiamo.
0: In questo caso bisogna codare.
1: Studio a walk, a VK.

0: soldi. È bello veramente.
1: Come si carica l'ebook? Io no.
0: Si trova,
1: ma dai, però non
2: metti via IRC 3.d.
0: Minchia!
2: SSH troiani, tipo.
0: Minchia! Troiana? Un SSH troiana?
1: No, mio Dio!
0: 3BSD? La stucca, quindi!
1: Ho scritto login SSH Jotnet!
3: No, IRC 3!

0: una cosa di questo, non era non prendersi un culo.
1: Cerchiamo musica contemporanea sul lobster. Hans Werner Heinz. Troverà un cazzo.

0: spesso
1: qualche volta perché
2: non diciamo ad HK di venire.
3: E io glielo dico sempre ad HK di venire, solo che non c'è mai tempo.
2: Perché
3: tipo, poi la famiglia, il lavoro, poi la ragazza che viene qua si scassa le palle.
2: Ma com'è? No! Guarda! Lento!
4: Devo avviare i donkey, devo scaricare!
1: Non usa l'offer!
3: Non usa l'offer! Non lo usa
5: perché sto studiando l'inverno forse?
2: Ma tu ti
5: sa pure tu?
4: Certo!
5: Sto un aggiornamento di Debian e un scaricamento di 80 MB di

0: Nintia. Sì. Luigi dalla piccola, i quaderni musicali di Anna Libera. È un, sono pezzi musicali assurdi. L'assurdità.
1: È morto lo stream?
0: No, no, credo di no. Non è morto.
1: Non volete imbigare e staccare i vostri hopster?
0: Eh? Io non posso perché sto sfogando. Piuttosto il suo.
1: Cambiamo.
0: No, non cambiare musica. No, no, no, no, no. Fammelo finire di sentire questo pezzo, dai.
1: Dove ti?
0: Fai tu, dai. Allora la musica la sceglie Pallotron. È giusto così. Però io farei finire il pezzo prima, eh. Niente intro? Oppure cali il volume, poi clicchi, fai il fade. Eh sì, un professionista, insomma, no? Poi vai lì, lo stoppi, ecco, vedi, vedi? Sei diventato un professionista.
1: È già un professionista.

0: cura del mal di testa.
1: Aprire.
0: Passare in FTP, grazie.
1: Aprire bottiglia.
0: Aspettare prima che rompere io culo. Buttare in FTP, grazie.
2: Aspetta, aspetta.
1: Che cazzo di domanda mi deve chiedere?
0: Volete flat? Avremo 800.
3: Vado, comincio a cercare. Sentire il comodino o quello del bagno piccolo.
0: Comincio a sucarla.
3: Poi mi soffro. Vado di nuovo dal microfono.
0: Ma questo sto dicendo.
2: Hai sentito?
0: Conosco. C'ha la RAM e la cassetta in macchina sempre. Però si sente molto male.
2: Che ci vuole sul metro?
0: Con l'est.

0: Non è curato nel 75 ore.
1: No, perché?
0: E gli faccio, guarda, è Paolo, non ti devo dire una cosa.
1: Tu è quello.
2: Infatti, di K.
0: Bisogno di succare la minchia.
1: Oh, a PM. Ma che cazzo stai con un portale?
2: Anche perché non è che ha le cose sotto.
1: Ma non mi metto. Mi metto tutti in scatto, stai un po' più.
2: No, ma il mio, il compact, quello l'altro, io c'hai i limiti sotto.
1: Il mio no. Non so perché. Vabbè, vediamo cosa dice il repubblica.it.

0: No. La risposta è no. Però potrei cambiare idea.
1: Cambiala.
0: Cambiala, perché sennò praticamente moriamo. Qual è il problema?
2: No, niente, dobbiamo isolare dei figli.
0: Ditemi come isolare.
2: Se poi li tengo stretti tanto io.
3: Con i denti, con i denti.
2: Lo so, era troppo.

0: 漫画の
1: レビューダンスをしてもらった ら、
2: レビ
0: questa canzone è
3: assurda. E chi sono?
0: Questa canzone è per sé.
3: Chi sono?
0: Come tipo?
4: Che cazzo, che mi dici? Non mi ci fa che cazzo, ma

0: Mirva, Mirva, occhio al flat, al connettore della ITA. Non bisognerebbe lavorare là dietro. Però fondamentalmente ce ne fottiamo.
1: All'interno tu controlla se è internettato.
0: Ah sì, lo è, lo è. Secondo me basta rimetterlo se si dovesse staccare. Dovrebbe rifarcelo, rifarci, rifargli i siti di TCP. Gliela,
1: gliela. E viva anche quando non lo è.
2: C'è anche tutti, se è un'Europa, otto uomo, ciao.
1: A me il potere della console. Perché la mamma fatto di conto di
3: la zucca, Iron, la zucca!

0: Che delirio. Io rido pensando magari alla polizia che si logga questi canali. Che cazzo condanno che
1: il fungo peto.
0: Il peto fungo. Dovresti modificarlo e metterci uno piegato che pesa. Modificare il topre, beccati questo gran peto.
2: Allora c'è una canzone fatta con i versi delle poesie.
0: Ah sì, lo so.
1: Però
2: vanno in verso, non
0: c'è. Me l'ha spiegata Ram quella poesia. Ah.
2: È pazzesco,
0: sì. Cos'è? Cos'è? Illumina.
1: Ostra di rumore. Devo perdere tempo a cavolo.
2: E come fa?
0: Il Centro per la Diffusione della Musica Contemporanea è una unità di produzione dell'organismo autonomo Istituto Nazionale delle Arti Scenica e della Musica del Ministero dell'Educazione e Cultura. Programma e realizza spettacoli musicali, luogo per il desarrollo e stata attività di prima economia artistica di creazione.
2: Ho capito tutto.
0: Non abbiamo capito un cazzo di niente, ma comunque.
2: Gatto nero.

0: Ogni poeta della disumana è migliore.
1: Lo chiedo a qualcuno che non può sbagliare.

0: streamando più?
1: Gabriele,
0: stai streamando?
1: Sì, sì.
0: Non funziona?
1: No, che pesce più, raga, ma perché stiamo sudando un sacco di panni?
2: Io non ho errori di mute, per cui stiamo streamando regolarmente.
1: Perché stiamo sudando a fa panni.

0: Vai pro site feliz, jogar mais jogo pra nós.
1: É.
2: Bruno Materna, serenata per un satellite, trascrizione per quartetto d'archi.
0: Ok, ora ce li hai, va bene?
2: Ah, c'è della musica pazzesca.

0: vamos con el canal de los best bits.
1: Va bene.
2: Non ti può fumare la costola? Può. Di meno però, puoi ridere, dai.
1: Sì, però. No, ho finito di un po' di banda. Vi cedo un po' di banda e adesso non inizio a continuare.
0: Abruma.
1: Perché che muove il Kaim? Ma
3: l'acqua dov'è là? C'è troppo l'acqua.
1: Ma che spacchio dici? Tu corri per 3 ore, poi vediamo come non ti disseta l'acqua liscia. L'acqua liscia. Ti disseta il corpo l'acqua frizzante?
3: Cioè, anche
0: se teoricamente
1: tu sudi per te, suda e poi vediamo quali di siete.
3: Guarda che sto sudando come l'animale.
0: Sì.
1: Boh.
0: Pur sempre acqua.
2: Guarda che lui è un esperto di sudore.
0: Suda come
2: immagino, voglio dire.
0: Solo lui suda. In quel modo.

Mi dispiace, ma il mio computer, ma ci

0: cosa fa il Coppi?
1: Chi è che mi abbassa i voli?
0: Dove vuoi dare il Coppi? Qua c'è.
2: Si sudò?
1: No, sta con i cani che sta facendo quelle cose, è impegnato.
2: Spacchetto il rimpiatto?
1: La traduzione italiana.
2: Ma che vuol dire spacchetto il rimpiatto?
1: Non ho mai capito. Lui la traduzione italiana che fa.
2: Replacement.
1: Questo è quello che va per le film.
3: Vabbè, ma si possono fare
1: adesso. Io
4: spesso probabilmente prende il C-Drom, dava il time out perché non era settato il C-Drom con l'arbisco, non era settato né come master né come play, non c'era il giamperino mezzo.
2: Io li ho provati i giamperini.
4: Sì.
2: E voi li avete provati?
4: No.
2: Se no, però tipo mancante.
4: Sì,
2: no, prova a scriverci, perché a me lo riconosceva.
0: Ma non c'è dentro qua.
2: La succhi, la succhi!
0: No, non
1: è 3.3. La bestemmia.
0: Perché dicono l'FTP di Napoli, ancora da 3.3.
1: Ma ce l'hai della piazza.
3: Non è questo,
1: Spacchio sta facendo.

0: sono 32 meglio.
1: E invece di...
2: Nulla.
1: Scherzavo.
3: Io lo sapevo.
1: Ascolta questa canzone.
2: Bella.
4: Aspetta.
1: Ma perché è un X, lo so io, X Bind Kiss.
3: Poi stato. Che cos'è?
1: X Bind, fa X Bind Kiss, confi.
2: Mi devo sposare.
1: E ti specifichi che.
3: Sì.
1: Cosa ce l'hai?
2: No,
1: ma vuol dire che chiami X Bind Kiss?
0: Esatto. No, però mi sei
4: se...
2: Come può essere che sono in coda al numero 2?
4: Ah no. Bellezza è il minimo
2: denominatore.
1: Se la bellezza è il minimo denominatore.
2: L'immagine sul floppy. Se stai seguendo l'operazione di un sistema di gestione,
3: in un slide. Invisibile.
2: Vabbè,
3: XBD case.
2: Se il test è ok,
1: perché non sei in tab? Te lo metto dal sangue. Non ci va.
2: Vabbè, guarda, raw white.
1: Perché lo scrivi tutto? Perché? No, poi leggi subito, non ti scrivi, non ce l'hai. XB, cioè sono i scelti su questi qua. Quindi no, è destra qua.
2: Ma se andiamo su che cosa
1: ti scarica? Ti pacchetto il pacchetto da slap. CD, vedi se c'è il CD.
0: Allora
1: scriviamo il
0: CD-ROM 33.
2: Per il CD-ROM 33 è quello che io ho messo per fare il suo risultato. Quando ho creato l'immagine, quando ho creato la ISO. Allora io ho fatto così, perché magari poi gli dice ok, butto il flop, ok, butto il CD-ROM.
0: Ma che canzone di donna?
2: Che merda è?
1: Ah, fa culo.
0: Stavo pensando il CD-ROM.
1: Ah, fa culo.
2: Premier.
0: Next song in XMMS.
2: Ah, ok. Non lo sapevo, ora lo so.
1: Non capite un cazzo.
2: Non capite un cazzo. Se riesco a scaricare quello che penso. Capirete solo morti.
1: Scusa.
4: Interminato, usate interminato.
2: Fontana Mix 1958. Cose da pazzi.
1: Cose da matti.
2: Non c'è 4 minuti e 33 secondi. Sta per sapere il culo.
1: Perché X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X,

No, I'm not saying they're not, but I'm just saying.

0: Quando l'ho passato un CD a MP3.
1: Che spacchio è? Gaim nuovo. Ma che cazzo di schifo è? Converting bug division, ma che schifo. I caratteri super mega giganti, che schifo.
2: Ma che cosa è sta stronzata?
1: È questo. Gaim, versione GTK2 male.
2: Che GTK2 è una merda.
1: No, non è vero. Non è tanto merda. Ascolta.
0: Ma
1: adesso io ho provato il G9, non stiamo parlando del G9, stiamo parlando delle librerie, ma il GTK2.
0: Ma il G9
1: e sono fatte molto meno. Sì, ma che c'entra? Il G9 è tutto l'ambiente, e il GTK2 era la libreria. Ma
0: di più sul G9.
1: Io parlo di librerie come la livello implementativo, sono fatte meglio, sono più comode anche da usare.
2: Ma questa è una canzone di Battiato.
1: No, è a chanson egocentrica.
2: Chanson egocentrica.
1: Ci invece questa qua. Niente, qua. Questo qua è il remake della canzone di David Bowie. Always crashing the same car. La conosci?
3: No.
1: No.
3: Mi ricorda Ballard.
2: Chi sta fumando?
0: Io.
2: Cioè il male.

Gaze bomb. Oh, wait up.

0: guarda che foto del Media Lab ci ha mandato a LPT mentre noi non ce l'avamo.
1: Una foto nulla.
0: La sedia è illuminata nel nulla. Effetto di luce.
2: Ma perché c'è la telecamera online?

0: Ma 126 deve rimanere così, no?
1: Testa. Ah, beh, no.
2: Cosa stai facendo?
3: Poi il cavo corto devo provare.
2: Siediti qua.
0: Cazzo, vieni a noi.
3: A noi?
0: Attento che se ti si piega qua ti spezza il cavo.
3: Ti staffa la presa.
0: Perché c'è la 26? Cosa stai facendo?
3: Niente, non ce la faccio fare.
0: Tu lo sai splare? Lo devi scipparlo?
3: Sì, volevo tirarlo a farlo.
4: Che stai facendo?
5: Va bene.
4: Chi
1: sgresce spazio home, cosa fa?
4: No.
1: Va nella luce.
3: Non ci arriva semplicemente.
1: Mentre invece è attaccato. Capito?
0: Ma gliela puoi ficcare là dietro, minchia, voi siete tutti alle pari alla minchia?
3: No, c'è.
1: No, ma non io non esiste.
4: Sì, è
1: mai. No. Dov'è? Vengo dietro.
0: Ce la puoi fare, ce la puoi fare!
5: Vedete, nonno Rick non si può muovere di un millimetro.
3: Se si deve attaccare qualcosa da qualunque
5: parte. È imprigionato lì.
3: Proviamo così.
4: L'importante è che mi stronzate,
0: Che ti stronziamo?
3: Il muso è molto male. Tra il naso e il viso. Un punto te, fisca di una bollea.
5: Punto te. Minchia, quante porte usate abbiamo? Sta riempendo questo hub.
3: Ma non è giusto, fermo un istante, voglio
0: vedere. No, stai.
3: Non devo fare diverso, ma solo vedere una seminata c'è
0: posta. Ops, scusa!
3: No. Ovviamente immagino che non è.
0: Se ti abito, sì.
3: Allora, qui siamo a 10
0: MB. Come ti chiama questo portale? Tu sei nell'OP.
3: 166.
5: No, non sono nell'OP.
3: Vabbè, Roberto,
5: il 177 è abilità trasportata.
3: No, sono bene se si chiama in maniera diversa.
0: No.
3: Abilità trasportata. Io
4: cambio.
1: La luce è
3: la vasca maledizia, la
1: vasca maledizia.
4: Se sentivo addirittura troppe email, non ti scrivo un cazzo.
3: L'ho controllato oggi, ma sono arrivato a 3.
4: Miglia 3, miglia 10.
0: Trasportati le esce.
5: Trasportati le esce,
0: piccola. Porco Dio.
1: Non ci sono un errore? No.
3: Copi,
1: XP, copi con gli esce. Oh, io la lancio, però non da lui. Perché devi configurare tutto l'utente. Tutto l'utente.
3: Allora, il
1: computer
3: di configurare.
1: Sì, quindi che è il config. Perché non è
3: il oh, qua, perfetto, qua c'è giusto, l'ho comparato.
1: Quindi,
3: sì, sì.
1: Trattino. No. Ma fai jet key? Premi su jet key. Metti la voleva con mia sono puoi usare che devo usare il termine.
4: Invece di qua.
1: No.
4: Fatto.
0: Ale.
1: Ora c'è una altro. Dici da quello che vuoi. Altri T, altri conto. Quello che vuoi fare?
4: Oi.
1: Non lo so tu lo devi dire. La connessione ti piace a te di più.
3: Vai, va.
4: Ma devo fare sempre altro.
1: Certo, perché ogni volta che apri altri spunta puoi terminare, ma dai quando scrivi. Ah, ok.
4: Alza!
1: Come hai fatto? Vabbè, il sale avviene. Poi devi chiamare X quindi che. Oh, fai alta, guarda, fai alta.
5: Dovremmo
1: fare una cosa.
5: Già nel mio
1: restare cheat,
5: nel mio
1: restare proprio. Capito? No, quello è il nome che gli dai a caso, no? Il comando deve essere, che ne so, è K console, no? È
5: questo
1: K console.
5: Quindi
1: K console. O console, come K, sarà console come K. Ok, fai salve aprire. Fatto? Prova alta. Che fa? Hai visto? Posso
4: battere
1: di alto?
4: Poi per me che però devi fare in modo che quando batti KDE
5: puoi
4: battere
5: la
4: domanda.
5: Puoi staccarla l'uscita
4: di non esci più.
1: Vedo?
4: No, non puoi uscire più.
1: KDE.
4: Devi
1: vedere come c'è un modo di controllo.
5: Lascia
1: un modo per dire quando batti puoi battere di questa altra applicazione. Vedi dove lo fai.
6: Ascolta, fammi open office.
1: Ah, dai. Sì.
6: Di nuovo?
1: Basta.
5: Il copy c'è, quello vecchio.
1: Sì, possiamo. Io ti faccio proviamo. Nirvana domani non
5: arriva
1: a casa
5: mia.
1: Mm? Nirvana domani a casa mia, non ci arriva. Se non se ne va a letto subito. Nirvana, vai a letto!
6: Che mi sono anch'io.
5: Ma me ne vado a letto anch'io così quasi.
1: Vatti a
5: tu. Minchia, ieri alle 5 e mezza, porca puttana. Che cazzo ho fatto ieri sera per stare alle 5 e mezza?
6: Non volevo fare.
5: No, non è. Quel minchia di HP di merda, ecco che cosa ho fatto.
4: HP più mix.
5: Quello che è pronto lì, per terra.
6: Forse facendo.
1: Io ho cacciato. Ah, ma non è partito.
5: Ma la sucate?
1: Perché non va?
5: Sento rumore di suco.
6: Ah,
5: più
6: che
5: altro
1: Avete cambiato il
5: Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si perché la faccia è la disc. Si

0: conosci lo strumento nostro, ormai ufficiale? Non lo conosci?
1: Ci sono le trombe celtiche.
0: Si chiama cubo dell'astica,
2: tromba di Eustachio.
0: Tromba di Eustachio.
3: Però forse in inglese è la tromba di Eustachio.
0: Ma chi è che si è comprato questo gigantesco pacco di 20.000 CD?
4: Io,
0: nostro?
4: Pure mio?
0: No, ma si rovina.
2: Quanto?
0: 30.000 lire. 30.000 lire è 15 euro?
4: Sì.
0: Quanto? 14 euro.
4: E quindi quanto?
0: Bisogna vedere se dura, né quanto dura, perché se non finiscono in palco. Sulla stati?
3: Che va vivo da subito, va.

0: no sé.
1: Da quanto non lo vedevo.
0: No, lascia, lascia.
1: Ma non è molto più facile applicare Tom and Hoppy.
0: Ma non è Hoppy.
1: Lo so che non è bello.
0: Già.
1: Ah. Slackware.
0: No, che non so, ho scagliato, pensavo che fosse quello italiano.
2: Perché dammi il dischetto.
1: E c'è il North. Stavo per dirti c'è il pacchetto in italiano, va bene.
2: Dai puoi fare.
1: Se non è la versione in italiano. Installi la versione in inglese normalmente.
0: No, poi il pacchetto in italiano.
1: E poi non c'è il punto deb in italiano, se l'avrai.
0: No, ma non è.
1: Lo so che non è Debian, ma non è che quel punto deb si può installare solo nella Debian. Lo installi nella Slackware. Sai, ar
3: del. Ma anche sul cell.
1: Dove vuoi? Io ho installato i pacchetti Debian sulla
3: Slackware. Ma che le dipendenze vuoi dei pacchetti tanto.
2: Vabbè, ma ci vuole lì Ethereum, allora
1: riconosciamo. Per installare il deb. No, basta il comando ar. Si spacchetta il deb. Il deb in realtà è un archivio formatato dal comando ar. Anziché tar. Non so perché cos'è. Cosa un ar su deb. Lo scombatte uno che ha diversi bit di deb. E poi si scombatte il BGZ e... Capito?

Thank you.

0: ripetere che era molto più facile applicare il e tu continuerai a ripetermi che non è legge,
1: ecco, vabbè dai, ormai glielo sto là,
0: c'è già la faccia,

0: abbiamo fine. Vai, vai.
1: Perché non ci avendo la chiamata di più di
0: a strappo?
1: A strappo.
0: Devi metterlo in mano.
2: Ma per un dissipatore.
1: Ma effettivamente la cresci prima non la prendevo più qua.
0: Ora dice no.
1: No. Ora dice no.
0: No, parte. Già quando vieni fino a 6 a Bologna, penso poco sia un sacchetto. Allora, il sacchetto però ora è stagnato.
1: Questo no,
0: però ci sarà il giambino per sentare di Rakesh, io lo so.
1: Come c'è?
0: C'è il giambino per sentare di Rakesh.
3: E adesso non posso fargli.
0: No, ma è
1: un culo.
0: Non ti vieta.
3: Che cazzo non la metto la figlia. Pensa non la metto la
0: figlia. No, no,
3: no, no, no, no.
4: Per K3 4
3: ci vorrebbe solo
4: un po' di
0: dire,
4: ma
0: devo
4: andare, ma fa
0: per due anni,
4: ma
0: dai,
4: vediamo se c'è un modo,
0: ma
4: dai,
0: In
4: effetti mica dobbiamo andare, ragazzi, dobbiamo andare sugli italiani.
0: Non si è capito un cazzo, guarda.
4: No, no, no,
0: si è
4: scartato,
0: quindi non è
4: 20, 21, 22.
0: La classe che
4: ha tempo
0: prima di tutto.
4: Ma che
0: la fanno dopo? Tanto, mi
4: caglio.
0: Vabbè,
4: aspetta.
0: Non è
4: so.
0: Prepa da me. Prepa
4: del male. Prepa del male. Prepa del male. Prepa del male. Prepa del male.
0: Prepa del male.
4: Prepa del male. Prepa del male. Prepa del male.
0: L'università
5: c'è anche lui
4: nel periodo del cappello. Io ho finito senza messo.
5: Come no?
4: Che non l'hanno trovato. Però non è
0: una spaventosa.
1: Ma mi ha fatto la storia quella di plastica.
0: Ah, non è un centro sociale? No, no, non vedo, sinceramente non lo so. E stanno.
3: Mi era bello fare una discorso.
0: E non si sa perché c'è il discorso della radio blackout, sta facendo la festa e quindi ci vorrebbe ghiacciare, non ho capito molto bene, poi a quest'ora insomma.
1: Birra!
4: Sì. Io invece me ne vado, va.
0: Oh.
4: Mi devo fare la bossa.
0: Anche la partita?
5: Ma io già godo, io già.
1: Domani, domani
5: partiamo.
0: Oh! No.
1: Basta,
0: andate
1: dal
0: Webbit.
1: Se c'è un aereo che
0: passa
1: alle 3
0: ci vengo.
1: Ma no,
0: sai
3: sì,
0: che devi fare
3: Webbit?
0: Sì,
3: meridiano.
0: Non c'è mai. Minchia, ti devo dare il microfono.
3: Chissà se c'è pure
0: io. E streaming al Webbit. Perché a te servirà Webbit? Perché tu dovrai registrare l'intervento dell'intervista Webbit. Dai, dai, fai, minchia, fai un po' di parte e la registri. Te lo senti, dai. Fai l'intervista su Nepal, ma Webbit perché è così,
3: oh,
0: fai
3: sentire
0: i rumori, anche loro ti portare nei registri, no?
4: Vabbè, se ho voglia, se ho tempo.
1: Perché tutti i giorni mi sono impegnato dai seminari?
0: Se li vuoi seguire? Vabbè, a gratis, quindi.
3: Perché è una partita,
0: però li vuoi seguire? Vabbè,
4: comunque
0: c'è la notte. Fallo, penso che la notte un po' di... Oppure potresti streamare da lì, se uscite.
4: No. Ho paura, ragazzi. Ma guarda, ragazzi,
0: lo so. Poi ci si mette d'accordo con Tronè e poi si vede la
4: No, come hai detto che mi fa filmare?
0: Perfetto.
4: Allora
0: ce n'è un dono. Allora mi devi dare poi gli orari che io me ne sto.
4: No,
0: sì,
4: non pensare a un che c'è.
1: Ma lei, c'è un difficilissimo.
0: Quando posso, sì.
3: Ci fa nel
4: piede.
3: Sì,
4: ragazzi, penso quasi
3: sempre. Ai, ai, ai, ai.
4: Ma che è successo? Che è più allo schermo?
0: Non è... No, è...
5: Sei vizzuto.
6: No, lo trovi qui il biglietto, lo metti col treno.
0: Dov'è?
5: No,
0: no, no,
5: vai all'aeroporto.
0: Torni pure tu. Quanto tempo ci metti?
7: Che ne sono? Un'ora e mezzo.
0: Ma è uno zaino per il portatile o uno zaino e basta? Ma c'è la borsa del portatile nello zaino?
7: No. Ah no, è uno zaino per il portatile.
0: Quant'è?
7: Con tutte le
0: varie... Ma dove si trova? Destino.
7: E poi dove? Il negozio l'ho comprato, lì a Modica.
0: A Modica? Zaino per il portatile.
8: Poi andate a Torino e poi andate a fare la
0: domanda. Costo? Ma stai.
7: 90 euro.
8: Qua è morto.
0: Lo cercherò
7: prima. No, ma è bello perché l'ho preso perché è tutto bello imbottito bene.
0: Quando è questo? Quello è importante. Perché ora per questo qua lui non ci sta proprio preciso preciso della borsa mia.
8: Guarda, anche la ventola ha rallentato.
0: E proprio di lato qua non è che hai una misura.
8: Sì, la ventola.
0: Non ce l'ha.
8: Non può che cash.
7: Allora se ne stavo qua.
8: Scusate, mi dico sempre.
0: Non è appunto.
8: Io devo andare.
0: Buongiorno, con
7: voi.
0: Buongiorno, con voi. Trascina di Nirvana a casa.
8: Ma Valeria...
0: Valeria, non lo so. Credo di no.
8: Perché forse è
0: ma ora gli iscritti chi sono?
8: Mettiamo di una cash. Mi ricordo, c'è uno che mi ha dato un messaggio, non so di cazzo, ci sono altri iscritti.
0: Sì, tu lo metti. Così va la vita, queste cose accadono purtroppo. Radio Cybernet continuerà a streamare dal microfono incorporato nel legnatile, il mio nuovo portatile di cui Palloton dovrebbe fare le foto prima di andarsene. Boh, le ho fatte nonno Rick. Comunque fottitene. Vatinni. Col microfono incorporato.
7: No, le faccio appena metto le cose in portatile.
0: Se mi dai la macchina le faccio io un attimo al volo. Ma non me la fa la preview?
8: No, cambiavamo con un altro.
7: Sì, dai, dai, adesso
8: no, perché devi iniziare a scrivere qualcosa.
7: No, no, non è
8: proviamo.
5: Vediamo la prima che abbiamo
7: montato. Vamo
8: a vedere la macchina molto
7: bella. Vai, vai, provi,
8: senza fare.
0: Grazie, è proprio preciso, me l'hai mosso. Porco Dio.
5: Domani che si fatta di partire.
8: A saperlo prima venivo veramente.
7: Ma tu questa cosa è persa.
8: Pensavo che non ci andavamo.
5: Ma non ti stiamo andando.
0: E ora? La foto clou. E ora come me le trasferisco?
1: Poi danno domani, dai.
0: Domani? E come me le dai?
1: Ce l'hai il tuo
0: domani io sono
1: su Fastway. Perciò non ti preoccupare.
9: Ma perché?
0: Ah, vero, tu domani mattina
1: sei. Perché casomai a casa decise vanno in generic Fastway.
9: Vale, gli ho chiesto a chi è attento, mi fa dice, no, forse l'ha chiesto il Maro.
1: Ma
9: dai,
1: chi
9: è?
1: Ma dai, tutto
9: dai. Mare, io ti pugno a fuoco, già mi stai prendendo di varietà, lo sopporterai per tre giorni a stretto con Maro.
1: Tu almeno sì, tu almeno mi sopporterai perché io non esistevo
9: per te.
0: Ma che spazio vale lì?
9: Io dormirò nella zona retrocomputing. Mi stanno tutto.
1: Ma io non me ne vado nella mia roba, io mi buco nella radio. Mi metto là, non me ne vado.
9: Perché secondo te io lo lascio là o mi porto là presso?
0: No, dormite lì.
8: Ma non ci andate col portatile?
0: Sì.
8: E mica il portatile pesa 80 tonnellate.
1: Portatile rimane acceso, basta.
9: Bucare, Mario. FTP, prendo FTP e me lo subo tutto. Tutto più forte, però. Tu però.
1: Ok, vai.
9: Ma mentre sei là, qualsiasi mente, ora c'è il pintello con quei quattro.
0: Scusa, dammi il cavo che me le copio un attimo.
1: No, adesso ci vuole tempo.
0: Sì?
1: Non ci vuole il cavo, ci vuole che parli con Bat Crash, da come il motivo perché. E siccome io vado da lui, mi compito io di aspettare. Domani ti rimando per FTP, ma cazzo vuoi per di qua?
8: Ma che carina dice?
1: Quindi adesso succo il succo e taci.
9: La
1: RAM!
8: Il flop è questa non partiva manco lì. Anche se si blocca sui floppy, però si blocca su FD0.
0: I dettagli.
9: Beh, allora quanto che la metti di delle.
0: Che ripete quello?
8: Red Hat 6.1, questo è 6 quanti anni è? Android 7.1.
1: La 6.2 funzionava,
9: la 6.2 funzionava, non era fatta lì.
1: Io l'ho installato.
8: Beh, ma alla fine la pace la fai. La scalza.
1: Però non mi dora. Non ti accadare.
8: Si è costruito pure tu il microfono. Sono ferito pure tu il microfono.
1: Io ho fatto la strada tu.
8: Ecco là, l'ho preso delle cabine del fone con il microfono.
1: Non lo so dove l'hai preso, dove
0: che spacchino è?
9: Non l'ho per fare delle
1: simili. Questa qua sarà per vedere come funziona.
8: Hai finito? Hai cambiato RAM?
0: Direi di sì.
1: Dietro
0: le fatto di nuovo. La farò, diciamo così,
1: dai. No,
8: dovevo fare il dischetto con. Ma che non è un dischetto comportato? Ma no, vai,
1: dischetto. Si blocca.
0: Ma
8: no, l'altro ve l'ho dato a voi.
0: Quindi fare pure la foto da sotto, della parte
10: una delle
0: sotto,
10: migliori no? foto. Buono, questa te la metti sul sito. E gli metti sotto io sono cool, Zorzorz.
0: Ah, è bellissimo.
10: Va bene, dopo aver fotografato il legnabile, minchia, ma non me le puoi dare. Io ce l'ho compilato il modulo. Ce l'ho compilato, ce l'ho compilato. Il modulo ce l'ho compilato. Ma domani io sono qua fino alle 4 del pomeriggio.
0: Vabbè, la sera te lo metto tu in giro.
10: Ma poi da qua dal cazzo di Palazzolo me le scarico.
0: Ti rimetto su messe con messe con XZ.
10: Mettile su Ishtar. Così da Ishtar le posso direttamente mettere su web.
7: Immagina
10: wow.
7: Però proprio così.
10: Comunque se mi becchi online domani io sono ancora qua e me le puoi passare.
0: Ishtar cos'ha? 100 megabit?
10: No.
7: 2.
0: 200
10: megabit. 2 megabit.
0: Ma Ishtar è la macchina di Xiaomi?
10: No, è la nostra macchina.
0: Ah.
10: E anche di giallo.
0: E dove fisicamente dove va?
10: È in Austria, a Linz, a 20 metri sulle rive del Danubio.
9: Andiamo a trovare.
10: E se vuoi ti faccio vedere pure dov'è. Ah no, due niente, negativi. Le foto. Sì, no, le foto ce le ho.
7: Vabbè, vedi che c'è gestito abbastanza.
0: Prendiamo la nuova mega. Vabbè, un po' meno.
7: Sono 2 megabit.
10: Ah, ma queste cose che dobbiamo pubblicare.
0: È dischetto?
7: Non lo so.
10: Lo so. Vieni che ti faccio vedere dove è Ishtar.
7: E poi si deve fermare.
10: Sì, ma forse
7: è proprio fermato il disco,
10: No, un ritardo.
0: No, è ripartito.
7: Però c'è stato, bisognava,
9: allora forse bisognava aspettare.
7: Allora, c'è stato molti secondi, c'è stato 3 secondi, c'è stato 5 secondi su un server non
10: settimana. Non c'è il tasto di scelta rapida per fare la RAM,
0: no, è la cache.
10: Ah, io faccio il tempo.
0: C'era mille.
7: No, c'era un altro, c'è un altro.
10: Evernine.
0: Dimmi.
10: Soddisfa la tua curiosità.
0: Fammi vedere io cosa posso fare.
7: Tieni più, tieni più.
10: Qui siamo con Jaromil, questo qua siamo a Linz. Questo è un palazzo. Su questa finestra qua, qui dentro c'è Ishtar.
9: Per favore, me lo cerchi.
7: Ciao, ciao a tutti.
10: Ciao. Oh, buon viaggio e divertiti.
0: Il connessione a parte la velocità.
10: Va bene, dai, ci becchiamo in rete. Salutami il vero Nepal.
0: Ma la tipologia di connessione qual è?
10: No, okay.
0: A parte i 2 megabit.
10: Che ne so, hanno una rete loro. Infatti qua si intravede il Danubio.
0: Ah, c'è questo mod?
10: No, no, questa è una ragazza.
0: Magari fosse. Ma c'è comod, la ragazza di Jeremy è quella ragazza che sta su Fnet.
10: Era.
0: Con CHMod underscore, la ex ragazza di Jeremy.
10: HKS1, al Media Lab. Nonché Giadalla.
0: Chi è Giadalla come me lo ricordo? Ma dove è finita?
10: È a Roma.
0: Il mitico Puppo. Io a quei tempi stavo entrando pure nello staff. Poi è successo il bordello, non sono entrato più. Renditi conto.
10: Non ho capito, scusami.
0: Io a quei tempi mi hanno dato pure le chiavi dell'Auro perché tipo ero entrato nello staff del Media Lab, non so se ti ricordi, e poi tipo è successo il bordello. Io
10: minchia, la foto della foto bellissima.
7: Continua a uscire. Allora
0: detta
7: che no,
9: WinBios, no, vai su www.winbios.
7: Ah.
9: WinBios.
10: Nirvana, tu devi andare a dormire.
0: Ma che cosa, sono le centrali BIOS di
7: .org? No.
9: parte per aggiornare il BIOS, no, punto .net, punto .com, punto
7: non, non ricordo
9: .net esiste
7: Windows BIOS page, sì,
9: esatto,
7: ma caricano anche le immagini, perché la valizia di banda. Bene, c'è un codice, no, cosa ci arriviamo?
9: C'è un codice per fare un po' altro, c'è il codice.
7: Allora, intanto, cos'è una web BIOS? Immagino.
9: La penso io.
7: Mi pare che mi ricordare che era web.
0: Ma perché, scusa, prima partiva? Non l'avete toccato?
9: Vogliamo girarlo, però così non fa. Cioè,
0: cos'è che l'ho toccato?
9: Aspetta, questo è il codice. Perché dovete generare un errore?
7: Per vedere il codice?
9: Codice, codice.
7: Non bastava rispettare la tastiera, perché è quello.
0: Ma perché mi devo mandare? Di Roma, di questa zona.
9: Perché devo destinare il mio
10: nome? Oi oi!
0: Buttando gli occhi al cielo mi chiariscono le idee. Su cantiamo una canzone. Ah, su cantiamo un po'.
9: Gli un con gli altri.
0: Gli un con gli altri. Poetiglia di cristallo.
7: Bottiglia di cristallo.
9: Mi chiariscono le idee.
7: Non è rampessa, è complessa.
0: Bello, porco Dio. Ma come fai a partire con una sola rampessa? Dio. Nicchio e tentenno.
9: Dio.
0: Porco Dio,
9: è vero.
0: Porco Dio. Ma porco Dio, però manco riparte lì.
9: Non parte più lì.
0: Ah, me ne te. Dim non funziona questo problema, ma perché non cominciate scippando ad esempio quelle merda di schede di rete?
9: No, non è quello perché parte.
0: Era partito prima, ora non so perché si è emozionato forse la tua presenza.
9: Forse non avevo più suo.
0: Ma forse la sega delle fave di cuca. Forse adesso mi tiro gnom 2 pacchetti d'argz se li trovo, porca puttana.
9: Per Slack 9?
0: No, per la Slack 8.1 mia.
9: Sì, possibile.
0: Dove?
9: Linux.it. Gnom.
0: Scusa?
9: O linuxpacchetti.net.
0: No, già io. Ma sei sicuro? Gnom 2 per il per Slackware?
9: No.
0: Che ne so, ne sei sicuro? E boh. Boh è una parola grossa, direbbe un nostro caro amico. Linux.
9: Linux.
0: Distributions. Slackvare. Cosa ti cruccia?
7: Ha perso un file.
0: Hai perso un file? Quale file? Grave?
7: No, no, un file poco no, grave.
0: Siamo dalla base.
7: Però sono sicuro che se ti chiedo qual è il sito FTP da cui vi scaricare i pacchetti Debian, tu non mi sai. In questo file non c'era scritto.
9: Sono una scheda video, un di software.
7: Però c'è un tilde source list che mi.
0: Nel pacco di software?
9: Nel pacco, nel.
10: Non c'è gnomo, non c'è porco Dio.
9: No, io non so che
7: scrivere.
10: Anche puttana.
9: Cosa cazzo abbiamo fatto?
10: A quanto la suca da un inà? Neanche assai.
0: Quanto? 12 può.
10: Vabbè. Ok. Vabbè. O cookie di Nirvana.
9: No, asbesto. Tengo le mani queste cose.
10: Eh sì, ma io devo andare a dormire.
9: Ah, questo è un altro particolare.
10: No, no, vabbè, dai.
0: Vabbè,
10: sono sveglio ancora.
0: La prossima.
10: No, no, continuate pure. Ma come faccio a capire che lo gnome che mi serve è quello che devo prendere? Vale a dire, come vedo dai pacchetti qual è la versione gnome?
0: Segui il destino.
10: In realtà la domanda è, ma la Slackware 9 ha già gnome 2?
0: In teoria sì, perché è venuto l'infarto, non lo so.
9: Incidente del genere.
0: Mio Dio,
4: ma che era 8
6: milioni. Riesce a tenere il battito cardiaco alla metà di rispetto a tutti gli altri.
10: No, Senna era bravo in questo.
0: A morire?
10: Beh, insomma, quello. Sono bravi tutti alla fine. Alla fine.
6: Non ne ha avuti la buona. È un po' malo sanguigno.
0: Cioè, non per dire, cioè, per fermare il battito cardiaco, prima no, avvicinarsi alla morte.
10: Non è che lo ferma.
6: Vuol dire che se ne sta portando, capito? E lui si fa le chiacchierate con un
0: ciao,
6: nostro
0: padre
6: che sta facendo
0: sì. Gli ha vinto con la madre che gliene è morta.
9: Cosa dire?
0: Cioè, allora, beh, pensa, l'hanno fatto vincere con la madre che è morta.
10: Esterco, esterco.
9: Stai scaricando.
4: Ma non so niente, adesso l'ho detto. No. Come si chiama?
0: Ok,
9: lei.
0: Ah,
10: ma
0: secondo
10: di Roma. C'è una cosa che odio, è quando gli artisti si bruciano.
9: Forse perché lo apri male. Qui si offende.
6: Io prima si era aspettato, ah, questi CD troppo belli, troppo.
0: No, ma era l'immagine che ha fatto male.
9: Sì, c'è la, l'immagine della Flash 9.
0: Era una merda.
9: Fatta male. Cioè, prendi quella sul Ganesh e processa.
0: La cosa che ho già fatto.
9: Bravo.
0: Tieni, vabbè, tieni. Metto questo. Camera del Santo Padre di merda. Apriti prima che ti spacco con un calcio.
10: La calma. Con le buone maniere si ottiene tutto.
0: Sono in corso con la targa.
10: Eh? È certo che si corre con la targa.
0: Sì. E vediamo.
10: E invece i CD che poi vengono male, lì a sua volta li
6: io non voglio guardare, se
10: identifico con la raggiera della morte,
9: cioè, mi illuminate
10: specialmente se sono i miei backup, quando li butto nella spazzatura,
0: wow,
10: non rischio che qualcuno si vada a leggere perlomeno quello che è leggibile.
0: Allora, ma qui è morto, diciamo. No? Ora quindi circa la...
10: È morto Malasuka.
9: Cioè, se la ISO automaticamente lui...
0: No, no, no, non vorrei questa macchina, costa troppo.
6: Sì, ma non so quanto una ISO...
0: Ma vabbè, questa qua la venne in pratica così, originale, con i cerchioni così...
4: Esatto, non
0: è identico. Senza che la ISO è... E costa non so quanto, di questi
4: 3.000 euro. La ISO è una sequenza di byte che si deve nel CD-ROM. Non è quello... Non è ISO.
6: Questo è dedicato a Joseph.
0: Che fu? Ma oggi ho visto i torci verdi per fare una ISO.
4: Sono un po' ubriaco, la vedete
0: fare normalmente.
10: Beh, ora un po' meno.
0: È il Torito, un po' altro, ma del genere.
9: È un tipo di falsista.
4: Un tipo di falsista.
10: È il attorrito.
0: No, ma sono arrivati i pacchetti di
4: povero
0: povero.
4: Ah, ti devo usare questo qui per divertirti.
0: Morto.
4: Perché non ho mai usato
6: perché non ti sento?
0: Fatto meno. Ah, no, io mettere dance, che asbesto non
10: meno
0: è una cosa
6: redditizia.
10: Non è che non la gradisco, c'è dance e dance.
4: Sì, certo.
0: Perché devi fare puttana perché in realtà tu hai scaricato solo i pacchetti. Poi vai a dire dove è il
4: allora mettiamo
0: la
4: da fare che ci sto.
10: Metti che
6: c'è pure questo da fare.
0: Sì, è una sloppy.
10: Non conosco.
0: La mia canzone preferita. Rispecchia me.
10: Chi è?
0: Frank Iana.
10: Ah, minchia. Notevole.
0: Ora canterò per tutto il tempo, mi dispiace.
9: Se c'è per caso l'acido, deve essere un punto
10: lo porteremo.
9: Disponibile.
8: prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a questo cerchio, condividere con chi come me non fa nulla per correggersi, sono il mio nemico il becerrimo. Accedere a me stesso con la chiave in tasca e con il cantano, ma per adesso sotto questa stella resterà sprangata, a cui facciamo andare dall'interno,
7: e se non è uscita, oppure due altri meno G.
10: Abbiamo la rete bloccata, eh?
7: Di nuovo?
10: Eh sì.
9: Guarda, la lavori su tetto.
6: Io mi attacco a te, tu mi attacchi a quello, lui si chiuso come ponte per arrivare alle casse.
10: Io mi attacco al cazzo, perché non si esce.
7: Non so se è questo, non è già. Cioè non so se dove la metti, è quello centrale, come lo
10: chiamare. Quindi attenzione, io mi sono sentito volare.
7: C'è
10: 105 kg peso, 105, 100. Oh, che ti devo dire, peso di più.
9: Io peso 94.
10: Ma tu c'hai le ossa così, con il piombo dentro. Sì, ma guarda il mio braccio.
7: Quindi
10: il tuo è una bestia, quanto la mia gamba.
11: La sua è...
12: Ciao a tutti.
10: Ciao ragazzi.
9: Ciao
10: Rambo.
12: Ciao ragazzi.
9: Torna presto tu.
12: Ma dove? Fallo.
10: Me coglioni.
9: E poi va per la funzione sulle guide, da cui poi si c'è l'altro discorso della
10: Milu, da fastidio?
9: Questo va per strillato con il programma.
10: Hai un cane, un gatto?
7: No, però mi piace, quindi no, problemi non ce ne sono.
10: Se ne è accorto, se ne è accorto. Che cos'è questo mostro?
7: Look.
10: Ah! Questo non si apre.
7: No, di no.
10: L'ho solo visto in fotografia. No, me ne ricordavo uno che si apre dentro la tastiera.
7: Il
10: communicator forse.
9: Cioè sì, comunque ci sono quelle basi sicuramente.
10: Beh, USB pure.
8: USB.
7: Aspetta.
10: Beh sì, devi farlo tu. Wow. E si collega lui da solo o ci puoi collegare con un computer?
7: Sì.
10: E fa di tutto, no?
7: Vabbè, vedi in tutti i resti.
8: Adesso andiamo senza senso. A questo punto si scaricherà tutto quanto.
10: Puoi mettere dentro dei file comunque, no?
7: Sì, sì, alla fine diciamo fa anche, lo vede come unità il sistema.
10: Ah, spettacolare, quindi puoi metterci dentro della roba.
7: Sì.
10: E quanto c'ha di memoria?
7: Non so, 64. Vabbè, ma...
8: Aspetta, 64?
7: Mega.
10: Ottimo.
7: Com'è che ci sono cose che problemi che su internet non sono mai stati risolti?
10: In che senso?
7: Tipo che sto prendi le cinette
11: ancora abbiamo server che CLP diciamo a vista.
10: Ma in che senso? Non ho capito.
11: Per me è un problema.
10: Perché?
11: Perché voglio dire, qualunque lei mi ha smanizzato prende il tipo

0: e quello vabbè, c'ha i problemi che c'ha.
1: Vabbè, basterebbe,
0: ma già quelli nuovi puoi registrare il variante... name, puoi fare un mare di cose,
1: sì, vabbè,
0: puoi nascondere il...
1: lì ci sono i servizi tipo
0: su, su IRC di zone qua non, per esempio non mi compare il mio indirizzo IP, mi compare un numero suo.
1: Ma ce n'era una addirittura, non mi ricordo come si chiamava.
0: Uno dei nostri va in SSL per esempio, quindi le comunicazioni sono criptate.
1: Sì, ho...
0: è già una bella cosa.
1: Qualche settimana fa ho visto una persona connessa in SSL. Ma no, questa cosa del genere, però.
0: Ah, sta cadendo la macchina fotografica.
2: Anche questo.
0: Era tanto così per cadere in terra, eh? Va bene, non perdetevi.
2: No, sto supponendo le dove puoi.
0: Ah, ok.
2: Sono queste tre.
0: Ti conviene unirti a loro? Vai a vedere il poetry.
1: Che sarebbe?
0: Portati tutti, scusami.
3: Siamo.
0: Il nostro laboratorio.
1: Dice che.
0: Andate a vedere il poetry. È qua a due passi, è a 30 metri. Sì, sì, cioè, vi conviene, dai, noi restiamo qua. È da vedere.
1: Ho letto le vostre macchine che avete.
0: Sì. Sì, sì, sì. Cioè, noi siamo qua. Con... sì, è qua dietro a due isolati.
1: Poi salutiamo e...
4: quando diventa blu che fa?
0: Siracusa, Lug Siracusa.
4: Sigaretta leggera, c'è mica fax, boom, vabbè, sto carino, non devo fumare.
5: Dopo andiamo a computer per la sabbattina, eh? Devo portare, non mi dire cos'è.
4: Ma adesso sì, è sì,
6: voglio...
4: voglio parlare con
5: me. Ecco, non so che caccio per vertigo.
4: Sono bello.
5: Sì, sono bello.
4: Vediamo dietro.
6: Abbiamo fatto un piccolo lavoro.
5: Oh, Dio.

0: Porco zio, ma chi è? Non lo spiegare. Henry, sta qua buono se faccio.
1: Poi lo do a Graziano. Graziano, la tua mail.
2: Graziano. Scoffano, chiocci, la libera.
1: Senza punto, grazie a Scrofani. No,
2: sì, sì.
1: Libero.
3: Internet, allora, perché se diciamo un prossimo?
1: Ti ho scritto un messaggio.
0: Attenzionato.
4: Senza tatto.
1: Sì, era un portatile sfasciato e gli ho rifatto tutto di nuovo. Mi manca lo schermo.
2: È
3: bello,
1: però
0: ma come sto provvedendo, lo fai a usare?
1: Bah, se ce l'ho a casa riesco. Manca un cavetto e sta arrivando.
0: Bello.
1: Già
0: ancora.
4: Ah. Io leggero ci vado, ah, ma con poco si può dire.
3: Ah, non quello pare che hai avuto una cara che fosse abituato, dai.
4: Chi è sto sotto qui? Addio.
1: Bene, fine stream.
5: Filmato fino adesso, no?

0: sonno.
1: Ah,
2: la seduta prova. È aperta.
3: Prova, 1, 2, 3, 6, un coglione, prova.
4: Dunque, ieri sera con Rame e Palluton abbiamo cercato di fare ordine tra le varie proposte di ordine del giorno che c'erano. E ne abbiamo fatto un merch praticamente.
1: E non ne siamo venuti a capo, quindi arrivederci e buonasera.
4: Abbiamo fatto un merch tutto quanto, per cui c'è un ordine del giorno che è assolutamente infinito. E che
5: spingiamo, sì, allora, dai.
4: Penso che insomma. No, non c'è a fare fretta che mi fai girare i coglioni.
1: Tanto tu a casa non c'è
4: tanto. Tanto abbiamo tutto il tempo. Abbiamo tutto il tempo di poterci discutere.
6: Tu puoi tornare domani a vedere la mostra con Giulia.
4: Esatto. Tutti i punti. Ok. Quindi diciamo il merge ha fatto incorporare per intero sia le proposte di Pallotron che quelle di Igloo che erano girate sulla lista staff il 1 agosto scorso, più altri punti che ho aggiunto io. Quindi alla fine viene fuori. Primo punto, festa dell'unità. Secondo punto, corsi PON sarebbero quelli per i docenti a San Giovanni la Punta, appunto la situazione, cosa fare, decidere chi si impegna a fare corsi, con chi si impegna, immagino che fosse questo, no? Sì, chi si impegna a fare i corsi, stabilire rimborsi per l'attività che verrà svolta. Terzo punto, lavori al Majorana, quindi cosa è stato fatto e come, cosa rimane da fare. Stabilire i rimborsi per attività di Nirvana Shining Pallotron, iniziare a pensare a una forma di assistenza per la rete e la prossima convenzione da fare con la scuola. Quarto punto riguarda la sede con la risistemazione totale degli spazi, i rapporti con l'ARCI e la rete. Il quinto punto riguarda la primavera, pensare a una programmazione annuale per questo gruppo, definire una certa cadenza, una riunione con i ragazzi, poi insomma anche stasera dovrebbero essere anche qui, quindi dovremmo proseguire questa discussione con loro. Il settimo punto riguarda Next 5 Minutes, questa iniziativa che si tiene ad Amsterdam, a cui sia io che Jaromil abbiamo ricevuto un invito. L'ottavo punto riguardano le cose poste dal Poetry, quindi un'iniziativa di lavoro con il comune possibile e un progetto su wireless a Palazzolo. Il nono punto include integralmente le proposte di Igloo che riguardano alcune proposte pratiche di iniziative culturali, politiche, esteri interni e didattiche.
2: Ormai era da...
1: Vabbè, l'avete detto tutti.
2: Erano i lui e mezzo. Ieri sera, quando avevo scritto questa cosa?
4: No, la scritta è la scritta originale.
1: Era la scritta originale.
4: Cool, Paul, est, int, dit.
3: Cool, Paul.
4: Ok. E in ultimo, al decimo punto, Crypto Kitchen, in cui io non ricordo più niente, era tardi, erano 2:30 di sera.
1: Scusami, hai l'intestazione del messaggio di Luca, me lo recupero.
7: Crypto Kitchen,
1: la data.
7: Era...
1: La data è la...
4: Prima agosto, l'ho già detto.
2: E Kitchen o Chicken?
7: Crypto...
1: La data del
7: Kitchen. Kitchen è un'iniziativa.
4: Sì.
7: Le linguiste crittate. Le linguiste crittate con...
8: E siccome è free credit,
7: esatto.
8: Lo fa anche okay,
4: il
8: vostro
4: il saggio cosa manca?
3: Trusted, sicura.
1: Maiuscolo, minuscolo?
4: Mi tutto minuscolo, cosa manca?
1: Ok.
7: Iniziamo dal primo punto. Ah, io sarò il 26 di settembre, sarò insieme a Vecna. Quelli di Soft DJ a una manifestazione riguardo alla crittografia che stanno organizzando quelli di Holographics, Neurographics,
4: Pescara,
1: Mitro, sì,
7: e tutti gli altri. Come?
4: A Pescara?
7: A Pescara, esatto. Presentiamo una specie di workshop, giusto così. Sarà anche a nome Freaknet il workshop. Freaknet softdj. Giusto così, mi è venuta ora, siccome si parlava di tutto...
1: Dove? Non ho capito. Dicevi
7: che scappa e sta.
2: Ah, è vero, tu sei romano. Quasi.
7: Okay. Ah, è romano, è vero.
2: Vinto romano.
7: Allora, iniziamo. Il primo qual era?
4: Allora, il primo è la festa dell'unità.
0: Che si giorno?
4: Che si terrà dal 18 al 28 di settembre.
2: Non è assai?
4: Sempre 10 giorni è stata.
2: Sempre 10 giorni?
5: Catania?
4: Sì, al Parco Gioeni, dal 18 al 28 di settembre. Noi abbiamo partecipato quando fu nel 2000.
1: Sempre, sì, praticamente Stan... sempre.
4: No, l'anno scorso ce la siamo cagliata, due anni fa ce la siamo cagliata, cioè tre anni fa abbiamo partecipato.
1: Abbiamo fatto due o tre volte, se non ricordo male. Due al Tondo Gioeni, al Parco
4: Gioeni. Due al Tondo Gioeni, sì.
8: Io una sotto... senza portati.
4: Ne abbiamo fatta nel 99 e nel 2000. Ci siamo saltati 2001 e 2002.
2: Però ci siamo fatti qualche festa della liberazione.
4: Ci siamo fatti festa di liberazione del 2000.
2: Sotto gli archi.
4: Sotto gli archi della Marina.
2: E forse un'altra liberazione.
4: Mi sembra di no, eh. Io mi ricordo solamente quella che eravamo vicini a Daniela.
2: A tre di queste.
4: Quella delle ceramiche. Ok. No, io ricordo che il primo anno che abbiamo fatto la festa dell'unità ci siamo portati a casa, cioè, scusate, 120 schede di preadesioni e corsi, e che abbiamo riempito 5 classi con 50 persone.
7: Io avevo scritto in mailing list che non ero tanto d'accordo alla partecipazione alla festa dell'unità, perché non capivo com'era, cioè non attualmente, finora non so, perché non l'ho mai fatto io con voi la festa dell'unità. Cosa
1: facciamo?
4: Noi andiamo
1: lì con un palchetto, con un tavolino, con i CD da vendere,
8: come quel fatidico giorno.
1: Due o tre computer che avevamo, adesso portati sicuramente non ne porteremo.
8: Esatto.
1: Computer pesanti, Olivetti, con 40 kg di metallo per far vedere.
4: Attaccate con le catene.
7: Io non ho mai fatto la festa dell'unità con voi, quindi per questo.
1: Fermi la gente e dice: ah, noi facciamo corsi Linux, siamo bravissimi, siamo spacchiosi, eccetera.
7: Ah, quindi allora, è una sorta di promo
4: esclusivamente. Sì, cioè, noi ci facciamo una marea di cazzi nostri.
1: Iscrizioni ai corsi.
4: Semplicemente lì passa a Mezza Catania. E hai l'opportunità quindi di parlare con, non ti sto scherzando, dico centinaia di persone, cioè non è esagerazione.
7: Sì.
1: Un bordello.
4: Non è un'esagerazione, quindi abbiamo portati 120 schede, vuol dire che abbiamo parlato con 300 persone.
1: Per niente.
6: Mutande.
4: Quindi è stato assolutamente...
6: C'è da chiedere... C'è da chiedere autorizzazioni, spazio.
1: Chiede lo spazio e lo stesso.
6: C'è da chiedere autorizzazioni.
7: Parentesi. Poi, visto che c'è questa festa qui al Parco di Gioeni, e visto che casa di Shining è vicino, perché non creare un hotspot, access point?
2: Non è abbastanza
8: vicino.
7: No,
8: è vicinissimo.
6: Sono vicinissimo. Sono stato.
8: Si vede tutto il Parco Gioeni.
4: Ma il problema c'è per me. Possiamo mettere l'access point a casa mia, abbiamo voglia.
1: Ci arrivi?
4: No.
1: Minchia, se ci arrivi?
7: Secondo me si c'è
8: tranquillamente. Io, da casa sua
6: si vede, se fai il parco spunti a casa tua.
4: Non ho problemi, lo lasciamo in cucina l'access point.
7: Che ne pensate?
2: Deve uscire un'antenna.
6: Si può fare.
1: Ma pubblicizzandola questa cosa all'interno del
2: prima deve funzionare.
7: Per i piani sul wifi da portare avanti.
2: Tanto il Parco Gioeni è sempre aperto.
4: Per funzionare, esatto, per funzionare possiamo anche testare già domani, volendo.
2: Ecco.
1: Sì.
4: Quando scendiamo, se non vieni a casa mia, prendi l'access point.
2: L'access point non ce la fa. Ce la fa. Da dentro la tua cucina.
1: No, sul balcone. Sul balcone ne la fa.
4: Vedete il balcone della mia cucina?
8: Anche sopra.
1: Si affaccia sul parco il suo balcone, praticamente.
7: Il balcone che lui, io sono stato a casa sua.
4: Si affaccia.
8: C'è anche lui, ti ricordo.
2: Anch'io ci sono stato a casa sua.
7: Si vede il parco.
4: Sì, ma al parco vicino è dove fanno la festa.
8: La fanno sempre
1: sulle
8: dopo.
1: La fanno sempre sulle dopo.
4: Secondo me la non ci arriva.
2: Infatti, di solito la festa non è dalla parte stai tu, è più sotto.
4: La festa.
1: Sono 100 metri di copre sicuri. Il tuo access point.
4: Sì, tutti quanti. 1100
1: sulla colonna.
2: Ci vuole un... Sì, il mio access point va bene, ma ci vuole un'antenna esterna.
1: No, con le antenne tue copri 300 metri.
4: Vale, arriva a 500 metri, c'è scritto così, però non è questo, per me sto dicendo che c'è, è fatto così, qua sta Lucio, qua c'è tutta la cosa.
6: Allora, smettete
1: no,
6: di...
1: No.
6: Ma smettete di dire minchiate.
4: Da questa parte la fanno la...
8: Si può, scusate, allora proviamo. Se non si può discutere, si può.
1: Provate.
4: Ma dobbiamo provare. Sì, mi dire minchia, è una cosa. Cioè io sono tutto a vista del parco.
1: Ma tu vedi la
4: reazione. Dopodiché,
6: dipende anche da che zona del parco.
4: Dopodiché.
1: Vabbè dai, stringiamo la
6: reazione del parco, del
4: palco. Del palco, del palco.
3: Se basta. Una scheda settata. Se indovini, va
2: buono più. Noi dobbiamo provarlo, sì, però poi dobbiamo sapere anche in che zona sarà il nostro banchetto.
8: Vabbè,
1: dietro.
4: Noi vediamo dove arriva. Se arriva alle scale, è chiaro che non posso che mettere il ovunque sia.
7: Quindi si può. Al limite si può costruire sul momento una. Se non ci arriva si può costruire una Yagi, una direttiva.
9: Se non l'hai fatto non dire niente.
2: Chi la costruisce?
1: No, no, ma se non è la direttiva non tranquillo, il problema è che quello è omnidirezionale, ovunque che ti metti lo becchi. Se tu puoi andare con la direttiva,
3: posizionare
1: davanti alla direttiva, cioè in direzione alla direttiva. E poi il problema è che tu non arrivi alla scuola.
7: Hai ragione, quindi usiamo, continuiamo a usare
2: la. Guarda che forse l'Ironet va ha una potenza superiore alla Cespoint. Perché 100 mW
7: va anche la chess point lo si può aggirare comunque e si può portare a 100 mW.
3: 100 mW sono
7: e 150 100 Linksys
1: lo puoi portare a 150 montandogli il chipset di Link.
7: Esatto.
1: Lui diventa un D-Link, si apre alle reti a 22 e 54 megabit.
7: Io sul mio, quello che
2: questo qua che abbiamo noi?
1: Aggiornando, se hai la versione 2.2, sì.
7: Io sul mio D-Link, sul mio 900, sul mio 900, gli ho montato il firmware, questo famoso Hacked, che lo porta... Ma non mi pare sia 150 mW.
1: Io ho letto 150, tu sia
7: o 125.
1: Vediamo. Siamo connessi,
7: c'è riguardo. Comunque,
4: lo passo. Allora, questa cosa qua, abbiamo detto che si verifica sul campo.
7: Infatti,
1: infatti inutile
4: che... E allora, adesso parliamo di cose che riguarda l'organizzazione. Cioè, abbiamo sempre fatto che c'erano due responsabili per sera. Adesso ci facciamo i turni. Ora, così non li discutiamo più.
7: Vai.
8: Tanto, lui che cazzo deve fare?
1: Non lo so.
4: Forza, venerdì 18, chi c'è insieme con me, visto che...
7: Allora, scendi diretto dal 18 al
4: 28.
7: Allora, se io devo prendere turni sicuramente dovranno essere nella prima parte, perché poi non ci sarò. Il 26 vado, come vi ho detto prima, vado via.
8: Allora, prima parte se
7: quanti siamo? Andiamo avanti, quanti siamo?
4: 9, quelli che vedi.
7: Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: io a metà, perché 6, non so 7, quando 9, sarò a Catania.
6: Noi vai, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
1: 9, noi potremmo insieme.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2: 9.
7: No.
6: Più o meno.
1: Sì, ma è molto sicuro.
7: No, no, secondo. 9 diviso 2 perché sono.
1: Noi potremmo fare un salto da Palazzolo, sì.
7: Quindi siamo 4, possiamo fare 4
3: turni. Infatti fate un turno.
7: Potremmo fare un turno.
1: Potremmo farci un turno insieme a qualcun altro.
3: Sì, cioè, sì.
2: Se siete due ve lo fate da solo.
4: Vento.
2: Poi magari lui passa, vento, se abbiamo cose da lasciare da lui.
8: Io sono due passi.
4: Forse ci abbiamo cose da lasciare da me. Allora, io vi ricordo come abbiamo fatto tutte le altre occasioni.
1: Sì.
4: Cioè,
1: ci siamo rotti il culo con
4: ci siamo
1: carrello.
4: Rotti il culo? No,
1: avevamo il carrello?
4: Il carrello per andare alla festa di liberazione. Esatto. Come fai col carrello in mezzo?
1: Ma io mi ricordo che avevamo un carrello alla festa dell'unità là sopra.
4: No. L'abbiamo preso per la festa di liberazione.
2: E forse l'avete poi salito.
1: Noi l'abbiamo salito, mi ricordo con Chaos che ci portammo un carrello da casa tua al...
4: Il carrello
1: ce forse ce l'hanno prestato lì, alla festa di unità.
4: Ma quando mai?
8: Ma perché se lo dici così?
1: Vabbè, me ne fotto, me ne fotto.
8: Ti stanno scrivendo il carrello nascosto.
9: Sabato, venerdì, 21.
4: Il 18 che è il mio compleanno lo festeggerò con voi alla festa dell'unità.
9: Sarai contento?
4: Insieme a? Nirvana.
1: Beh, visto che è il tuo compleanno, anche noi allora.
4: Va bene, però il responsabile è Nirvana. Tutti, vabbè, venite tutti, però il responsabile è Nirvana.
9: A posto siamo. Che a festa.
8: A me mi sembra una parola.
1: Basta che ti svegli.
3: È di sera, per cui è tranquillo.
1: Sì, se fai nottata no.
4: Significa grosso modo dalle 7... all'una, dalle 19 all'una,
3: grosso modo. Mi sono svegliato all'una, alle 13.
4: Poi in realtà ci sarà bisogno della settimana e mezzo, che alle 11 e mezza ce ne andiamo.
3: Ho un po' di tachicardia, sarà il caffè.
9: Me ne prendo un altro.
8: Ma quanti caffè ci sono?
7: Minchia, tu mi hai detto 20 caffè, porca puttana.
1: Ce l'hai il microonde? Sopra?
3: No. Okay. Non detengo.
4: Venerdì 19.
7: Beh, un po'.
1: Basta.
8: No, aspetta, metti in centro lo zucchero. No.
9: Venerdì 19.
3: Basta.
8: Io lo so se ci sono sabato e domenica perché ho il
4: venamento. Allora, sabato
9: uno, non c'è
7: chi segna, controlliamo il venerdì 21 io e adesso.
2: Cazzo fa? Domenica c'è un panorama.
8: Infatti io accolgo
1: il martedì, il lunedì 22,
2: una sequela di materiale umano.
3: Il lunedì materiale umano.
4: Fondamentalmente dovremmo essere ancora
1: ci potrei essere
4: il martedì 20, il 23 martedì e tu c'è Radio Cyber,
3: trasmetti Radio Cyber
4: e che tramite il wifi io dovrei cioè dovremmo essere
3: perché al no col punto interrogativo che dobbiamo fare
1: mare, sono a Roma non è una rottura di cose non posso dire quasi certo però se cade il mondo io non posso
4: però non ti fissi nessun turno vieni
9: se no il mercoledì
3: il 24 non ti smetti Radio Cyber
4: venerdì 19
8: io sabato domenica
4: ci sarà. Ho capito, te t'ho segnato intanto sabato 20 poi adesso vediamo
9: giovedì 25
4: e ti segno pure quindi, domenica 28
7: giovedì domenica
8: no, 28
4: giovedì 25
1: Shining
4: che vuoi
1: Shining
4: qualcuno deve fare
7: a me del Bretti ci segna
9: lunedì il libro
4: no, tu mi hai detto domenica 21
7: ah no, lui diceva lunedì
9: cioè da quando arrivo io giovedì 25
3: perdona, ti prego
7: no, è mica lo scrive cancella
9: sì giovedì 25 segna noi
4: giovedì 25
1: sì. E qualcuno di voi
4: noi significa
9: poetry.
4: Ram
9: io faccio poetri io lui
4: poetry.
9: E se viene ovviamente
4: e qualcuno due persone perché possiamo inculare il poetry possiamo inculare due persone per volta
1: segna asbesto dai segna asbesto e qualcuno di voi
4: Ram e asbesto
1: sì, qualcuno di Catania che viene come logistica catanese
4: io devo sposare quello che alle 7 se non è a casa mia scendiate non lo so queste due persone alle 7 devono essere a casa mia
1: no no allora segna lui per l'inculata perché lui guida scusa, io sono ma passeggero.
4: Io non posso essere inculato. Allora,
2: però non ti diverte.
4: La questione è questa.
2: Se noi lunedì
8: alle
2: 7
8: non siamo capire i shiny ci fanno inculare.
7: Certo. Ah, ok.
8: Però questo. Decido io la posizione. Perché e voi siete i seguenti, inculato e correnti. Sì. Un po' con i 5 euro e devi cantare la canzone.
1: Pietro nelle mutande.
4: Io mi sto segnando, ma in realtà io sono condannato a essere sempre presente. Perché il materiale si posa a casa mia. Le schede, la lampada, il tavolino, la coppola di minchia, tutto quanto si posa.
3: Il nostro public, il nostro public relation man, per cui.
4: Esatto. Quindi, signori, qua ancora abbiamo una festa da riempire.
7: Quali giorni mancano?
4: Venerdì 19 integrale, sabato chi fa compagnia a Pallotron, martedì e mercoledì 23 e 24, venerdì e sabato 26 e 27 e poi chi fa compagnia a Pallotron domenica 28.
3: Io posso fare uno di quei due giorni, mercoledì e martedì e mercoledì?
8: Mercoledì è importante che dica, perché poi io
4: non mercoledì.
3: 21, poi che giorno hai scelto? 25.
1: Possiamo partecipare ai giovincelli?
4: Nirvana mercoledì
8: mio, ma io ci vai,
3: tu parti il 26 mattina.
1: Sì. Perché? Non sa, perché? Non da soli.
3: Non da soli, ovviamente.
1: Ah. No, non da soli, Però farebbero un bel numero, Messi lì con i portatili.
8: No, portatili, non ce ne devono.
1: Io me lo porto.
3: Io anche, solamente che lo tengo a vista.
2: Non lo perdi di vista.
8: Esatto. Sì, altia ti pare.
3: No, fallo donna, tu o l'assasti il logo. Ora non ritorniamo su questo discorso.
7: Non torniamo a discorsi.
2: Allora, io non lo so.
1: Poi tu lo potessi portare a
2: voi
1: Airbnb
3: cazzo che ne fotti
8: sì, ma tu è
4: quello chiaramente
2: questione di salute no?
1: Invece io per il discorso dei portatili preparerei una bella borsa messa lì per vedere se quei tizi ripassano
8: sì,
1: la mettiamo lì
8: io,
1: ci giriamo un attimo ma vediamo questi che fanno appena si fiondano
8: con la borsa
7: come
8: si chiama il cortego dei pirati.
1: E il mio ce l'ha, sì, in legno però.
7: Vabbè,
1: no, ce l'ha.
7: Il Kesington, da qualche parte
2: è
3: proprio il cavo quello.
1: Sì, però il problema è che c'è il lock che cominciano a tirare ti sprindello.
7: Sì, vabbè, ma se cominciano a tirare io li vedo gli scippo la testa.
3: Anche c'è il testo.
7: Che sarò là davanti.
8: Vabbè, comunque gli farò il cane di Bulldozer.
1: Io li farò il cane. Lui sarà
3: alla ricerca del suo portatile, questo lì.
9: Io chiamerò
8: la
9: io porterò amici
1: tu a tua anche la situazione
4: è bianchissima
3: io direi di
4: compriamo venerdì per intero sabato per metà domenica per intero martedì per metà Mercoledì per me.
3: I numeri, i numeri vogliamo. Non
4: allora, quando è che il serve gente per 19, il 20, il 21, il 23, il 24, il 26, il 27 e il 28.
3: Allora, proposta, se intanto copriamo almeno uno di noi per ogni giorno. E i buchi li copriamo con i ragazzi della primavera. Allora, li buttiamo un colpo.
4: C'è un individuo. L'hai dato.
8: Io ho dato già allora, qua le disponibilità.
10: Esatto. C'è un individuo, Enzo.
7: C'è un individuo.
1: Ah, un scienziato.
3: Un scienziato.
1: Ah, lui ci darà una mano, vedi?
3: Emerge no, un scienziato.
4: Non è dello staff.
1: Vabbè, come primavera.
4: Eventualmente, ma si metterà un terzo della primavera.
1: Sì, questo intendevo.
4: Ok.
2: E allora mettimi.
3: Buonasera.
4: Venerdì 19, Iron.
3: Buongiorno.
7: Saluto festoso.
3: Nessuno escluso.
8: Beh, a me mi puoi mettere tutti sabato e domenica, dai. Anche a domenica, quello che è il giorno 21.
4: Tutti i sabati e tutte le domeniche.
8: E' quello che giorno che ho.
4: Io ballo tron.
1: Stai prendendo l'acqua, quella frizzante che c'è lì?
10: Quando a pisciare, però posso anche prendere l'acqua.
4: Ballo tron.
7: Se porca puttana che uguale con frizzante però scusi un po'.
4: Allora Paolo si è preso 4 turni.
8: Oh, 4 turni se vuoi
7: Mare, tu a studiare all'università, chi spacchi mai tutto il
2: mondo? Non sarebbe lui, si è preso la serata
3: estrella. Dai, io vi prendo...
2: Concentrazione
3: prendo martedì e mercoledì, quindi 23 e 24.
7: Certo, fa sti inghiati e poi non studiamo. Un altro turno. Dai, Madere.
3: Un altro ancora.
4: Certo, ti sei preso 3.
7: Che se non ti lauri tu lo farai per così, giusto perché ti sei rotto il cazzo.
4: Venerdì 26 vuoto.
7: Che?
2: Mettimi pure il venerdì.
4: Anche tu devi prenderti altri due turni, eh?
7: Dei giorni prima Shining come
4: combinato. Giorni, siamo... è coperto solamente giovedì 18, lunedì 22 e giovedì 25.
7: Ti emoziona? Sì, mi emoziona.
9: Siamo molto di pigiama, ma è ok.
4: C'è solo Nirvana.
7: Sì, ma è molto...
9: No, è bello. Largo, è
7: molto figlio dei fiori tecnologico.
9: È fresco.
7: 19?
2: Fa
7: molto...
3: 19?
7: Think G.
4: Il 19 c'è solo Iron.
2: Guarda, se mi lasci a bere da zicco su lì di avviso
7: di traverso
2: ti conosco e non sbaglio.
4: Ragazzi, rimane da coprire il 20, il 21, il 23, il 26, il 27.
8: No, il 20 non siamo 20, io e tu.
4: No, io non ne ho segnato, io te l'avevo posto per il 28, anzi per il 28 mi segno subito.
7: 20 e 21 chi c'è? Cioè, comunque è un divertimento. Proprio?
8: Io
4: 20 c'è. Parlo con da solo per tutte e due le sere.
7: E il 21?
3: Anzi,
4: per tutte e due le sere.
3: 20 e 21 è solo parlo. Sì.
7: Allora, io avevo messo il 19.
1: Chiamati giù.
4: Sì. Sì.
7: Il 21 cosa viene?
4: Domenica.
1: Vieni, giù giù. Il
7: 21...
4: Domenica. È il break, ma te lo prendi qualche altro turno.
7: Grazie.
4: Mercoledì.
7: Io mi sono preso il 19 con lui.
10: Non so, qual è il libro?
4: Ad esempio mercoledì 23 con Nirvana?
2: Vabbè, c'è Nirvana allora. Sì,
8: ma il 23 che è mercoledì?
4: Quindi ti...
3: Io sono il 23 e il 24.
4: È martedì, scusa, giusto. Ti puoi fare lunedì e martedì.
10: Due giorni di fila.
2: Che cazzo è il programma?
10: Ma boh.
8: Questo? Riposo.
2: No, questo è...
4: altri due.
8: No, matto per niente.
10: Quindi me ne faccio uno con
2: il mailer
3: no.
10: Il martedì con lui
7: io me lo faccio
1: l'MTA
2: staff
4: vabbè,
2: chiocciola
4: io mi prendo pure questo
1: MTA tu non lo parli so MTA
2: MUA
1: scusa
8: Matt Print è un'estensione di Matt per stampare in bit in post
7: mut no ma sto
2: matto Matt Print. È un acronimo. Gli acronimi non si fanno.
8: Quanto scassati coglioni.
3: Hai anche l'S video?
10: Vabbè, funge?
4: Sabato 20
10: c'è questo discorso della primavera non
4: domenica 21, sabato 27
10: il sabato magari che c'è più affluenza magari fa venire la primavera così c'è più presenza scenica
4: sicuramente, ma questo vi può far venire anche ogni sera intanto basta che uno di loro venga per ciascuna delle sere non è un problema, infatti lasciamo
8: una terza
4: colonna che poi la riempiamo durante la riunione della primavera.
8: Shining
4: staff 1 staff 2. Prima. 22 valvo, valvo line e delpack.
3: Minchia, paranoia. Io che ho preso Nirvana il 23 non ci sono, cioè, praticamente che sono matrimonio, per cui non ci sono.
10: Quindi è un po' di Nirvana.
8: Ma mi volete fare compagnia?
10: Ma scusa, perché non ci pensavano lunedì e martedì? Visto che lui non c'è.
7: Sono d'accordo, Shining stravolge un po'. Sono d'accordo, ragione del break. Spostaci a media del break con due turni, il 21 e 22 in seguito. Ci organizziamo lunedì e martedì.
8: Ma io 21 non lo faccio.
3: Aspetta.
7: Sì, sì, allora. Sì, sì, sì.
4: No, tu il 21 lo fai. Quello lo sono 22 e 23.
3: Io al posto del 23.
10: Io lo so che ci pensavo.
3: Sì, posso prendere il 19 con Iron al posto di Valvo.
8: Sì, sì. Tu vieni con me il 21.
7: È una garanzia.
4: Ti prendi il ti prendi il 20.
7: Esatto.
4: O il 27.
10: Vuol dire che siccome ognuno di noi individualmente potrebbe cagliarsi.
2: Sì, vi ingistro un po'.
3: Dai, prendi il 20.
2: E allora sono reperibile in quei giorni.
4: Anche se da qua, minchia, manchi da un pezzo. Vedrai. Tipo il 27 non sarebbe male.
3: Vedrai. Io poi per Roma, il 27 non lo so.
10: Tu ti aspetti che
3: cioè, 23 e 25 ho dei matrimoni come Ale in ferie. Dal 20 al 28.
4: 26? Sì, quindi te lo fai con Pallotron sabato 27?
1: Io questo avevo detto, però ti sto dicendo oggi e domani un concorso, io ce l'ho prenotato per il 26, quindi è una cosa abbastanza sicura.
4: Va bene,
1: però ti sto dicendo eventualmente domani un concorso.
3: Beh, ringraziamo, allora, di piacere.
4: Ragazzi, il 21.
7: Sono
4: io. No, il 21 ci sei tu.
10: Ho fatto di nuovo matching.
4: Il 21.
2: Il 21, che giorno è?
4: Domenica.
7: Enzo, quella lì. Enzo, accolla, forza.
3: Materiale umano.
10: C'è il materiale, ma c'è carne.
2: C'ho altra carne.
7: Anche tu sei ammossardato, quindi.
4: Allora.
7: Chi è che non è ammossardato qua?
8: Ma se ne è a me.
7: E tu ti stai picchiando tutto.
8: Ma che mi stai io l'11
7: che ti non posso venire?
8: Sabato e domenica. Io che sono da 11.
2: Beh, c'è sostanza.
7: Ah sì?
2: Serie buona.
7: Serie buona, ma che classe? A, A1?
2: Classe A, B, non dici, classe C, D.
10: Devi vedere in base se passano.
7: Ma scusi,
10: non si ferma.
7: Un lunedì o martedì, fermo, ti classe A.
2: No, non c'è nulla.
7: Ma come?
1: Bestia.
10: C'è fine settimana, io sempre in mezzo alla settimana ci sono andato.
2: In mezzo no, all'inizio.
10: Il budello c'era.
2: Sì, ma tu non hai...
10: Allora magari si rientra un po' dopo. Cioè, il sabato la gente non lavora, magari ci va prima alle 8 già in bordello.
7: Socio, non credo che la finita ci interghiamo i vini per tu.
10: Ma perché c'è il vetro che
7: è? Almeno speriamo che ci sia la P. La test point, in scena.
10: Non so che mi agamo di birra, ma io c'ho che risale.
2: Sì, i prezzi, che altro che prezzi sociali.
10: Vabbè, dai, buttiamo qua su.
1: Noi mi porti la cascia della casa.
7: Shining, ma noi abbiamo prezzi particolari per bere?
2: Sì,
7: no.
2: Un cazzo.
10: Vabbè, dai, ci portiamo un po' di materiale.
8: Vabbè, un frigidaio ce l'avevo, ci
7: portiamo. Ah, vero, è un frigidaio.
1: Ma voglio, ci praticai, ci sono, c'è la fontanella.
10: Cioè, vediamo se vediamo che la situazione è sul triste.
3: Ti porti la
7: cromato?
10: Si giochi che c'entrerò poco, prima o poi.
3: 512 mega
2: di
7: no? C'entrino. No,
2: bene.
4: Allora, scusate, ma in questo momento risulta che io, Nirvana, Iron e Valvoline abbiamo tre turni a testa. Pallotron ne ha 4, che è morso. Elbrek ne ha 2. Poi Ramma, Sbessa, Delibus, ovviamente tutti quanti hanno una situazione particolare, quindi sono a 1, ma almeno. Domenica 21, insieme a Pallotron. Ok?
7: Ok. Io ricordami, c'ho il 19 con Iron e
10: poi domenica veramente, se volessi dire la domenica. Fusse una cosa perfetta.
4: C'è da coprire la domenica.
8: Lui ha
7: solo la domenica resta?
10: Certo.
4: Se no possiamo fare una cosa.
7: Lui ha tre giorni.
10: In effetti poi lui ha tre giorni.
4: Se no possiamo fare una cosa.
1: Mi sono visto le mani con Dixan antibatterico, menta glaciale. Non si ci può passare la torta.
3: Buono.
4: Vai pure a pescare.
10: Ma io pensavo.
7: Usciamo e
10: andiamo a vedere. Non so che ho quello piante. Però...
4: perché sennò potevamo scambiarci di turno noi, anche se mi faccio due giorni in seguito non c'è problema.
10: Però possiamo fare una cosa, siccome non è certo, devo decidere. Quindi...
4: no, lasciami... intanto non ti segno per il 26, così hai tutta l'autonomia per poter decidere.
7: Ti ammazzo Pilu, io ti ammazzo.
10: Io ti squarcio.
3: Acchiappalo. Chiunque esso sia.
4: Qua
3: cioè,
4: lo fai tu in giardino.
3: In che senso?
4: Iron, se tu domenica 21 te lo potresti fai fare anziché venerdì 19?
3: Viene da sempre, lo fa lui.
1: Che è l'otto di minchia.
4: Sì?
3: Vabbè, qua li gestisce mio padre.
2: Sì, potresti che...
3: Rose,
2: che
3: mi chiede
2: vuoi questo condizionale?
4: Come condizionale?
2: Si aspetta una dai, risposta così positiva?
4: No, si aspetta la risposta che più...
2: Preferirei il venerdì, ma come? Se il 21 è mandatorio.
4: No, così potremmo spostare Elbrek il 19 e farsi il terzo turno. Così.
2: Sì, sì, ok.
7: Quindi sempre la coppiata Valvolai nel break.
2: Così, ma se sono in Givano non ci vanno due.
3: A posto.
2: Sei venuto come Angelo, perfetto. Sì. Almeno non sono più solo.
8: Poi 4
4: no,
8: due.
10: Quindi il banchetto rimane vuoto. Ci sono.
3: Sabato un palo.
7: C'è il figliolo di Valvolai nel break.
4: Che sarebbe il venerdì venerdì 19.
2: Ci vuole qualche supervisor, però ci manda Shane.
3: Tanto è da su, lui controlla.
7: Sai che vado a vedere che fa. Tipo ce la possiamo portare le donne.
3: Kismet.
8: Sei un buon minchia.
7: No, chiedo, che cazzo ne so?
4: Poi di mia.
7: Anche le amiche delle donne. No, vero. Anche le amiche delle donne.
4: No, ragazzi.
8: Sì, però
7: devo pensare agli amici. Vabbè, lui fa. Aspetta, lunedì e martedì. No, la mia. Su sicuro da sua casa, e sembra. E non c'è sembra cavo, quindi si fanno i sofatti. Ma il venerdì ce le portiamo o no?
8: A questi mi facevano attaccare tu scappi in due culo e non dopo.
2: Venerdì è quasi sabato.
7: Ah Enzo, confermo, venerdì è quasi sabato, quindi classe A c'è.
3: Si programma in base
7: una richiesta, comunque si può fare, eventualmente ce le possiamo portare.
1: Tu devi portare le donne e le amiche delle donne per due motivi. Uno, perché un modifico fa comunque ambiente, mare e porta persona. E due, picchi possibilmente chi dà chiappa qualche cosa.
8: Quindi qualche mazzo di chiappa.
1: Tu porta.
8: Vabbè.
1: Sono commosso da loro.
3: Emerge mostazza.
4: Una cosa. Cioè non è che andare a fare la serata di vuol dire. Ci portiamo la sedia, ci portiamo il portatile.
1: Ci facciamo i cazzi nostri.
4: Vuol dire.
7: Come no? Ah no? Allora Gabriele non c'è.
4: Porta no. Vuol dire al contrario che
1: acchiapparsi con quelli che si fottono i cd sì.
8: Ammazzare qualcuno a pegare
4: darsi tipo... appena qualcuno si avvicina a dire ciao sai chi siamo, che stiamo facendo eccetera, proporre, parlare tantissimo, invitare alla conoscenza.
3: Ma i mutanni non le vendiamo?
4: Certo,
8: i mutanni ci
1: vendiamo.
4: Chiaramente le portiamo, non c'è dubbio.
2: Certo, stampare di mezzo non serve mai.
7: Sicuramente verrà il professore famoso e ne facciamo faccio un risato. Sicuro.
8: Chi è il professore famoso?
7: Uno delle vabbè. Shining forse lo conosce.
8: Magari viene perché si. Ma io qua non da scuola sono tutti i paghi pezzi.
7: No, è Shining, Giovanni Famoso lo conosci tu, sì.
4: Ma il padre di Chiara?
1: Chiara. Il padre di Paolo, come si chiama? Fidelio. Il pronto è il professor Fidelio.
4: Allora, vi rileggo e torne.
8: Ok.
4: Giovedì 18. Sì, va bene, poi una conta di robo. Giovedì 18, Shining e Nirvana. Venerdì 19, Elbrek e Valvolain. Sabato 20, Pallotron e Nirvana. 21, Pallotron e Iron Eagle. 22, Valvolain e The Break. 23, Valvolain Headbreak. 24 Nirvana e Iron, 25 Rama's Bestu, 26 Iron Shining, Pallotron ed Elibus sabato e domenica Pallotron e Shining. A questo vanno aggiunti i ragazzini della primavera. Per quanto
2: riguarda le loro
8: bene, svegliamo.
7: Chi sono i ragazzi della prima? Io non li conosco. Io conosco tre persone della prima.
4: Vabbè, ti vedrai più tardi.
3: Se riusciranno ad arrivare.
4: Per quanto riguarda per quanto riguarda il materiale, schede informative, cioè brochure, cose del genere, ci posso pensare io.
2: Lo sai cosa direi io? Di fare le fotocopie di quello con quelle correzioni che ci hanno fatto.
4: Sì, sì, sì, sì.
8: Ah, vero, quella cosa che
2: perché ancora non è che noi abbiamo stabilito dei corsi che forse non faremo, dipende.
4: Che forse non faremo, perché abbiamo un po' di problemi di tempi.
3: Al di là di questo, problemi di...
1: Dipende dalla condizione.
4: Allora, per tutti quanti, nell'ora giorno, l'appuntamento è alle 19, a casa mia.
1: Per tutti i giorni, alle 19.
7: Sì. Vabbè, nei giorni seguenti poi possiamo venire, no?
3: No, non sei nella lista.
4: Vieni, da stare a casa. No, ma infatti poi guarda, finisce così, perché poi ci divertiamo, perché ci divertiamo da morire.
2: Poi possibilmente tu io non ci vai, però poi vieni quando non servi.
8: Ma perché il tavolo
7: cosa ci comincia a comunque?
4: Allora, io non ho.
7: Mi viene un zona 7 a Nicoso, non mi
4: io non ho ancora potuto parlare con i DS, quindi per chiedere ufficialmente lo stand
1: gratis,
4: poter chiedere il tavolino eccetera. Gli altri anni abbiamo occupato uno stand da 600.000 lire senza, no, da un milione
1: vabbè,
4: stand
1: senza da un milione, colpo ferire, perché
4: senza pagare, cioè l'abbiamo semplicemente occupato,
1: eravamo arrivati lì, ci siamo messi lì, nessuno ha detto niente.
4: L'unica cosa, noi eravamo d'accordo prima con di essere che avremmo avuto un tavolino buttato in un angolo. Non eravamo lo stand ufficialmente.
1: Sì, ma incidentalmente l'angolo era dentro lo stand, per cui
4: incidentalmente ci siamo presi quello, insomma. Quindi la situazione comunque loro non ce lo daranno.
2: Grazie.
4: Non ce lo daranno, grazie.
1: Dici?
4: No. Noi ce lo prenderemo come abbiamo fatto gli altri.
3: Al massimo ce lo costruiamo.
2: Non ce lo danno. E poi ci prendiamo lo stesso?
4: No, noi diciamo, guardate che stiamo venendo alla festa, metteteci a disposizione
3: l'animale, hai preso
1: una coccina
2: e la luce
3: micro
8: cocina nera,
4: perché ti ricordi se fu un anno che ci hanno detto ci fu un anno che ci vediamo il tavolino e poi abbiamo occupato l'altro anno che ci hanno detto facciamo lo stand con le associazioni. Scusate ragazzi, però facciamo lo stand con le associazioni, vi mettete lì. Poi lo stand con le associazioni invece sarebbe pure giusto. Lo stand con le associazioni invece non è stato fatto perché ci hanno messo la mostra di pittura e noi abbiamo occupato lo stand per il secondo anno.
2: Ma noi ero stand vuoto,
4: quindi. Quindi io manco lo chiedo, lo sai, anzi, lo chiedo, dico dateci uno stand, dice no, vi diamo il tavolino, va bene, non vi diamo, non c'è problema.
2: Però tu okay.
4: Dici sì, infatti.
2: Sono confessato il 1-1. Okay. Perché tanto la prima sera poi finisce. Le prime sere, quando ancora gli stand sono liberi, però non sai se stanno arrivando, se arriveranno, se arrivano da un giorno all'altro. Quelli che lo occuperanno, che l'hanno pagato, se l'hanno pagato. E siamo così, un po' qua, siamo.
4: Loro montano un tocco di stand sperando che. Come si fa di coprire tutto anche l'ultimo momento? No. Va bene, allora, festa dell'unità mi pare che ce l'abbiamo chiaro. Corsi POM, punto della situazione, cosa fare? Decidere chi si impegna a fare i corsi. Meglio sempre. Stabilire i rimborsi, per attività che per ascolta. Punto della situazione, allora qua dobbiamo tirare fuori
7: il calendario
4: che tutti quanti abbiate ricevuto in email e avete già letto.
1: Sì.
4: Okay. Allora, questo calendario è solamente una mia proposta che tiene conto delle esigenze di Briggiotti da un lato e dall'altro le nostre, nel senso che Il professore Prigiotti ci aveva chiesto di cominciare i corsi la settimana prossima.
2: Vabbè, maestro.
1: Spero che tenga conto solamente delle nostre esigenze a questo punto.
4: Allora, io quando mi ha detto questa cosa, e poi si dice in gutto, no?
1: Hai avuto
4: più di un'ora di questa cosa, io gli ho detto, guarda, non ti do nessunissima assicurazione, perché cioè, prima facciamo riunione, prima decidiamo come farlo noi, perché se poi ci rendiamo conto che non abbiamo
7: le
4: risorse, la forza,
2: la manovalanza,
4: manovalanza eccetera.
7: Nicoletta Di Santo, human resource adjustment.
8: Io ho
2: giustamente.
4: Allora, a quel punto c'è, cioè, insomma, è inutile cosa del genere. La questione importante è che bisogna finire entro gennaio, perché così prevede il piano ministeriale di questo, di questa cosa qui, entro gennaio. Ora c'è
7: scusami Shining, prima di tutto chi sono quelli che sono
4: infatti allora con calma vediamo una cosa. La mia ipotesi era quella di partire il 29 di settembre con il primo corso.
7: La scuola inizia invece il?
4: Non lo so.
2: Non ce ne frega niente.
7: Non ce ne faccio un cazzo, scusate.
10: Il 29 comincia comunque.
8: Sono corsi in
7: docente. Ma sono nel pomeriggio?
4: Sì.
10: Questo dicevo dalle 16 alle 17.
8: Primo pomeriggio, vabbè,
10: dalle 16 alle 19.
4: No, fine pomeriggio sarà un po' difficile per chi ci vedono là dentro.
8: Ok. Cosa la questione molto probabile.
4: La mia ipotesi è di cominciare il 29 il primo corso.
7: Sarebbe che, quello marcato A, no?
4: Quello marcato A, che in questo modo finisce il 17 di novembre con 22 lezioni. Una cosa importante, di queste 22 lezioni noi ne facciamo solo 17. Le altre 5 sono del professore di inglese. Il corso è articolato su 65 ore complessive, sono 50 della materia principale e 15 di inglese.
2: Si è capito che fa il professore di inglese?
4: Sì, un
7: che c'entra l'inglese, scusate.
8: È così, è vero, così, è così, è così. Tu da stai con me, ma scusa, l'ha detto.
4: No, è chiaro che...
8: Vabbè, comunque è...
1: Passate l'acqua blu.
4: Ma è anche molto sensata come cosa, perché vuol dire, questi qua, figurati quando mai abbiano letto in vita loro tre righe di documentazione. Quindi
2: il professore, secondo me, non ha letto un cazzo.
10: Però se già è madrelingua, per
8: infatti
10: male.
8: Ci dobbiamo essere noi più supervisionali in qualche modo.
4: Infatti.
7: Ma che ci... Ragazzi,
1: scusate. Corso d'inglese?
7: Ma chi per i termini
1: tecnici? Chi spacca ce ne nuovo?
2: Cioè, l'inglese
10: è termini tecnici.
1: Se ci pagano...
7: Cioè, noi parliamo... Ah, e spiega i termini di cui parliamo noi?
1: È un corso d'inglese tecnico.
4: Potenzialmente, nel senso che se chiaramente se noi ci coordiniamo con il professore d'inglese, ci fa quello che ci serve a noi. Se noi non ci coordiniamo si fa i cazzi suoi e li fa the pennies on the table, quindi sarebbe invece
10: opportuno.
2: Scusa,
10: window.
2: Window. Scusa, ma allora l'inglese dovrebbe essere prima
4: del... Sì, infatti sono convinto di questo, che secondo me bisognerebbe fare che le prime quattro lezioni, anzi, la prima la facciamo noi dove non entriamo di fatto nel merito, non facciamo... Introduzione e valutazione iniziale
2: secondo
4: delle capacità. Sì, esatto.
2: Strutturato il corso.
4: Dopo la nostra prima lezione potremmo fare anche quattro lezioni di inglese di fila. No, quasi del tutto ce lo sbarattiamo, nel senso che poi secondo me sarebbe opportuno che noi facessimo lezione fino prima del chiedere aiuto, manuali, documentazione eccetera, poi si fanno lì l'ultima lezione di inglese prima di leggere i manuali e poi gli spiegano i manuali.
5: Sì.
4: Mi sembra molto più logica, sì.
2: Sì, sì, in maniera che comunque si integri,
4: sì,
2: in maniera proprio seria,
4: infatti. Bisognerà preparare un minimo di accordo col professore di inglese, sono su più cose devono fare. Uno che porta Prigiotti, non so che è un madrelingua, non so manco come si chiama.
8: Comunque ci sono delle domande, hanno fatto
2: e maltese.
4: Non lo so se è maltese.
10: Ci provo.
4: No?
10: Continua a uscire.
7: Come si chiama?
8: No,
1: Hai messo il persist nella connessione in modo che se cade il lancio?
4: Sì.
1: No. Hai fatto male?
7: Quello non cade. Cade.
1: Fatto male.
3: La mia non cade.
1: Ma tu non sei fatto? Cioè,
3: è,
1: no,
3: è un numero verde, poi con una chiamata urbana.
1: Allora, su queste... Che
4: appuntamento è? Allora, su questi 17 incontri integralmente a cura nostra, sono da 3 ore ciascuno. Praticamente il numero di incontri è più o meno analogo a quello del corso di base, ma avendo 3 ore una buona cosa, cioè intanto abbiamo davanti non persone che siano interessantissime al 100% e con una buona prevalenza di rincoglioniti.
1: I ragazzi?
3: No. Ma sai, dice, i ragazzi. Dice che hanno avuto richieste
1: anche da
3: altre scuole, penso che... No, ieri diceva di più.
4: Tre.
1: Questo corso è per i professori.
7: Io mi divertirò. Giù, fuori da, vai fuori!
4: No, tre professori.
3: Bravo! Rapporto!
1: Eccezionale, ma... Bene, bene.
2: Magari invece... Va bene che intanto con il prossimo biennio...
1: Pilu, vieni qua.
2: Ci possiamo cominciare ad accordare.
3: Tra parentesi, ieri Prigiotto dice non meno di quanto 15 persone? 14 persone?
8: Sì, diceva che...
3: Se non si raggiungono i 15 iscritti il corso non si fa.
2: 14.
4: Allora, in questo...
3: Sede, è arrivato a quel punto, sede.
1: Ci compriamo la
4: perché
1: sede.
4: Perché il... Perché puoi fare... cioè, ogni istituto deve avere una proposta originale. Non glielo puoi fotocopiare. Glielo puoi fotocopiare a Siracusa. Con l'altro provveditorato che non.
2: Fare cose diverse?
3: Sì. Ci quattro parole.
1: Se poi, cioè dici non possiamo usare questo corso come base per altre scuole? Perché no?
4: Perché le scuole non all'interno di questo progetto, perché la commissione vede due cose uguali e li butta nel cestino o ne prendono solo.
1: Certo.
4: Capito?
3: Contemporary.
7: Cioè, vediamo
4: sì, un'altra cosa che...
2: Questa è una
1: avete rotto i coglioni!
2: È una cazzata perché se lo fai in due scuole diverse che se
3: fa? Anche secondo me.
2: Hai un target diverso.
4: Non è un target
3: cioè,
4: diverso
3: non può
4: perché...
3: lo stesso progetto per due...
4: Ma perché, no, perché di i corsi scuole. Sono per i professori, esatto. Quindi non è che... Potresti siccome lo fai al Majorana, esatto. Devono venire quelli del Majorana.
1: Ma in questo quattro...
3: senso, beh sì, allora questo. Sì, allora sì.
8: Docenti esterni
3: sì, cioè il corso è per tutti per quelli quattro... che fanno parte
4: esatto. Di
3: tutte le scuole della provincia.
4: Quindi si
3: possono
4: iscrivere. Esatto, possono iscriversi dove cazzo
3: ma
4: della
3: provincia, giusto, quindi anche...
4: Poi chiaramente se c'è il collega che ha organizzato questa cosa dentro la scuola, i suoi colleghi per l'appunto, sì. Se la fanno
2: sarà,
1: mettere
2: sarà
1: nel culo
2: dopo che ha rotto la miglia da
4: Prigiotti farà il tutor al nostro corso
2: che cosa vuol dire?
4: Il tutor è
1: la spacchia.
4: L'intermediario diciamo tra la classe e la docenza
2: Madonna senti.
8: Devo aggiungere quelle che vuole
1: stiamo con tutti io mi sparo di bestia
7: allora il corso A chi è che ce l'ha?
4: Allora adesso
8: aspetta devo aggiungere le cose discutere dimmi era Antonella.
4: Sì.
8: Mi ha detto ma che fai io devo comprare CD cose
1: allora domanda certo, fondamentale
8: di comprare il Bob Moses e pen e poi mi ha chiesto se dovevamo comprare CD io ho detto in linea di principio non è che ci sarebbe bisogno però se io volete spendere questo budget spendete io ho detto così
3: ma CD che dite
4: loro
3: cosa
4: hanno
3: rimasterizzare
4: loro hanno non mi ricordo se 500
8: devono
4: euro
8: spendere
4: euro che devono spendere in India
8: invece io ho detto comprate
3: comprare Bob Moses e pen alla professoressa Antonella gliele metto io
1: il Vanessa vuoti
3: soprattutto c'erano anche due bidelle
4: due?
8: No c'è una
4: ma ho visto quella là con i capelli a caschetto che poi appena apre la bocca si ammoscia
1: Shani domanda i docenti che tipo di rimborso hanno? O i docenti o l'associazione, non mi interessa. Se io vengo da Palazzolo ho il rimborso dei 70 km che ti faccio?
4: No, ovviamente
3: era già
4: no.
3: Vecchio
4: come
3: all'epoca.
4: Chiaro che
7: no. Signora Maria.
1: No, tu accetti di rimborso speciale. È un fisto
7: cioè,
1: e basta.
7: Per comunque
1: certo, okay.
7: C'è un solo rimedio.
4: Ci sono
7: più.
4: Ci sono 50 euro più IVA per ogni ora di lezione.
1: Quindi strada rimborsato.
8: Esatto.
7: Vabbè, quando pagheranno, insomma, l'anno quando prossimo.
8: Pagheranno. No, l'anno prossimo non possono pagare.
7: Come no?
8: Lo pagano, entro l'anno.
7: Come no? Ma questo è tu sempre.
11: Ci saranno.
1: Io l'ultima rata l'ho presa 2 mesi fa di un corso che ho fatto a dicembre 2000.
8: Minchia, non faccio niente.
7: Purtroppo non so.
1: Allora, a scuola funziona così, hanno N conti.
7: Esatto.
1: I tuoi soldi devono

0: Cazzo. Siamo ottimisti.
1: Cioè, poi
0: no, tu sei tu, noi siamo spacciati.
2: E la questione
0: i soldi danno.
2: La questione è proprio questa, siccome sto facendo come associazione, i soldi non sono personali. Soldi sono, verranno poi dati all'associazione culturale.
3: Ah, è quell'associazione che ci rimborsa, ho
2: capito. Esatto. Allora, qui diciamo negli appunti di Pallotron diceva che bisogna stabilire chi fa i corsi e stabilire anche i rimborsi per l'attività che verrà svolta.
3: Io avevo detto a Pallotron, non erano già stati, io mi ricordo che noi avevamo già deciso chi è che faceva i corsi.
4: Vabbè, qua lo stiamo semplicemente
5: ratificando.
3: No, siccome la, mi diceva era allarmato, mi parlava in guida,
4: io allarmato, io pagavo diceva, più che altro dell'altro.
3: Esatto, del TCP diceva, ah, non c'è chi non si dice, ma guarda che noi siamo decisi, dovevamo fare io e questo.
4: Io dovevamo formalizzare.
2: Oh, perdonami, ma se questo è fuori, qui ci sono 17 lezioni.
3: Sì, lo so, ma io infatti ieri ti dicevo, quando ci stavo arrostendo la carne, la salsiccia, ti dicevo, avevi notizie di questo, perché allora è stato solamente io a fare il TCP alla fine. Perché ancora lui non si sapeva niente, se veniva o non veniva, però dice che ti ha mandato il curriculum, quindi evidentemente...
2: Ha mandato il curriculum, ma non è che mi ha detto...
0: La disponibilità
2: perché
0: di giorno.
2: Sono sempre a disposizione, o non sono mai a disposizione. Mandato il curriculum, punto.
0: Beh, bisogna chiederglielo tutto qua.
4: Sì.
2: Allora, questo vuol dire che noi ci discutiamo adesso nei primi... i turni sul primo corso... No, e lasciamo aperte il secondo
3: i corsi su quello che mi riguarda, io un po' i turni su quello che mi riguarda.
4: Vabbè, qua stiamo, siccome il punto è il corso porno sul no, è tutto quanto comunque
5: il corso porno?
4: Porno.
5: No, io corso porno, io corso porno.
3: Vorrei decidere un po' della parte che mi riguarda sul corso
4: muso, almeno siamo subito, ci siamo in più. Stiamo partendo da là.
2: No, questo sto chiedendo, A sicuramente lo definiamo. B non lo so, lo lascia, se non abbiamo, sappiamo di quest.
5: Ma lo fanno solo lui e questo, non c'è nessun altro che si raccolla.
3: Su Dio passo,
5: posso darla io una mano, se questo non viene.
4: Onestamente passo la mano, perché teoricamente non ho la preparazione
5: adeguata. Su TCP la posso dare io una mano, se questo non
0: ma di che corso si tratta? TCP IP?
2: Sì.
5: Io non ho postato i
0: corsi
5: perché pensavo per impegni universitari.
2: Non
5: è niente, puoi spiegare tutto quello che ho postato perché pensavo
2: non lo puoi fare.
6: Nei progetti non c'è.
3: Ma neanche in via ufficiosa lo può fare.
2: No, tu hai ascolta, cioè vuoi dire se fossimo tra amici non ci sarebbe problema. Il problema è che lì la situazione è tutt'altro che amichevole. Abbiamo no, questo lo voglio spiegare un attimino tutti quanti per chiarire la situazione. Lì sicuramente abbiamo degli amici, professore Prigiotti, professore La Martina, la professoressa Gassero, come si chiama?
6: Gassero.
2: E altre persone che sicuramente riusciremo a coinvolgere che stanno dando un certo che mostrano un certo tipo di interesse. Abbiamo anche delle persone che non sono assolutamente amiche, quali per esempio il segretario amministrativo,
0: cioè chi dovrà pagare,
2: che è quello che deve pagare, che si chiama Valenti.
0: Il motivo che non è amico?
5: Ci odia.
0: Che ci deve pagare?
4: Da una faccia da
0: perché devo uscire
2: allora,
0: i soldi,
2: questo
0: 10 soldi non è amico mai di nessuno, non
2: so diciamo che questa persona
0: gli ha scoperto combustibile.
2: Questa persona ci ha ostruito per più di 2 mesi. Perché dal collegio dei. No, scusa, che quale collegio? Dal consiglio d'istituto che ha approvato il nostro intervento nei laboratori a quando è stato poi dato l'esecutività del pagamento attraverso la firma sono passati oltre 2 mesi. Questo qui perché lo fa? Lo fa perché è amico di una serie di fornitori truffaldini dell'istituto che hanno portato macchine incomplete, raid con dischi diversi e porcherie del genere.
0: Denunciarlo?
2: Denunciarlo noi.
3: No, Gabriele, non sono cazzi.
5: Mancava il capo direttamente.
6: Invece no, sono cazzi che ci interessano.
3: Ci dobbiamo fare una, secondo me.
2: Sono cazzi che ci interessano. Se troviamo il modo di mettergli nel culo lo faremo volentieri. Il problema è che allo stato attuale delle cose non abbiamo prove concrete, perché possiamo dire semplicemente che hanno dato forniture di merda. Hanno venduto, si sono comprati degli hub a giugno scorso per il laboratorio. Pagati

0: a cifre
1: Quindi
0: astronomiche.
1: quando costava una scheda di rete, una fottutissima RTL 839, ci
0: L'hanno
1: si
0: pagata?
1: spiega all'incirca sui 10-17 euro, da 10 ai 20 euro.
2: Cioè da 7 euro siamo passati a
1: Dai
2: 17
1: 10
2: euro.
1: ai 20 euro hanno pagato.
0: Quindi più del doppio. Sì, pagano, sono abituati a
3: Loro annoiano
0: pagare.
3: con le ultime, ma questo si è capito.
0: Perché noi non siamo amici di questo delinquente, questo è il
3: E allora
0: problema.
3: dobbiamo farci un amico.
4: E poi denunciarlo.
1: Impossibile. Impossibile perché già ci
2: Direi
1: odia.
2: una tattica perfetta.
0: Noi non gli daremmo mai la nostra parte, noi la sua parte, quindi
3: Noi
0: non
3: gli diamo la
0: diventeremo
3: nostra
0: mai.
3: parte. La
1: Lui ha
3: parte della
1: la
3: nostra parte
1: cosiddetta minchia
3: migliore.
1: dalla
3: Io posso
1: parte della
3: dare
1: base.
3: un filetto.
0: Quindi il problema è che è opportuno che ci atteniamo scrupolosamente agli accordi, compreso anche purtroppo negare la docenza a chi non ha presentato il curriculum, semplicemente perché dobbiamo evitare che questo bastardo abbia in
2: Abbia
0: mano
1: punti su quelli.
0: la minima cosa per
2: Gabriele, tu
0: truccarci.
2: eventualmente questo non lo fa, vuoi...
4: Non lo so. Io sono convinto che questo lo farà. L'ultima volta che ci ho parlato a Fucci gli ho accennato sta cosa, ma tu ci sei, non ci sei? Ho detto sì, mi prendo le ferie. C'è problema.
0: Vabbè, ma non è un giorno, ogni si prende le
4: Sì, lo
0: ferie un
4: so, non è un giorno,
0: giorno.
4: sarà un gruppo di giorni che lui si prenderà le ferie per fare questa cosa.
0: Ho capito, ma questo
4: Combattiamolo.
0: vuol dire che stiamo lasciando questa cosa aperta.
4: Oh, la lasciamo aperta fino a domani, oppure possiamo telefonare più tardi a questo e dirglielo, o
1: Non
4: gli
1: c'è
4: telefoniamo
1: internet, non c'è
4: adesso.
0: nessun Sai
1: canale.
0: perfettamente che questo non ti
2: Ma
0: dirà
2: se per esempio
0: mai.
2: il docente si ammala, come ci si
4: Se gli
2: contatta?
4: telefoniamo
0: Ci sono
4: adesso
0: sette
4: e gli
0: persone
4: diciamo di collegarsi se può.
0: indicate
2: No,
0: come
2: parlo per
0: docente.
2: telefono.
4: Chiamalo.
2: Shining. Mi dai quanti minuti di intervento in giochi? Erano dicembre quando?
0: No, sì, bravo. Tutto quello che vedi con la B.
2: Tutto quello che c'è un problema.
4: Come Dio santo.
0: Essendo
1: Non è
0: sette persone,
1: presente.
0: modo
2: Di coprire
0: di coprire c'è.
1: No.
0: Allora, cominciamo a stabilire per quanto riguarda il corso A.
4: Se proprio insisto.
2: Sono un totale di 22 lezioni? 17.
1: 17, no?
0: 17.
2: Poi però, com'è?
0: 17 più 5.
2: Ah, bene. Senti, noi eravamo qui in riunione, sono in riunione con i ragazzi del FICNET. Volevamo definire per bene i giorni di lezione. Per quanto riguarda la nostra parte, quella di CPIP.
0: Dimmi.
2: La nostra parte è allora, sono
1: Aspettometro.
2: 17 lezioni da 3 ore ciascuno, oramai si tengono da dicembre a gennaio. Lo so, io qua davanti se ti interessano.
1: Hai colpito il mio punto di pressione.
4: Fa poca scuola,
1: Lo so.
2: Diventerai feroce fra
1: No.
2: 3 secondi.
5: No, non sono stati 3 secondi.
1: Funzionato.
2: Spero presto, il prima
1: E lo so, chi ti piace? Una da birra a pecora sotto tavolino.
2: Poi può essere il sacco della
1: Ah. Quindi è traffico.
4: Questo che è inglese? Ma che impaginazione di merda il tuo messaggio.
2: Qui è quale?
4: Mamma mia.
2: Il mio?
4: No, no, quello del calendario suo.
2: No, era giusto, a me è perfetto quello stampato.
0: Ma se uno non sa configurarsi il programma di posta,
4: Vai, no,
0: che...
4: me lo sto
2: questa è la
4: aprendo con
2: stampa.
4: me lo sto
2: Potrebbe essere
4: aprendo con un
2: l'istruzione
4: editor.
2: effettuata prima.
4: E va a capo a minchia.
0: Bestia, 79 righe e 69
2: Guarda,
0: caratteri per ogni
2: sembra un foglio
0: riga, che
2: A4,
0: cosa vuoi?
4: Appunto,
2: sembra
4: bell'indentazione del cazzo
2: nel
4: per
2: foglio
0: Coglione,
2: A4.
0: 79,
2: Nel foglio
0: perfetto.
2: A4 è.
4: No, si indenta 72 nei messaggi di mail, leggite l'RFC.
0: Mi ci sta ricalendare nel 72 e allora va bene. Non ci stava. E per
2: Però,
0: cui si fa
2: ascolta, vuoi
0: 79 e
2: che ti
0: basta.
2: vengano in via voce, ti ascoltano gli
4: Ok.
2: altri?
4: Lo tengo nella mail allora.
2: No, no, ma figurati, aspetta un attimo. Allora ragazzi, il break non è tanto, il break, questo non è tanto... Vai, vai, parla, bro.
5: Tanto poi tu esamina.
2: No, no, no, ti sentiamo, bro, ci
4: Dici
2: sarà
4: riferirsi
2: qualche
4: al messaggio di
0: di bus che
4: Shining.
0: attacca il
6: automatico a livello applicativo.
0: Interno, cioè, scusa, ti posso rispondere? Valvoline aveva elaborato un programma che andava, era pensato proprio su queste 50 ore. Tu considera anche che oltre la parte, diciamo così, espositiva, ci possono anche essere delle prove di laboratorio, quindi... di tempo ne hai a disposizione, quindi lo puoi fare.
4: Posso interpretare un attimo? Mi senti?
0: Ma guarda, se teniamo il programma non c'è problema.
4: Cristian, mi senti? No, solo una cosa, ovviamente io non penso che sarà il corso soltanto sul protocollo TCP/IP, ma su tutti gli aspetti, quindi il Telnet, l'FTP, sulle applicazioni, sulla rete in generale. Sulle reti Ethernet, su come si cabla. Certo, il protocollo te lo sbrighi in 6 ore.
2: No, questo... No, questo, ascolta, questo... Cristian, ascolta, Shining si riferiva a un programma che io ho postato in linea di massima circa 3 mesi fa. Ed era un programma generale su una copertura di 50 ore su TCP/IP. Insomma, praticamente copriva tutto. Dal base, cioè da come era organizzato lo stack, fino ad arrivare ai servizi, ai protocolli, alle porte, eccetera, eccetera. Su quello poi non si è mai più battuto, nel senso che quello lo si può sistemare come si vuole. Quindi tu prima dei giorni vorresti sapere, cioè prima di parlare dei giorni di presenza vorresti...
4: Dovremmo spendere un programma.
0: Possiamo tornare indietro su queste cose?
4: Ma non siamo mai andati avanti.
0: Ma non dire che siamo cazzati. Porco Dio. Noi abbiamo presentato un programma al CSA che è quello.
4: E allora seguiamo quello.
0: Che sto dicendo?
4: Dov'è? Io non lo leggo, non lo vedo, non ce l'ho.
3: Perché te ne sei fottuto?
0: Perché te ne sei sbattuto i coglioni?
4: Va bene, ce l'hai adesso il programma?
0: 7 mesi fa ha girato.
4: Come?
0: 7 mesi fa ha girato.
4: Sette mesi fa?
0: Sette mesi fa.
4: Me lo ricordo perfettamente.
0: No, è quello, è. Allora, non possiamo rifare il programma qua adesso. Se ci sono cose da aggiustare, si vede un gruppo, si vede il gruppetto che si vuole sentire di fare sta cosa, si fa.
4: Io non ricordo un programma di 7 mesi fa, mi dispiace.
0: Che cazzo ci posso fare io?
3: Comunque ti assicuro che eri nato 7 mesi fa.
4: Ma voi ve lo ricordate in dettaglio il programma? Se sì, ditemelo.
3: Dettaglio, come cazzo facciamo ricordare?
4: E allora che cazzo vuoi? Il problema è che lui, che questo ha capito, che il corso fosse solo su TCP/IP. Invece non è così.
7: Ma il programma che abbiamo presentato si parla anche di servizio.
4: Sì, è stato chiamato TCP/IP, ma in realtà è corso sulle reti, fondamentalmente. Quindi ce n'è di materiale da parlare. Allora.
1: Da come si grimpa un cavo a...
4: E allora c'è...
1: SSH.
0: La configurazione,
4: sì, allora va bene, non c'è bisogno di fare il programma del corso, c'è già, va bene,
1: vabbè, tu fai
0: sì, per approvarci il corso non è che ce l'hanno fatto sulla fiducia.
2: Allora ragazzi, per questo per ora è out. Per questo, cioè lui vuole prima avere, vuole ridiscutere tutto, perché
4: non c'è bisogno,
0: no,
4: c'è già un
0: ragazzi
4: programma.
0: Non ce la possiamo ridiscutere, abbiamo presentato quel programma e noi quel programma dobbiamo fare, non è che possiamo portare un altro.
4: È fattibile, non c'è niente di in aria. Forse lui non si ricorda o non avrà letto il messaggio in cui, come me,
3: erano degli allegati, qui c'era questo quello programma. Che aveva scritto lui, quello che ha scritto io.
4: Quindi un programma già c'è.
0: Io il corso ce l'ho qua, se volete ve lo tiro fuori, ma mi pare inutile fare una discussione.
4: No, ma infatti è inutile, allora ce la discutiamo poi dopo.
0: Infatti.
4: Allora da questo punto di vista io ci starei a dargli una mano a lui tranquillamente.
2: No, anche perché solo
4: io non... Cioè, se io devo parlare della villa, dello stack e del TCP/IP,
2: soprattutto solo è pesante.
4: Io me ne so, potenziali HCP attivato. Ma dalla parte pratica, servizi eccetera, non ho problemi.
2: Ma posso servizi?
3: Che pigli?
6: 100 servizi ci sono.
4: E noi ce li facciamo entrare, non preoccupare.
6: Servizi,
4: negli esempi, nella pratica.
6: I servizi ci sono.
4: 168, 1.
6: La configurazione di Apache, configurazione, eccetera, è nell'altro posto. Io ho detto la prossima.
4: Capito?
2: Servizi con configurazione.
4: Valvo.
6: Infatti.
1: C'è tutto. Ma come si gribba un cavolo al servizio?
4: Non c'è problema.
6: Ma tu ci sei per il primo corso?
4: Ci vorrei essere, sì.
6: Poi chi c'è?
4: Ci vorrei essere a date fisse unite tra di loro in modo che posso organizzare la mia trasferta.
6: Unite tra di loro non ce n'è. Lunedì, mercoledì, venerdì.
1: Posso basso io,
4: sì. Potrei fare un lunedì e un mercoledì.
6: Quindi allora, prima cosa, Shining, aspetto parlo con Nirvana? Iron?
3: Beh, sì.
6: E di pomeriggio, tu sei al lavoro, come sei?
3: Io sono al lavoro di pomeriggio, forse.
6: Io però no.
3: Forse.
6: E allora non ti metto, che tu
3: maybe.
4: Mai te.
3: Tienimi, non si sa mai qualche...
1: Falla ciolla.
3: Casino.
6: No, casino, allora...
2: Cioè, aggiungilo come panchina.
3: Per dire...
1: Il tappinaro.
6: Il panchinaro di fiducia.
3: Il pacchinaro.
1: Sì, smontatevi le ascelle.
6: Allora... Scusate.
3: Vediamo che lenti posta, eh.
6: No, però servono anche a me i programmi un attimino.
2: No, vabbè, ma anche io li ho messo fuori strada. Cioè, anche se non colpa mia, perché io ero convinto che fossi io.
1: Cosa l'hai? Wi-Fi. Tu che stai facendo? Stai con
3: te. Stai facendo i cazzi suoi?
1: Io?
3: Tu?
1: Sì, sì.
4: Sì,
1: sì.
4: Stai parlando di
1: corsi,
4: non mi sono che
1: stai chiudersi devo fare. Ma perché quello non hai presentato il curriculum, per cui non ti puoi attenere al protocollo.
4: Anche perché sei un
2: esatto.
4: Anche se presenti il fotocatto di me.
2: Non potrei personare questo come persona.
4: Anche se sei un personaggio.
3: Lui che mi presenta come Christian Nocita, ma non mi sembra tanto il caso. Ah, che cazzo sei?
4: Scusa, perché se ti presenti come...
3: Che fa? Ma te si chiama Nocita e già mi sono attaccato.
1: Esatto, quindi non può essere.
2: Come si chiama? Spoofing personale.
4: Mi cambi i lineamenti con la paraffina come Diabolic. Dovrebbe assomigliare.
1: Arriva lì. Tutto teso, teso.
3: Fai un calco del tuo anno in gesso.
2: Fai lo spoofing umano.
1: Arriva lì di assomigliare a Cristo. Mi è stato regalato.
8: No, oh, è carino. Un
2: paranoia. Il film mi chiama.
1: E no, parliamo. No. Emerge.
2: Ho tolto sulla grazie. Tesi su paranoia. Sì, che andrà a
3: riscattare.
2: Tre cavattine.
8: Non finire.
2: Allora, aspettati. Allora, mi pensi.
1: Ma capì, inventa? Subisce due amici. Lo stupisce? Quanti colpi, wow,
2: ragazzi, dovremmo accelerare perché io devo andare a prendere la mia zina.
1: Io pure, come avevo detto,
2: quindi
1: già sono in
6: siamo
1: ritardo.
6: All'inizio del secondo punto su 10, quindi non abbiamo che cosa accelerare.
9: Questo perché noi come coglioni non ci facciamo i riunioni di
3: mi serve per te se non vieni.
9: Abbiamo smaltito,
2: ha buttato. Allora io, ragazzi, credo che dovrò venire più tardi perché devo andare a prendere la mia zina che ha finito. Cioè, credevo si svegliasse più tardi e è finito prima.
1: Io pure, come avevo anticipato.
2: Posso venire tra un po'. Appena finisce. Appena finisce
1: sai lei. Tornare?
2: No, Nirvana ti richiamerò e.
4: Minchia, ma sei un ex.
2: Vabbè, provo a memorizzarmi la strada di andare, faccio come Polizia.
1: No, l'ultima volta. Se tu riesci ad arrivare alla piazza delle Tre Palle, l'hai vista che è una minchia, devi andare sempre dritto.
2: Ok, ragazzi, allora.
3: Vabbè, non verrete. Ciao.
2: Aspetta, ci sono cose dove io devo mettere mie presenze e cose varie oltre questa qua del 2 Shining, mi ripeti?
3: Scusa,
6: ci sono questa cosa qui del secondo corso, la dobbiamo definire sì o no?
2: Come la definiamo? Con me solo? Per me sì.
6: Ma quale te solo? Ci sei tu, c'è Asbesto, ci sono io.
2: Siamo in tre allora.
6: Qui c'è questa panchina.
4: E forse il break, mi dicevo.
6: No,
4: è
6: break.
1: Non, può, non ti può attenere al protocollo!
4: Perché no? Perché non ha presentato il codice fiscale?
6: Perché
4: eccetera?
6: Non ha presentato il codice
2: fiscale? Ok, ok.
4: Bacia la mano che ti picchia. Bacia la mano che ti picchia.
1: Bacia la mano che rompe il tuo naso.
4: Aggrappa. Voglio piccola
10: dritta. Ma è una scimmia.
4: È una scimmietta, sì. È un vero.
3: Perché la lecchi in bocca? Se hai coraggio.
10: Non ci dare botte.
2: Dove sono i miei occhiali?
4: E stasera mangiamo coniglio! Coniglio! Dai ragazzi.
6: Bellino sto zaino. È bellino sto zaino. Ragazza è bello.
4: Bella cagata.
6: Beh, minchia, ma sai quando ne ho cercati un poco più carini? Perché vedi, questo è più... Cioè, lo puoi portare
4: a... Mettiamo nella rosso,
6: Infatti questo lo lasciamo sempre.
2: C'è anche la cuore. C'è anche la cuore.
6: Sembra molto
3: vegane,
6: tipo
1: troppo non lo so.
3: Sono cani di caccia
2: troppo.
3: Allora, assoluto.
11: Allora,
4: farà con me.
11: Le 50 ore nostre sono articolate sulle prime 6 ore di accoglienza e accertamento delle competenze di ingresso per orientare, comunicare, per relazionarsi, descrizione delle aspettative e bilancio delle competenze. Questo si fa attività d'aula e di laboratorio, questioni legate all'economia della banda e consapevole uso delle risorse e di informazione delle apparecchiature informatiche.
4: Cioè picca budello in rete,
11: perché okay. Esatto, quindi dobbiamo fare queste prime 6 ore di introduzione molto generale. 6 ore, due lezioni, in cui bisogna conoscere i partecipanti al corso. Dopodiché il core del corso è articolato sulle restanti 40 ore. E poi alla fine ce ne saranno altre 4 di valutazione delle competenze raggiunte. Poi in realtà saranno, diciamo, sì, le 4 finali. Quindi questo vuol dire... che in realtà il nostro programma sarà articolato su 3, 6, 9, 12, 15, meno 1, 14 incontri.
2: Merda. Credo 6 anni che lo sono per una vita. Giusto ieri è caduto, non si ricarica più la batteria.
11: Il corso è strutturato a moduli, che vuol dire che ogni incontro dovrà concludersi con la chiusura di un modulo, oppure se ne fa metà e nel corso del successivo si chiude la lezione con la chiusura del modulo. I moduli sono 1, 2, 5,
2: non ho un coltellino qua, coltellino 2.
11: Allora, i moduli sono 6. 6 da mettere su 14 incontri, il che vuol dire che ciascun modulo richiederà 2 incontri, tranne 2 moduli che devono essere spalmati su 3. Il
4: Perché fai tutte queste pause tra una parola e l'altra?
11: Perché devo andare a riprendere il punto dove cazzo vedo ste cose. Il primo modulo, prima dell'inizio, è buongiorno Unix, cioè quando uno sarebbe prima dell'inizio, dove abbiamo praticamente l'hardware e il login, si potrebbe spalmare su due lezioni praticamente.
4: Che ha 6 ore la lezione sull'hardware e sul login?
11: Sì.
4: Ma io mi domando, ma come cazzo ce le tiriamo 3 ore sull'hardware?
12: Allora,
11: come voglia, lì è voglia.
12: Questa
11: ti porti.
12: È la...
11: No. Si fai qualcosa di spacchioso, ti porti le slide della storia di informatica.
3: Bravo.
11: Perché
3: tu ti chiedi e ti sarà risposto.
4: Chiedo
3: posso
4: e mi sarà risposto.
11: Un caso che
3: posso di fare domande cretine.
11: Non è un caso che sono scicchino, no?
3: Vabbè, la scicchignaggine non c'è un caso. Uno stand,
4: ed è tutto da dimostrare.
11: Comunque, se vuoi provare tu.
4: Più tardi.
11: Ok. Quindi, okay. Se non c'è niente da in contrario, la lezione numero 7, in quanto le 2 di intro e le 4 di inglese, la lezione numero 7 che sarebbe il 13 di ottobre, il lunedì 13 ottobre, sarebbe carino affidarla a capo d'avola.
4: Stai parlando dell'hardware?
11: Certo.
4: Ecco, mi sembra ovvio.
11: Ok.
4: Che devo fare?
3: Non
4: ma sarà paura. Da solo o ci sarà qualcun altro insieme a me?
11: No, chiaramente sarà da solo.
4: Ah, beh. Essendo la prima lezione non ci andiamo tutti insieme.
11: Non è la prima lezione, la prima lezione ci sarà il 29 settembre, wow. Lunedì, è quella di intro.
4: In cui non si parla di un cazzo in realtà.
11: In cui non si parla di un cazzo in realtà.
4: E 3 ore che sta che facciamo?
11: Conosciamo la classe.
3: Come ti chiami?
11: Che cosa sai fare con il computer?
4: Potremmo fare gli account.
11: No!
4: No, vero.
3: Nine!
11: Gli account si fanno all'ottava lezione. Da quella del login.
4: Alla spin.
13: Magari che la prima lezione possiamo presentare come tutto il costo,
11: esatto.
13: Come tempistica. Quel giorno facciamo questo, così noi facciamo quest'altro.
11: Esatto.
3: Lo so.
11: Ottava lezione è questo. Quindi il modulo 1.2. E questo è 1.2.
4: Tu hai presentato codice fiscale del testo troiate? Quindi non faremo un cazzo tu.
3: Almeno mille.
4: Almeno cosa la fai scena.
3: Crea calore.
13: Sì, però poi magari questa cosa
11: la rischiamo
13: un po' meglio.
11: Ma che meglio? Che cosa rischiamo un po' meglio?
4: A bifetti tutto funzionerà.
3: Quella
12: sgrabbiola. Quello è vendi caffè, come vendi caffè.
3: E perché il presidente è un'influenza.
4: 2000 anni.
12: Boh.
11: Modulo
12: tanto sicuro
11: 3
12: ma mi pareste dietro così in comando in nera
3: cosa fai un festino a luci rosse una notte in cb
11: 3
12: scusa faccio baccanti e baccanali
3: e baccanali
12: baccanali infatti bacche anali
3: boccanali
12: i budax
13: com'è che si chiamava?
12: Cosa?
3: Dito culo.
12: Ah, dito culo con bilancino.
3: Oh,
12: presto, con bilancino. Ti appoggi sulla nave. Che poi c'è. Questo qual è?
3: Standard.
12: Esatto. Mai sperimentato qualche nuova
3: performance? No, il soffocone. Ci ho provato, ma.
11: 4.
3: Rischio di andare vedovo.
12: Trumbo culo. Oppure che è a Cuba.
3: Pericoloso se può.
12: Non conosci.
3: Conosci dei
11: 5. 5.
12: In capnea.
11: 4. Perfetto, ci siamo.
7: Siamo
11: ok, allora.
4: Ah, non lo so. È di RAM.
10: Quella di Armando.
4: RAM, non Armando.
11: Vorrei richiamare la vostra attenzione.
4: E noi qua siamo.
11: Perfetto.
4: Stiamo aspettando Giuri, aspettiamo.
11: Allora. Dunque.
4: Allora.
12: Due punti, apri virgolette. A capo.
11: Pon base. Lezione 1.
4: Pombino.
11: 29 settembre. Intro. Ci andiamo possibilmente tutti
12: i Fantastici 4, va bene.
11: Ok?
12: Io sono la cosa, anzi non la cosa, è lui per dimensioni, mi sembra.
11: E altrettanto.
4: Mister Stecchino.
11: E altrettanto.
12: Beh, è più alto di me.
11: Sì, il mercoledì 1 ottobre, dove ci sarà la seconda lezione di intro.
4: Due lezioni di intro.
11: Due lezioni di intro.
4: Avete rotto i coglioni. Come? A me.
11: Questo fiore c'è. La terza lezione la affidiamo al professore di inglese, così la quarta, la quinta e la sesta. No, si sciroppa con quattro lezioni di inglese.
12: Dopo la intro.
11: Prima.
4: 29 settembre che giorno è?
11: 29 settembre è lunedì.
12: Dalla storia
4: dell'informatica. Poi dicevamo, l'altra era mercoledì?
11: Mercoledì, 1 ottobre. Poi diciamo le quattro lezioni di inglese. Alla settima lezione rientriamo noi. E questo qui potrebbe essere il seminario sulla storia dell'informatica di Asbesto.
4: Quando il?
11: La lezione numero 7, ovvero il 13 ottobre del 2003. La 8 è quella in cui faremo il login, quindi verranno creati gli account, quindi chi se la colla? A 1 a 1 e senza ammuttare, eh?
4: Shining. Ah. Mi sa che storicamente quella è tua, mi sa.
7: No, ho fatto io la
4: storia. Pseudo storicamente.
11: Chi la vuoi? La vuoi tu?
4: La vuoi.
3: Deve essere pranoterapeuta.
4: Pronoterapeuta.
11: La 9, modulo 2.1, gli editor.
7: Lo faccio io. Oppure, aspetta.
12: Editor.
11: Ma scusate, editor anche tocca a me, che mi faccio il seminario sul
12: PA. Dai, il login me lo faccio io.
11: Allora, il login Nirvana?
7: Cosa Nirvana?
11: Il login.
3: Ma farai proprio il seminario sul PA?
11: Tutto il seminario no, però sono quattro cose in più. Bellissimo. Abbiamo tre ore, qualche cosa.
3: Se posso venire verrò, perché l'altra volta che non me lo sono potuto seguire c'è Stema.
4: Comunque,
12: io né all'hack meeting.
4: Pure io.
12: Né quella volta quando l'hai fatto serio.
11: Le facce di
7: io sì, però
11: non solo non venite ai seminari, ma pure
3: allora.
11: Ma ti mica di poco.
3: Io quando sei andato di Azzo sono venuto, ma non mi ricordo perché me ne dovevo andare.
12: Io sono rimasto fuori a fare la guardia del corpo.
11: Va bene, va bene. Allora. Nirvana lo vuoi tu questo qua degli account?
4: Vero, insomma.
11: Nirvana
12: user ad
10: invio
11: 921 Shining. Lezione numero 10, modulo 2.2, la seconda parte del VI degli editor,
12: sempre
7: questo
12: tutto
7: punto per competenza.
11: Esatto, questo punto per competenza io.
12: Ti allora VI Emax.
11: Facciamo una cosa, io faccio un'introduzione, gli faccio vedere tutti quanti alla prima lezione e alla seconda
4: gli
11: faccio
4: proprio culi con VI.
11: E faccio il seminario su VI,
4: culi tutti proprio.
12: Dici, Emax contro KX meno del
11: la lezione
12: cancer,
11: numero 10. Backspace. È fissata per il lunedì 20 ottobre 2003. Ok.
3: Che sarebbe dalle 4 alle 7.
7: Non guarda.
11: Questo è ancora da decidere.
3: Vabbè, dalle 4 in poi.
11: Vabbè, ti prendi.
3: Non prima delle 4.
11: Ti prendi due ore di permesso.
3: Non è detto questo, sogna a casa.
11: Sì.
3: Così.
7: 11.
11: Allora, lezione numero 11, modulo 3.1 e 3.2. Ovvero i primi passi e le directory, cioè le prime si sarebbe CP, LS
7: faccio io
11: e le directory, fai tu? Ma Io la...
7: Sono due moduli.
11: Ascolta, bisogna cercare di riservare ad asbesto
7: lunedì.
11: i lunedì e i mercoledì. No?
7: Io preferisco però fare il lunedì.
4: O i lunedì o i mercoledì.
7: Ti spiego perché il lunedì.
11: Aspetta. O i lunedì o mercoledì. Allora ti fai questa cosa qui del mercoledì 11.
4: Che cos'è?
12: Directory CP.
11: CP all'est.
4: No, non mi piace.
7: Allora io lunedì e mercoledì sono già in pieno allenamento. Penso quasi sicuramente.
11: Cioè, e allora, allora quella settimana non ci sei.
7: Martedì, giovedì
11: e venerdì. Allora quella settimana non
4: no,
11: ci
4: per
11: sei.
4: Quella settimana non ci sono.
11: E però poi dobbiamo vedere il conto delle docenze.
7: Quindi se sei a me?
11: Sì.
4: Io vorrei fare quella sulla navigazione.
11: Allora, modulo 3.3 e 3.4.
4: In culo.
11: Che sarebbero il mount e poi il pipe, l'indirizzamento, cose di questo genere, wildcards eccetera, che sarebbero la lezione 12 che si tiene il venerdì 24 ottobre. Quindi io ho Nirvana. Ma sarebbe più indicato Nirvana perché mi hanno già visto lunedì.
4: Vabbè.
11: Te la senti?
4: Sì, sì, sì.
3: Oh, fatti là.
12: Certo, ma c'è bello pulito.
7: Cos'è che sto qua, mamma?
12: Con vestito, no? La cravatta. No, arrivo lì, mi faccio allora. Oggi lezione su Mount, figa. Sì, faccio
11: modulo via 3.5 e successivo. Cioè le utility, i permessi
12: e attributi.
11: E i processi. Questa è molto densa. Questo è... È lunedì... No, lunedì? La 13? Sì, lunedì 27 ottobre.
7: Lo fai tu? Lunedì?
11: Te la
7: settimana dopo, non è la settimana dopo.
4: Lunedì?
11: Asbesto. Lunedì 27 ottobre.
4: Asbesto. Sarebbe la lezione...
11: È enorme questa lezione.
7: Vabbè, poi descrivi.
4: Meglio, ho più materiale.
11: Non li devi ammazzare.
12: Ma qual è questo?
4: No, no, li ammazzerò.
12: Stai leggendo adesso, i corsi quelli che mi hai mandato tu una volta allegato. Quando fu all'epoca alla riunione.
11: Quando fu all'epoca, quello ci hanno approvato, ragazzi. Lezione 14, inglese, prima del modulo sulla filosofia che comprende i manuali. Ok?
12: Ah, la quinta e ultima lezione di inglese?
11: Sì, la quinta e ultima lezione, la 14. Sì. Dopodiché, la lezione numero 15, venerdì 31 ottobre, che è quella sulla filosofia, cioè sulla GPL, eccetera, eccetera, va bene, questa mi sto segnando io senza chiedere consenso.
12: Esatto.
11: Ok. Lezione numero 16, modulo 4.2, è quello dei manuali, documentazione, eccetera. Asbesto o Pallotron?
7: Che giorno è?
11: Il 16esima lezione, ho detto, quindi lunedì 3 novembre.
7: Questa è fatta insieme al professore di lingue? O no? Ah no, no. L'hai fatta prima.
3: Sì, perché vabbè. Non la professoressa di lingue?
11: Sì, questo c'è capitato.
12: È meglio, come
3: suona meglio.
12: Un mercio accendino forse.
7: Va bene, ma
12: aggiungo. Mercio comprato in due pacchetti.
7: A me la sedicesima.
12: Sono a posto.
11: Tu no? Pallo. Non devi scordare stavolta mandano K. Ti ammazzo.
4: Pure where is o.
7: Oh, a proposito.
4: A proposito.
11: Ok. Modulo 5. 5.1. 17esimo incontro che si terrà il mercoledì 5 novembre. Il computer della società non siamo soli, cioè FTP, il SSH. No, quale FTP SSH? Non lo. Wall Wright, cose di questo genere. Finger Talk, cose di questo genere.
7: Se il giorno dopo è martedì, giusto?
11: Cos'è? 17esima lezione. Va bene. 17esima lezione è mercoledì 5. Tu si già hai fatto lunedì? No. O Nirvana o asbesto? Asbesto te lo sto segnando.
4: Non siamo soli?
9: Sì.
12: Che ti piace?
4: Meglio che gli ancucchio per tre ore, non siamo soli, vuoi.
6: Mi fai giocare con l'uomo, fai giocare tre ore.
4: Ma che tre ore?
7: Vai, allora, ti dico una cosa.
6: A me due ore, quando, a me due ore non mi bastavano a spiegare le cose, quando ho fatto i corsi in base.
4: A me in 40 minuti me li
12: ti danno aiuto lì, gli spaglioni.
7: Ma è peggio ancora, là ce ne stanno 40.
3: No, là se ne stanno fottendo tutti, non chiedranno niente.
12: Secondo me li troverai
7: un'ora
6: e mezza te li prendi per spiegare largo un'ora e mezza ti fa fare esercitazione
3: e con cosa?
6: A facci fare un uovo fatti uovi vai
11: dai ti tocca fai divertire
12: per vedere chi c'è
6: da fuoco ma tempesta c'è
11: Aspi sto segnando te dai
4: quindi sarebbe il lunedì
11: mercoledì 5 novembre. Allora 5.2 l'email
7: 18
11: e no solo l'email il la 18esima lezione
4: tutto ok?
11: La 18esima lezione sarebbe 7 novembre. Ivana, te la senti?
12: Mail cosa?
11: Tutto.
7: Come funziona la posta?
11: Gli fai dare un programma di posta, me li fai vedere tu.
7: Mi spieghi un po' come funziona il meccanismo dei domini.
12: Va bene.
7: Un po' MTA, ma proprio un pochettino.
11: Te la senti?
4: Te la studi dalla
12: esatto. Spensa. Esatto.
4: E ti ambicchi dentro un po' più di cose perché in effetti è semplice.
12: Vabbè, quattro regole di indentazione, come si risponde a un messaggio in maniera civile. Decente.
4: Immagino che sia prevista una pausa tra un'ora e mezza e un'ora e mezza, no?
12: Sì, c'è una pausa di 20 minuti, mi pare.
7: Fare,
12: no?
7: Che, se no, attenzione
12: calda. Sì. Deve fare così, un'ora e mezza, anche due ore, pausa e poi fai esercitazione. Però un'ora e mezza, pausa e esercitazione.
3: Quanto dura tutto? Tre ore?
12: Tre ore.
3: Io direi tre ore di pausa.
12: Ti picchi i soldi e buono più.
3: Poi esercitazione.
12: A casa.
3: A casa. Fallo. Ma tu non hai dormito, vero?
11: Io sì che ho dormito.
3: Allora perché hai quello il nostro scorpio spiritale?
11: Perché è due giorni.
4: Perché è un bazzo.
11: E siamo
3: a tre. Okay. Devi sopravvivere, eh?
11: 19. Modulo 5.3. Ovvero FTP, Telnet, Login, SSH, Minicom, cioè terminazione terminale, eccetera, eccetera. Lunedì.
7: Faccio io, così siamo tre.
11: Lo fa?
4: Lo fa lui.
11: Fallo. Sì. Lo fa Pallotron.
12: Schiller che compila la ripetizione.
11: Modulo 6, parte 1. La GUI.
4: No. Io no. Non guardare me.
11: Questo fa chiudere lì.
12: La cosa di XP, XF86.
11: No, la navigazione è di venerdì, no, quindi non ci sono. La navigazione è di venerdì, quindi non la fai.
4: Perché?
11: Vieni apposta.
12: Scusa, GUI che cosa? Vista che non è configurazione.
4: Vieni.
11: Mi fa vedere, mi spieghi un po' di cose.
3: Martin GUI.
12: Chi ci fa, che ci spiego? Chi sei Windows Maker?
11: Questo è KDE, questo è GNOME.
12: Vabbè.
11: L'ambiente grafico, un'applicace di rete, il terminale, no? Ce
7: n'hai anche nel laboratorio.
12: Mi spieghi, già ho capito che sto accollando io.
11: Ah sì, perfetto, Nirvana.
12: Mi spieghi, gli fai.
7: Abbiamo
12: capito.
3: Finiscila bene per questa cosa. Questo.
11: La navigazione.
4: When?
7: Sì, perché voi
11: venerdì 21. Venerdì 14 novembre.
12: Infatti ti spieghi.
3: C'hai tempo per organizzare.
12: Va bene.
0: Ok.
12: Gli faccio vedere anche qualche applicazione grafica?
3: No, non so, qualche pornazzo.
0: Sì.
12: Ah? Okay. Gli faccio vedere anche
0: qualche... Allora!
12: Au! Gli faccio vedere anche qualche applicazione?
4: Ma fai...
12: Tutti i codici. No, va bene.
3: Spendiamo il X3, fagli.
4: Tira 3 ore e non ti faticare.
12: Ok. Tutto
4: cos'è?
12: Allora...
0: 21.
4: Come siamo dei professionisti.
0: La navigazione.
12: Sta
4: cioè, tirati 3 ore e non ti affaticare. Cioè, allora, stiamo fottendo.
0: No, un attimino. Alla intro abbiamo detto che veniamo tutti e 4.
4: Yes.
0: Va bene? Alla intro 2 pure.
4: Il primo giorno, il secondo giorno.
0: Il primo e il secondo giorno. No. Facciamo così. No, eppure facciamo una cosa. No, hai ragione, perché in questo modo possiamo. La prima non si conta perché siamo tutti quanti, però. Io e Pallo non abbiamo una lezione in meno di Nirvana e Shenanigans, quindi se uno si fa la valutazione e uno si fa la seconda intro...
13: i giochi dei corsi precedenti che mi sono fatto più lezioni di tutti.
0: Non la vuoi fare?
13: Voglio spendere i giochi. Preferisco spendere.
0: Dai, così siamo tutti uguali, dai.
13: Dai, mi sono fatto 6 lezioni, ho fatto tutti quanti.
0: Dai, Mare, forza. Ma li faccio tutte e due io e poi me ne faccio 5.
13: Cosa?
0: Qua rimangono da coprire altri 2 giochi.
13: E qua che sono? Non ci sono 21?
0: Intro parte 2.
13: Non siamo tutti?
4: Non lo so.
3: Le fondo col 10.
0: Se noi possiamo quindi, fare che siamo 10, sì. Apparati.
4: Chissà come.
0: Eh beh, sono. Se ci facciamo.
12: C'è la regola di.
0: Se ci facciamo questi 2 incontri.
12: Non si è lippato da me.
0: Cioè la valutazione.
12: Lui è lippato da me.
13: Niente, perché non fino ad ora tempo.
3: No, ma io non
13: è ora se.
0: Vale, non puoi fare così, non ti devi accollare una, o vai a valutazione o ti fai l'intro.
4: Senza scassarci la mente.
0: Senza scassarci la mente.
13: No,
4: vale, senza scassare la mente.
0: E allora l'intro veniamo tutti di nuovo.
13: Perché no? Non si può fare.
4: Io non ci vengo. Ma è una certa minchia. Vabbè, ci andate voi tre, anche voi ci devo venire per forza.
0: Certo. No ragazzi, dobbiamo soffrire tutti in uguale misura, cioè non è giusto.
13: Oh, io ho sofferto di più degli altri adesso, quindi proprio questo principio bilanciere.
0: Me li faccio tutti e due io.
3: Scusa, ma allora si fa il rimborso a lezione.
0: Il rimborso è a lezione.
4: Il rimborso è a lezione.
0: Però è per questo era più.
4: Insomma,
0: è giusto che facciamo più lo stesso numero proprio per questo.
12: Mi stava dicendo
3: se non lo vuole fare non
12: che la vuoi fare tu.
13: Io appunto,
3: se è una sua
4: se
3: scelta.
4: Se lo vuole fare cazzi suoi.
13: Cioè ci sto rinunciando che ci sono.
3: Lui sta rinunciando, quindi non è che può dire un domani, ah, o Shank si è preso più soldi di me.
13: Anche perché bilancio gol ho fatto che a questa lezione sono andato più con tutti. Però
4: no,
13: è che
4: Shank vuole arrivare come credo, se non mi ricordo bene, di solito abbiamo fatto che alla fine ci siamo divisi comunque qua i soldi.
0: È più carino comunque.
4: È più carino che tutti prendiamo la stessa cifra.
13: Vabbè, ma loro sanno che io ho due regioni da solo che sono fatti. Uno e due. Sapete che 3 giorni da scuola.
3: Vabbè, non significa un cazzo, perché qua i rimborsi saranno molto più alti.
0: Fallo però. Che dobbiamo fare?
3: No.
4: Dai. Non ho capito che cosa deve fare lui. Io ho 4 lezioni in parentesi.
13: Questo per questo anche perché.
0: Allora.
4: Io ne ho 4.
0: Lo so.
4: E quindi?
0: Tu e Nirvana ne avete 4. Io e Pallotron ne abbiamo 3.
12: Ne mancano 2.
0: Ci sono 3 incontri extra.
4: Allora, uno lui.
0: Extra. E che minchia stai dicendo?
4: Uno tu, uno lui. Muto, basta.
13: Perché?
4: Raus.
13: Passiamo.
4: Dai, per forza, così ce li abbiamo tutti uguali.
13: Vabbè, fai quello che vuoi
12: del mio... Del mio
0: La valutazione o l'intro, cosa vuoi?
13: Sei. Ma io non allora, capisco che devo fare nella valutazione e non lo fai nell'intro.
0: Ascolta. Noi facciamo così, l'intro 1 la facciamo, ci prendiamo tutti quanti e...
4: Aspettiamoci.
3: Non mi meri?
0: Meglio...
13: Io non
0: ma, meglio di no.
4: Siamo in un ambito un po' istituzionale.
12: Vincenzo.
4: Vabbè, io dirò tutti e due come al solito.
12: Gabriele.
4: Shining.
12: Buonasera,
0: scusa, sono Gabriele Zeleni.
13: Navigazione e poi...
0: Minchia, ma sì, sono nato oggi.
13: Ma se io metto uno di questi due, io mi aggiungo uno di questi due.
4: Bau!
0: Le lezioni no.
4: Se lo fai?
12: Sì, è in coma. Allora lavorare stamattina.
0: Siediti, fatemi parlare!
4: Fatelo parlare, silenzio,
0: ricordo. Poi possiamo fare che la prima lezione la facciamo tutti quanti, in cui ci presentiamo, parliamo di noi, chi siamo, che cosa abbiamo fatto nella storia,
3: preferenze sessuali,
0: tutto okay? Esatto. E facciamo parlare loro, dove cazzo vengono,
11: La seconda lezione invece la dedichiamo, la seconda intro generale, la dedichiamo al corso in cui spiegheremo gli obiettivi,
7: va bene, me lo faccio
11: i metodi,
7: ok, me lo faccio,
11: te la fai tu,
7: spiegheremo, cioè diamo un calendario alla mano,
1: esatto, facciamo un overview del corso, sì.
11: Però te la devi tirare 3 ore col calendario alla mano,
7: va bene, tu
11: ok,
3: quindi ogni volta dice qualcuno ha qualcosa in contrario,
11: se te la fai tu vuol dire mi devo fare le valutazioni,
1: no,
10: sì,
1: no,
10: sì,
1: cambiate fornello. Cambiate fornello!
7: No! Ma scusa, ma allora non c'è che
4: quella sei bella e buttata.
11: La seconda sarà c'è
3: da penetrare nelle berulle.
1: Male inevitabile.
11: Va bene. Allora, abbiamo esaurito questa cosa qui, ma non abbiamo stabilito i rimborsi.
4: Come c'è super indietro?
11: A questa cosa però è collegata un'altra cosa che non è nell'ordine del giorno ma che è di importanza fondamentale anche in vista che ci devono pagare il laboratorio, e cioè a chi glielo pagano?
4: Che vuol dire a chi glielo pagano?
11: Vuol dire che loro non è che ti vedono a te, dice salve, sono il responsabile delle regole. Ah bello, ti danno una valigetta piena di banconote di piccolo taglio, ah, no? Puoi andare. No,
3: non anche del grande modo. Taglio no? Cioè, non è un problema.
1: No. Anche monete da un euro va bene uguale.
11: Anche bonifici. Ma anche se sono assegni è lo stesso tipo di problema.
1: Allora, sostanzialmente il problema riconduce sempre là. Ci dobbiamo fare il conto corrente.
11: Bravo!
1: Oh. Visto che banca etica è
11: fagliau,
1: facciamo alla posta.
3: Esatto,
1: è buono più.
11: Perfetto.
3: La posta allora, è diamo informazioni.
11: Allora.
1: Posta!
3: Conto alla posta, Picciotti, è ok veramente.
11: Allora. La questione
1: è arrivato,
11: sì, questo erano
3: tutti le altre banche, non
11: questo qua eravamo tutti d'accordo.
3: Come noi, io eravamo messi tutti d'accordo, prima non era nessuno d'accordo.
11: Eravamo tutti d'accordo su questo. Il problema non è questo, il problema è
3: a chi cazzo lo
11: serve? No, è un'associazione, ma serve che il rappresentante legale dell'associazione vada alla posta e faccia questa cosa.
3: Quindi signor lei
11: ti devi prendere un giorno in cui ci andiamo insieme da mia mamma e facciamo questa cazzo
4: la tua mamma? Perché no a Palazzolo?
1: C'è servizio è cruda.
11: A Palazzolo?
4: Io ho le poste a Palazzolo.
3: Ma ah, sì?
1: Cioè,
3: sì. Non avrebbe mai detto che c'era la posta a Palazzolo.
4: Sai com'è?
1: Va bene.
4: No, non lo so. Se posso farlo a Palazzolo, lo farei a Palazzolo.
3: Se farlo a Palazzolo significa... Ma
11: scusa, ma c'è tua madre.
4: Perché è a 800 metri da casa mia.
3: Ah,
4: non a 70
3: km.
4: No, perché
3: c'è la Ram che si sveglia alle 8 e non va a prendere la macchina.
11: Che abbiamo tutta una serie
4: allora
11: di cose più pratiche.
4: Allora approfittiamo quando sono qua.
3: Qualsiasi
4: facciamo la prossima volta che io vengo a Catania?
11: Mi devi dire il giorno e non devi fare il minchione. E no, stiamo minchionando, ragazzi, usciamo tutti i dossi.
4: Siamo tutti quasi, Gesù.
11: Anzi, senza conto non ci pagano. No, è vero che facciamo il corso.
3: È vero che non ci stanno pagando. Però, oggi,
4: no, vabbè, aspetta, serio, è vero. La settimana prossima sicuramente
3: cioè, si deve definire. La
11: settimana no, mi devi dire che giorno possiamo prendere appuntamento.
3: Per fare il
11: e prima si fa meglio. E non mi deve ammaronare.
4: Io non te lo posso dire adesso, perché non ho le condizioni in grado di dirti. Stiamo cazzeggiando.
11: Va bene.
4: Io domani, dopodomani ti potrò dire il giorno. Se perché questo non ti va bene io non ci posso fare niente.
3: È possibile di fare un giorno, due giorni di organizzazione,
4: un altro di palle.
3: Cioè si definisce, non ha importanza questo. Questo è, ma tanto entro settembre si farà. Non è un problema.
4: No, si farà entro la prossima settimana o l'altra che
3: scusami, non è questione entro settembre, è questione che entro domani, dopodomani, spesso si organizza per riferire a che giorno si può prendere come appuntamento per la data sua madre. No, ma perché
11: ma
3: giusto, non è questo il discorso, non è questo, è giusto, capito? Sai qual è il discorso? Perché sai qual è il discorso? Poi a settembre si fa, poi si arriva al giorno del pagamento che il conto non c'è.
4: No, questo non
3: si rimane in
7: questo. Ma
11: sai. Ram. Tu ti stai prendendo impegno.
1: Ti nominiamo gestore.
4: Io lavoravo quando voi
3: domani, ma non è questione di impegno. Non è questione di impegno, non è cretino. Non è cretino, nel senso vi sto dicendo si può aspettare.
4: Cretino è lui che vuole la risposta adesso.
3: Sto appoggiando lui nel senso che si può aspettare un giorno, due giorni al massimo per farlo organizzare e comunica il giorno in cui si può prendere a
4: quella.
3: Ma quando ci sarà lui firmerà per aprire il conto?
11: Sì.
3: Ma poi come facciamo la policy quella del bancomat? Ora, importante, la firma del conto non la fate a un solo intestatario.
11: Dei soldi. Sì, invece.
3: Cazzo facciamo? A un solo intestatario?
11: Non abbiamo scelto.
3: Perché no?
6: Perché contro l'associazione lo può fare il rappresentante legale.
4: Sì, però sapendo il BIN in tanti, chiunque ha disponibilità della scheda può andare a fare
3: il discorso, non è il discorso dei prelievi della scheda.
14: Quanti banconote possiamo avere gratis?
3: Uno.
14: Tu stai zitto.
3: Ah.
14: Quanti banconote possiamo avere madre. Gratis?
12: Emerge mamma.
14: Esatto.
4: Io preferirei che fosse il segretario a avere la disponibilità della scheda però, piuttosto che intestarla a nome mio.
14: Non è intestata a nome
12: mio. No, il conto
6: deve essere a nome dell'associazione. L'associazione non esiste per la legge, esisti tu.
4: Esiste solo una persona, cioè, che sono io.
6: Che esatto.
12: Tutti i cazzi
14: quindi, in
12: culo a te.
14: Rosso, da là.
4: Sei quindi posso prelevare chi tu cazzo voglia.
14: No, perché il banco non lo avrai.
12: Esatto. Se compare l'acqua e la Coca-Cola e la carta da culo.
14: Minchia, non è che ci puoi riempire, vuoi spendere 9.500 euro di carta
12: da culo.
4: Questa
6: cosa è
12: se no sarebbe un'idea. Sai che è un'idea questa. Per la riunione è stata bellissima.
4: No, no, io te ne posso solo rompere le scatole. Ma cosa devi fare?
10: Le scatole di latte.
4: Che stai dicendo?
3: Non posso fare il cipone, questo padrone di
10: devo cuocere il pomodoro.
4: Devi cuocere il pomodoro. Ma se dobbiamo fare la pizza stasera.
3: Allora aspetta, ma se la pizza va bene, basta.
4: Fare?
12: Però lei sta facendo salsa, potremmo fare pasta con la salsa.
4: Sarebbe anche un'ottima cosa.
6: Così.
4: Sarebbe un'ottima cosa, ti spiegheremo sicuramente meglio.
3: Il sito non so
12: ma ho fatto. Per la pizza no, la pizza è un colpo.
4: La pizza è un inferno.
10: Ma con la pasta già fa?
3: Certo, vabbè facciamo una cosa, finiamo la riunione e poi ci mettiamo pizze e pizzaggi.
6: Però se ci mettiamo a cazzeggio no, siamo al secondo punto ancora da finire.
4: Che ti devo dare?
10: La pescatola.
4: Perché la pescatola? Che dicevo lui la pescatola, è casa sua.
3: Tu devi fare emerge a pescatola.
4: Che da me la pescatola.
3: Guarda, fai emerge a pescatola e mirror nirvana.
12: Se no devo salire sopra.
10: Infatti l'avevo chiesto a lui che ce l'ha nel coltello.
12: Allora sei un frox.
4: Ma quella è una merda, non è una pescatola, Giulia.
6: Vabbè,
3: lasciamo allora.
4: Senti, portamele qua una a una.
6: Grazie.
14: I compensi,
6: bravo.
14: Allora, che era 50 più il valore, ci pagano?
6: 56?
12: 60 euro lordi.
3: Io, sì, vabbè,
14: ora, secondo statuto, mi pare che più di 50, del 50% non si poteva rimborsare, o qualcosa, secondo la legge c'è qualcosa del genere.
6: Vedi, vedi, facciamo 50%.
14: Esatto.
6: Almeno questa è la mia proposta.
4: Vabbè. Io non ho il coltellino, non lo trovo più da quando questo qui l'ha preso e chissà dove l'ha messo in macchina.
3: Me l'ho ridato, forse è macchina mia.
4: Me l'hai ridato.
3: Forse è macchina mia.
12: Però queste le usavo per la pizza.
4: Non ho il coltello, ok.
6: Allora, per quanto riguarda.
4: Scusa, quanto ora non ho capito?
6: 50%.
12: No, va cruda.
6: Si può fare quello che sarà alla fine.
4: Quantificando?
12: Sì. Certo.
6: Sono sui 50 euro.
14: Sono d'accordo con il
10: che va cruda? La mia nonna le fa con la salsa cotta.
4: E non va bene. Ascolta, dovete fare a crudo con l'olio e l'origano e un po' di aglio. Lasciate lì a insaporire e poi lo usiamo stasera per la pizza. Chiudo discorso, allora.
10: E ora che ci faccio con quella cipolla che sta sotto?
6: Allora, abbiamo provato
12: un solo cosa di salsa.
4: Prendi il pane e ce la stacchi in mezzo fritta. E ce lo porti tutto.
3: Minchia, minchia è il suo, vedi?
12: Ma un neo pane.
14: Per questo non è più evitato.
4: Vai, facci fare l'unione, per favore. Dai.
6: Allora. Abbiamo detto 50%, tutto approvato, perfetto. Per quanto riguarda il calendario del corso di reti...
14: Mi oppongo! È 50% più IVA. IVA inclusa.
6: 50% del netto, ragazzi.
12: Quindi 50%.
14: Ma scusa,
6: cioè noi dobbiamo pagare...
14: la pagano loro?
6: No, l'IVA... IVA...
14: Quando è 56 euro più IVA? Vuol dire che allora ci danno di più. Ci danno 66 euro.
4: Fate fattura. Sì, anche malocchio no, tutto quanto.
6: No, fattura no, ritorno al conto.
4: Esatto.
15: Allora, ritenuto da conto non la pagate voi.
12: Come anche bambole, voodoo, spilloni.
6: Sentite, non capisco un cazzo, sto dicendo il 50% del netto, okay. Mi sembra.

0: Laboratorio che io sto facendo per 2000 euro
1: Secondo me
0: che
1: le
0: ne
1: cose
0: vale il triplo.
2: bravo.
1: Dovrebbe essere lì.
2: Laboratorio
1: Ragazzi,
2: che furia come la
3: dopo quelle
2: bestia.
3: schifezze che ci sono in quel laboratorio.
1: Secondo me
2: È un
1: dovrebbe essere.
2: esperimento
0: Quindi non mi sento
2: mentale.
1: minimamente.
2: Cioè, quei
1: Dovresti
2: 21 che aprono Helix Open Office.
1: Dovresti
2: Vabbè.
1: documentare da quello che avete fatto.
0: Come questo abbiamo come ingresso. Noi non possiamo mettere in portavoce che abbiamo scritto noi il programma che doveva presentare.
2: Però appunto lo potremmo fare anche per la
0: Brinks,
2: comunque per utilizzare
0: l'ambito del lavoro. Anche se è una cosa molto concreta. Cioè, non abbiamo rubato niente. Però
1: cioè,
0: chiaramente non si può fare
1: così.
0: Dicono,
1: fanno questo e si prendono il rimborso. Che poi fondamentalmente non mi è chiara una cosa. Questo discorso della scuola si sta facendo nell'ottica di supportare i soci o si sta facendo nell'ottica dell'associazione no profit, per cui ognuno da una parte del suo tempo per portare avanti, diciamo,
0: io credo
1: che nell'ottica della via di mezzo.
4: Saluto di voglio due, vedere. Poi il saluto per avere rimborsi per l'attività.
1: Sì, ma questo è un altro discorso. Se tu devi fare un rimborso, significa che tu hai delle spese, dei costi, rimborsi i costi e non hai un guadagno.
0: Certo. Io non vado a lavorare quel giorno da altre parti, mi sono fatto il culo per un sacco di cose.
1: Questo è un
0: costo
1: di rimborso, ma non è un costo nel senso della parola. Il costo è che tu gli metti la benzina per andare a San Giovanni la Punta, il costo. Non è, quello non è un rimborso.
0: Come no?
1: Io scusa, quello
0: lavorare,
1: è un rimborso,
0: io
1: ma
0: non
1: se tu non vai a lavorare.
5: Minchia, glielo esci questa per scatole, per favore.
3: Non ce l'abbiamo.
5: Lui ce l'ha nascosto, non glielo vuole dare.
3: Era qua!
6: Apri questa cazzo di guatta e
3: era, dice. Oh, emerge! Emerge, ti prego!
5: No,
2: vale minchia.
1: Posso usare? Sì, posso usare?
5: Levatevi da là!
3: Non glielo dare!
5: Levatevi da là!
1: No,
2: non vai nemmeno male.
1: Un coltellino, un temperino ce l'hai? Se hai il temperino tascabile glielo apro un attimo.
2: No. Ce l'ho sopra.
3: Vabbè, ho capito.
1: Sì.
2: No, un attimo, lì trovo questo apriscatole.
6: E ce ne proviamo dai coglioni.
7: Ma non volevo essere
8: così. Beh, però il senso è
1: però in realtà il senso è quello.
5: Beh, non a tutti i
6: due.
1: Allora,
3: stupisci i tuoi nemici.
0: No, tu stavi dicendo.
1: Io stavo dicendo che quello non è un costo. Perché è così. Il rimborso non è un costo su un da lavare, tu lo puoi fare anche la notte, dice non dormo, cazzo di ti.
0: No, io non posso andare a fare il corso di notte.
1: Ascoltami, non ha nessuna importanza, quello non è un costo. No, se tu vai a lavoro per un'azienda, non gliene frega un cazzo che tu non vai a lavorare da un'altra parte, per esempio, per cui il tuo costo, il tuo rimborso è la benzina che metti per andare in un posto.
3: Vabbè, ma
1: il costo è questo. Allora, il costo per i rimborsi che si fanno in base ai costi e il costo se gli metti la benzina per andare a San Giovanni.
0: Il mio tempo
1: deve
0: essere rimborsato.
1: No, non è così.
3: Stai parlando a livello legale?
1: Cosa? Sto parlando nell'ordine normale delle cose, per come funzionano.
0: No,
1: è un costo.
0: Il mio tempo
1: di
0: è un
1: come
0: costo.
1: Funziona le cose. Per farmi un'idea, per capire come avete impostato questa cosa, qual è lo scopo che ci sta dietro, giusto? Ora, il tuo tempo non è un costo.
0: Il mio tempo è un costo, non si discute su questo.
1: Non è così.
0: Sì, è così.
3: Come no?
1: No.
3: Cioè io lavoro a gratis.
1: No, e vedi, proprio quello è il problema. Allora, un'associazione profit non deve guadagnare su quello che fa.
5: Esatto,
1: ha uno scopo sociale. Il tempo che tu impieghi nell'associazione non deve essere retribuito, tra virgolette, perché quella sola diventa una retribuzione.
5: L'associazione è no profit, perché non è un'associazione di capitale. Significa che l'associazione piglia soldi e li rispende per andare avanti, per mantenersi.
3: No, aspetta,
5: e poi alla fine dell'anno
3: sì,
5: deve risultare in una
1: spesa.
0: Ma
1: il tuo pareggio. Tempo... Siccome non è un costo, non è una spesa, perché non chiami, che ne so, un consulente per farti una consulenza, qualsiasi, non compri materiale, non puoi dare un rimborso, tu
5: scusa,
1: lo fai in base
5: Elibus, il mio tempo, se io sottracco tempo a un
7: per l'associazione a un altro lavoro, per esempio io per Greenpeace, se io dimostravo il fatto che dedicando il tempo a Greenpeace avevo avevo perso un lavoro, Greenpeace me lo rimborsava, che poi io non accettavo il rimborso perché per altri casi, sì, no?

0: comunque Greenpeace me lo rimborsava.
1: Ok, ma un libero professionista non può dire io non vado
0: a... Dal libero professionista
1: questo non si può fare.
2: E poi d'altro canto, nello statuto è stato,
3: diciamo, delirando, perché nello statuto si dice che il tempo dei soci per una certa iniziativa,
2: che i rimborsi possono essere fino al 50% della cifra presa, quindi noi pigliamo il 50%, siccome l'associazione siamo noi, siccome il direttivo siamo noi, facciamo quello che cazzo ci va. E siccome no profit non significa che non ci debbano trarre nessun vantaggio,
1: non vuol dire che non abbiamo, dobbiamo avere,
2: significa che non è un'associazione che accumula capitali.
1: Ok,
2: queste sono le associazioni.
1: Ok, quindi voi, nell'ambito dell'iniziativa come è impostata sta cosa? Cioè voi fate il, che ne so, il rimborso del 50% per chi, ora ammettiamo che io non vado a lavorare, quindi effettivamente il mio tempo è un costo, c'è chi non fa un cazzo e se ne va lì. Quello non è un, a questo punto un costo, e il rimborso dovrebbe essere diverso.
2: Ma che dicendo, se qua è un discorso fatto a priori, se
1: deciso di fare uguale, e questo è un altro discorso.
4: Ma è chiaro, qual è il discorso?
1: No, no, stavo cercando di capire come sono organizzate le cose, appunto. Cioè cosa ci sta dietro. Perché posso dire una cosa, io il mio tempo non me lo sono fatto mai pagare, per esempio, vado agli scout, non ho mai pensato di dire il mio tempo in quello che metto me lo faccio pagare in qualche maniera. Perché la tua presenza di scout non è andata così. Non è nata così, ma non ha importanza.
2: Cioè per te questo, io venissi... per questo neanche la nostra presenza qui è nata così.
4: Noi abbiamo pensato che comunque con l'associazione potevamo risollevarci un attimo, economicamente, anche personalmente, e anche come associazione.
1: Ok.
4: Quindi una via di mezzo, una giusta via di mezzo.
1: Io volevo arrivare a questo.
2: Sì, sì. Okay.
1: Sì, volevo capire,
2: e non è una cosa solo
4: cioè, no, io come quella che facevamo al Lauro, se riuscissimo ad ottenere finalmente un autoreddito con quello che facciamo, minchia, sarebbe la fine del mondo. Facciamo quello in cui crediamo, riusciamo a camparci un pochino e a tirare sull'associazione, quindi fare cose ancora migliori. Questo è quello. Esci fuori dalla
2: porta. Anche perché i soci non possono essere pagati a prestazione. In quanto soci.
4: E feroci.
1: Però ti ripeto, questa cosa mi suonava un poco strana, per questo volevo cercare, avevo intuito una cosa.
2: Vabbè, la voce è il rimborso, perché effettivamente comunque il
1: tempo per questo ti dico, sì, però praticamente quando tu vai a 50.000 lire l'ora, praticamente è un lavoro.
3: Allora?
1: Questo lo sto dicendo io. E per questo volevo cercare di capire, perché... Beh. Che ne so, se mi dicesse non c'è da fare il corso 2 ore a settimana, sì, io sono libero dopo le 4, posso anche venire e dire io so che non ne voglio, mi prendo il rimborso della benzina.
3: Pensare che questo rimborso qua è sulle 50.000 lire l'ora non è minimamente vero, cioè almeno non nel mio caso. Cioè per arrivare a queste 50.000 lire l'ora dietro ci sono tantissime ore non retribuite. Veramente tanto.
1: Sì, ma non era questo il discorso. So che poi uno ci spende più tempo, lo so benissimo.
3: Cioè allora non è che non posso neanche sentire la cosa, ma 50.000 lire l'ora sono un lavoro troppo. No, perché in realtà facendo,
1: so quello che c'è dietro,
3: facendo 48 ore vuol dire che non ho 50.000 lire l'ora, se sono andato a 25.000 lire.
1: Sì, ho cazzato quello che
4: dico. Va bene, ma andiamo avanti intanto. Ehi. Allora.
5: Ok, torna su per la strada che hai percorso.
2: Mi devi che il babbo perché non ci...
3: Allora, scusate, compatibilmente con gli scopi non lucrativi dell'associazione e al fine di favorire la gestione economica e le iniziative dell'attività della stessa, con il totale reimpiego degli eventuali proventi, l'associazione intende svolgere le attività commerciali e produttive marginali in seguito elencate. Allora, prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111, porto Dio anche a te,
1: grazie,
3: sì,
5: non so dove Cristo è,
3: verso pagamenti di corrispettivi specifici che non eccedono il 50% dei costi di diretta imputazione.
1: Aspetta, lo rileggi per fare questo.
3: Grazie, fate il bordello tutti quanti.
1: Io non ho capito l'ultimo pezzo, che cazzo dice fare il bordello?
3: Prestazioni di servizi
1: resi... No, l'ultimo pezzo. Verso
3: prestazioni di servizi resi in conformità ai finali istituzionali verso pagamento di rispettivi specifici non c'è da un 50% dei costi di diretta imputazione.
1: Aspetta, i costi di diretta imputazione cosa sono? Il 50% non di quello dei costi di diretta imputazione. bisogna dire che su questi costi di diretta imputazione, perché se i costi di diretta imputazione su chi dica di rivo io, significa che ha dato benzina di nuovo fare a metà e il tuo tempo non te lo rimborsi. Bisogna capire che cazzo. Minchiate, bisogna vedere chi c'è scritto da.
3: Va bene, abbiamo appena stabilito che il nostro tempo si rimborsa.
1: Mare, non è quello che tu hai stabilito, è quello che cazzo c'è scritto per legge. Significa i costi di diretta imputazione. Se i costi di diretta imputazione è quello che dici tu, ok.
3: Compreso il mio tempo.
1: Se è quello che dici tu.
3: È anche il mio tempo. Cioè, io potevo andarmi a fare lì il lavoro da esperto. Presentavo la domanda da solo. Facevo il lavoro di esperienza, sì. Mi avrebbero dato 50 euro più IVA alle cose.
1: Non è quello che non è quello che penso io, quello che pensi tu.
3: Quindi
1: io sto cercando di capire la normativa,
3: fatto,
1: cosa dice per quei costi di diretta imputazione. Perché da qualche parte ci sarà scritto costi di diretta imputazione uguale.
3: Se non l'ho fatto, sono dei soldi che sto perdendo. Giusto?
1: No,
3: minchia, no.
1: Mare, non è che sto dicendo. Prima era il mio pensiero, quello che pensavo io, vi ho spiegato come la pensavo. Ok, voi mi avete detto, abbiamo dato questo taglio, mi sta bene, ok. Ora qui abbiamo una normativa davanti, che non è quello che penso io, neppure quello che pensi tu. Che c'è scritto 50% di costi di diretta imputazione. Ora, i costi di diretta imputazione, che cazzo sono?
6: Siccome...
1: È quello che penso io, è quello che pensi tu, è un'altra cosa ancora.
6: L'associazione...
1: Non, Bare, non quello che pensi tu. Tu hai una normativa dove c'è scritto chi
6: può
1: i costi di diretta imputazione.
6: L'associazione paga il docente. Perché il progetto è a nome dell'associazione che a sua volta assolda dei docenti per fare
2: ciò. Per esempio Nirvana potrebbe essere pagato per prestazione perché lui non è socio legalmente.
1: Sì, ma lì c'è scritto i costi di diretta imputazione per i soci. Per cui io domando un rimborso ci potete tirare, visto che non è socio.
2: No, ma lo possiamo pagare a prestazione.
1: Certo, io devo dire.
2: Magari che sono i 50%.
1: Questo sicuramente.
2: Però non piace. Certo, questa cosa dei costi di diretta imputazione è un po' truppo, eh?
3: Allora, chiaramente non può essere presentata come prestazione, perché le prestazioni sono sempre a carattere gratuito.
4: Signori,
2: esatto.
4: Comunque okay.
3: Ma questo non è. Pensate, sei presentato formalmente come rimborso.
6: Esatto. Esatto, per
3: però
6: docenti che vengono assoldati dalla dall'associazione.
3: Un problema di forma dobbiamo... che è aggirabilissimo, dicendo che
6: pensavo già avesse perso.
4: Sì, infatti, comunque è aggirabile. È io ho parlato con Neuro, l'associazione Holographic, se loro si sono pagati l'inferno come hanno voluto.
3: Otto. Infatti, cioè, non è un...
2: Sì, ma qua gli puoi mettere pranzo,
3: ma infatti,
2: minchia,
4: esce fuori.
2: Sì, esce.
3: Quindi dice l'importante.
1: Sì, ma ti sto dicendo la cosa, però va semplicemente. Io voglio capire che cosa
6: vampiro.
2: Ma anche se significa quello che vuoi
1: fare,
2: tu.
1: No, io non voglio che vuoi tu, dai, ti pago un pranzo, ti pago la coppia.
6: Però ti dico, l'associazione può assoldare dei docenti che poi siano soci o non soci.
2: No, non hai capito un cazzo. I soci devono fare prestazioni assolutamente gratuite.
1: Perfetto. Se c'è scritto costi di diretta imputazione 50% significa che tu ti paga un pranzo di 10 euro e te ne rimborsi tutto. Esatto. Ti paga la benzina e te ne rimborsi tutto.
2: Un pranzo di 10 euro non esiste.
1: Questo vuol dire.
2: Un Mac rosa? Il male di esistere.
6: Oh. No, io
2: ho ehi
6: là.
2: Sì, uccidi!
4: Con il bastardo.
6: Cresce tomaco.
3: Quindi la questione è solamente decidere la volontà, poi...
2: comunque probabilmente è come dice lui
3: il mezzo tecnico,
2: i costi di diretta imputazione sono proprio questi,
3: il mezzo tecnico si trova,
2: poi certo dobbiamo imbrogliare un po' i
6: ciao.
3: Allora rimane una cosa fondamentale per poter chiudere questo secondo punto. Ciao,
1: ciao
4: Manuel.
2: Ma io che ho mai tutta visita
4: lei è Filippo.
6: Posa questo mostro.
4: Che i Macintosh pesano.
3: Rimane una cosa da decidere.
6: Alleluia.
3: Rimane da decidere il calendario per il corso di re.
6: E questo.
3: E allora Valvoline se n'è andato.
6: È inutile. Allora.
2: Sì, però minchia, non si può combinare, signore.
3: A questo punto glielo si assegna.
6: Arbitrariamente.
2: E tanto poi non lo fai. È inutile che perdiamo sto tempo. Almeno lascialo senza niente. Abitualmente poi dice che non c'è, non viene.
4: Ha detto
2: e
4: che stava tornando.
2: Tempo a vuoto.
3: E allora questo ce
2: l'ho. Allora mettilo.
4: Mettilo da parte e parliamo di altro.
6: Se occupate viene prima... un tavolino.
7: Sì, c'è questo tavolo.
6: Occupate un tavolino.
3: Ok. Vabbè, tanto questo qua lo vedo che è tutta vuota questa pagina del corpo.
7: Possiamo passare prima.
2: No, tanto non ci scordiamo.
3: Allora.
2: Hai messo che
6: sono arrivato al villaggio.
3: Chiori. Punto 3, lavori a Maiorana. Ok.
6: Croccantezza al Maiorana.
3: Prima ci sarebbe da fare una comunicazione sullo stato dei lavori. Spallo, Nirvana, fate voi, giocate a fare spallo.
8: Vabbè, praticamente lo sapete.
3: Abbiamo finito, ok, beh, grazie, passiamo avanti.
8: Vabbè, è una fase fatta,
4: di semplicemente va tutto bene.
8: Esatto.
4: L'unica cosa che vi chiedo è documentate.
8: Sì, sì.
4: Fate allora, un how-to, rete a scuola, how-to.
6: Quello più interessante di tutti è unicamente il laboratorio informatico. Vabbè, vi spiego
8: sistemata la cosa, no? Allora, vabbè, ho spiegato già che praticamente le reti sono separate. Cioè, l'amministrazione ha un suo, una sua ISDN e la scuola... che classico che hanno lavoro a DSM, no? Praticamente abbiamo messo su un computer che si chiama Enea, che è quel Siemens con un disco, con due dischi ride tutti diversi.
6: Tre dischi ride tutti diversi.
8: E abbiamo messo su Apache, bind locale che si risolve i nomi del dominio locale, esce e risolve anche fuori, SSL su Apache. Vabbè, niente atto di particolare. Poi sulla bordo informatica. Come?
3: Niente, sta facendo un po' di cazzi suoi.
8: Sulla bordo informatica invece abbiamo fatto questa cosa qua. Qui Giot ci ha portato sui banchi da 256 mega di RAM. Abbiamo messo su Romolo, che è uno dei due server del logistico.
6: No, il server è un cluster,
8: ancora,
6: Romolo e Remo.
8: Noi diciamo quello che è stato fatto. Su Romolo ci sono praticamente tutte le applicazioni che ci servono, questo è la OpenOffice, Kirix, due programmi della geometria, uno simile mat, l'altro Adelaide, questi qua che sono. Poi, vabbè, tutti quanti i client esportano l'X su... cioè 6 esportano l'X, dovrebbe essere 6 che esportano l'X su un server e gli altri 6 che esportano un altro, che ancora però non se lo fa. Che devo dire? Sì, i client si possono vedere se si accendono, si montano praticamente tutto in red only e si possono spegnere al volo senza particolari procedure di shutdown. Ho provato il carico l'altro giorno, tipo ho creato 7 utenti, e ho fatto il login su tutti e 7 utenti, ho aperto OpenOffice su tutti quanti e 7, 3 spreadsheet, 3 Word e un PowerPoint, Kirix su 2, KSEC su tutti quanti, vari altri programmi, Mozilla funziona tutto tranquillo.
6: Tutto ruleggia in una maniera mortale.
4: Guardate, a 10 o a 100?
8: A 100.
6: A 100. Con app, manco lo switch. Sì. Però.
8: Poi praticamente per quando riguarda la cosa dei sistemi di account, degli account, cioè abbiamo sotto con due demo che ti ho detto anche a te in chat. Praticamente si installano dei demoni di TCP sulle macchine che devono essere aggiornate. Si configura e fa di configurazione per dire qual è l'utente che può, diciamo, aggiungere e togliere utenti. E poi si installa il client su Enea praticamente. E poi da Enea si fa passvd, c, usr, add, nome utente, e lui praticamente si prende una lista di host e aggiunge sul passvd tutti gli account. C'è anche CGI, quindi si mette sotto SSL e poi si fa quel discorso di PHP, dei database.
2: Tutto questo è scritto già.
8: Cosa è scritto?
2: No, tutto quello che dici.
8: No, lo devo fare, lo faccio.
2: Che oggi domani tu crepi.
8: Lo faccio questo.
3: Vabbè, ci sono io e Nirvana.
2: Crepa tutti e tre.
4: Che cosa no, non andare in macchina insieme, di non andare in aereo assieme.
2: Prendete i
6: sistemi di ridondanza.
8: Il demon aveva un problema. Un problema che praticamente non rimuoveva le home directory quando. Cioè, nonostante ci fosse l'opzione per farlo, in realtà non lo facevo, l'ho modificato stanotte e funziona. Quindi la rimozione delle home.
6: Accodato con un pazzo.
8: Sulla bordo informatico non c'è niente
6: svegliato,
8: quello linguistico praticamente è
6: una minchiata.
8: I client sono tutti gli stessi, praticamente si installa su uno e finito, perché là ognuno è per i cazzi suoi,
6: si installa su uno, sui client, e si clonano su tutti. L'unico è il server che ha qualcosina in più, tipo vabbè, la scheda tv, queste minchiate qua, però vabbè, sono cazzate.
8: Il server si tiene out, non dico 80 giga,
6: e esporterà le home,
8: si tiene le home di tutti i
2: che non credo che sta a disco e faccia di
8: si farà in qualche modo, deve fare, si deve pianificare una cosa.
6: Sì, però un bron, infatti un bron, su Enea sì, c'è spazio, su Enea c'è spazio, si farà un deposito di backup.
8: Ah, poi niente, là c'era, nel laboratorio informatico c'era una stampante, due stampanti, una là, se una è là, gli funzionano,
6: configurate tutto.
8: Dobbiamo fare configurazione.
6: Ah, lo scanner è configurato.
8: Lo scanner è configurato. Basta. Vedete, per le cose che dobbiamo fare sono finire l'installazione sul computer dell'informatico e replicare tutti quanti, che è una cazzata. La cosa più importante da vedere è il fatto del
6: classico.
8: Bisogna parlare con l'amministrazione, cioè con la segreteria didattica e
6: siccome loro vorrebbero fare un account per ogni studente, no?
8: E, siccome voi, cosa fanno i studenti ogni anno? L'atto che tu vai a scuola con cosa? Con la domanda di iscrizione, no? Alla domanda di iscrizione ti consegni una busta con dentro una
6: password,
8: un ID e una password. Poi tu dovresti, alla prima occasione, tramite una cosa in PHP praticamente, autenticarti, scegliere il tuo username, dare la tua password e poi chiamare quel demone là che ti inserisce. Quanti. Il problema è che si deve mettere nel database un tot di righe, tipo 3.000-4.000 righe già, diciamo, già confezionate con l'ID e la password generata a random, no? Poi si stampano delle buste, si danno alla segreteria, quando lo studente porta la domanda gli viene una busta a casa.
6: Siccome
8: la busta è nell'entry del database, quando inseriscono questi campi vengono autenticati, si sceglie un username loro.
3: Che cosa sbagliò? Il lungo come finire il calamaro.
8: Si era pensato di
2: che è un casino.
8: È un
2: casino questa cosa.
6: Quando
2: si potrebbe semplicemente risolvere, vai ad iscrivere bene, ti creiamo l'account. Fine.
6: Il problema è che l'iscrizione avviene
8: Non si può fare il professore. Infatti, il professore non lo si può fare, che è un account per tutta la classe. Poi questi qua, se lo con un account solo, OpenOffice batte per chiaro a fare fork tranquillo. Mozilla non batte, appena batte con un utente, se c'è un altro terminale, batte Mozilla, gli appare default, devi creare le utenze, cioè è un casino, non si può fare. Ah, poi un'altra cosa che ho fatto è che quando praticamente gli ho installato Rox, no, altre cose, tipo OpenOffice si crea praticamente il refile dentro la home, no?
2: Si refile.
8: Qua sono
2: ci piace l'aria di
8: Open Office, no? Contendo i path di root nel caso mio, no? Allora ho messo tutto questo su TC Scale. Quando fa add user, lui copia. Però copiando sulla home si copia i path di root.
1: Devi cambiare.
8: Allora mi sono fatto uno script che fa dei grep con set.
1: Perché i path di root, scusami?
8: Open Office, quando lo installi. Ti crea un file che è punto .sls nvc.
1: E perché non te li cambi già nello scale?
8: No, perché lo scale è fisso. Non si può fare, facciamo
1: visto. Ah, ho capito, va bene.
8: Ok, sì. Quindi al web user io ho modificato lo script di add user, io ho messo uno script in che fa il restore nelle home. C'è uno script su USR SP, si chiama home restore, dai, home restore, menu 1, utente, lui prende il CSR, lo copia tutto quanto, gli cambia i permessi e gli modifica i patti a secondo
2: quello
8: che quando dovete, diciamo, quando ci sono altri programmi da aggiungere, si mettono su CSR e lui lo fa.
1: Ho capito.
6: È abbastanza.
8: Cioè, non mi dà
2: il tempo.
6: Sì,
2: voglio il 70%.
6: Allora, il laboratorio linguistico siamo alla fine.
2: Del ricavato.
8: Poi hanno loro una cosa che si chiama PC. È un tipo un sistema popolare per fare utilizzare un monitor di un computer su tutti gli altri, oppure il mondo di un computer su uno solo specifico. Hanno praticamente una scatoletta messa fra il monitor ad essere il mouse e il case con una specie di telecomando a filo e loro che ne so scelgono, premono un pulsante tipo broadcast, all, no? Praticamente tutti i computer,
2: spettacolo,
8: cioè il controllo
6: questa cosa è spettacolo. Perché c'è anche l'ho passato una volta,
8: sì, si può fare anche si può anche fare per esempio che no, un computer di vedere che un computer quello che si sta facendo su un terminale su
2: sì.
8: E il costo di questa cosa era
3: 14.000 euro. Non ci vale assolutamente perché poi sono 2 miliardi.
2: 28 milioni.
8: Io non ho niente del conto, però saranno miliardi.
3: No, è
8: quello che è buono anche per fare i costi noi, perché ci vediamo di usare di base.
3: Puoi vedere sul monitor 13 quello che fa il computer 1 e scambiarli tutti quanti nella classe e farli impazzire.
6: Sto comando virtuale. Zapping.
4: Guarda, secondo me è la cosa più che dobbiamo fare, la quale dobbiamo fare attenzione, che sono gli accessori di account.
6: È il classico.
4: Ecco, poi praticamente abbiamo pensato di fare fra i due server. Si fa tipo, vedete che
6: io ti pensavo ti questo per il cluster, no?
4: Altrimenti si fa semplicemente due server con due IP diversi, un server si chiama
6: io direi questo a priori
2: una cosa due. Vabbè. Torniamo a sederci tutti quanti e torniamo a parlare un attimo.
6: Anche
2: perché ci sono delle cose da finire e abbiamo una data di scadenza che è il 15 e che quindi dovremmo fare il possibile per rispettare. Ora, capisco che cioè, non è tutti possiamo andare là, però a parte andare là, ci sono anche ancora dei pezzi di software da dover scrivere. E quindi se altri vogliono collaborare, sono solamente benvenuti.
8: Siete scrivere la cosa in PHP?
4: Io
8: la parte server lo posso
2: scrivere. Su che cosa? Linguaggio che io sconosco.
6: No, ma su che cosa? Per sistemare, facciamo il cluster, facciamo qualcosa.
8: Fatto là.
2: Io al giorno dovrei andare.
8: Fatto
2: là
8: degli utenti.
6: Ancora sei in Perry tu, in teoria.
8: Cioè, Enea ospita un server web, capito? Questo server web dovrebbe essere... Dovrebbe esserci
2: un cluster. Ma sono col cungo, ho preso questa cosa del cungo, cioè non ho tempo. E poi sono a palazzo, come cazzo faccio?
8: Ci vuole, cioè, dobbiamo scegliere come fare. Il problema è che per farlo dobbiamo parlare con la segreteria didattica. Ma probabilmente si tratta lui non con la segreteria didattica. Con la voglia che hanno.
6: Aspettiamo che abbia il computer nella classe.
2: Che cosa?
6: O aspettiamo che abbia il computer della classe e allora si creano gli account direttamente dalla classe.
8: No, non possono farlo, non glielo puoi dare.
4: Lo devo pagare
6: uguale. Gli fai quella cosa delle buste?
8: Sì. Non è la cosa migliore. E tanto tu cosa fai? Popoli il database con 3.000 campi, con 3.000 righe, per esempio, ti stampi le 3.000 buste corrispondenti.
6: Con quelli di che avevamo detto
8: noi, no? Tipo
6: studente,
2: noi ci sono
8: 3.000...
2: Adesso sono 49 classi, e considerando massimo 30 persone in una classe. Quindi noi dobbiamo pensare alla possibilità di creare 49 per 30. Quasi 1.500. Quasi 1.500.
8: Sai che il software deve prevedere anche
2: 1.470.
8: Tipo perché è
6: identificativo, ma una volta che loro hanno questo, diciamo l'altra volta che compito, una volta che hanno loro tutte le classi già formate, quindi tutte le iscrizioni effettuate, tu sai che in quella classe seconda C ci sono 15 persone, per dire, ce ne sono 20, e allora tu fai studente 2C, studente 2C B.
2: Scusa, ma la scuola non ha una specie di matricola per ogni studente univoca, e allora che cazzo ce ne fa?
6: Il problema è che hanno un database dell'amministrazione. È un database dell'amministrazione. È un database dell'amministrazione. Cosa che non ci daranno mai perché sono due cose separate.
2: No, non solo. In realtà questo sistema ci permette di poter anche garantire un minimo, tra virgolette, di riservatezza di anonimato per lo studente fino a quando non fa la minchiata.
8: Io questa cosa veramente non c'è manco di solo pensare, non c'è.
6: Abbiamo parlato, è rimasto sempre un po' così.
1: Una domanda. Tutta questa cosa perché se io attivo un account, non posso attivare un account con la password default, cioè che in base a dei criteri la faccio cambiare alla prossima. Per forza, cioè io mi loggo, la prima volta mi chiede subito di cambiare la password.
6: Si può fare, il problema però
2: con la stessa password? No, perché
1: no, scusa.
2: Con la stessa password per tutti?
1: No, no,
2: che la poi la prima volta che fanno.
1: La password scelta in base a dei principi. Che ne so, lettera iniziali più
2: la data primo che sgama algoritmo, ci vengi password da tutti.
1: Più la data di nascita, non devi sgamare l'algoritmo.
2: Non ce l'ha la data di nascita. Non ce l'hai la data di nascita.
1: In base a qualche cazzo ne so, cioè questo non
6: penso sia un problema. Noi non ti possiamo interfacciare con il database di niente.
1: Me lo devi fare tu, infatti. Qualcuno mi crea se
6: cazzo. Sì, non hai capito come funziona la cosa. Ma.
1: Scusa, qualcuno deve fare
6: sì,
1: una cosa.
6: No.
1: Non ho capito. Il nome del
6: Noi prepariamo il database.
2: Noi semplicemente prevediamo questo. C'è un database con una cosa molto semplice. Classe, numero sequenziale da 1 a 30 ciascuno della classe e password di codice di attivazione. Primo giorno che il professore si porta gli studenti al laboratorio,
3: al numero 1 del registro gli dà la busta numero 1, al numero 2 gli dà la numero 2 e così via. Il codice di attivazione. E loro, col codice di attivazione si crea un'utenza.
6: Tramite PHP, no? Abbiamo detto tramite un'interfaccia PHP.
3: Col nome utente che vogliono. Non c'è problema.
6: Però noi sappiamo che a quella busta, a quell'ID corrisponde quello studente, esatto. Alla fine.
3: Però noi non trattiamo i dati personali di studente, quindi ce ne laviamo le mani rispetto al trattamento dei dati personali.
6: Che rompe
3: lo studente, fino a quando non rompe i coglioni a nessuno, è libero di farsi i cazzi suoi.
2: Perché neanche la scuola
3: perché
2: sa chi
3: neanche è. La scuola sa chi è.
2: A meno che se li mettono, ma non sui DB.
6: No, me ne stanno fottendo altrimenti.
1: Sul DB c'è scritto corrispondenza.
6: Cioè, noi abbiamo la corrispondenza busta. ID sostanzialmente.
3: Sì.
2: E è anche vero che comunque tutto questo lavoro non era scritto da nessuna parte.
3: No.
2: Quindi anche se con questo lavoro si sforano i tempi non devono rompere il cazzo. Brigiotti non lo può fare.
6: No, noi dobbiamo.
2: Ma questo è un extra. D'accordo, un extra complesso.
8: Mettendo come conto che loro ci fanno lavare, tre ore a giorno dalle 10 all'1.
4: È un ex già.
8: Cioè non ti fa un cazzo più.
6: In tre ore, esatto. Prima volta anche le
1: cose. Ma anzi abbiamo fatto la richiesta.
6: Non era stata richiesta non proprio è uscita più volte di creare questo account e così
2: allora siete voi colpevoli stronzi bastardi
3: che figli su camini
2: non lo volevo dire
3: ma l'ho detto
6: vabbè,
3: io
6: colpevole sono io
3: e io
8: il problema è
2: vero Angelo è bravo
6: ma saranno sicchi
2: visto? Angelo alle 7 e mezza in
6: allora, ma infatti io propongo per quel che mi riguarda io non prenderò rimborso dall'installazione
2: perché?
6: Perché non ho fatto lo sminchia l'ho rotto alla fine non ho fatto lo stesso numero di ore che ha fatto Angelo assolutamente
2: non è giusto che tu prenda soldi devi metterlo
6: no, esageriamo
8: ora il problema è io posso iniziare a popolare un dalle base come passi e poi scrivere questa cosa la posso rifare salviamo le buste e ci vediamo una vecchia che non
1: mi ha scritto e io
6: ci vedo le devono dare in classe al primo giorno
3: che fanno
6: il laboratorio
8: ma che si deve dare queste buste ecco queste buste
3: lascio
8: il laboratorio
6: ci sarà un responsabile non è il professore La Martina il responsabile dei laboratori
3: Brigiotti
6: dei laboratori Brigiotti sa chi va in laboratorio e chi non va in laboratorio
4: signore ma stiamo tenendo tutta la riunione per questa cosa che poi è una cosa che dovete decidere tu e tu
3: no è una cosa se vuoi darci una mano tutti quanti
4: io non so che cazzo dirvi sinceramente sono tre ore che vi sento e non capisco che cazzo devo dirvi perché dovete parlare con la scuola no dovete parlare con Brigiotti no bisogna farlo così
2: ah ma ti stai vendendo il vaio?
4: No
1: rispettate io li devo supportare
4: non potremmo andare avanti e questa cosa ve la decidete autonomamente a un certo punto visto che è un aspetto tecnico puramente tecnico
8: noi siamo tecnici
4: lo so però visto che abbiamo altre cose tra l'altro si potrebbe anche discutere
3: allora stavo dicendo nessuno ci dà una mano noi tre va bene ok bastava capire questo
2: cazzo
3: quindi ce la sbrighiamo da solo
2: era ora.
4: Se ci viene in mente qualcosa ne parliamo sulla lista staff tecnicamente ne possiamo parlare pure lì come soluzioni possibili
6: Perché anche la lista staff è uscito questo argomento non
2: io direi invece
6: nessun...
2: che queste erano corne da terra che non vi dovevate prendere
8: se non ci viene una seconda idea non funzionerà niente
2: ma queste non sono cazzi nostri
8: no non sono cazzi nostri perché noi interessa nostri. Che la cosa funzioni
2: nero su bianco non c'è
3: a noi interessa che la cosa funzioni per poter esportare questa cosa in altre scuole e dicendo che abbia il massimo la funzionalità ovviamente tutto questo modello al farlo la seconda volta ci costava un decimo del lavoro è un investimento sul futuro
1: ah bastardo
8: tra l'altro io ho detto semplicemente
3: se vi state muti un attimo io ho scassato i coglioni per una cosa avere partizioni da 650 mega certo che ti ha rotto il cazzo, ma perché sei coglione e non per altro. perché in questo modo noi abbiamo queste partizioni sono direttamente sul CD. Quando se si chiama un'altra scuola a fare un lavoro del genere, crei la partizione 150 mega sul loro disco, DD dal CD nostro alla loro partizione.
6: Quindi configuri il kernel per la macchina che hai
2: e finito. Il BIOS. andiamo
3: sugando. Il BIOS andiamo sugando.
2: Anzi, facciamo quindi un appello.
3: È un, è un lavoro che sicuramente non vale 2000 euro, vale molto molto di più, stiamo sottostimando, però ce lo rivendiamo alla grande.
8: Tanto lo potremmo adattare anche noi stessi.
6: Infatti no, la documentazione, la scrittura dell'auto su come abbiamo creato il laboratorio di link di informatica sarebbe ben fatto.
3: È vero. Allora, questo abbiamo
2: come arrivammo all'ISSA.
3: Okay. Cioè, poi cosa è stato fatto e cosa rimane da fare? Abbiamo stabilito. Stabilire i rimborsi per utilizzare Nirvana, Shining e Palo.
6: Io l'ho detto, visto che io non me ne prendo, oltretutto sono...
4: Dipende la cifra proporzionale a quello che hai fatto.
6: Sono 2000 euro, ci siamo, un lavoro già sottostimato.
2: Allora, già di questi 2000 euro, 1000 li devi togliere.
3: Esatto, sono 1000 euro.
6: Perché 1000 li devi togliere?
3: Perché 1000 è rimasto
2: il discorso del fantastico 50%. Sono 1000 euro.
6: Sono 1000 euro.
2: Esatto. Tu quante ce ne metti?
6: Teniamole per l'associazione, per le specie dell'associazione. Per me, io sono di questi pollici, sono di questo avviso.
3: Vabbè, allora, secondo me si chiama diviso in tre.
8: Secondo me si può fare una divisione in base a quello che tu sei
3: andato
8: a fare.
3: Se facciamo, ti dividiamo per... No, sì, avremmo dovuto segnare i tempi.
6: Per tre, dividiamo per tre, non mi sembra giusto nei confronti di altri.
8: No, ma io me ne sto
6: fuori. No, è una questione di principio per me, per quel che mi riguarda. È una questione
3: allora,
6: di principio.
3: Dividiamo
6: oltretutto, con questi 1000 euro supplementari possiamo comprare il videoproiettore, possiamo comprare...
2: Il videoproiettore mi dai ora la lampadina, cioè.
6: Dici no, che 1000 euro supplementari, cioè sono 2000 euro in netto.
4: Ma non esiste. Secondo me sono da dividere tra di voi per il tempo che avete impegnato, quindi proporzionalmente.
8: Ora,
4: ancora non ho finito, la fangolo. Comunque, in realtà, se lui dice io questi soldi li voglio lasciare, secondo me è giusto comunque corrispondergli quello che sono le spese di benzina, cioè una tanto, una minchiata, cioè se possono essere anche solo 50 euro per dire, perché mi sono spostato, e il tempo non gli si paga perché
2: lui
4: per come la pensa.
2: Lui sta dicendo, ognuno dividiamo in parti uguali. Chi li, non se li vuole tagliare tutti, li lascia e sarà
4: perfetto, è quello che stavo dicendo io, vuole, però comunque gli dare un corrispettivo per quanto riguarda la benzina.
2: Stai dando tutti. Chi decide di, per secondo sua coscienza, io ho fatto 100 euro, gli altri 233 glieli rilascio. Basta.
6: Va bene,
3: giusto. Ok, perfetto. Inizia... Poi,
2: virgola...
3: 333 e 33 centesimi. Rimane un centesimo spariggio, ma quello lo
2: dobbiamo... Vabbè, io non lo picchio, per cazziate che mi hai indiso i picciotti.
4: Che cazziate di picciotti, va
2: bene.
4: Perché cazziate?
2: No, cazziate, rotture di cazzo.
8: Valgono così poco i cazziate, allora, di picciotti.
2: Vabbè, è un simbolo.
3: Iniziare a pensare a una forma di assistenza per la rete. Questo scrive...
8: Dovremmo vedere anche se fa qualche altro tipo di contatto.
6: Sicuramente.
3: Certo. Scusate, tempo addietro. Pigiot te l'aveva mandato la proposta di seconda convenzione. Quindi, siccome qua è segnato pure, no? Prossima convenzione. Però devo dire che.
8: No, mi sta in piedi, dove sta che viene?
2: Siediti, cazzo.
8: Allora metto davanti a te,
4: devo andare a pisciare.
3: Allora ti aspetto.
2: Certo, per quanto riguarda il discorso dell'assistenza, come si fa?
6: Dobbiamo necessariamente aprire un SSH dall'esterno, proprio, necessariamente.
8: Io sono d'accordo, si fa, però poi magari o ci facciamo dare le passe di
2: loro. No, ma poi il problema non è questo. Il problema è qua, sono soldi.
8: E certo, allora.
2: Diciamo, a loro oppure a semestre?
8: Io direi
2: effettivamente allora. Perché tu... 5 semestri trombano una minchia ogni quarto d'ora.
8: Un problema è quanto tempo impieghi.
2: Se invece loro ci devono pensare prima di chiamarti.
4: Vi da fare anche l'assistenza.
2: Guarda, loro avevano sparato un'altra minchiata, che cavolo può fare fa?
4: Vero?
2: Nel senso che loro, per loro questa partnership si poteva fare, che noi potevamo utilizzare una volta a settimana la loro ADSL e nel frattempo gli davamo,
6: amministravamo la rete.
4: Cioè di una ADSL cosa, 100 euro mese, meno 5 flat in un mese,
2: 35
4: vabbè, e poi
2: loro ci facevano utilizzare i loro laboratori e la loro ADSL, e noi ci facevamo l'assistenza. Ah. Ebbene, so, le proposte assurde, le fanno tutti. Allora, tu lo prova, sai benissimo. Va, non c'è mania che deve andare troppo lontano.
1: L'assistenza...
6: 50 euro l'ora?
1: Questo è un bordello.
2: No, dipende... 50 più IVA l'ora, come i corsi PON.
1: Allora, il discorso è uno. O fate... Allora, ad intervento.
4: In giornata no?
2: No, in giornata.
4: Tipo a intervento, a giornata. Poi tu mi chiami, io quanto tempo ci sto? Durante la giornata io prendo 8. Se ti devo lavorare per due giorni in fila, prendo. Vabbè, 100 euro al giorno.
9: Praticamente il tempo che impieghi è proporzionale all'entità del problema. Tu un problema, non ti posso più tempo.
1: Sì, ma
4: a giornate.
9: E quindi alla fine è anche proporzionato il tempo di soldi che.
1: Sì, ma questo è un approccio, c'erano due tipi di approccio. Questo qui, cioè che tu dici a intervento, io ti chiamo e poi io ti pago l'intervento. Ad ore, giorno, a quello che cazzo è, ma è un intervento. Ed è un discorso. Oppure gli fate un contratto d'assistenza. Le cose, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. I pro del primo approccio sono che loro vi chiamano quando cazzo vogliono e che vi pagano ogni volta che vi chiamano, quindi ovviamente non vi chiamano per cazzate.
2: Appunto, e questa è la migliore scelta.
1: E questa è una scelta. L'altra è che comunque con la seconda sono legati a voi, certo. Mentre con la prima no.
2: Certo. Sì, cioè con la seconda
4: hai... Hai i soldi a
1: tu non lo sai,
4: cioè il discorso è questo, il discorso in sei mesi, cioè il discorso è che...
1: E la password di root gliela devi lasciare allora.
4: Cioè in sei mesi ti possono chiamare due volte, capito, cosa... e prendere 200.000 lire, se fai il contratto di sei mesi ti ha picchiato tutti i soldi di sei mesi, anche, capito?
1: Però gli devi applicare tariffe più basse. Cioè se io ti chiamo tre volte in da sei mesi, possibilmente tu ci rischi più picca che se gli fai un contratto di sei mesi. Tra parentesi, io ho una discreta esperienza di cosa di assistenza fatta a livello industriale. Quindi, poi qualche bozza io ve la scriverò in staff.
9: Tra l'altro la password di root credo che ci deve lasciare una cosa.
1: Certo, deve lasciare no, la password di root è loro, stai scherzando. Cioè, è loro la password di root. Tu gli neghi l'accesso ai loro sistemi, ma che se fa?
6: Si può, no, però si possono loggare.
1: Ah?
6: Loro si possono loggare.
1: Certo, come un'utente normale, ma.
9: No, no, ma qualsiasi cosa fai, tu sei tenuto a rilasciare documentazione di quello che hai fatto
1: e non solo, e non puoi lasciare backdoor o accessi per la tua utenza senza che loro lo sappiano. Tutto deve essere documentato.
9: Sì, devi dire.
1: Insomma. Vabbè, sì. Però oggi domani un concorso hanno un modo per ingularvi e secondo me non ne vale la pena.
6: Allora dobbiamo cambiare la password di root.
1: Beh, ancora siete in fase di lavorazione, quindi
6: sì,
1: la password di root sono cazzi nostri.
6: Beh, anche se quella è buona.
1: Beh, possiamo benissimo dichiarare che c'è una backdoor nostra
9: in caso di un'incidenza.
1: Guarda chi era, che loro no. Non devono conoscere comunque, che sanno che c'è.
2: Se
1: ma
2: lo dichiari se c'è qualche cazzata ti dicono che la colpa è stata tua.
1: No,
9: no, tu lo dici preventivamente che serve a quello. Serve in situazioni estreme. Boh, non lo so questa cosa.
1: Vabbè, vaffanculo le backdoor, sono cazzi loro, se gli succede qualcosa chiamano, pagano e noi interveniamo, fine.
10: Allora che stiamo stabilendo. Stiamo pensando di fare.
9: Andiamo le donne.
1: Chi vota per
6: comprare le cose per la pizza?
1: La soluzione?
9: A ora, no, quella che sono due le soluzioni.
6: O a ora o a interno.
9: Quella fissa semestrale.
4: Cioè, quello ha un contratto semestrale, cioè vi garantisce. Vi garantisce.
1: Il contratto semestrale comunque deve prevedere. Vedere secondo me che l'intervento va comunque pagato.
2: Però di
1: cioè ti facciamo il contratto semestrale che costa tot, però la chiamata si paga e ti costa che so 20 euro a
4: questa
1: chiamata.
4: Questa può essere anche una soluzione.
1: Oppure non fai nessun contratto semestrale, ma la chiamata ti costa 100 euro.
4: Cioè non fai contratto semestrale, la chiamata
1: perché
4: ti costa 150
1: euro. Perché
4: sennò
1: rischiamo che per ogni mouse che si sporca ci viene a chiamare per pulire la pallina del mouse.
4: Cioè, certo. Questa è una
2: soluzione. Allora, se ne fanno due e gli si propongono entrambe.
4: Cioè si la pagata
1: comunque, nella situazione che ha detto Asbesto,
4: cioè la pagata si la cosa
1: comunque
4: si
1: devi
4: uscita.
1: Assicurare dei servizi di base nei sei mesi, cioè lui non ti paga che ne so 200 euro in sei
4: no,
1: mesi per non fare un cazzo. Sì, una convenzione, però tu che ne so gli assicuri certo la, gli controlli,
4: il controllo degli aggiornamenti, cioè che ogni mese esatto. Che ogni mese comunque cioè, gli fai
1: la manutenzione,
6: la pagina
11: non è detto perché puoi anche fare una cosa, tu dici 200 euro in sei mesi e vi copriamo tre interventi.
1: 200 euro in sei mesi? No.
11: Aspetta, 200 euro per sei mesi vi copriamo tre interventi. Al quarto intervento 100 euro.
1: Anche questo, però se lui ti fa un intervento che si distrutta tutta la sala, tu con un intervento ci stai 10 giorni, ti paghi
6: l'hai preso in chiaro. Io direi a ora è la cosa migliore.
9: Ma questo dire
4: no, no, questa
1: che
4: cosa
1: dice
4: che dice che
1: facciamo manutenzione negli impianti ordinari. Ma le chiamate
6: ordinarie
1: al pagamento. E la manutenzione ordinaria era dettagliatissima. Cioè controllo di questi log.
4: pulizia di queste apparecchiature, noi pulivamo filtri, queste cose qua, testo di questa parte del sistema, ma tutto quello che non era scritto era straordinario, si pagava.
11: A me sembra una buona soluzione quella di Asbesto,
6: concordo,
2: perché lui è il leader.
4: Volete andare a fare questa cosa? Ma
2: sei il leader.
11: No, direi comunque questa cosa qui.
6: Minchia, che idea geniale che ho avuta.
11: Cioè nei sei mesi
6: vanno a fare la spesa?
11: Gli facciamo questa cosa tre volte.
4: Cioè
11: ogni due mesi.
4: Una manutenzione, un contratto bimestrale?
6: Ordinare il pane in pasta.
2: Ogni due mesi comunque tu gli assicuri
11: il contratto è semestrale.
6: Poi dice quello
11: che c'è. E il contratto si dice che ogni due mesi facciamo mai.
4: Mi piacerebbe gestire un controllo remoto anche settimanale, me lo potrei accollare.
11: Ma non esiste.
4: Io sì.
11: Ma un caca, va. Che poi non lo fa.
2: Osvaldo?
4: Appunto.
11: Osvaldo.
2: Oh caga.
4: Io non è mezzo a me hanno proposto, perché non è che per mezzo tempo, mi hanno proposto una cosa, mi pagano l'installazione del server
2: stupendo.
4: E poi mi danno l'utilizzo di un giga sul server attaccato, non serve attaccato una 2 megabit.
2: Devo ringraziare il Lord
4: di quello, se gli va bene,
2: signore,
4: e mi pagano questo tipo di intervento.
11: Contratto che proponiamo è semestrale o annuale?
4: Annuale,
2: annuale scolastico, ad anno solare o ad anno scolastico?
4: Pensavo che non ti andava bene.
2: Ma dietro è l'anno scolastico.
4: Certo, se gli
2: si anche perché noi stiamo finendo ora a settembre.
4: Certo,
2: a settembre
4: si chiamano ad agosto, ma non mi sto mettendo. Non deve, deve essere fuori contratto. Infatti io ad agosto sono in ferie. Se mi chiama Prigiotti ad agosto gli diventa una bestia così.
2: Vabbè, ad agosto direi ad anno scolastico.
11: Ad agosto non ti chiama perché il laboratorio è chiuso perché non ci sono i ragazzi.
4: Ad agosto mi chiama proprio perché è chiuso e ci sono i ragazzi e vuole che noi facciamo gli interventi invece. Com'è questa lavoro?
2: Se c'è il danno te lo chiama subito perché a lui gli serve, certo, durante l'anno il laboratorio.
4: Ok.
11: L'assistenza.
2: Perché a luglio lo chiudono e lo riaprono a settembre. Ci sui computer cagainino.
11: Vabbè, allora è per 12 mesi.
2: Sì, per 12 mesi.
11: L'assistenza ordinaria per 12 mesi. Con controllo bimestrale?
2: Con controllo bimestrale, vuol dire che si va là.
6: Io direi anche mensile il controllo. Perché mensile ve lo potete.
2: 100 euro al mese di fisso
11: bimestrale,
6: sono pochissimi,
4: 1200 euro, guarda che un cazzo,
6: sono pochissimi, ma tanto
4: come base
2: più
4: a parte
2: gli
4: le chiamate, a parte il diritto di chiamata, le ore di lavorazione
6: comunque. Secondo me sono basse comunque. Alzate invece il prezzo, se il contratto è abbassate
11: un attimo,
2: ma è al contrario, lui deve desistere a romperci i coglioni per le cazzate.
6: E alla chiamata quanto la puoi pagare? 30 euro?
11: No!
6: Quanto la puoi pagare?
2: 30 euro l'ora!
4: C'è un diritto, c'è un fisso di chiamata, c'è il rimborso di benzina, per chi ci va?
11: Troppo poco.
2: Troppo poco?
6: Sì. 30 euro l'ora con 1200 di contratto?
4: Cosa? Scusate.
6: C'è 1200 euro di contratto, 30 euro l'ora a chiamata?
4: Per 1200 euro in?
2: In un anno.
6: 12 mesi? E 30 euro l'ora di chiamata?
4: 30 euro l'ora significa che loro ti chiamano? Pagano già 30
6: ci vai,
4: euro e pagano già 30 euro
6: ci vai,
4: e poi sempre 30 euro di, no, e poi le ore di lavorazione conteggiate, immagino che ci sia una quota sindacale
2: oppure al giorno,
4: non lo so, no, specialista,
2: perché l'ora è pazzesco,
6: infatti il giorno
4: no, è allora
2: in due ore muoio.
4: Cosa? Ma stai scherzando? Tu lo sai quanto cazzo costa allora andare un sistemista unit? Non dovrebbe costare? Cioè meno di 100 euro l'ora? Cioè, non esiste.
2: Lo so,
4: ma che cazzo siamo?
6: No, la 30 è un contratto semestrale. Stiamo
2: lo so, ma la scuola non te lo farà mai.
4: 30 euro l'ora? Guarda che non sono tanti.
2: Guarda che la scuola non te lo farà mai. Tu non li conosci. Tu devi fargli vedere che la subicca. Perché tanto poi sembra una cosa che ci stai un'ora, ce ne stai tre, gliela metti sempre.
6: Ma è chiaro che qui si decide 1230 e 30 euro, poi là andate 1460 euro e poi abbassate. Cioè è normale che andate a proporgli, qua noi stiamo dicendo 1200 per 12 mesi, 30 euro per un intervento, poi andate lì però gli proponete 1400.
2: No,
6: e
2: qua spieghiamo quello che andiamo a proporre.
11: Abbiamo fatto questa linea, ma non si mercanteggia.
6: Cioè noi siamo stati allora un altro di vabbè, ok, allora cioè se è una decisione.
11: No, abbiamo sempre fatto.
6: Allora si deve scegliere la cosa
2: giusta. Dobbiamo sceglierlo, così poi lui appena gli consegna tutto.
6: Dice, quanto vale? 50 euro l'ora?
2: Non lo sai.
6: È 30 euro l'ora, ma
4: per i corsi. Scusa, per i corsi quanti sono?
6: 30 più IVA.
11: A me sembrano pochi comunque.
4: Quanti sono per i corsi? Oh, quello che ho detto stamattina, elicotteri israeliani su Gaza, volevamo uccidere Yassin. E vai!
9: Va, siamo avanti, datemi in viaggio.
4: No, è una notizia importante, eh?
12: Perché so poco? Cioè, con un contratto annuale di 1200 euro.
11: Ma il contratto non è per non fare niente, il contratto sì, prevede
12: se in due mesi, hai detto, gli fai un controllo generale della situazione.
11: Esatto, giusto? E quindi, insomma, vuol dire, sono quelli.
12: Li chiamate, chiamate extra, cioè nel controllo bimestrale significa che tu ci vai e qualsiasi cazzata c'ha gliela sistemi.
4: Entro un certo limite di ore che dobbiamo specificare nel contratto, sì. Il contratto non è che noi arriviamo lì e siamo 24
2: si deve
4: ore
2: vedere
4: punto
2: perché
4: per
2: se quello
4: punto.
2: Praticamente
4: cioè se a quello si
2: 50
4: rompe...
2: euro l'ora o di più di 50 euro l'ora che non si sa tutte
12: esatto
2: cose,
12: cioè si fa una cosa, dice vabbè aspetto i due mesi poi mi sistemo tutto alla fine, cioè bisogna calcolarla bene.
11: Gli si offre una giornata intera, gli si offrono 6 ore bimestre,
12: 8 ore lavorative,
11: 8 ore bimestre.
2: Bisogna dire le ore quando le facciamo pagare.
4: Le ore mi pare che costa qualche
12: oppure un'altra soluzione.
4: Le ore 50.
12: Oppure un'altra 50. Soluzione.
4: Un giornaletto di orologi.
12: Un'altra soluzione può essere.
4: 5 euro a testa, ma mangio tuo signor Sabbo.
13: 3 euro, dai. Allora,
2: che tanto che passa? 2 euro.
13: 3 euro.
2: Ci vai mangio.
4: Giulia, le altre due?
13: Vieni
4: Giulia,
12: dammi le 5 euro
13: prima
4: aspettate che mi resto resta l'associazione culturale.
12: Un'altra soluzione può essere gestendosi il discorso delle ore, nel senso che col contratto annuale
2: stai prendendo rosso.
4: Aspetta ragazzi, stiamo parlando di aria fritta. Io
12: no, aria fritta, non è questione di aria fritta.
2: No, io invece, guardate, sentite il marketing.
4: Sì, ma se ce la discutiamo qua adesso, noi la riunione la finiamo domani mattina.
14: Ma se è necessario, la finiamo anche dopo domani.
4: Ma perché non ce ne scriviamo queste cose nella lista staff? E piano piano lo ingrandiamo questo cazzo di contratto. E così viene poi in automatico.
14: Io direi, discutiamocela qua, ci sono problemi. Che problemi hai?
4: Sì, il tempo.
14: Ma quale tempo?
2: Che cazzo stasera
4: io me ne devo andare, noi non finiremo stasera.
14: Non è stasera che devo andare.
4: No, io stasera me ne devo andare.
14: Non lo sapevo,
4: e ora lo sai.
2: È sicuro che devo andare.
4: Sì, perché hai messo
12: la mano. Il contratto è definita, contratto annuale e intervento pagato a ore. Intanto questi. Questa cosa
11: ragazzi, siamo d'accordo. La smettessimo di fare bordello, ce la faremmo,
4: lunedì mattina? Non posso, serve domani mattina in me la macchina.
11: E gliela porti domattina?
4: Sono cazzi.
12: Domani mattina te ne vai presto.
4: Vabbè, poi vediamo, intanto vogliamo questa cosa.
11: Per favore, se ci partiamo un attimo, Nirva, Paolo, prova.
15: Ho organizzato solamente l'atto della questione della spesa, così mi sono levato questo pensiero, sennò devo andare
4: Paolo,
15: a fare.
4: Paolo, glieli do io i soldi tuoi, poi li prendi, vieni qua. Porco Dio, stiamo discutendo.
12: Che poi voglio dire che
11: Paolo Tron!
15: Angelo, te li presto io!
11: Minchia,
2: bravo, prestameli!
4: 5 euro non ce li ho, esci 5 euro di prima.
11: Anche a me?
4: Che poi ha parlato per il
15: ritardo.
4: Minchia, pareggio che stai muto. Ah, fai chi stai minchiato?
2: Ora abbassati la cerniera e dacci da bere.
12: Si possono anche andare a fare 2-3 tipi di contratti e proporgli, cioè,
2: e
12: a seconda di quale scegliere.
2: E scelgono loro.
12: E scelgono, perché si può anche fare un contratto gestendo le ore, nel senso noi con questi soldi ti garantiamo un tot di ore che tu ti gestisci come cazzo vuoi. Te le puoi consumare pure tutte in una volta, oppure fuori da questa ora, fuori da queste ore ci paghi 100 euro l'oro, 80 euro l'ora, quello che cazzo.
11: Allora, un attimino. Quindi tu proponi un modello di contratto che sia fatto, la tua proposta originale era?
12: No, vabbè, io sono d'accordo al fatto che comunque si debba fare un contratto annuale e un pagamento a intervento.
11: Lo puoi scrivere una bozza di contratto?
12: No, il tempo.
4: Quando? Quando? No, la faccio io la bozza di contratto.
11: No, io direi una cosa, visto che ci sono...
4: Come io le ho fatte?
11: Paolo, dove
4: come io ho le bozze di contratto?
11: E quindi volevo...
2: Si sente troppo
11: ma così stiamo discutendo Night. Se invece
4: non lo so.
11: Torniamo un attimino a parlare di questi singoli.
1: roba.
14: La discussione si è spostata lì.
3: No, non si è spostata lì,
6: è
3: spostata qui. Si sposta
6: secondo me lì del cazzo.
3: Allora, io direi una cosa. Chiunque abbia avuto un'idea su come articolare un possibile contratto,
6: la possiamo installare.
3: Lo scrive.
6: Ah, va bene, d'accordo, no, ok.
3: Dopodiché
6: ce lo discutiamo.
3: Lo sistemiamo. Sistemiamo
1: in lista.
3: Mettiamo a posto le cifre. Solamente questo. Poi la bozza di contratto. Dopodiché
6: le proponiamo.
3: Sì,
6: partiamo dal punto però, fisso che però è, deve essere un contratto annuale più pagamento di intervento annuale o quello che sia. Questo siamo d'accordo. Bene.
3: Allora,
6: perché semestrale?
3: Mi fate dire una cosa che è fondamentale, perché sennò stiamo parlando di cazzate. Come che la disponibilità del preside autonomamente è limitata a 2000 euro, quindi c'è un esempio, il contratto decennale non lo possiamo fare chiaramente. Quindi teniamo presente questo tipo di disponibilità.
6: Attenzione, la disponibilità è perché è immediata, senza bisogno, senza intervento del revisore dei fondi, eccetera, eccetera. Esatto. Tu puoi chiedere anche 5.000 euro.
1: Siccome la scuola è un organismo,
6: c'è un altro iter
1: statale, suppongo che debba fare delle gare per l'appalto di queste cose, o mi sbaglio?
14: Sì, abbiamo fatto noi.
6: Sì, abbiamo fatto noi.
1: Cosa?
6: I corsi,
2: c'è un altro. Non c'entra il discorso qua dei corsi. Però, la situazione è così, e si fa. Per quanto riguarda i corsi, noi non abbiamo fatto alcuna gara, abbiamo presentato al provveditorato i progetti. E il provveditorato?
3: Non l'abbiamo presentato noi i progetti.
6: Stavo impazzendo. L'hai presentato la scuola.
3: Esatto.
6: E va bene.
14: Ha fatto i bandi di pubblici, chiunque oltre noi poteva.
2: E siccome non c'era nulla.
14: Vabbè, ma che significa?
6: No, qua uno si è presentato. Uno si è presentato. Sì, no, un altro oltre noi.
3: Ed è tutti immediati.
14: No, no, ma
6: per i corsi?
14: No.
6: Sì,
2: no.
14: L'hai detto ieri?
1: Per il multimediale?
6: No, per i corsi.
1: Per il corso multimediale?
14: Per gli UNIS?
1: No.
6: Si è presentato una società che fa parentesi è quella fornitrice di hardware vario.
1: Per il corso multimediale. Non ti perdere.
2: Per quanto riguarda questo fatto, il preside ha la possibilità di disporre una cifra fino ai 2000 euro,
6: se non devi fare il bando
2: subito, senza chiedere niente a nessuno.
6: Dopo
2: ha la sua potenza violenta,
6: però vi voglio dire, è anche vero che può venire qualcun altro e dire quelli ve le fanno per 1200, io te lo faccio per 600.
2: Ma ormai è fatto.
1: Però, ma io la rete, non però secondo me, allora io non lo so come funziona bene, però per far fare un lavoro ad una società non puoi venderti chi cazzo ti pare.
3: Entro certe cifre, sì.
1: Entro certe cifre.
3: Così come il comune può fino a 50.000 euro ti può dare un appalto in forma privata.
2: Senza
3: la scuola entro 2.000 euro
6: e
3: ti può dare.
6: E viene tipo la prestazione, una prestazione d'opera, una cosa del genere.
2: Cioè, si spaccia una minchiata, non è che possono fare una gara d'appalto.
1: Prestazione anale.
2: Una cosa di poco conto.
1: Ho capito, va bene.
2: Come per esempio, così stiamo facendo i laboratori, con una, perché 2000 euro ci siamo così, precisi.
1: Ma è 2000 euro in un anno, o no?
2: No,
6: dipende questo da una forma di contratto.
2: Un paio di volte.
1: Perché non penso che, cioè comunque questi soldi, non è che ve li vuoi dare.
6: Hanno un tot.
1: Immagino che hanno un tot a disposizione, e parte spese di questa cifra sia... cioè non puoi spendere tutti questi soldi con
6: allora,
1: una
6: 10.000 euro sì, certo. Cioè, quindi sono 5 interventi da
2: loro hanno la possibilità di scegliere di diversificare il tiro.
3: Allora potremmo fare una cosa, pensare a un contratto, a forme di contratto che stanno nei 2.000 euro e forme di contratto anche più articolate, perché si vede anche qual è l'iter che è fatica e percorribile. Chiaramente noi potremmo
2: Perché noi possiamo fare una forma di contratto più complessa che quella però se devi sbrigare il consiglio di istituto e tutto il resto.
6: Cioè, sì, ma comunque si possono proporre più contratti quello
3: certo.
6: Certo.
2: E il poi problema è il problema è il contratto che decorrenza, visto che a settembre, entro la fine di settembre, questo laboratorio sarà tutto a posto. Il contratto è che si devono sbrigare loro ad approvarlo, perché se succede una minchiata ad ottobre, che ancora loro saranno a niente, sono cazzi loro.
6: Ma sono cazzi loro, certo.
2: Oh, vabbè. Questo è bene che Prigiotti lo sappia, fin dal primo momento.
6: Particolare amicizia lunga.
3: E allora, scusate, queste proposte di contratto, chi le scrive?
6: chi l'ha proposto? Un asbesto, no,
3: le scriviamo chi le scrive.
6: Un asbesto, una RAM.
3: Un asbesto. RAM la scrive una posta di contratto.
4: Veramente io mi volevo sostituire a te praticamente.
6: Vabbè, la, non la scriviamo.
4: E noi la scriveremo assieme.
6: La scriviamo, non ti preoccupare. Male. Tutte le idee di proposte di contratto che ci vengono in mente insieme, io asbesto te le scriveremo. Possono essere una, due, tre, quattro, cinque.
3: No, io non scrivo.

0: quello guarda, non è che cazzo dirti. Ti direbbe il segretario dovrebbe farlo. Dovrebbe il segretario se ne sbatte.
1: Una cosa proprio
0: perché giustamente il segretario ha interessi.
2: Che poi
1: vabbè, ora quando... è semplice anche così, quasi.
2: Cioè, perché queste cose poi potrebbero interessare pure a noi quando ora poi ne parleremo, certo, ora del comune.
0: Anche perché voi ci avete l'altro provveditorato. Per le mani.
3: Troppo
0: durissimo.
1: Allora, Asbestram ne scrivono una, Nirvana ne scrive un'altra, poi.
2: Mi sta con la discussione aumenterà.
0: Loro non ne scriveranno una, almeno ne scrivono due.
2: Ok, 3, 4, 5,
1: e
2: 6.
1: E quando le consegnate?
3: Quando le avremo scritte?
2: Quando le scriviamo. Allora, io fino a, allora Shining, io fino a domani sono qui. E dopodomani devo completare la cosa del sito. Martedì mercoledì c'ho Filippo. Il venerdì devo parlare con quell'altro.
1: Quando chiudiamo questa discussione? Quando gliele portiamo? Cioè tu mi puoi dire anche il primo dicembre? Cioè,
3: entro quest'anno.
0: No, io direi entro settembre.
2: Entro la fine, inizio di ottobre, inizi di ottobre, ah, però
3: ottobre io questa settimana le vorrei fare.
2: Vabbè, sì, sì. L'1 comunque, ottobre, entro gli inizi di ottobre per forza perché
1: primo ottobre chiusura inderogabile di questa cosa.
2: Ma l'inderogabilità è perché se è il 2 esce una forma di contratto che piace a tutti, arco 2.
1: Primo la presentiamo, quindi il 31 settembre.
3: Prima la presentiamo meglio è.
2: Sì, sì,
1: no, il primo lo presentiamo. No, il primo ottobre.
0: Lo presentiamo a pre-giochi. Ce l'hai presente pre-giochi?
3: Purtroppo sì, ce l'ho presente.
1: Allora,
3: lo CD-ROM della Bibbia.
2: CD-ROM
0: della... Te l'ha dato?
3: No, però l'ho visto. Messo.
2: Ma va bene.
0: Religione.
1: Ma smettete di guardarvi tutti i gattini.
2: Nirvana, accendi le luci.
0: Perché?
2: Io già non ci vedo.
1: Ok.
0: Come non ci vedo? Che cazzo sei?
2: Sennò perché è brutto i cacchini.
3: Accendi le luci.
0: Per vederci.
1: Va, accendi le luci. Dai, che anch'io c'ho...
2: Emerge... Emerge luce!
4: Non ci vedo!
2: E luce fu.
4: Ma forse
2: Dio ha fatto emerge luce e luce fu. È probabile questa cosa.
4: Dio usava
2: il gameplay. Sì, faceva l'emerge delle cose. Emerge uomo. E creava... No, perché?
0: Perché emerge necessita di qualcuno che abbia già fatto.
2: Necessita del mirror, è vero. Hai ragione. Emerge luce mirror me stesso, che si dice.
0: Si automirrorasse.
2: Mirror io. Io. Infatti da lì viene io. Mirror io. Dio. Perché in precedenza secondo me era io come te.
1: Sì, ma poi semplicemente da decidere qual è il giorno, capito, per fare questo. Non è che c'è da discutere come lo dobbiamo fare.
0: Cazzo, come sono combinate queste là?
3: Lega la minchia. Con la sega, le fave di fuca.
0: Questa prima si stava accendendo, poi si è arrunchiata.
1: Scusa, ci sta, che stavamo subendo.
2: Vabbè.
3: Venisce in culo, porca madonna.
1: Va bene. Allora, quindi, è in 31 settembre. Dobbiamo concludere la discussione.
3: Già, me ne vado da Palazzolo per non sentire il bordello.
5: Qua è un onnissimale.
3: Pure qua?
5: Okay. Infatti fanno i giochi regionali. Grazie. Dei fuochi.
3: Sì, questi li vedo da Palazzolo. No. Quelli li vedo da Palazzolo. Li vedo da Palazzolo.
0: Sì, sì, beh.
5: Lascia la fumata.
3: Vabbè, allora, si vede l'Etna, io ho Catania a vista.
1: E il Majorana?
3: Non come parlo con Skiller per radio.
1: Il Majorana? Sta acquistando un altro laboratorio che poi quanto ho capito verrà montato al posto di uno di quelli esistenti e quindi... vabbè, in un laboratorio in più che vuol dire si profila un ulteriore
3: secondo te
0: di altri 2000 euro
1: eventualmente.
2: Ma era nei puttanaio dei soldi
0: su Nations non ne abbiamo visto.
5: Vai dritto.
0: A parole sì,
2: a
0: fatti vedremo.
5: Ok,
1: allora
5: aspetta, vai dritto, passerai
1: appena lui finisce.
0: Non vorrei che invece tutte queste cose stanno facendo con noi sapendo che non ce li daranno mai.
2: Perché tanto
0: che dice un'associazione non ci mette avvocati in mezzo.
2: Sì, non ci mette avvocati. Perché non può mettere avvocati?
0: No, è che dice su pugni spasolati sotto in un nano.
2: Abbiamo i nostri avvocati.
0: Forse glielo dovremmo dire a Giotti.
1: Che cosa?

0: propaganda.
1: No, gli dobbiamo dire, esatto. Vorremmo chiedere un fatto,
2: che cioè, noi abbiamo i nostri avvocati.
1: Guarda che non è che dopo stai rompendo il cazzo a noi e te ne esci, cioè state facendo di tutto perché poi così non ci pagate perché siamo associazione culturale. Noi ve la mettiamo nel culo, eh. Cioè, questo lo vogliamo dire a priori.
3: Qual è il discorso?
1: Di metterla nel culo, ci stai?
4: No.
5: Io posso passare da un'altra sponda.
4: Sì, per la volta che vuoi.
2: Tu quello che non hai capito, ma quello non è
3: cazzo detto,
1: A chi?
2: A quello lì, perché i soldi non sono i suoi. Quindi i soldi te li dà.
1: In teoria manco del segretario, però non manco chi lo te lo dà.
2: Ma il segretario c'ha interessi ed è ben diverso.
1: Ebbè, ma ormai che i gatti sono filmati, non la dare.
2: Sì, ma noi denunciamo il segretario. E poi raccogliendo prove, infiltrandoci bene bene.
1: Solo no, dobbiamo parlare col segretario, no, ci parlo io.
2: So come funzionano queste cose.
1: Noi
2: ci facciamo trovare la testa di cavallo mozzata davanti a casa, al segretario, così lui capisce.
3: Con la tastiera infilata.
2: Ci pensa lui, con la tastiera infilata in bocca. Con i nostri amici.
1: Oppure gli facciamo trovare i graffiti nel parco di sua moglie. I graffiti proprio.
2: I graffiti?
1: Sì, sì.
3: Rupestri.
2: Prima bisogna vedere come è combinato.
4: I graffiti non si possono fare, perché chi riconosce la scrittura? Lettere di giornale attaccate.
6: Allora mi sembra che abbiamo detto tutto sul Majorana tranne il calendario per il corso di TCB.
1: E beh, quello non possiamo farlo.
6: Allora, il prossimo punto sarebbe la sistemazione della sede.
2: Il pompino.
6: Ora, non credo che ci sia un grande dibattito da fare, c'è solamente da stabilire il giorno.
5: Sapete
6: in cui?
2: Oh, grazie. Come? Non ho capito.
3: Lei pure te l'aveva fatti però non l'hai cagato.
2: Ma come? Di mattina? Auguri, auguri.
7: Sì.
2: Ah, mi sentito. Certo, ero sveglio. Ho detto a Pilucci.
6: No, scusate. Qui si parla semplicemente di risistemazione totale degli spazi. E le proposte di Palotron sono portare le scrivenie di Palotron a MediaLab, spostare l'hardware non utilizzato e spostare il letto a castello in foresteria.
3: Io sarei per spostare unicamente il letto in foresteria. Hardware fuori dalla stanza nostra dove abbiamo le chiavi non ce ne deve essere, soprattutto hardware di una certa.
1: Il cerro dove cazzo valore. Lo mettiamo?
5: Io un quarto.
2: Ok,
6: allora
3: abbiamo sotto letto.
5: Ma qual è?
3: Nella foresteria.
2: Comunque ragazzi, il letto lì è comodo, eh. Per me è comodo.
6: Ne vai a dormire in
3: foresteria.
2: Che palle, ti viene un'idea di sveglia, devi fare,
3: ti tiri un cavo,
2: questo è vero, cabliamo la foresteria.
1: Esatto. Ma scusa, la foresteria noi che possibilità abbiamo di maniamento? Nessuno.
2: Dormisci.
3: Da berci un letto.
2: Ma e tenerla
1: se nel frattempo ci dorme qualcun altro?
6: Cioè letto a castello, avete voglia di dormire?
1: E se c'è una, che ne so, una spagnola bisex?
5: Sul collo, usa
6: te collo.
3: È una foresteria, non è una camera d'albergo.
5: Esatto.
1: Foresteria che può dirci una foresteria.
3: Che anche lui è forestiero.
6: Guarda, in questo modo ci sono tre posti letto. Perché il letto che già esiste, il letto a castello sono tre
1: questo
6: posti.
1: Questo non dovremmo chiederlo all'Arci?
2: In effetti dovremmo chiederlo all'Arci.
3: Allora,
6: senti, io prendo la scusa per non fare come questo lavoro?
1: No,
2: sì, lo so
1: no.
2: Che c'è una cosa con quel cielo, devi provare a vedere se ti entra.
1: No, quello è già provato, mi entra. No, allora, dobbiamo chiedere, qua non è possibile.
3: Io l'ho chiesto a...
2: No, dobbiamo solo chiederglielo, dai, non è.
3: Io l'ho chiesto.
6: Allora, quindi, non stiamo fissando un giorno per farlo, perché tanto prima dobbiamo parlare con l'altro.
1: Scusa, non si può mandare un'email.
2: Lì, lo chiediamo, possiamo fissare il giorno per fare.
6: Non possiamo fissare il giorno.
2: Perché no?
1: Ma scusa un attimo,
3: fate parlare, io l'ho chiesto al barbuto se potevo spostare il letto in foresteria. Allora mi ha detto sì, ovviamente è una foresteria, spostate il letto.
2: Ah, ok, va bene.
6: Abbiamo già parlato con Arci.
2: Ok,
3: basta.
6: Ok, allora
3: ratifichiamolo però.
1: Il 20 febbraio del 2004.
3: Come si chiama il barbuto? Non me lo scordo sempre.
1: Michele.
3: Oh, ci posso passare io dall'Arci uno di questi giorni che sono a Catania e gli comunico che sposteremo il letto dalla nostra stanza alla foresta.
6: E che lo faremo il?
3: La comunicazione?
6: No, la comunicazione.
2: L'inizio dei lavori.
6: Quando faremo questo lavoro?
3: La festa dell'unità quando inizia?
6: Il 18.
1: Quando finisce la festa dell'unità ne parliamo.
2: PPP.
6: Quando finisce la festa dell'unità comincia la
2: festa dell'unità. Vedi che sono dei coglioni.
5: Questi giorni qua. Questi giorni qua che sono fuori.
3: Ok, nel frattempo bisogna. Perché bisogna
5: fare? Ascoltate, facciamo, possiamo farlo in questi giorni qua che sono fuori dai boss.
6: Allora.
5: Di ottobre.
6: Yeah. No, perché di ottobre? Perché non il 30 settembre?
5: Il 30 settembre veramente volevo vedere che c'è.
3: C'è il loro compleanno.
2: Ah sì, potete siete tutti invitati.
6: Oh che bello!
1: Bravo, bravo, bravo. Bravo. Mi piace.
2: Chi non viene,
1: allora,
2: no,
1: gran po', sembrano piccolo.
6: Allora.
2: Ah, il bano, lo possiamo fare qua, ma intanto sta cosa. Ah, che ne pensi? Cercavamo un posto abbastanza grande, buddellino.
6: Scusate, allora.
2: Onesto,
6: porco Dio, porca Madonna. Il 7 ottobre. Alle?
3: Presto.
2: Mattina.
5: Non si può fare.
2: Iniziare mattina.
5: Non si può fare. Io direi.
3: Deve mattina essere previsto uno spostamento o uno shutdown di media.
6: Non si può fare cosa?
2: Perché?
3: Ah, si deve mettere in piedi i media.
1: Che cazzo è?
2: Ah, no, questo non c'entra con la sistemazione degli spazi.
3: Certo che c'entra con la sistemazione di spazi. Perché la sistemazione di spazi vuol dire A, pulizia dei locali.
2: Aspetta.
3: B, ridisegnazione della rete e di conseguenza risistemazione delle macchine secondo un ordine logico. O un minimo di senso logico. Il che vuol dire che ne approfittiamo per fare lo shutdown di Media Lab e passiamo a Media Lab 3.
1: Vuoi?
2: Possiamo tentare l'esperimento, ma io lo farei in un secondo tempo. Nel momento in cui posizioniamo Media Lab ed è tutto pulito, ok, poi ci sistemiamo in
3: Però 3. Per spostare Media Lab, per pulirla dietro.
2: O pigli e lo alzi. Stacchi i cavi, lo pigli e lo alzi.
3: Stacchi i cavi, quindi vuol dire uno shutdown di Media.
2: Vabbè, non è tutto questa gran programmazione. Shutdown H now.
6: No, vabbè, noi possiamo anche tenere sul sito che il 7 ottobre ci sarà, okay. Sarà giù.
3: Scendete dal cancello. Quale cancello vedi?
2: Chiudetelo il cancello.
6: Allora, il 7 ottobre, giornata di ristrutturazione?
5: Beh, mattina di pomeriggio. Mattina.
6: Abbiamo detto di mattina alle.
2: Mattina fino a sera. Mattina
6: alle ore
2: 10.
6: Appuntamento alle 10 il 6 ottobre. Va bene.
1: Giudicando. Vai. Sau Sabra.
2: Che giorno è il 7 ottobre?
6: Martedì.
3: Ah, dobbiamo smontare il pinguino de Longhi. Dobbiamo levarlo dal buco.
2: Leviamo delle balle? No, lo teniamo da parte.
1: In foresteria.
2: Lo mettiamo in foresteria, funziona come tavolo. Oh, un po' servito, eh.
3: Sì.
2: Dov'è Paolo? Ciao.
3: Là.
2: Ciao.
6: Ciao.
2: Sessuali.
6: Con però c'è qui scritto ultima visita di Paolo tra la darci, quindi Paolo
3: ho quel tavolino di ferro là o te ne prendi uno e te lo monti vicino
1: o se siete col wireless peggio per voi
3: siete wireless
2: allora allippatevi allippatevi l'access point
1: tu non ti preoccupare tu allippati tu da 7 access point ti sente
3: cos'è 10 sembra
5: sì ma...
2: quello che volete qua ce n'è uno.
3: Lui è passa da me. Tu passi da me?
2: Sì.
6: Io?
3: 10.
2: Io non ho toccato nulla.
5: La cosa da fare è io dobbiamo prendere tutte quelle munizioni che ci sono.
6: Sì, vabbè, adesso poi il 7 ottobre. No, questo si fa, senza discutere. Okay. Il 7 ottobre alle 10.
3: Bene.
6: Ok.
1: Quindi sta facendo affiancamento come segretario al prossimo triennio.
5: Io
2: mi vedo le pizze.
5: Sì, poi faccio che sono.
6: Rapporti con Arci. Ultima visita di Paolo Trona d'Arci. Loro hanno iniziato a montarsi due PC sotto. Ecco. Discutere con Arci la notosa questione. Aula. Stanno facendo una cosa
2: l'aula quella che dicevano loro, no?
3: Ma dove? Dove non abbiamo.
5: Senza dire niente, facciamo diversi luoghi anche.
3: Anche giusto perché. Terminali pubblici a minchia piena.
2: E casa loro.
5: Esatto. Quindi però noi ci dobbiamo parlare.
2: Sì, lo so, io aspettavo una telefonata da Michele per un appuntamento.
5: Ecco che si può. Che c'è un'altra data da stabilire per parlare con Arci. Giusto?
3: Ma più che altro.
5: Fanno la riunione insieme.
3: Loro sta cosa dove se la stanno montando?
5: Sotto.
3: Dove? Dove abbiamo computer noi?
5: Dove c'era la vecchia lavora. Mi pare.
3: E i computer della corsa sono ancora sopra in foresteria, tutti smontati?
2: Non so dove siano i computer della corsa. Io li ho lasciati nell'aula corsi.
3: Anzi, li abbiamo smontati.
2: Ok, sono in foresteria, saranno.
5: Sì, nell'aula corsi sono solo tre computer. Sono stati, sono
3: quindi là. Tutto con me deve anche guardare la posizione, allora noi il class e tutto, non abbiamo più un posto per fare i corsi.
6: Sì, mi pare che se per quest'anno vada anche bene.
2: Ma prenderemo il posto per fare i corsi.
3: Vedi, cioè, allora scusami, festa dell'unità, fare le iscrizioni per i precorsi che manco farebbe.
1: Chi cazzo l'ha detto che noi dobbiamo fare le iscrizioni per i precorsi? Hai sentito dire?
2: No, che iscrizioni, ma è un sondaggio per sapere chi è eventualmente è interessato a farsi corsi.
1: E riempire sondaggi, come abbiamo fatto l'altra volta.
6: Ma scusate, io non chiedo una cosa, dobbiamo fare una riunione con l'Arci in cui gli chiediamo che intenzioni hanno.
5: No, ma ci avevano chiesto di
3: fare. Che cosa fare? No,
5: ci avevano chiesto.
3: Cioè, possiamo mettere ad questo punto.
5: Noi abbiamo detto
3: più
5: sì,
3: terminali.
5: Facciamo sapere che
2: è il problema fine. Famoso del conflitto di interessi.
5: Esatto.
2: Infatti. Arci ha avuto il via, ha avuto i soldi per un progetto europeo finanziato che serve al finanziamento Arci con le teste, che include la biblioteca emeroteca e i computer per poter navigare.
3: Servono, vabbè, mangiali,
2: per poter navigare su questi computer usi fuori della biblioteca e dell'emeroteca, loro lo devono fare con le tessere Arci. Però loro giustamente dicono, chi se le fa le tessere Arci per navigare se di là ci sono i computer del Freaknet che facciamo navigare a gratis? O anche a pagamento, è un conflitto di interessi, giusto? Perché tutti dicono vabbè, noi andiamo a navigare dal Media Lab e destra insomma la parte. In realtà uno può dire anche, ma no, il Media Lab è all'Arci, quindi anche Media Lab per andare al Media Lab ci vorrebbe la tessera Arci, perché siamo in una sede Arci, e questo è un altro problema in più.
1: Ma no, in teoria dovremmo mettere le nostre tessere, no?
2: E allora una soluzione potrebbe essere che noi mettiamo le nostre tessere allo stesso costo di quelle Arci.
6: Bella,
2: conflitto,
6: sono felicissimi.
2: Conflitto Arci non ce n'è, perché?
1: Perché no. Gli fai la concorrenza a casa?
2: No, non gli facciamo la concorrenza perché noi abbiamo lo stesso costo di quelli dell'Arci, solo che se te la fai Arci puoi usare anche le nostre macchine. E in più hai l'accesso alla biblioteca. Se ti fai la tessera nostra non hai l'accesso alla biblioteca dell'Arci, perché la tessera è solo
0: biblioteca.
2: Quindi in realtà spingiamo la gente a farsi quelle dell'Arci. Anche se teoricamente potrebbero farsi quella nostra. E poi ci vogliono bene se fanno tutte e due le teste. Potrebbe essere una soluzione, non lo so.
6: Mi sembra Salomonica.
2: È Salomonica, sì. Quale? Non lo so. Però non so. Non so cos'altro pensare.
6: No, no, Salomonica è un complimento, non è un insulto.
0: Ti prego.
2: Non lo so, vabbè. Il discorso è, Arci deve fare le tessere a 5 euro per poter usare i computer Arci per navigare e per accedere alla biblioteca e all'emeroteca.
1: Oh.
2: E a tutti i servizi Arci. E uno arriva e dice no, io vado al Media Lab perché mi fanno dare come dire. No, noi siamo associazione per usare le nostre cose nell'associazione, devi avere la tessera dell'associazione.
6: Però
2: giusto?
6: Non è più politico.
2: E allora ok, ti faccio la tessera Media Lab che ti costa lo stesso 5 euro, però usi computer tutto l'anno quanto cazzo vuoi.
6: Però non è politicamente corretto.
2: Però con la tessera del Media Lab non puoi andare all'emeroteca perché quella è Arci. E allora uno dice, allora mi conviene farmi quella dell'Arci. Così, chi ti si fanno la tessera Arci per i cazzi loro? A Media Lab comunque alla fine navigheranno sempre gratis, perché hanno già la tessera Arci.
6: Però, il nostro, che abbiamo sempre...
2: In realtà noi non abbiamo mai...
6: fatto la navigazione gratis.
2: Esatto.
6: Però abbiamo sempre fatto una navigazione...
2: al minimo.
6: Anonima.
2: Anonima,
6: e con
2: sì.
6: La tessera non lo sarebbe più.
1: Vabbè, con la tessera...
2: Ma la tessera è una tessera di sostegno al Media Lab.
1: Entri, fai vedere la tessera, entri, che poi che cazzo...
2: Poi alla fine no.
1: Non è che la tessera
0: se non è la nominale...
1: Tu dalle 8 ore sei stato tu. La tessera è una tessera di ingresso. Tanto per dire...
3: Ci sono presi ovunque, da sopra.
2: E staccate i cellulari del cazzo di Dio.
5: No, io ho fatto
6: Ma allora, scusate, vogliamo chiedere questa riunione. Allora, e la facciamo?
2: Fino a capire quando...
1: Il 9 ottobre.
2: La facciamo quando loro sono disponibili.
5: Non
2: lui
5: non c'è.
6: E io vorrei che lui ci fosse.
2: Io ci sarò per forza.
6: Il 9 ottobre è...
0: Perché così ci stanno tarpando le ali da un punto di vista.
2: Sarebbe meglio prima della nostra Media Lab sistemazione.
3: stanno tarpando le ali sotto qualunque punto
6: di vista.
3: Non possiamo
6: meglio...
3: fare più corsi, non possiamo avere terminali pubblici.
2: No, il fatto che non possiamo fare più corsi no, perché il discorso dei corsi ce lo possiamo gestire.
6: Io la metterei in chiaro quanto prima possibile, sarei contento di poterla fare anche
2: prima del 7.
6: Anche martedì 16, anche se non ci sono.
2: 16 settembre. No, tu ci dovresti essere assolutamente. Sì.
6: Ma io non posso solamente insultare la gente, se non è che si mette d'accordo.
2: No, insultare la gente, che insulti.
6: Allora il 30.
2: Siamo a casa loro, non è che...
6: Martedì 30. Beh. No, no, perché? Perché di pomeriggio devo fare la festa?
4: No, non lo so, che pensavo la sera, io questo domani vi via levare, scusami.
6: Ma perché vi vedere la sera?
3: Cosa? No, no, dobbiamo regolarci, dobbiamo vedere
2: la sera. No, dobbiamo andarci di mattina.
6: No, il mattina pomeriggio. No, ma pomeriggio sì, perché c'è tutto lo staff, tipo alle 4, 3 e mezza, 4.
4: Basta, non parlo più.
6: No, perché loro se ne vanno poi alle 8 con l'ufficio.
2: Cioè, abbiamo alle 8, alle 6 se ne vanno.
3: Vuole questo caffè?
2: Sì.
6: Con l'ufficio. Allora, la chiediamo...
3: Emerge mezzo caffè?
6: No. Ragazzi, la chiediamo il 30.
2: Caffè io.
6: Chiedere...
2: Ah, ma ce n'è un altro di caffè.
6: Chi la chiede?
2: UB.
1: L'amico del cuore di Michele, cioè Angelo.
5: Sì.
2: Via posta no, assolutamente inaffidabili, perché io da Michele aspettavo via posta la data per fare la riunione. E non solo da Michele, ma anche da Angelo Rossi, lì Rossitto, come si chiamava?
1: Rocco Rossi.
6: Che cazzo c'è Rocco?
2: No, come si chiama? Il Rossi lì, Saro Rossi. Vabbè, pure da lui aspettavo questa risposta.
5: Ma l'altro non mi chiedo, magari del
3: obiettore
5: di coscienza.
2: Non solo, ma pure da Anna, le poste elettroniche, aspettavo la stessa risposta.
6: Ragazzi, la mandiamo a Otello, ad Anna e a Michele.
2: Forse Otello è l'unico affidabile che risponde alle mail,
6: effettivamente. Che mandiamo a loro, credo.
1: Quello che praticamente ha più difficoltà a leggerla.
5: Vabbè, ci penso io.
1: Perché non vede un
6: cazzo?
2: Perché?
6: Perché
1: è cieco. Perché è cieco.
5: Come leggere?
1: Non le legge, le sente.
6: Okay.
2: Interfaccia locale.
6: Scusate, qua sempre funziona bene. Sempre sulla questione sede.
2: Funziona bene.
6: Le vostre sorelle mignotte.
2: Tu non lo sai questa cosa di interfaccia locale, la devi fare sentire.
5: Dai, oh.
2: Le nostre sorelle mignotte?
6: Le nostre sorelle mignotte hanno appuntato che rete, rivedere un po' tutta la rete, Pallotron illustrerà alcune cose che non gli vanno a genio.
2: Cosa che non ti piace?
5: Il loop pazzesco. Andando a il computer della reception.
2: Il loop pazzesco a Martin è piaciuto tantissimo.
5: Vabbè.
2: Perché non si è capito come la rete è in loop. E ad anello tra il BNC e la parte delle regie 45.
5: Se guardi l'immagine ho capito. Danno adesso il BNC è staccato.
2: Sì, il BNC è staccato.
5: Poi c'è praticamente la reception.
3: È zuccherato.
5: Il PC della reception che è attaccato
3: allo switch.
5: Allo switch che è attaccato al router. Quindi
2: ma
5: allo...
2: su cazzi
5: ed escono con il router. Non sono cazzi loro, ma. E poi hanno anche per i due computer che stanno facendo là. La sto stanno mettendo, stanno facendo là come dietro il router.
2: Perché
5: io
2: c'è...
5: sono d'accordo su questo. Devo passare da
2: no, me. Neanche io sono d'accordo.
3: No, devono
5: passare da media.
3: Non è assolutamente.
2: No, devono passare comunque da media. O da un firewall nostro.
6: Perché?
3: Ecco, allora come avevamo pensato meglio, all'epoca.
2: Possiamo avere comunque più controllo su quello che succede.
3: Come avevamo pensato
6: su quello
3: prima.
6: Che fanno all'arci?
2: Su quello che gli fanno alle
3: macchine. Come diceva Martin, se installano uno sniffer su una macchina Windows dell'arci.
5: Sì.
3: E siamo tutti sulla stessa sottorrete.
2: Dobbiamo switchare comunque la loro rete, questo è sicuro.
3: Esatto, c'è la possibilità che sniffino i nostri
2: dati. La loro rete
6: ma hanno detto che passano da un'altra parte. Non ho capito il punto.
3: No,
6: niente.
3: Non passano da un'altra parte. Allora, no, non passano, sono
5: io ho votato la stampa della rete.
2: Ora come ora è switch della loro rete, il computer di sopra. L'unica macchina non switch è quella di
5: ma
2: sopra.
5: Ma sopra va bene, non girano, perché passano sempre dal passo.
3: Famiglia.
5: E poi ho messo.
6: Ma sotto non c'è una mandrake?
2: Sì.
1: Fino a che
6: o c'è punto. Anche Windows
2: no, c'è la
5: mandrake con 10.56.1.46 con i router con i passori con i
3: gateway. Io ho proposto questo, se fra sotto lo pixel latte e la rete mettiamo un bel firewall tutto.
5: No, se devi immaginare come era prima era buona, quando ha staccato i computer non ho staccato l'app che
3: io pensavo un attimo pixel un firewall uno switch e ci separiamo la nostra rete dalla nostra rete.
5: Ma era prima, solamente staccando quell'altro che c'era sotto. hanno sbuttato tutto. Cioè non gli funziona più niente, si sono messi come
3: e sta lì pana direttamente là.
5: Direi che lui si napolo, switch che c'è.
3: Secondo me, come dice giustamente Asbesto, è vero, ora devono passare da un nostro firewall, perfetto, ci siamo. Però non necessariamente dalla nostra sottorete. Anzi, che se siano due sottorete completamente diverse è meglio.
5: Ma io lo dedichiamo.
3: Perché non devi, cioè, tu non devi dedicare a nessun computer? Non devi dedicare a nessun computer.
2: È caduta la linea.
3: Sì. Pixel, firewall, switch.
1: Sì, ovvio, che funge la
3: funcella. No. Ma il disegno guarda quello che hai fatto tu all'epoca? Non l'hai postato. Forse ce l'ho.
5: Vabbè, comunque saltiamolo.
2: Saltiamolo.
1: Posso capire.
2: Non lo so, se siamo tutti d'accordo, se ci stiamo fottendo.
5: Sì, è evidente.
3: Ma io visto che siamo qua veramente.
2: Io non so che aiuto logistico posso darvi in questa cosa della rete, perché prima non so come è combinata al di là delle due tre macchine.
4: Io la studierei direttamente giorno 7 quando sistemiamo media. Abbiamo gli schemi di rete lì davanti. E un attimo pianifichiamo come potremmo ricostruirla o sistemarla. Secondo me non c'è bisogno di fare tutto questo gran cambiamento.
1: Io comunque.
4: Anche perché dobbiamo basarci su quello che abbiamo.
1: Io appoggio la proposta della rete 10.
4: Di passare tutto a 10.
2: Minchia, mi ha piaciuto.
4: Io sì, questa sarebbe una gran cosa.
5: Io andando propongo di mettere un DNS con il DNS.
4: Però non dimentichiamo che il 7 dobbiamo sistemare le cose fisiche. Cioè spostare materiali, pulire posti.
5: Sì, quello è la priorità. Non può stare più per
4: te. Troppa roba.
2: Allora prendete due, cioè, si fanno due giorni. Uno si spostano le cose fisiche, a comprare il secondo degli giorno di metallo si sistemano tutta la situazione software.
4: Ricopreremo un sacco di spazio.
1: A proposito, i soldi. Come siamo combinati? Cioè io ho segnato i soldi delle mutande, cioè abbiamo lui c'è una X, io c'è una Y, uno questa c'è una Z, giusto? Ma Giorgio quanti cazzo ne ha?
4: Non lo so.
1: Tu ne hai?
4: L'ultima cosa che vi ho detto cosa diceva? Non me lo ricordo, ve l'ho scritto.
3: No,
4: ve l'ho
3: detto. C'ho l'MP3 dove ci sono tutti.
1: Tu ne hai? Angelo, tu ne hai?
5: No, soldi di media.
1: Tu non ne hai? Io non mi ricordo se ce li ho, ce l'ho scritto. Ce
5: ne ho. Io so quelli che sei tu.
1: Ma è chiaro, qualche 400 euro. È scritto nel numeric. Ce l'ho qua addirittura.
6: Che cosa io non ho capito alla fine cosa bisogna fare per la rete.
5: Che se ne parla della
3: ma secondo me, visto che siamo qua tutti quanti, bene o male, perché non verificare qualcosa a priori? Così già sappiamo come sistemare il media.
1: Quindi, ma 10 classe A è la soluzione.
2: Ma noi è palazzone.
1: Del palazzo deve avere un cazzo.
2: Che dobbiamo fare?
4: Rete? Io lo vedrei sul campo.
6: Mi pare che siamo tutti quanti per vederlo il 7.
1: Sì, sì. Che dite per la scheda, per la classe 10?
5: Io sono
1: classe A10.
2: Ma che cazzo è? È una gran bella organizzazione.
1: Cazzo.
2: È una gran bella organizzazione.
1: Casa di Asbesto.
4: Casa mia è 1069. Casa sua è
1: 1012.
4: E che spacchiamere il poetry?
2: No, a te no. Perché possibilmente tu non verrai mai a casa mia.
4: E vabbè, ma è dopo che sei a casa tua che 10. Perché io scosto semplicemente il default gateway.
2: E neanche perché possiamo impostare gateway unico per tutti.
4: Vabbè.
1: E un domani si potrebbe fare per esempio IPsec con tra tutti.
2: Esatto.
4: Non solo, tra l'altro io i nostri ho che a casa di Morpheus ho il default gateway Morpheus e lo so già. A casa sua ho default gateway RAM e lo so già. Cioè, ho messo nel nome della macchina accanto ne ho messo RAM.
2: Dicendo motivi del tutto personali. Mi rendete conto? Allora di
4: perché personali?
2: È perché cazzo cambia? Ma cambi di rete di casa tua, no? Non quella del Freaknet, è più intelligente.
4: No, le abbiamo già cambiate. Uniformiamo la rete del Freaknet e siamo a posto.
5: Ma uniformare
2: classi. Non cambia un cazzo, vabbè. Comunque.
4: Come non cambia un cazzo?
1: Guarda, la dobbiamo cambiare quella del Freaknet. Quella del laboratorio, quella mia.
4: La sua è la 10 pure.
1: La tua? Vabbè, ma sono sciocchezza.
2: Anzi, meglio ancora, se si definisce un gateway unico per tutti, senza bisogno che non cambi un cazzo, arrivi dall'IP, fine. Fine. Ognuno ha portato là il proprio IP, fine.
4: Basta settarlo con quell'altro.
2: Si è definito sempre per tutto.
6: È una grandissima stronzata.
2: Non è una grandissima stronzata, perché è utile quando si improntano le reti qui.
6: Quindi comunque.
4: Vabbè, abbiamo l'host, questo non vuol dire un cazzo.
6: E quindi abbiamo
1: si può fare un GVS lo fai.
2: Ma lo fai una volta. Cioè è utile quando impronti le reti
6: SMTPT comunque ogni volta che stai in giro, perché ognuno ha la sua camera. Quindi è una grandissima minghiata. Ma se la uccisa tanto facciamola, devo dire.
3: punto di
7: vista. Io banalmente ho fatto con gli scritti vabbè, casa è... Svesto, casa Valgo, casa Ranno.
2: Infatti io anch'io casa. Queste cose.
1: Casa Reccio.
2: Qua mi sono fatto Nirvana. E esco.
7: Ma comunque
3: Nirvana e esco. Vabbè. Dai, vabbè, siamo.
1: Era bella. Bene.
3: Tutto ciò che allora, sapeva
2: è bella, di
6: va bene. Allora,
1: infatti, questo più che altro è quella la cosa, sapeva di organizzazione unitaria. Andate a fare in culo,
2: Tu fatto a casa tua.
6: Primavera, ne parliamo magari con tutta la primavera, visto che c'è la programmazione. Poi, a questo punto c'è next 5 minutes.
1: Che cazzo significa?
6: Prossimi 5 minuti.
1: Questa l'avevo capito.
2: Vabbè, vi hanno invitato, stringino, adesso non ci leggere il pippone, Per favore. No, perché lo so, quelli di Espa fai il minimo, mandano delle bestie grosse così con tutto il programma. Non... Spero che non vorrei leggercelo tutto.
6: No, vorrei solamente leggervi il titolo del dibattito,
1: sì, ma traduci
6: sul quale siamo stati invitati, sia io che Jarmil. Solamente ma... quello, se vi fa piacere.
1: Dire cosa? Ora di legge il che cazzo ha detto allora?
6: Non tutte quelle tutte pagine, solo.
2: Sì,
1: quante pagine sono
2: l'argomento della.
6: Sono solo 15 quelle del nostro dibattito.
3: Buono, emerge programmazione annuale.
1: Minchia. Oh, vedi che diventa qua. Io mi sto dimettendo dal consiglio direttivo, me ne sto andando a fare in culo.
3: Erettivo.
1: Il consiglio erettivo.
6: Voi sapete tutti quanti che cos'è NSP
2: Minutes? Assolutamente no,
1: okay, allora. Ce ne siamo sbattuti fino a oggi e ce possiamo continuare a sbattere per i prossimi 5 minuti.
3: Una cosa che so ed è bene è che è da Amsterdam, la Balocco Land.
6: Allora, NSP Minutes è un incontro che arriva dalla quarta edizione nei media tattici europei, cioè dei gruppi di informazione indipendente legati al territorio, ma non solo in forma di gruppi di informazione, ma anche attivisti politici, hacker, artisti e insomma tutto ciò che...
1: Gente che non fa un cazzo.
6: Gente che non fa un cazzo.
1: Non produce una minchia.
6: No, non è vero, culturalmente produce moltissimo. Quest'anno c'è una sezione dedicata a Laboratorio Italia, che vedrà come momento centrale rispetto appunto, alle questioni italiane un dibattito che si terrà domenica 14 settembre da mezzogiorno alle 2 in via preciso di pranzo al paradiso Drotezal perché ha questa traccia. L'Italia è un paese che potrebbe essere riconosciuta come un modello del futuro.
1: Stiamo in nessun mondo perso.
6: Sia in positivo che in negativo. Il governo di Silvio Berlusconi è un primo esempio di come il potere mediatico può condurre al potere politico e viceversa. Da nessun'altra parte nel mondo ci sono collegamenti tra queste due sfere di potere così diretti e così incorporate nella stessa persona. Dall'altro lato, questa fantasmagorica accumulazione di potere ha fatto nascere un interessantissimo e ispirato panorama di opposizione che è caratterizzato da nuove forme di resistenza organizzata. I topic della discussione ovviamente saranno i girotondi, il movimento delle televisioni tattiche, cioè sarebbe dire le telestreet, No War TV, iniziativa TV satellitare partita da Microchip, Global TV e Urban TV.
2: Che palle queste televisioni.
6: Saremo questa cosa qui, insomma, sul versante olandese già prevede la partecipazione di Menno Grotveld e di Cecil Lannan. E dall'Italia ci sarà Matteo Pasquinelli, quello era con Minant, Alessandro Ludovico di Neural, Jaromil, free software programmer and streaming media pioneer, media artist and activist. performer and emigrant.
7: Ecco che ci
6: le minchiate che scrive il ciò.
1: No, si spara un po' di pose. Sì.
6: E io.
1: Com'è?
7: E cosa c'è scritto di te?
6: Non c'è scritto niente perché, questa versione del programma è del 22 agosto e era ancora in forza la mia partecipazione perché ho dovuto porre come pregiudiziale il rimborso del biglietto aereo, che no, certo. Non ce la facevo.
1: Te l'hanno rimborsato?
6: Me lo rimborseranno lì.
1: Ci credi tu?
2: Sì, perché non sono italiano.
3: Sono olandese,
2: piccolo. Oh, all'Inz a me sull'unghia. Un momento, stessa, appena sono arrivato.
1: Come che mia?
2: Non hanno avuto neanche il biglietto. Quanto hai speso per il biglietto? Ho detto la cifra. Tieni.
1: Coglioni, potete dire di più.
2: Sì, ci ho pensato dopo con Giallo, minchia, ti risparmiavo 2000 marchi.
6: No,
2: sì,
6: no. Ti davano
1: 2000 marchi. No, però,
6: anche loro mi hanno posto una condizione. Devi trovare tutti quanti i voli low fare.
2: Sì, infatti io infatti gli mandai prima in anticipo tutte le tariffe per il treno, per l'aereo, eccetera.
6: Infatti sono 290 euro alla fine.
2: Infatti invece di fare Catania-Austria direttamente, Catania-Vienna, Linz, abbiamo fatto Catania-Germania e poi il treno da Monaco a Linz.
6: E vai Fiorini.
2: È costato di meno.
1: Gulden sonanten.
2: Va bene, allora?
6: Allora, questa partecipazione qui, io l'ho posta all'ordine del giorno, una possibile discussione, perché la cosa è configurata in maniera un po' strana, perché l'invito è ad personam, però questo in virtù di un curriculum che all'interno del quale c'è anche l'esperienza Freaknet. Ovviamente questa cosa qui è quello che ci si attende è una testimonianza dal buco del culo d'Europa.
2: Proci per giunta.
6: Sì. Però relativamente un po' alla situazione, soprattutto dell'informazione.
2: Omosessuale.
6: Quindi non potrò non accennare appunto all'importanza di quello che abbiamo garantito finora rispetto alla comunicazione, cioè la garanzia dell'accesso anonimo della posta, del computer, eccetera, eccetera, no?
1: Ma lo direi tutto in inglese, no? Sì, così sti cazzi che ti capiranno, tu ti mangi le parole.
2: No, capisco tutto, anzi se parli l'inglese all'italiana si fanno anche due risate, li diverti. Jaromil a Linz mi disse parla come cazzo vuoi tanto ti capiscono, minchia di risate che ci sono fatte.
6: No.
2: Vabbè, tu l'inglese lo sai sicuramente abbastanza bene. Quindi.
6: La cosa, vabbè, secondo no, me è la cosa più
4: è il momento delle domande
6: rilevante della nostra una peculiarità della nostra situazione, secondo me è nel ciancismo. Cioè nel monopolio che ha ispirato un assetto poi visto a livello nazionale con Berlusconi. E vuol dire, io penso che calcherò la mano su questo. C'è qualcosa che dovremmo portare?
2: Beh, quanto siamo belli e bravi.
6: Questo si sa.
2: Quanto facciamo divertire pure.
6: Questo siamo non gliene posso un cazzo a nessuno.
2: E quanto ci potrebbero supportare economicamente?
6: Zero, poi?
2: Non lo so, io direi varie ed eventuali e poi te la vedi tu.
6: Grazie.
2: Sì, il nostro portavoce.
6: È stata una proficua discussione.
1: Però ci riserviamo di smentire le tue dichiarazioni in qualsiasi momento.
3: Diventa di recesso in 10 giorni.
7: Cazzo di...
1: Era 7 giorni.
6: Vabbè, allora, visto che
2: no, sia tu che Jaromil ovviamente, perché anche Jaromil è parte di Freaknet.
1: Anche se come se la sempre io. Fottuto.
2: No, non se ne è.
1: Ahimè.
2: Quando ha potuto ha sempre parlato di noi pubblicamente.
1: Ok. È troppo male.
6: Sì, ma voglio dire Guido, cioè se non quegli aspetti troppo che ho male. Detto della fornitura dell'accesso, quindi questo modo di mettere nelle condizioni oggettive le persone che poter comunicare, poi non ci trovo una centralità del nostro ruolo rispetto alle tematiche, capito?
2: Beh,
3: in un certo senso
2: il wire,
3: virgolette,
6: che
3: cazzo no, no, anche il tipo di
2: dare la possibilità alla gente di collegarsi,
3: no? Far ragionare le persone sulla possibilità di scegliere, sulla possibilità di gestirsi la, loro, le comunicazioni, gestirsi loro, le, il loro modo di interfacciarsi e con la politica e con altri utenti sparsi nel mondo. Un'idea di libertà, tra virgolette.
6: Sì, ma è troppo, troppo buttato sui massimi sistemi. Non c'è una specificità locale.
3: Noi non abbiamo una specificità con...
6: Noi abbiamo una specificità forte, perché se fossimo nati ad Amsterdam non saremmo posti il problema di garantire l'accesso, no? Invece nel 98 ci sono posti, invece quindi siamo in un posto sfigato in cui tutti si possono permettere il computer.
3: Ah ok, allora sotto questo
6: punto. Abbiamo poca banda, ce la condividiamo con gli utenti. In questo senso ci sono delle specificità che sono state importanti, che oggi mi sembra non siano però più in qualche modo centrali.
5: La cosa è cambiata.
6: Siamo cambiati come tipo di intervento.
3: Non è cambiata anche un po' il substrato attorno?
6: In parte. In parte.
3: Sicuramente anche il fatto di aver cambiato sede, di essere in un altro posto, forse meno accessibile dell'Auro,
6: sì.
3: Ha fatto cambiare, non so, cioè, non
1: poi
3: dico
1: non è,
3: noi
1: non è vero che è meno accessibile.
3: Non
1: è
3: diretto,
1: è più aperto dell'Auro.
2: Per molti è più accessibile, infatti.
3: Per molti.
1: No, no, no, no, sto parlando io non dal punto di vista politico, io sto parlando dal punto di vista fisico. L'Auro andava di mattina e lo trovavi sempre chiuso. All'Arci ci vanno di mattina e lo vanno da mattina alla sera,
6: sì,
1: e aperto.
6: Però la differenza è questa, lo sapevo mio di volte. Io posso decidere, minchia, c'è l'Auro aperto, mi vado a prendere una birra e casualmente mi imbattono i computer del free. Ma all'Arci, sì, l'Arci è aperta, ma non è che vado a prendere una birra all'Arci, cioè devo avere un altro tipo di interesse per andare all'Arci.
1: E anche è vero che comunque all'Auro non sempre ti potevi prendere una birra.
3: Ma ci potevi andare quando volevi per fare quello che cazzo volevi.
2: Perché all'Arci no, scusa.
3: All'Arci vai per farci quello che cazzo vuoi?
2: No, quello che cazzo vuoi.
1: Ma che
2: no,
1: cazzo
2: però
1: vuoi è sbagliato come.
2: Vai per consultare cazzo.
1: Cioè in teoria l'Auro è stato preso proprio. Ci andiamo a farci quello che cazzo vogliamo ed era sbagliato. Là. Per questo è morto.
3: Okay.
1: Perché non è, tu arrivi all'Arci, l'Arci, cioè all'Auro, l'Auro è un porto franco, io ci faccio quello che cazzo voglio. E infatti tutti la pensavano così e guarda come finiva. Perché ognuno ci faceva quello che cazzo voleva. Senza coordinarsi con nessuno e con niente, senza pensare a cosa fare. Perché tutti dici sì, ci mettiamo là fuori, ci facciamo due canne, là di vetro, ci sono le monache, non rompo i coglioni, i cani che gironzano, no? E basta, facciamo quello che cazzo vogliamo, ma che discussione è? Cioè, poi dove è arrivato?
3: È arrivato allo
1: spaccato. Ah, esatto. E quindi, Ugo dei tutti.
6: Vabbè, allora, visto che ho mandato, aspettiamo che torni
1: il dottore.
6: Ricchione Massimo.
5: Lo sono anche le mani, nel frattempo, che vuoi dire?
6: Sì, breve.
1: Sì, circonciso.
2: Sì, circonciso.
3: Ciao cipollino, ho detto
1: Polino.
6: Ballo pronto! La fai dopo, vieni.
5: Annullata.
1: Porno tipo? Con chi parlavi?
2: Vogliamo saperlo.
6: Allora,
5: con la Rocco Siffredi Production.
6: Poetry! Comune.
2: Allora,
5: dunque, parlo io o parli tu?
1: Parla Armando, allora,
2: la situazione
6: vorremmo capire.
2: La situazione comune è anale, è molto simile alla situazione scuola dal punto di vista di approccio. Praticamente abbiamo avuto un primo approccio dai tecnici del comune di Palazzolo e quando io parlo di Palazzolo, voglio precisare, non parlo solamente di Palazzolo in quanto paesino di 7.000 abitanti.
1: Tutto l'Interland.
2: Bravo, mi è piaciuto con la parola Interland.
5: Di
2: tutto l'Interland, perché Palazzolo non è differente da Buccheri non è differente da Buscemi non è differente da Gassolo, da
1: Perché cioè che Palazzolo è un quantum paese.
2: È un quartiere di una zona che si estende per tutta
1: una zona metropolitana degli Iblei.
2: Esatto. di sindaci che si pagano,
8: cioè nel senso che andiamo nello specifico, che un'azione del genere al comune può di conseguenza provocare una cosa a catena nel resto dei comuni.
1: Per questo dicevo che è un quantum paese.
8: Esatto. Ora abbiamo avuto un primo approccio con i tecnici del comune che ci hanno proposto di far passare tutta l'amministrazione, insomma, la rete del comune al free software. Non solo il municipio, non solo quanto riguarda il municipio, perché la cosa possibilmente si parte da lì, la cosa si può estendere anche a quello che cazzo ne so, può essere l'ufficio dei vigili,
2: l'anagrafe
8: e via dicendo.
2: Per l'anagrafe no.
8: Ancora è tutto da decidere, tutto da fare. Ora, io avevo un dubbio che loro non lo so se condividono o meno. Io credo che a loro interessino solamente delle persone che gli sistemino la rete e che gli facciano assistenza tecnica. Che poi sia fatta con Linux o con Windows, poi sia fatta con Linux o con Windows non c'è tutto in cazzo. Siccome il tecnico sa che le uniche persone che possono dargli questa mano siamo noi, allora sanno che l'unico modo per farci entrare al comune
1: OSC.
8: SC è Linux. E allora, cioè l'aspetto politico non c'è, l'aspetto ideologico non c'è, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni, nel senso che dal loro punto di vista, ma c'è perché entriamo noi e quindi l'aspetto ideologico c'è in questo senso. Ora, il sindaco non credo sia molto interessato al concetto. Il sindaco è molto interessato al concetto economico, al fatto economico.
1: Interessato?
8: Sì. Cioè il fatto che risparmia fra Windows e Linux, questo il fatto di licenze, queste minchiate qua.
6: Parla un po' più forte, facciamo sui testi coglioni.
8: E questione anche. Cioè loro hanno tutto un sistema, hanno tutta una rete copiata con distribuzione Windows copiata e via dicendo. Quindi
7: hanno un porcaio.
8: Comunque hanno una rete che è un casino, io ci ho messo le mani su un paio di volte.
1: Ma chi è responsabile di questa stronzata? Che lo denunciamo alla BSA?
8: Non lo possiamo denunciare perché è quello che dovrebbe darci questo tipo di.
1: Così si accelerano i tempi.
8: Quindi tutto quello che ovviamente viene dal progetto della scuola è implementabile per il comune. Perché ovviamente perché io poi mi sento molto, si muove il poetry è come se si muovesse il Freaknet. Io me la sono sempre sentita così, poi non lo so dalla parte
1: vostra.
8: Il
1: poetry è una delle tante minchie del Freaknet.
8: Esatto, una delle tante minchiate che il Freaknet
1: no, minchiate,
8: poi.
1: Minchiate. Colpisce, capito?
3: Okay. Sera, che cazzo vuoi?
6: Uno pseudopodo.
1: È la terza gamba del Freaknet.
8: È la terza gamba del Freaknet.
1: Vabbè, questa definizione lo potresti scrivere sul sito del poeta.
8: Esatto. Io lo scriverò.
2: E noi ce la scriveremo.
8: Noi ce lo scriveremo.
3: Dai, che cos'è? Il cazzo in culo del figlio.
8: E questo è quanto riguarda la situazione comune. E ci sarebbe da presentare il progetto poi, ovviamente.
2: Pilu, vieni qua subito.
8: Quando uscirà. Noi abbiamo
2: vieni qui subito.
1: Dovete farlo ancora alto.
8: Questo non lo sappiamo.
1: Penso di sì.
8: Questo non lo sappiamo. Perché il tecnico ci parlava di prestazione d'opera.
1: Minchia. Però quanti soldi deve costare?
6: No, fino a 50.000 euro possono disporre senza gara.
1: Ah sì?
6: In licitazione privata.
1: E poi gli calate 50.000 euro.
6: Cioè.
1: Eh sì, perché se deve fare una rete municipale, mica è una.
8: Noi dovremmo incontrarci la prossima settimana col tecnico del comune per definire questa cosa, per vedere le esigenze della rete, per vedere quello che cazzo non vuole.
2: Vieni qui.
1: A quel punto sì che abbiamo sbortato.
8: E là sono soldi.
1: Amari?
8: Soldi?
2: Io vorrei. In realtà non è la questione di soldi, cazzo di cose, per favore. Perché uno ci potrebbero essere dei soldi da avanzare.
7: Da?
2: Avanzare. Mettiamo che questi vi dicono, noi vogliamo una rete, vogliamo 20 computer da rete, devi comprare 20 computer. E ci vuole un capitale.
8: Cioè, la questione di sedersi prima e definire noi l'hardware, non te lo forniamo, sai che è questione di hardware, se tu hai bisogno di. Noi ti diciamo hai bisogno di due macchine o cattedrille. Al limite possiamo.
2: È complicata questa cosa, perché loro possono fare una gara d'appalto. Fanno la gara per dal balto per un servizio
3: che devi fare. Sì, ma non li conviene più perché gli unici che sanno utilizzare e configurare lì sono palazzolo, quanto che
2: non hai capito un cazzo. Loro fanno una gara di appalto, convinano una società dal Burundi e dici questa è la mia proposta. Quindi che lo sanno fare solo la palazzolo, questo non vuol dire un cazzo.
8: Infatti è questo il discorso. Noi vogliamo stare attenti, vogliamo cercare non farci scappare la cosa soprattutto.
2: Seconda cosa, quando tu vai a fare una gara d'appalto, se non rispetti i tempi di cassazione penale.
8: Sì, d'accordo, ma comunque non si è mai parlato di gare d'appalto. Perché se si andrà a parlare di gare d'appalto col comune di Palazzolo Acreide, allora andiamo a parlare in un modo diverso. Cioè, la situazione è diversa, capito? Noi siamo stati chiamati, capito, per fare una cosa a prestazione d'opera.
6: Non si può parlare di gara d'appalto perché non c'è una società.
2: Non so, volendo, se avessimo
6: partecipare a una gara,
2: se avessimo bisogno di hardware di proporre o di inserire dell'hardware in un eventuale lavoro, abbiamo già
8: abbiamo
2: già i contatti per fare questo.
8: Comunque cioè, non è questo se il discorso
6: noi non possiamo fornire altro che
8: poi gli viene un altro problema, un altro discorso proprio. Ci poniamo
2: ma possiamo fare una gara d'appalto a degli amici nostri che forniscono l'hardware e il lavoro software lo facciamo noi,
8: infatti non farà quello che diciamo noi, farà quello che dice il tecnico. Il tecnico è consigliato da noi e chiamerà noi per aiutare lui a configurare la rete.
2: Allora,
8: in pratica
2: non è rapporto diretto col comune,
8: sì e no
2: è un paese, il sindaco ci vede, ci porta a braccetto.
8: Ora il discorso, quello che io volevo porre effettivamente è questo: se
2: il
8: questa cosa
2: del comune viene ogni sera da noi,
8: se questa cosa
2: a camminare con Linux,
8: io riesco a farla entrare come Freaknet, va bene, o la dobbiamo tenere come privato, escluso proprio dal concetto di anche di Poetry, magari c'entra indirettamente per noi, quindi ce la gestiamo come prestazione d'opera privato, anche perché noi ovviamente vogliamo speriamo pure che il comune esca qualche concorso strano e insomma un posto, una cosa qualsiasi, cioè anche, oppure è anche un modo di farci notare per noi siamo tutti disoccupati, voglio dire. È anche un modo di farci notare per noi.
2: Come lo volete gestire voi? Perché secondo me se voi vi fate entrare il freaking ok, però a un certo punto come voi vi spostate per venire a Catania, a quel punto ci vorranno delle persone che disposte a spostarsi in caso ce ne fosse bisogno per andare a Palazzo.
8: Certo.
2: Comunque l'impegno che si ci
8: infatti vi sto chiedendo questa cosa.
2: Nonostante sia lontano mi ci mettono. Noi bene male come poi come forza lavoro siamo in tre.
8: Sì, sì.
2: Infatti, per quanto riguarda il comune. Quindi oggi domani un concorso. Poi, secondo me, non c'è nulla di strano, voi dite qui questa cosa per noi può essere un'opportunità di lavoro. E
6: andate a prendere il bus.
2: Andate a prendere il bus. Se tu dici la portiamo come Poetry, allora io dico portiamola come Freaknet.
8: Ok, sto bello. Ok, parte più un esercizio. Sì, certo. Questo. Comunque questo è ancora dobbiamo avere la perché abbiamo parlato col tecnico più volte, però dobbiamo avere la seduta ufficiale che ci riuniamo, parliamo con lui proprio, perché per esempio in alcune lui non c'è stato, non ce l'ho io in altre, insomma, un giorno in cui ci sediamo col tecnico
2: e vediamo che cosa viene fuori,
8: cominceremo a
2: basta
8: crocifiggila
6: io
8: impala
6: mazzapi lui e poi continuo.
8: Il discorso che più volevo sottoporre all'attenzione alla vostra attenzione era il fatto che questa cosa è un'azione pubblica, sia che sia fatta come Poetry, sia che sia fatta come privato. È un'azione pubblica a livello ideologico, sia che il comune la accetti oppure no, comunque sia è a livello politico e ideologico, è comunque un'azione pubblica.
2: E stiamo spingendo il free software là dentro.
8: Non solo, ripeto, spingere il free software a Palazzolo, che è il centro di una comunità più allargata, significa proporre una cosa nuova non a 7.000 persone, ma a 60.000, 80.000 persone. Okay. Perché Palazzolo è
6: l'ombelico del mondo,
8: è l'ombelico degli plebei, come è la verità.
6: Proposte pratiche
8: cioè, fa Palazzolo pratiche. Una cosa la fanno tutti gli altri.
6: Bene che tu ci sia, sì.
8: Al di là del livello proprio tecnico, che noi per il momento siamo chiusi perché non abbiamo DSL, non abbiamo un cazzo, siamo un po' fermati. Abbiamo finito i corsi e ci siamo fermati.
6: Io credo. Cioè sono totalmente d'accordo con con la tua visione, anzi ci calcherei con possibile la mano proprio sull'aspetto politico.
8: Ma faccio io, questo dell'aspetto politico, è una cosa che comunque ci gestiremo noi, capito? E che non verrà sicuramente, non te lo garantisco io, sicuramente non verrà gestita dal sindaco in prima persona, forse dal comune, ma non dal sindaco in prima persona, perché se ne frega.
6: No, non se ne frega. Cioè, il problema è questo, se noi presentiamo come una scelta non global, chiaramente se ne frega. Se coinvolgiamo il sindaco, no? Invece può anche fare volentieri degli incontri pubblici con noi da altre parti per spostare questa cosa.
8: Bene, questo è un altro discorso che ti volevo, questo è un altro discorso che volevo.
6: Ne parlavamo ieri sera,
8: esatto,
6: no?
8: Esatto.
6: Diamo al sindaco l'opportunità di spacchiarsela.
8: Perfetto. Ma è sempre una cosa che ci gestiamo noi, nel senso che tu ti spacchi del fatto che stai usando e che stai risparmiando dei soldi e che ti spacchi di questa cosa, che stai facendo una cosa innovativa. Chiami noi, poi siamo noi che facciamo il discorso ideologico, che facciamo il discorso politico.
6: Vabbè, noi.
8: In questo senso. Cioè io a me quello ti voglio dire, cioè quello che a noi interessa come Poetre e come io Asbesto e Morpheus è quello di mettere il piede al comune, ok? E so che per mettere il piede al comune io gli devo dire al sindaco: senti sindaco, tu se prendi noi non sei più fuori legge perché non hai più le versioni di Windows copiate e risparmi una marea di soldi e hai della gente in gamba che ti gestisce la rete. Io so che il sindaco se ci chiama perché si fida del tecnico che sa che noi, cioè lui crede che noi siamo gente in gamba che gli possiamo gestire la rete.
1: No, erroneamente.
7: Molto
8: sbaglia,
6: erroneamente. No, la questione è questo semplicemente che cioè, questa cosa, una volta che se va avanti, se parte, eccetera,
8: può essere sfruttata in vari modi.
6: Ce la dobbiamo giocare utilizzando noi il sindaco per promozione presso.
8: Infatti io volevo chiedervi, io volevo uscire prima di questa cosa, ed è una cosa che con loro ancora non ho parlato effettivamente, con una cosa pubblica che potesse essere un workshop, una cosa qualsiasi, fatta bene, pubblicizzata bene, ma non fatta da noi, fatta da, non da noi del Poetre, da noi come Fictet in generale.
6: Prima di tutto questo,
8: sì.
6: Di che tipo il workshop?
8: Non lo so, una cosa molto leggera.
6: Che cazzo fai?
8: Una cosa molto leggera.
6: No, devi far scarabocchiare, cretina.
8: Non molto tecnica. Una cosa molto leggera e non molto tecnica. Fatta bene, pubblicizzata bene, che possa acchiappare tanta gente.
6: Una specie di Linux Day.
8: Una specie di Linux Day. Un po' più tecnica.
7: Facciamo un Linux Gay.
8: Un po' più gay, effettivamente.
1: Facciamo il Linux
8: perché a Palazzo, perché questo ci presenta agli occhi di sia dell'amministrazione, capito?
1: Zorz.
6: Sì, no, capisco. Mi stava venendo, chiedevo questa cosa perché veniva in mente
8: ovviamente
6: che noi abbiamo una mezza proposta anche da parte dell'industriale per una giornata di promozione di Linux.
1: O industriale, quello del polivalente?
6: Quello polivalente.
8: Si potrebbe ripetere, tu dici.
6: Esatto, si potrebbe organizzare la stessa scaletta e magari realizzare il tutto in
1: al liceo classico di Palazzo.
7: Al municipio,
8: no, io la farei, proprio come municipio, cioè come
1: io volevo andare al liceo classico perché c'è un sacco di femmine, industriale sono tutti maschi.
6: Sì,
1: non
6: dove fai a Palazzolo, devi andare
1: in... non ce n'è femmine a Palazzolo,
6: sì, ma
1: c'è Froci,
7: sono tutti, no, ci sono le amiche quelle là che sono più famosi,
1: no, perché tu conosci tre Froci di Palazzolo.
5: Io ho visto una foto che mi è
7: ma l'istituto è quella del mio nipote di mia zia, quella del sito
8: famoso
1: parente, parenti, per quanto riguarda Frocitudo,
6: ma l'istituto psicopedagogico c'è, hai visto, cioè allora
1: sì,
6: lo facciamo là.
3: Io per il bene di tutti sto accendendo il fuoco,
1: dove c'è il
8: no,
7: la sega
6: ragazzi,
1: è il centro della cultura e la Parigi degli Inglesi.
6: Va bene, che non so farci una mano.
1: Allora scrivi Shining Palazzolo e la
8: perché
1: Parigi
8: voglio dire con quella, voi sapete tutti, ci sono stati pure loro quando abbiamo organizzato quella grandissima cazzata che è stata Laker Party, l'abbiamo messo su in un pomeriggio, è stata pubblicizzata a zero ed è venuta gente da Cagliattini dove non è girato manco un biglietto, è venuta gente da Siracusa dove non abbiamo fatto girare manco un biglietto, è venuta gente da
1: Catania dove siamo
8: da Buccheri, è venuta gente da Ragusa, è venuta gente da Buscemi, è venuta
6: Vuol dire che c'è attesa.
8: Quindi vuol dire che la gente arriva. Questo significa fare una cosa al comune, significa fare una cosa poi piano piano. Abbiamo un contatto adesso, Orfeo ha preso un contatto con un professore di Siracusa, del chimico di Siracusa, e ha intenzione quello di fare un progetto free software al chimico di Siracusa. E quello è già anche una buona cosa. Poi non so, insomma.
6: Quindi, insomma, la cosa, l'impegno più concreto nell'immediato, a parte le vostre discussioni col tecnico, sarebbe la preparazione di una giornata di presentazione. E questo va.
8: Questa cosa però può diventare poi possibilmente col tempo la presentazione della rete stessa, non lo so,
1: Oh, che cazzo.
8: Perché può essere
1: ci distrae l'esperienza del nord.
8: Può essere anche inclusa nel concetto della presentazione della rete stessa. E allora lì sì che il comune, cioè facciamo entrare proprio il comune politicamente. Cioè, il comune presenta la rete nuova,
1: il comune si presenta fasci.
8: E quindi noi presentiamo.
6: Allora io non ho capito più niente. Mi stai dicendo il comune presenta la rete nuova, questo quindi allora dopo.
8: Può anche uscire una cosa del genere. Può essere anche.
6: Un'altra cosa, un'altra eventuale.
8: No, se questa è. Se questa

0: tornare dentro.
1: Scusate un attimo, vi abbandono.
2: Ah, ok. Ce la stai andando a fare mettere nel culo? Era ora.
1: Spero sia al contrario.
3: Nel pertugio?
1: Nell'orifizio anale.
3: Wow. All'interno delle mucose.
1: Niente, ora mi ha fatto da ci può da prendere capire.
0: Cioè, presenti una rete bocca che comunque è gestita da altri software, quindi presenti altri software.
2: Ma scusa, ma l'aggiunta comunale di che razza è?
1: No, non lo so.
3: Ti capisci?
0: Razza bastarda.
2: Ok.
3: Razza bastarda.
0: È stata eletta 8 anni fa, 4 anni fa, prima di queste elezioni, con di destra e ha avuto una amministrazione di sinistra. Ha fatto una gestione di sinistra. Ora è stata eletta di sinistra e sta facendo una gestione di sinistra.
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao! Ma quindi a Palazzolo si fa la storia.
0: Palazzolo si fa la storia.
4: Si fa l'apparatore politico. cioè, non so, io questa il tardare l'iniziativa a Palazzolo non mi sembra. Cioè, non lo condivido tanto l'idea di spostare eventualmente questa giornata su quei software. Dopo l'eventuale realizzazione di una rete.
0: Quindi si comunque
4: perché
0: farlo
4: i tempi
0: prima.
4: Se ne andrebbero.
0: Sì, sì, possibile. Cioè, indipendentemente da questo si può. Oh,
4: io cercherei se è possibile di organizzarla in pratica a prescindere da come vanno i rapporti. Per questo dicevo, legato alla presentazione lì all'industriale mi sembrerebbe meglio. Poi. Quando si presenta una rete fatta con tecnologie free, che si spiegano i vantaggi
2: secondo me così fra 20
4: strutturali
2: anni.
4: Chiederanno
2: la testa del presidente.
0: Va bene.
2: L'associazione culturale. Ma che ci stiamo allargando.
4: Wireless è una comunicazione?
3: È una comunicazione sì, perché io sto aspettando 2 o 3 access point. No, 3 access point che sono riuscito a prendere su eBay.
2: Quali sono?
3: E quali? Uno è per me, uno è per il Poetry e uno non sappiamo ancora se lo vende Morpheus o lo mettiamo a disposizione per il Freaknet per Catania o comunque lo teniamo a Palazzolo. Perché vogliamo cominciare a sperimentare come il tuo.
2: Precisi?
3: Però la versione 2.2 aggiornabile, potenziabile, eccetera.
4: Ma scusa, non serve un access
2: sono
4: point
2: anche Switch
4: al Media Lab?
3: Servirebbe un access point al Media Lab, sì. Però, e allora?
4: Non si può usare questo terzo?
3: Se non ci serve per le prove a Palazzolo, sì.
0: Perché avremmo intenzione di cominciare un...
2: Scusa, non lo puoi sì, non vedere se tu ad Amsterdam puoi comprare un access point?
3: No, li prendo io gli access point, che su sono diventato il re delle aste. Preso access point a $40.
2: Dagli Stati Uniti, però.
3: Sì, ha un cazzo di baratto.
2: Il re delle aste, ma bisogna dire che tipo aste, quelle là di...
4: Spingioli.
3: Comunque, il fatto è questo, è che cominciamo a sperimentare su questa cosa.
1: Sì, un po' di pane con l'olio, grazie.
0: Sì, cominciamo a fare
3: e questa è un'altra cosa che potrebbe essere sborrativa per il sindaco, per la giunta, per il tecnico del comune, eccetera. Questa cosa, cioè, questa cosa fa impressione. Quindi... Che se riuscissimo a montare l'access point a casa di Morpheus, il momento in cui andiamo a proporre, per esempio, questo sito che stiamo facendo...
2: Carusi, dovete mettere le antenne.
3: E noi arriviamo... a casa di Morpheus è vicina.
2: Vicina a cosa?
3: Al municipio. E noi arriviamo al comune e gli facciamo vedere il sindaco connessi su internet... Ma com'è che questa connessione? Ah sì, una cosa che stiamo sperimentando per Palazzolo, vorremmo fare il cablaggio
0: wireless. Io voglio dire, muoversi a Palazzolo è ben diverso che, ovviamente che muoversi a Catania. Cioè, muoversi a Catania con una scuola col comune, devi fare 2000 carte, devi fare... Ovviamente noi è diverso. Morpheus Morpheus col tecnico del comune ci sono cresciuti insieme, è una situazione.
2: Parlano tedesco.
3: Noi saliamo su, c'è il sindaco, sì, salite. Sì,
0: c'è Domenico proprio, salite, sì, andate.
3: Ma così c'è
2: amici
0: che ci odiamo a vicenda, io e lui proprio personalmente.
3: Non credo proprio.
2: Io penso che prima o poi tu dire cosa non ficcare. E che tu
0: dici, te lo posso proporre.
3: Comunque, vabbè, era una comunicazione.
2: Prima fai la rete, poi vedi.
0: Vabbè, poi varie comunicazioni del cazzo, vabbè, i corsi sono andati bene.
4: Sesto terza cosa non sesto terza
3: certo,
4: access
3: certo,
4: point
3: no.
4: Non mi sarebbe portato al media la
0: sì sì sicuramente sì, indubbiamente
4: lo dico in maniera disinteressata, non ho la scheda wireless.
3: No, ce l'ho io, quindi servirebbe.
0: Poi vabbè, altre comunicazioni del cazzo, se vi interessa, i corsi sono andati bene, stiamo aspettando a DSL e secondo noi c'è qualcosa sotto.
4: Ma vedete i soliti rifatti?
0: Sì. Sempre base.
3: Perché probabilmente con i calendari che abbiamo visto oggi dovremmo deciderci di prima.
0: Indubbiamente.
4: Vabbè, scusami, però questi calendari, a parte te personalmente, poi pesano troppo.
3: Sì, in effetti sì.
2: Forse nel frattempo trovate qualcuno.
3: No, c'è la festa dell'unità, ci sono i corsi, c'è...
0: Sì, che abbiamo.
3: Va bene, va bene.

0: Guarda, allora, visto che c'erano a questo punto il quintale di proposte di Igloo.
1: Ah, minchia.
0: Allora, io direi una cosa.
2: E visto che non ce lo mandiamo a fare.
1: Io lo rinvierei a dopo la pizza.
0: No,
1: scherzo. Sto scherzando.
0: No, io sto già passando oltre le cose della primavera. Però direi una cosa.
2: Che fretta c'era?
0: Aspettiamo, cioè, non dico aspettiamo Nirvana, però diamo gli altri 5 minuti se arriva bene, se non arriva niente. Parlando di Crypto Kitchen, che non so che cazzo sia, né perché
2: è Valvolo, sa, non ci
1: è la questione della base, la sperimentazione
0: di ricette, ma cosa abbiamo da dibattere su questa cosa?
1: Il fatto che si potrebbe introdurre una discussione del genere, parlare della crittografia durante il confetto.
2: Io sono d'accordo.
3: Approvato.
1: Cioè, ok.
3: Sì, sì,
1: bene.
3: Sì, sì.
1: Io sono contrario.
3: Io lo conosco cosa
2: dice. Cioè, sappiamo
3: che volete fare. No, va
1: fanculo. Io sono contrario.
3: Sì.
4: Ok, va contrario.
1: Sì, perché secondo me è una grande stronzata, cioè una stronzata.
0: Beh, però è una discussione da te.
1: Eh?
0: È una discussione da te.
1: No, no, è proprio il concetto, la discussione delle ricette da cucina.
3: Vabbè, ma è una cosa
1: non mi garba, capito?
3: Allora, sai da cosa è nato? Dal fatto che in tutti gli esempi che ti fanno sulla crittografia tu potresti voler crittografare le ricette di cucina.
4: Ma perché
3: e allora chi mi sembra bombo che la fuori questa idea? O Ciccio?
4: Sì.
3: Allora crittografiamo le ricette di cucina, facciamo una mailing list scrittata in cui ognuno propone la propria ricetta per questo gruppo ristretto di persone, scrittata, arriva il messaggio, tu lo scompatti, c'hai la ricetta di cucina, la fai e mangi.
1: Va bene, tanto io rimango sempre contrario.
0: Va bene, questo vuol dire però che dovremmo fissare alcune date per i fritti, giusto?
1: Ma infatti non si proponeva proprio il fritti, era una...
0: Ma era per
1: no, vabbè, era per non fissare le date.
0: Ciao, sì o no?
4: Io non ricordo.
0: Ma un evento a sé mi pare troppo grosso. Allora,
2: durante un day mi pare che...
0: Scusate, li possiamo fissare le date di FICTI?
3: No.
0: Perché no?
2: D'inverno però.
0: Scusate, io direi il 14 ottobre, l'11 di novembre, il 16 di dicembre.
4: Devo presentare
3: il... La persona...
0: Il 13 di gennaio.
3: Lui c'ha tutto chiaro in testa.
2: No, è il calendario.
3: Sì,
2: che
3: è andato avanti, sì, però è anche una questione mentale.
0: Che ne dite?
2: 14 e allora.
0: Allora, hai capito?
3: Se lo dici tu vuol dire che fa bene.
0: Il 14 ottobre, che non abbiamo altri cazzi per quel giorno.
3: Io segno. No, lui segna e poi spero farà avere in stampa, tanto io non leggerò, anzi mi dimenticherò.
2: Sì. Ti dimetterai da presidente?
3: Sì, prima o poi mi dimetto, vi avverto. Mi dimetto, anzi verrò estromesso.
0: Sì.
3: O defenestrato.
0: Allora, abbiamo detto
2: il
0: 14 ottobre.
1: Maria santissima, io me ne sto scappando, guarda.
0: 11 novembre.
3: Mi piace, suona bene.
0: San Martino?
3: Oh, cosa vuol dire, ma comunque...
0: Per San Martino si assaggia il vino, potremmo fare un flick wine.
3: Le chapeau del Sao Zio Vincenzo.
1: Non sarebbe male, non sarebbe
3: qual
1: male.
3: Qual era quello là?
0: Un flick wine.
2: La chapelle dell'oncle Van.
3: No, flick tea va bene.
0: Flick wine.
3: Flick wine sarebbe ok.
0: Sarebbe ok.
3: Io non posso bere alcol.
0: Che cazzo se ne frega?
3: Allora io mi faccio tutte.
0: 16 dicembre.
3: 16 dicembre, il 16 ok. Basta che non sia il 13.
0: Santa Lucia, festa Siracusa.
3: Porco di Dio, chiamata nelle orme.
0: 13 gennaio.
3: Santa senza gli occhi. Hai due buchi in più.
1: 13 gennaio.
0: 13 gennaio.
3: Santa Lucia chiamata nelle orme.
2: Che palle.
0: 10 febbraio.
3: Dimissione di cappella.
2: Inga Maida, c'è anche la Maida.
3: Che stronzo che sei.
2: Io sono un uomo di mondo.
0: A questo punto, guarda, dovremmo semplicemente chiedere a questo
1: punto dovremmo dire vaffanculo telefono vaffanculo.
0: A quale di questi vogliamo legare l'evento?
2: Esatto.
3: A questo?
2: Che cazzo?
3: Te lo sto chiedendo.
0: Dici, le date.
3: Allora, quale evento?
2: Il Crypto Kitchen.
3: Crypto Kitchen?
0: Sì.
3: Allora, dammi le date.
4: Lo senti?
0: 14 ottobre.
3: Aspetta.
2: No, non è bruciato.
0: 11 novembre. 16 dicembre, 13 gennaio, 10 febbraio.
2: Non crepa. Cioè io 24 su 24, io c'ho un X2.
3: Ah. Mi hanno rotto i coglioni del porco Dio.
2: Abbiamo finito?
3: No.
2: Ok. Come mi hanno rotto i coglioni? Vabbè, comunque.
3: Abbiamo finito?
2: Procediamo.
3: Ma l'abbiamo finito, ragazzi. Qua,
2: ancora ci mancano 16 punti.
3: Mi avete
2: noi fino al 2004, con siamo tutto compreso, stiamo pianificando tutto.
0: È più nel fiume, non è stato... E da giugno che non facciamo riunione.
2: E anche vero, ma che così potremmo farla, potremmo non farla fino al prossimo 10 febbraio.
3: Allora, bene, io sono in attesa di una risposta da questa che evidentemente non è davanti al terminale.
0: Va bene.
3: A me.
0: Poi ce la comunicherà.
3: Ho fame. Ah. Passa qua.
1: Qua. Qua.
3: A me.
5: Avvicinatevi.
0: Allontana il piatto.
3: Mi ti vinda
0: io? No, allontana il piatto.
2: No, dai, dimmi.
0: Ok. Un po' incazzato. Siamo al quintale di proposte di Nirvana. Scusate, sono fuso di
2: Shining.
3: Un pezzo di merda.
0: No. Che sono articolate su 5 sezioni.
3: Posso darvi un aggiornamento un attimo sui Glue? Il Glue è andato a Macro Lab a prendere Martin. Dopodiché stanno andando a Canterbury perché Martin non può tenere più la casa dove c'è l'Ambistreet. Mm-hmm. Stanno caricando tutta l'hardware in macchina di Glue.
0: Sì.
3: E non si sa bene Martin cosa vorrà fare, se portarlo da noi a Media Lab.
0: Stiamo sbarattando il piso, no?
3: Eh?
2: Speriamo che non torni, guarda. Sta sui coglioni Martino.
3: Tu sei pazzo, altro che so.
2: Dai.
3: Signori, un cretino.
1: Il pane ve lo siete calati all'istante.
3: Quello è mio, io non ho mangiato manco uno.
0: Vai, rame.
1: Eccolo.
0: Le cose giuste.
3: Allora. Ancora pane.
0: Allora.
3: Ma come?
2: Studi delle cause?
1: No,
2: okay. Qua ci sono le cause studiate.
1: Ma guarda,
2: questa
1: era
2: nella
0: scriveva i tu,
3: cioè finito
0: le vostre sorelle, tua e tua.
2: Tue sorelle?
0: Sì. L'attività credo che sia vitale per il Media Lab durante il prossimo trimestre, settembre-novembre, perlomeno avviare. Culturale. Un giorno di letture.
1: Io sono
0: non so che cosa voglia dire.
2: Quello di San Paolo l'Apostolo.
1: La tua è della prima Bibbia, lettura, del Vangelo.
2: Prima lettura. Seconda la lettura di San Paolo l'Apostolo.
0: No, c'è quella è la seconda lettura al limite.
2: Ah, seconda.
0: Prima del Vecchio Testamento. Una serie di film e dibattiti. Variegare e stabilizzare l'emittenza di Radio Cybernet. Installation Day più primavera più incontri coattivi col Maiorano.
5: Allora.
2: Un bel
0: Scusate, allora.
3: Ma no!
0: Questa
3: arriva il pennarello! Lo volete il pennarello?
2: Pennarello di carne.
3: Col penearello.
1: Uniporca. I giochelli col penarello.
3: Il penearello uniporca.
0: Allora.
3: Che scrive bianco.
5: Allora la pizza qua la faccio io, quindi decido chi mangia e chi non mangia.
1: Ma come? Dici
3: mangia
1: chi ti dà i soldi.
3: Sì, però non è che
1: mangia chi ti dà i soldi. Che decidi che mangia o non mangia?
5: I soldi si possono anche restituire.
1: Comincia a restituirmeli.
0: Queste attività qua sarebbero anche meritorie, però bisogna vedere quale è realistica e quale lo è di meno, confrontato con il calendario che abbiamo davanti.
3: Questo dice, devo guardare il calendario, fatemi questa domanda per mail lunedì mattina. Per il Crypto Kitchen. Quindi,
2: si sta balbizzando anche il Quest, siamo fatti. Sì.
3: Ok.
2: Non è vero.
0: Oh, non è vero.
2: No, assolutamente falso.
0: Si sta pizzando ora. Allora, questa cosa qui di un giorno di letture, che non capisco veramente cosa voglio dire,
3: Cosa? Vuol dire che ci riuniamo, e ognuno porta qualcosa da leggere a tutti gli altri, che, no, che trova importante per riflettere su quello che facciamo.
0: Tutti quanti azzeccati, non mi un cazzo il computer.
2: Ah, certo. Che mi sto leggendo lo Zen dell'arte del manager. Del manager.
3: Del manager.
1: Ma vaffanculo.
2: Del Milan.
3: Fatela mettere nelle orme di Santa Lucia.
2: Prima devo pisciare,
3: non tanto non si mangerà fra almeno due ore passa.
2: Che ore sono?
3: Il forno è a legna, ributta, cioè, prendi Windows e fagli sentire
2: tre ore. Ma che cazzo lo vuoi? Forno a pietra come fai sentire? No. A cherosene?
3: Non ho capito del forno a pietra, questo.
2: No, ma ringazzi, c'è uno dopo il culo, dovresti priare. Ma è strano, strano paper.
1: Poi effettivamente sta cosa del comune sarà una cosa.
0: Un'alimentazione per piacere. Guarda,
1: fai. Sì, dietro alimentazione.
3: Là, dietro di là, dietro, là.
2: Ok,
3: dagli la lesburia.
2: Tieni, dai, forza, stacca col cazzo il cellulare.
5: Tu come ti chiami o ti vuoi chiamare per questa sera?
2: Io mi chiamo Santo.
3: Citrus. Chiamalo Citrus.
1: Oh, scusa.
6: La nostra prolunga autoprodotta dov'è?
1: È allippata la nostra prolunga autoprodotta.
2: Addirittura.
1: Oppure non lo so, vedi.
3: A me ci scrivi porco Dio.
5: Armando, tu come ti vuoi chiamare questa sera? O ti
2: Saro, Saro.
1: Fai tu.
2: Manca Saro. Armando,
1: ma una fantasia, porca miseria.
3: Fantasia.
1: Fai tu tranne Armando.
5: Ma io non sto scrivendo Armando.
2: Armaduc.
1: Io mi voglio
5: tutta la sera, tu come ti
1: No, io mi voglio chiamare
0: Rozzi, come vogliamo uscire da sta
3: Roto,
0: cosa?
3: Roto, Roto.
1: Quando avevo 4 anni che mi chiamano così. Io mi voglio chiamare Supisci i tuoi amici.
5: Oh, ma lo da dire prima.
1: No, mi capi il biglietto,
5: ma il
1: bicchiere.
5: Ti vale per tutta la sera perché non siamo qua consumisti del cazzo.
1: Oh! Oh! Oh! Siete distrutto! Me ne potresti fare un altro?
2: No, no, sei ricostituito!
1: No, è che è bucato, non lo vedi?
3: Dove?
1: Qua, vedi che è qua! Ops!
3: Dai, ragazzi!
1: Me ne potresti rifare un altro, per piacere?
5: Sei un gran bastardone!
1: Oh, e si è rotto, Giulia!
5: Ma che ci devo scrivere?
0: Alla minchiata.
1: Io gli voglio chiamare Stupisci i tuoi amici.
2: Che cazzo sta facendo?
3: Sta stucando la suconia.
2: Ma scusa, se lo fa sul cane cosa succede?
1: Va bene, vai, vai.
2: Lo pulisce.
6: Macchina
2: che su. Non bastava una bocca normale.
5: E l'ha combinato.
2: Sta sucando.
5: Ma senti.
3: Vai che sta facendo.
2: Non dire bastava!
1: Sai che la riunione è degenerata.
2: È una bocca normale. Anche la macchina.
1: E così succede. Basta, basta.
0: Grazie anche ai contributi individuali.
1: No, no, vabbè, ci ricomponiamo, dai, dai.
3: Vale, noi magari ci ricomponiamo, ma asbesto non
2: vi. Vabbè,
1: asbesto
2: non
1: si è. Asbesto! Ricomponiamoci!
3: Ricomponiti, mio Dio! Dai!
0: Allora, siamo sempre a quel cazzo di giorno di letture.
3: La pacchetta di Shining. Oddio.
1: È un santo.
5: Per un'eccezione.
0: Perché?
5: Tu come ti vuoi chiamare stasera? Non mi dire che cambi nome perché non c'è più.
3: Progetto ormai.
0: Dobbiamo vedere se queste cose ci interessano e se ci interessano nel quadro di compatibilità con i tempi che abbiamo.
1: Allora, secondo me se si trova se si trovano degli spazi. Si può fare una cosa di genere, di letture, di visione di film, a proporre. Secondo me può essere una cosa che si può fare.
0: Allora io direi una cosa, potremmo fare dei fritti
1: inserendo queste
0: tutti
1: cose.
0: Diversi, magari quello col film, quello con le letture.
3: Eli, metti
1: anche.
2: Elisabetta, okay. Elisabetta.
0: Allora, Elisabetta. Quindi nessuna serie di film e dibattiti, ma...
3: Porco Dio!
6: Ma perché i film no, scusa?
1: non ha detto no, i film, no, ha detto io, che io per questa cosa siccome il calendario non permette altre serate, le inseriamo
7: a marzo, ad aprile.
1: No, decidiamo, appunto, e questo è il discorso, cioè decidiamo che i fricte diventano diventano delle delle serate dedicate anche alla, a vedere dei film, alle letture, agli incazzamenti, alle inculate.
3: Va bene, può essere interessante.
0: Allora,
3: possiamo sfruttare.
2: È un coglione.
3: Allora, già finisci?
6: Non posso.
0: Allora, queste cose qua sono legate al al
3: quindi vuol dire che quando saremo ad Acab sfrutteremo per fare proiezioni,
0: pretendo
3: cose così.
0: Un impegno.
3: Un impegno concreto.
0: Finire il calendario con tutte queste cose 2 settimane prima del primo fritti.
6: Dovrete sopportare.
2: Sopportare un delinquente?
0: Ci siamo? Siamo d'accordo?
2: Gli episodi di Bang Bus.
3: 2 settimane prima.
0: Sì.
2: Li potremmo proiettare.
3: Di?
2: Bang Bus.
0: Sì, va bene. Ma i primi 15 minuti sono una palla mortale.
2: No, capisci il concetto.
6: No,
0: Ubiscia.
2: No, poi c'è l'inizio.
0: Allora, poi qua c'è variegare e stabilizzare l'emittenza di Radio Cybernet. Io considero veramente questo punto assolutamente off topic, per cui lo respingerei. Voi che ne pensate?
1: No, il discorso è questo, che
6: non è una cosa che si discutere qua.
2: Tra amici.
3: In effetti lui l'ha scritta lì perché ne parliamo in lista staff, come ne abbiamo parlato in lista staff, fare una scaletta eccetera, perché alla fine spesso le trasmissioni vengono fatte dal Media Lab. Penso che in questo senso lui l'abbia inserito lì.
0: Ho capito, ma per me rimane off topic.
3: Rispetto a cosa?
0: Rispetto alla nostra...
3: Beh, per questa sera sì, dai.
0: Per questa sera, credo che sia off topic rispetto al Freakman.
3: No.
0: No? Adesso
3: sono punti di contatto. No. Però ci sono dei punti.
0: E non è fuori off topic.
3: Non è poi tutto niente.
1: Questa non mi staccare la rete.
3: Perché lui è digitale anche nelle decisioni.
1: Perché questa
3: o tutto o niente.
1: Mi viene il termine
2: 1-0.
1: Questa brutalità nei confronti del questa avversione brutale proprio nei confronti.
0: Voglio dire, è sempre stato il giocattolo di asbesto e è stato sempre così geloso.
3: Questo è vero.
0: E per cui basta, rispetto a questa cosa e vaffanculo, asbesto e ai gruppi.
6: Rispetto con vaffanculo.
0: Ok. Poi un installation day più primavera, più incontri coartivi con il Maiorana. Allora, questi
2: coartivi.
0: Non un attimo coartivo. Separare queste cose. Coartivi non so che cazzo voglia dire. E Maiorana è scritto con la Y. Quindi
2: sta parlando di un'altra cosa.
0: Sta parlando di cose incomprensibili.
1: Vabbè,
0: e
1: dai,
0: qui, no, allora, incontro tra parentesi, comunicazione martedì. Siamo al collegio dei docenti del Maiorana.
3: Siete?
0: Se vuoi venire vieni, dobbiamo semplicemente fare un atto di terrorismo. Ci sono 28 iscrizioni per 20 posti, bisogna convincere gli 8 più stupidi a non desistere dall'iscrizione. Per questo,
1: chi sono i più stupidi? Tu. Ah, desisti.
0: Per questo, prima lui cercherà di prenderli con due coglioni, farli due coglioni così con la presentazione che ha presentato agli News Day.
2: Finisce che tutto è 28 su 90.
0: Dopodiché se per caso ancora ce n'è in sala, io devo intervenire dicendo questo qui non è un corso per qualche testa di cazzo che vuole solamente imparare a fare click col mouse. Vi prenderemo il culo, vi sarà durissimo.
2: Ora mettiamo il culo di casale così tutti i froci.
1: Però devi spiegare, vi prenderemo il culo e ce lo venderemo.
0: Quindi vabbè, su questi incontri io segno che già martedì c'è il collegio degli indecenti, il collegio
1: degli indecenti.
0: Collegio dei docenti e qui basta, ce lo siamo impiegati così. Poi primavera, adesso non discussione che affronteremo con loro, installation day.
2: Di che? Che cazzo di installation day? Fagli
0: fare
2: lui.
0: Proposta di fare un installation day qui.
2: E dove?
3: Ma di chi? Stai parlando sempre delle proposte di Glu?
8: Sì, sì.
3: Ah.
2: Ma scusa, ma queste proposte di Glu le dovevamo fare anche con i Glu?
0: No, no, proposte molto pratiche, quindi possiamo parlare anche
2: di alcune cose che non si capiscono, è bene che li...
0: Vogliamo fare un installation day. Vogliamo fare un installation day in una data? Sinceramente non ne ho molta voglia, perché non è che stanno molto bene queste cose.
3: Come siamo messi per il Linux Day?
0: Non lo so, ancora è presto. Mm.
9: Ma quando è il Linux Day?
0: Non lo so.
9: Ormai.
3: Ricordiamoci che è importante.
0: Lo so che è importante, ma mai più con Luke.
2: Già, questo è un imperativo.
0: Questo.
8: Ma questo mi pare che è da tempo già.
0: Per i cazzi nostri.
3: Il Linux Day è una cosa dei Luke.
2: Noi siamo un Luke.
3: Noi siamo un Luke.
2: Quindi ce ne stiamo perdendo. Siamo il primo Luke di
9: Catania. Tutto
3: noi siamo anche un Luke, siamo registrati nella lista dei Luke.
2: Sputnik.
9: Noi risultiamo come
3: Luke. Sputnik è un'altra cosa.
2: Non è un Luke.
3: No. Sputnik sì, è stato il primo Luke siciliano.
2: E quindi?
3: Ma non siamo noi.
1: No, parlavamo di questo, che non è. Che non, chi era il primo siciliano?
0: Mm. Vogliamo fare installation day? Sì o no?
3: Ma questa volta allora ce lo potremmo gestire completamente noi. E al limite invitare qualcuno del Luke, se proprio vogliono partecipare.
0: Per i Linux Day. Mm. E va bene, però quello lo vediamo quando escono le date, okay. Perché sennò abbiamo ottenuto troppe
3: installation
0: cose.
3: Day io non saprei dirti.
0: Io veramente sono molto freddo davanti a questa cosa. Voi volete fare un installation day? Chi ti ha scorreggiato?
1: Io
9: no.
1: Minchia. Io due onna fa scorreggio.
3: Ne parliamo più là. Ne parliamo più là.
2: Bici di Vivi che scappi tennis?
0: Vuoi fare un installation day? Ma scusate, non c'erano le installazioni fatte in collaborazione con... Ne parliamo con la primavera.
9: Va bene.
0: Ok.
2: Che fretta c'è la madre.
9: Ho abbandonato l'idea del pompone.
3: Ma sì?
2: No, ora il pompone lo fai. Fai allora, il soffocone.
0: Iniziative politiche.
2: Che palle.
0: Solide ed attiva collaborazione, scelte politiche o altre facoltà.
3: Qui io non metto parola. Sono d'accordo, ma abbiamo visto come si è mosso scienze politiche, cioè non hanno fatto un cazzo di quello.
0: Allora, io trovo questa formulazione piuttosto confusa e vaga, e sì. Questo può anche essere utile, nel senso che io ritengo ormai il collettivo di scienze politiche assolutamente inaffidabile.
3: Io perché me ne ero accorto subito, comunque.
0: Perché non sono stati poi capaci di dare continuità a questa cosa. Noi li possiamo esortare, ma quello che più mi interesserebbe scienze politiche è entrare anche dal lato.
3: Da questo lato.
0: Anche dal no, questo.
3: Dai,
0: va bene, però. Non è esattamente, diciamo, di entrare anche dall'altro lato, di fare delle iniziative supportate direttamente da alcuni docenti più interessati.
3: Questo
0: è tipo un po' che ha adocchiato
9: la Priulla.
0: Grazie alla Priulla, che è docente di scienze.
3: Comunque, come nome così deve essere una rompicazzo unica.
0: Lo è. Docente di scienze della comunicazione o qualcosa del genere. No, sociologia.
3: Di che cosa addosso?
0: Come? Se quello di latino di storia medievale non mi interessa molto.
3: A me sì. Minchia, informatica e storia medievale? Il massimo.
0: Meraviglioso. Lei fa sociologia della comunicazione.
3: La prima che fa già stai?
0: È una di microchip. Non capisce un.
3: Microchip.
0: Sì.
3: Megachip. Microchip, che cazzo è il microchip?
0: Megachip si chiama.
3: La rivista lì, Rocco Rossi.
0: Sì, sì, esatto, la Megachip, vabbè, glielo. Ma forse era piccolo, non è mega, micro.
3: Ma no, Megachip.
0: Però vabbè. Lui ce l'ha il microchip.
3: Ma questo non lo so, lo saprai tu probabilmente.
2: Ce l'ha il nano.
0: Voglio dire che questa cosa. Stavo parlando con un mio amico che conosce bene la Priulla sull'ipotesi di poterci andare come Freaknet a chiedere.
2: A casa, un bocchi?
0: No, perché la Priulla non c'è. No, ma sulla possibilità di fare un'iniziativa con i docenti a scienze politiche.
2: Se sono interessati.
3: Sì.
0: Chiaramente. Mi si dà mandato sì o no?
3: Sì, certo. Iniziative scienze politiche, ok.
0: Sì, certo.
3: Siccome in qualsiasi
1: io mi oppongo.
2: Se l'ha detto il presidente non
0: perché
2: possiamo.
0: Perché ti opponi?
1: Perché.
3: Vaffanculo, ora mi astengo.
1: Scusate. Perché mi stai sul cazzo.
0: Oh,
1: e basta.
2: Perché un Bimaior mi lo accessa.
1: Bravo.
2: Lui è il maior pagare.
1: Io il cessetto.
0: È un gioco in cui andiamo a fare un dibattito a scienze politiche, non è nient'altro.
2: Che palle.
0: Non è una cosa spaventosa.
3: Dovremmo prepararci, secondo me, per snellirci questo tipo di interventi. Dovremmo prepararci degli interventi tipo che ci facciamo.
0: Così ci romperemo i coglioni subito.
3: E non lo faremo mai più.
0: A leggere sempre le stesse cose.
3: Vaffanculo, infatti.
2: Ha ragione, un intervento in playback.
3: Allora, il free software. Doppiato male, ovviamente.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Sì, altra proposta.
3: In playback.
0: Fuori sincrono, la Gaz.
3: No, con io che dico. La continuazione, madonna puttana. Con la mia voce che dice altre cose serie.
0: Vabbè. Allora, qui c'è incontri pubblici con personaggi più o meno chiave del mondo dello spettacolo e dello sfruttamento.
2: Sfruttamento?
0: Del lavoro. Giornalisti, filosofi, cacciatori di taglie. Poteva essere un'idea fare incontrare in pubblico dibattito Kevin Mitnick e il mio compagno delle elementari maresciallo nudo informatico in Calabria e discutere dell'influenza della legislazione americana in Italia che in un certo senso non ne ha una propria in campo info.
3: Vabbè, secondo me questo l'ha detto per dire che c'è l'amico maresciallo.
0: Questo ce lo dice sempre. Allora, a parte che mi pare assolutamente delirante la parte finale in cui dice l'influenza della legislazione americana in Italia, sì, proprio
3: scriviamo tante delle
0: che non ha un certo, no, proprio, non ha, non ne ha una proprio, e proprio vuol dire che se ne è sempre fottuto di minimo interesse rispetto a questa questione.
3: Oh, peccabodello.
0: Sinceramente questa è una delle cose del dibattito, è una cosa che ricade sempre all'interno della programmazione dei Freak Tea.
3: Sì, poteva essere, se mi sembra di interpretare come invitiamo ai Freak Tea un personaggio di spicco che richiama gente, sì, lo costringiamo con noi a parlare di free software.
2: Chi? Stallman?
3: No, che ne so, Franco Battiato,
2: Ilona Staller,
3: Carmen Consoli.
0: A me non piace quel metodo, magari può succedere una volta,
3: no,
0: però
3: possiamo cercare delle persone che siano attinenti comunque a quello che facciamo noi. Può capitare, non lo so, cioè non è un'idea che scarterei, eh? Però metti che arriviamo a toppiamo a fare la serata all'ACAB, che c'è Enrico Ghezzi a Catania che deve fare una cosa all'ACAB.
2: Chi cazzo è Enrico Ghezzi?
0: Chi è?
3: Va bene. Andiamo avanti.
0: No, andiamo avanti, che vuol dire?
3: Vuol dire questo, una possibilità. Su cui però non mi sembra che ci sia molto da discutere. Cioè,
2: domani
3: se possiamo farlo,
2: ci sarà,
3: se vediamo che sia fattibile. Cioè non escluderei a priori.
5: Si può aprire la scatola con questo? Non
2: che cazzo è quello? So per aprire i cervelli?
10: A me mi sembra un aggeggio un po' strano.
2: Sì, questi sono per i giochi erotici di Nirvana, quello è.
0: Terzo punto, collaborazione.
2: Ah, è una cesoia per Min quella là. La utilizzarono ai tempi quelli a Gatini.
10: Esatto. Non è che detto?
0: Terzo punto.
3: Ho un misura cazzo.
5: No, misura cazzo.
3: Misura cappella
1: un calibro per il cazzo.
0: Quello è un apribarattolo.
2: Sì, è apribarattolo.
1: Tu hai poca fantasia, hai visto?
3: Tu ci riporti con i
0: di collaborazione con con
10: dai, un po' di
3: l'Archigay. Con l'Open Mind.
1: In generale.
0: Collaborazione con Gebel e le Street TV.
3: Con?
0: Gebel e le Street TV.
3: Ma vuoi sapere una cosa? A me stanno sul cazzo le Street
1: TV. A me sono stata proposta una cosa del genere a Palazzo.
3: Non per qualche cosa, ma perché alla fine li arrestano sempre. Sono bordelli legali, non sanno fare un cazzo. Non si sa
0: ma li arrestano sempre, che stai dicendo?
3: Mica, ogni volta c'è una casina illegale, c'è una sequestri dei carabinieri.
0: Ma non è vero, questo è successo una volta solo a Termini Imanese e nessun'altra
3: sì,
0: parte.
3: Sì, è successo a Bologna, no, è successo no, a Roma, è successo a Napoli.
0: Ma no, stai dicendo. Ma che dici?
2: No, non
0: sei impazzito? Successo solo a Termini Imanese. Però sinceramente a me sembra un fenomeno effimero di cui andai pure a criticare questa cosa qui all'intervento.
3: Tu dici?
0: Mi sembra una minchiatona perché tanto copri 100 metri, non hai insulto un cazzo.
2: E quindi non servono a niente.
0: Esatto.
2: E allora andiamo a fanculo.
0: Sì, allora fanculo, non fanculo. Crediamo nel.
3: Sì, fanculo, no, fanculo ci devi scrivere adesso.
0: Fanculo, non crediamo in questo fenomeno.
2: Oh, cazzo.
1: A me è stata proposta a Palazzolo questa.
3: Guarda, il lavoro di Giovanni dell'amico suo al Lech Meeting su come costruirsi i trasmettitori invece è una cosa molto interessante a livello tecnologico.
2: Ah, scusa un attimo.
0: E quello abbiamo voluto.
2: Ma Gebel chi è?
0: Gebel, cioè sono.
2: Quel tizio.
0: La fusione di FAS Erroneo e
2: che cos'è FAS?
0: Federazione Anarchica Siciliana. Ah, Erroneo.
3: Ma se sono anarchici come fanno ad avere una federazione?
2: Va bene, allora mandiamoli a fanculo.
3: No, no, allora, andare a fare il culo direttamente proprio così? No.
2: Sì, no, dai.
3: Però io ho una domanda, ma.
0: Se capita
3: parlerei con Giorgio e vedere di che cosa
1: si sgretolano.
2: No, ma ha un presidente questa federazione?
0: Io direi semplicemente che se dovesse capitare che c'è un'iniziativa interessante lo si fa. Andarli a cercare mi pare veramente stupido.
3: Mi pare inutile anche perché siamo pieni fino a qua.
0: Esatto.
2: Di merda.
0: Allora, se capita. Se capita hai questo, le 3TP va a fanculo. Ok.
2: Sì, sì.
0: Amministrazione esterna. Regolare la nostra posizione amministrativa, preparare il bilancio, prendere una serie di decisioni comunitarie sull'impronta che vogliamo dare alla campagna soci.
3: Questo potrebbe voler dire che facciamo ste bene tessere o no?
2: No, questo significherebbe dire.
3: Lo prendiamo come commercialista o no?
2: Oh, ecco.
0: Per esempio.
3: Allora, io ho una cosa da dire, tutto tranne il commercialista di Giorgio. Perché il commercialista di Giorgio vorrà 8 milioni l'anno.
2: No, ovviamente voleva. Sicuro. Voleva 1500 euro l'anno.
3: Ed è. Una cifra enorme.
2: Una cifra assurda per una associazione culturale, è vero.
3: Io sempre tornando al discorso delle mail che aspettavo da Michele, da Anna, eccetera, dovevo avere il contatto con quel cazzo di loro commercialista che non abbiamo ancora finito.
0: Che più vogliamo
3: che scassargli
0: fare?
3: La minchia. Io non lo butterei a fare in culo il loro commercialista. Visto che come mi ha detto Anna, il loro commercialista è ferrato proprio in queste cose, cioè in associazioni culturali che fanno progetti.
0: Ma
3: che
0: quando, lo in questo senso.
3: Quando lo vediamo? E l'unica sarebbe beccarlo quando va all'Arci.
2: Sì, vabbè.
0: Certo.
2: Cioè, tu devi andare da Michele, no?
3: Io ti fai dare allora i contatti di questo commercialista.
11: Io avevo detto che dovevo andare.
2: No, no, la posta elettronica no, perché non se la leggono. Non hai sentito che lui sta aspettando.
11: Otello, Michele.
2: Vabbè, uno dei tre sì. Ti fai dare i contatti di questo.
3: No, il problema è se loro rispondono da noi.
2: Otello risponde.
3: Risponde.
11: Io ci sono andato. Allora, mi hanno chiamato, mi hanno detto di andarci, ci sono andato. Quando io penso che mi rispondo?
3: Certo.
11: Ci sono andato a fare un po', no? Cioè,
2: vuol dire, può essere che loro hanno la mano lunga per prendere, la mano corta per dare.
3: Vero,
0: mi pare che diano abbastanza.
2: Perché ridi?
3: Un gesto. Abbiamo finito?
0: No.
3: Ok.
0: Interni, dare una forma di più seria alle nostre riunioni, concordo appieno, che mi riempie il cuore di tristezza, doverlo dire, negli ultimi tempi qualche volta mi hanno fatto pensare a quelle dell'Auro. Abbiamo bisogno di più serietà e determinazione almeno in quei momenti, ma lo ripeto, finché non avremo discusso e deciso i nostri scopi sociali non potremmo essere determinati verso essi.
2: Beh, dove cazzo è lui?
0: E poi, come ho detto altre volte,
3: vabbè.
0: Tant'è la forma di riunione
2: presente è essere, al 5% delle riunioni, cazzo.
0: A essere inadatta al Medelab perché non consente partecipazione ai membri lontani. Non ha senso parlarne ora. Condivido l'ultimo punto.
11: Sotto,
0: non ha senso parlarne ora.
11: Comunque, ragazzi, sotto questa cosa che ragazzi sotto.
0: Ok,
3: non te l'ho aperta io. Non lo so.
0: Ragazzi, stiamo finendo questa parte qua, dai, forza. Siamo alle ultime tre minchiate. Ok. Allora, didattica. Didattica.
3: Vaffanculo!
0: Allora, test di ingresso per i corsi.
3: Sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo.
11: No. Io no.
1: Io no.
3: Allora, io non voglio più avere a che fare con gente che interrompe continuamente durante il corso e fa domande idiote.
0: Non le classifico col tempo.
3: Con gente che si addormenta e dorme durante il corso.
11: Io non
3: ho visto l'ingresso. Io non voglio che tutti siano ammessi ai nostri corsi.
11: Ma
3: c'è gente che con l'informatica è meglio che non ci abbia a che fare, secondo me.
1: Ma una selezione di questo tipo non la fai col test.
3: Lo so,
11: ma non è giusto.
1: Non la fai col test. Quella è una selezione che
0: corso di base.
3: Il corso di base sì, ma non puoi fargli un corso di base a uno che non gliene fotte un cazzo. perché magari vabbè ti dai 50 euro perché vuole supportare noi come laboratorio eccetera, però alla fine
12: ma il corso di base non gli puoi fare il test,
3: è un corso di base
12: perché si presume che cioè è aperto a chi non ha conoscenze,
1: cioè, che cazzo gli chiedi nel test?
2: No, il il tuo discorso non ha senso perché non potresti fare un test che sicuramente possa accertare il fatto che quello sia un perfetto idiota.
3: Guarda, leggendo i questionari della testa dell'unità lo capisci che quando dici, quando vedi certe risposte che sono scritte in stampatello e manco scritte in italiano, dici questo qua.
1: Beh, che cazzo vuol dire?
3: Cazzo,
1: vedi, e tu come
3: sì, sarò un razzista, ma che ci posso fare?
1: Non è così, capito?
3: Invece è così. Quello.
1: No, è sbagliata questo. È sbagliato questo. No,
12: non capisco, cioè, sinceramente non capisco se è possibile applicare un test d'ingresso a un corso che riteniamo per chi non ha conoscenze.
3: No, con quello si spacca e rischio di tagliarmi io.
5: Non troviamo,
12: come si fa?
3: Usate un coltello normale, datevi da fare. Non lo facciamo allora.
12: Non lo facciamo.
3: No, il test d'ingresso non sono d'accordo. Chi è per i test d'ingresso? Alzi la mano.
1: No, perché no, tu no, sei no, per no, i test d'ingresso?
12: Si può evitare di votare? Sì, è
2: no, non è antidemocratico, non è cazzo.
1: Antidemocratico,
3: votare. Mi spacco nel culo, perché da parlare anche
12: perché stupido. Perché stupido, perché una sintesi da un dibattito è molto più efficace.
3: Il discorso dei test d'ingresso, secondo me, è per dare un taglio al corso. Io tu non puoi dire che vengono 20 persone, uno che ha visto un computer, uno che non l'ha mai visto e uno che già sa fare qualche cosa, perché non puoi trattare gli stessi argomenti alla stessa maniera. Quindi secondo me puoi fare un test d'ingresso e dirgli guarda che questo non è il tuo corso, oppure o perlomeno dirgli guarda tu e tu che avete avuto un certo score su quel
2: così mi ricordo.
3: su quel test vi vado una classe a parte e facciamo.
1: Allora non sono test per decidere se deve venire o no. Sono test per conoscere.
3: Potremmo anche fare i test per
1: cagare a fanculo, è normale.
3: Fare i test e dire queste persone. Ci sono, se le persone a questo livello, se le persone a questo livello, se le persone a questo livello.
2: Posso dire
3: si possono
2: cosa?
3: Fare i corsi tipo
1: diciamo, una classe di dormisciuti, una classe di un po' più svegli e una classe di spacchiosi.
12: Cioè, bello una classe di dormisciuti.
3: Sì, ce la gestiamo un po' meglio.
1: La messa è finita, bestemmiate in pace.
3: E chi è?
1: Amen.
3: Gente, ma vaffanculo.
2: Io invece direi che però siccome quest'anno molto probabilmente corsi non ne faremo, è inutile parlare dei test. C'è che abbiamo un'altra volta.
3: Ci basta già quello che stanno facendo.
12: Ma
3: i test sono una cazzata, cioè.
2: No, sono i corsi che probabilmente non faremo, quindi
12: non capisco, continuo a non capire una cosa. Se abbiamo quel programma, ho sospetti su Credini, mentre quel programma abbiamo.
2: Tanto sempre i coglioni ci sono sempre.
12: Per questo il test non può avere senso per il corso di ingresso.
3: No, non sono affatto d'accordo.
2: Perché fai cambi il programma?
3: Non devi cambiare il programma, cambi il tuo approccio, il docente deve tagliare il corso in base agli alunni che ha.
2: Ma quando ne hai 8, quante classi devi fare? Una perché ci sono 3 idioti, allora li metti solo per conto loro.
3: Ma non c'entra, tu gli dici semplicemente guarda che non è il tuo corso, ce ne sarà uno più avanti se non è cosa di farlo.
2: Tu guarda.
3: Non ha senso.
2: No. Lo pigli per la testa e gli dici guarda, ci sono cose che non puoi capire. Ora vai a fondo. Lo fa spesso.
3: A meno che non abbiamo capito cosa vuoi dire.
12: No, è questa minchiata qua, lo me l'ho ripetuta. Non c'è niente di nuovo, sono cose che mi ha scassato il cazzo più volte. E comunque non ha senso questo ingresso. Programmazione dei workshop di tutto l'anno e possibilmente oltre.
3: Non penso
2: che. Sì,
3: vabbè, intanto abbiamo programmato i click team.
12: E infatti io sono d'accordo sul fatto che
3: potrebbero essere dei piccoli workshop loro stessi.
12: In un certo senso sì. Però i fictini non abbiamo programmato, abbiamo scelto le date, la programmazione dei fictini abbiamo detto la facciamo entro le settimane prima del primo.
5: Allora forse non ci siamo capiti, vedi? Io qua ora.
3: Ah, dammi quel coltello. Hai i denti o no?
5: Qua mi dovete aprire le scatole.
3: Mi dovete dare un coltello dammi un coltello appuntito e senza i denti. Che ti apro
5: io non lo so, cioè io ho trovato questo.
3: No, quella è una troiata!
2: Quello?
5: Questo se no lo uso io in
3: dammelo.
5: Altro modo.
3: Basta la video mia,
2: lo
12: Allora, questo. L'anno scorso.
2: Che è Peppo?
12: L'anno scorso abbiamo fatto cominciare i workshop a gennaio.
13: Riesci a fare questo?
12: E io direi.
5: Porco di Dio, ma anche tu devi mangiare!
3: Le donne.
5: Le donne
12: cazzo! Le donne cagano il cazzo!
5: Ma avete la, la pappa che vi ho fatto!
3: Dammi col tempo, dai!
5: Ma cos'è la pappa?
3: Allora. La Costantinopoli!
14: Ci penso io!
12: Allora,
2: ci penso!
14: Meglio che ci penso tu!
2: Bravo il testo di
3: cazzo! Lo so! Piano! No!
12: Allora. Direi che più realisticamente che per l'organizzazione dei workshop ora ne possiamo parlare direttamente per febbraio quest'anno.
2: E quindi non ora.
12: Non ora.
3: Un po' di cosa, non solo aprile, ma poi. Passare che vuoi. Questo. No.
12: Siamo d'accordo? Ok.
2: Facciamo per alzare
12: poi,
2: di mano?
12: Ultima minchiata. Serie di incontri preventivi col Maiorana.
3: Ma che vuol dire?
12: Cazzate, tanto ci vediamo col coso, col collegio dei docenti e poi facciamo le due intro nel corso, quindi lo trovo assolutamente accorto. Allora, adesso è rimasto solamente l'incontro con la Primavera
2: e il corso B.
12: E il corso B. Io direi di...
2: Vabbè, era ovvio che comunque Valve e il Break non tornavano.
12: No, non c'erano dubbi, niente se ne forte. No, io a sto punto mi chiederei se è il caso veramente di affidargli a Valve questa lezione.
2: No, io non mi preoccupo soprattutto della festa dell'unità.
12: Sono i soldi di mezzo. Dai, io ficato su robo. La festa dell'unità sappiamo benissimo che ci ha preso per il culo, non è che era una novità. L'ho segnato, ma tanto sono altri giorni in più per me. E per chi ci
3: di cosa state parlando?
2: Ah, ma una cosa, ma noi
3: di un certo me ne felice.
2: E il consiglio direttivo può scegliere di buttare fuori i soci?
12: No, l'assemblea.
2: L'assemblea di chi?
12: L'assemblea dei soci.
2: Che saremmo sempre noi.
3: Di cosa stai parlando?
2: Perché non ci cominciamo a riflettere?
12: Non vale. Proviamo.
3: Di?
12: Di affidabilità. Di affidabilità. Stavo dicendo che si sono segnati per la festa dell'unità, ma so perfettamente che non verranno, no?
3: Tu dici?
2: Sì, sono io venuti dico. Ora? Ragazzi, io stiamo dico. Venendo.
3: A me mi riesce. Se ne stiamo andando, non dobbiamo.
2: Ma allora non verrà.
3: Io forse torno, attento. Ma io posso andando, vuol dire che
1: più tardi torno.
12: Cioè, vabbè, non me ne fotto un cazzo delle cose più importanti da fare, se per caso mi fallono le cose più importanti, torno. Questo. Non è che... Allora, ce la facciamo subito questo incontro con la Primavera?
2: Sì, io prima devo andare a pisciare.
3: Vabbè, mai andare a pisciare.
2: Perché mi sta scoppiando,
3: quando fate qualcosa, fatemelo sapere.
15: Tipo, però io comunque scendo almeno un weekend al mese, feste, minchiate varie. Se organizzate qualcosa...
2: C'è una piscina che sembra una ceramella.
15: Una mail serve, va. Anche perché vorrei capire...
2: Ah, io direi, lo includiamo nella mailing
15: list. Fatevela mettere nel culo, se fanno tutti quanti, che spacchio parlo a fare.
12: Lo includiamo nella mailing list, per forza, ho fatto la riunione oggi, mi sembra ormai inutile tenerla fuori.
2: Approvato, scrivi, approvato. Sì.
1: Ma io sono contrario.
2: Non me
1: ma mi sta sul cazzo! Io
15: no,
1: sono contrario.
15: Cazzo, volevo dire delle cose. Ne affanculo, no?
12: Oh, ma dove state andando? Ma lì stanno facendo delle cose.
1: Io pure mi oppongo, eh? Quanti voti sono? 6 contro 2? 6 contro 2? Vabbè.
12: Io mi oppongo.
2: No, io sono una piscetta,
15: vabbè,
2: non lo raccontare.
15: Vabbè,
3: chi se la fa ti dava l'acqua?
1: Io mi oppongo.
12: No, calma.
1: Forza,
12: lo facciamo parlare un attimo, facciamo 5 minuti di pausa.
1: Parlare.
12: Poi come
15: non c'è nessuno, scusa. Facciamo fa 2 minuti.
3: Dai.
12: No, non c'è nessuno, siamo
1: in bus, 5 minuti precisi però.
15: Cosa?
1: 5 minuti precisi. Perché se
12: lo facciamo parlare e poi ci facciamo 5 minuti di pausa.
1: Per me va bene.
15: Sì,
12: lo stesso. Mi sta ascoltando.
15: Va bene, comunque quello che volevo dire io era semplicemente di tenermi.
1: Aspetta, aspettiamo Iron, è andato a far pisciare Iron. No? Iron è andato a pisciare.
15: Comunque di tenermi.
3: Dai, Colo!
12: Abbiamo finito, dai.
15: Niente, vi volevo dire semplicemente di avermi informato quando fate queste minchiate, perché possibilmente io una volta al mese scendo, e poi scendo per 10 giorni, 4 giorni, 5 giorni, e poi perché comunque sto facendo delle cose che è piacere di portare comunque con me, al di là di me.
2: Ok, poi?
15: Un paio di palle, perché comunque io per oggi non l'ho saputo, non ho una fare in culo.
2: Ok, ragione.
15: Non lo voglio il bacio da te,
2: vieni qua. 5 minuti di pausa.
11: Lere Joseph si vede la riunione. No, ci sono io al ping pong dopo, li avettero pure affilato.
3: Della merda, er fucior del culo.
2: Ram. Bad blocks.

0: Dio Cristo. Bene, datemi un cenno se mi ascoltate.
1: Ditevi
0: subito, istantaneamente, se mi ascoltate, perché partirò con la musica della morte male. Attendo la conferma dell'ascolto. Ditemi se si sente. Ditemi se si sente. Ditemi, Jaromil, mi senti? Si seme o non si seme? Va bene. Oggi siamo nati con l'heavy metal e quindi ci ascolteremo Ozzy Osbourne. Che non ascoltavo da 26 anni.